0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

0: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

0: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area feste di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni www.radioondadurto.org.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: t'aime, je t'aime, mon amour. Je t'aime.
1: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

0: made one mistake, but I could probably fix it.
1: Yeah, and I fucked up in the middle, but I could probably fix it.
2: Let's hear it one time.
0: Okay.
3: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.
4: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Cazzo. Che cazzo mi frega?

0: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto, in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi, bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 / Via Brescia.

Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area festa di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

That's because we think it is real pretentious shit.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici!

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

0: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

0: che non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano, e il prossimo forse sei tu, che ti credevi di essere bianco, fino a che non hai visto uno vero, fino a che non hai chiesto un lavoro, e ti è stato chiaro che il nero sei tu. Tante le tonalità del bianco, quante le storie di vita qua giù, dove il bianco diventa grigio, al massimo blu non respiro più. E il prossimo forse sei tu, che ti credevi di essere bianco, fino a che non li hai visti in branco, e allora hai notato le sfumature. Tante le tonalità del nero, quante le storie di vita qua giù, dove tutto diventa grigio e finisce blu non respiro più. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano, e tutti che si inginocchiano, perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano, e ricomincia lo show.
1: Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero.
0: Io non respiro, sai, l'aveva detto pure Cucchi, Aldro Vandi, Mastro Giovanni, Cuve Bianzino, tutti. Non respiro, i morti a mare, in mezzo ai frutti, stessa fine, tutto uguale, stesso rituale, tutti. Tu che twitti e ti diverti a fare il bulletto con gli amichetti, che te ne importa se quelli ammazzano Willy Montero Duarte, tu di sciacalli nei tieni le scorte, non me ne fotte, sono di parte per Dio, non respiro neanch'io e non tengo nient'altro da dirti. Non respiro nemmeno, ti vedo, non muovo, non fletto, non piego, almeno non sento nemmeno l'odore di tutta la merda che leggo. Non respiro perché non c'è tempo, non respiro perché non ti reggo, non respiro, non voglio parlare, mi manca l'ossigeno. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano, e tutti che si inginocchiano, perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano, e ricomincia lo show.
1: Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero.
2: And we are not responsible for the mental illness that has been inflicted upon our people by the American government, institutions, and those people who are in positions of power. I don't give a damn if they burn down Target, because Target should be on the streets with us calling for the justice that our people deserve.

Buonasera pubblico di 77, buonasera pubblico di Radio D'Adulto. In questa penultima puntata della stagione ci soffermeremo sulle ultime novità discografiche. Abbiamo iniziato alla grande con l'ultimo singolo di Casey Mueller, Contradict, che appartiene all'ultima fatica pubblicata quest'anno, che si intitola Embodiment of Denial. L'album si muove lungo un confine ambiguo fatto di electropunk, mini wall wave e post-punk sintetico. Le influenze si riconoscono subito, come i Duff, i Malaria e quella freddezza proto-industriale dei primi anni 80 tedeschi. Ed ora spazio ad una ristampa che dal titolo Destroy, Destroy, Destroy, dedicata ad una delle band più sottovalutate degli anni 90, stiamo parlando degli American Analog Set, che con questa canzone che andiamo ad ascoltare, che si intitola Like Foxes, True Fences, ci regala un craft rock degno dei più grandi artisti tedeschi.

E dopo aver ascoltato un brano dedicato a tutti coloro che hanno la necessità di inserire all'interno della propria playlist Hello Gallo dei Noi almeno una volta a settimana, cambiamo genere e passiamo all'ultima fatica di Kurt Weill, che ci regala questo bellissimo album dal titolo Philadelphia's Been Good to Me.

che dopo aver ascoltato Chance to Bleed, tratta dall'ultimo album di Kurt Vile, spazio ad un altro cantautore americano, stiamo parlando di Kevin Morby, che ci regala quest'anno Little Wide Open. Un viaggio nel cuore del Midwest americano, un luogo che il songwriter trasforma in uno spazio sospeso tra mito e realtà, tra paradiso e desolazione, attraverso 13 brani di folk rock caldo e avvolgente prodotti da Aaron Dessner dei The National. Morby racconta le grandi pianure, le highway infinite e il senso di piccolezza dell'uomo di fronte alla natura e al tempo.

Ed ora voliamo a Seattle con i telehealth che con Green World Image recuperano l'attitudine obliqua del post-punk e dell'art pop tra ritmi sgambi, elettronica minimale e atmosfere stranianti. Un disco ironico e surreale che guarda la lezione dei Divo e della New Wave più sperimentale con un approccio ovviamente più contemporaneo.

ed ora spazio a Fortunata di Avarà. L'artista maliana pubblica quest'ultimo album dal titolo Massà ed è un album in cui il pop americano, il soul americano di Jael Monae si fonde con le sonorità africane tipiche della musica Vassalù.

Future Present Past è l'ultima fatica degli Irreversible Entanglements e noi andiamo ad ascoltare una delle canzoni più riuscite di questo album, che si chiama Panamanian Fight Song, dove il collettivo newyorkese guidato dalla voce poetica militante di Moor Mother abbandona la furia abrasiva del free jazz degli esordi per aprirsi a un suono più fluido attraversato da influenze latinoamericane e da ritmi afrobeat.

you back in Rwanda. Before they blew it up.

Diamond e torna con The Color of Rain, un album in cui poesia, jazz, soul e hip hop si incontrano in un flusso unico. Poetessa e performer, Monet usa la musica per raccontare identità, giustizia sociale e fragilità del presente, con un suono che guarda la tradizione della black music ma anche la sperimentazione contemporanea. Un disco intenso dove parole e musica diventano la stessa cosa.

0: from gig to gig, from gig to gig, from gig to gig.
1: Playing a live.
0: Living from gig to gig, from gig to gig, from gig to gig.
1: Playing a live.
0: Living from gig to gig, from gig to gig, from gig to gig.
1: Playing a live.
0: Living from gig to gig, from gig.
2: Alabaster de Plum torna con Dear Children of Our Children, A New Epilogue, un EP di jazz sperimentale e spirituale nato dall'intesa sul palco con basso e batteria. Cinque brani strumentali dove sax, improvvisazione, atmosfere sospese accompagnano una forte riflessione sociale e politica. Un lavoro intenso tra dolore e speranza che conferma la capacità di De Plum di trasformare la musica in un gesto umano e collettivo.

Sintetizzatori, banjo, percussioni ed elettronica accompagnano il climax ascendente di una prova che parte dal tribalismo folk di Here a Bubble. Stiamo parlando del disco d'esordio dei Setting, trio originario della Carolina del Nord, composto da Jamie Fennelly, Nathan Bowles e Joe Westerlund. Incastrato tra le spiagge dell'Oceano Atlantico e la suggestiva catena montuosa degli Appalachi, il trio pubblica via Thrill Jockey l'omonimo album, lavoro che li rilega in una bolla spazio-tempo sospesa dove l'improvvisazione e lo sperimentalismo segnano i fianchi di un corpo sonoro che prende forma davanti ai nostri occhi.

Onda Rock ci consiglia questo album di Keivatá che si intitola Give You Space, presenza schiva dei circuiti club newyorkesi. Keivatá, un nome tanto in penombra quanto operoso, uscito su Short Span, etichetta ormai di culto per questa scena. Give You Space è l'album di debutto arrivato al termine di una traiettoria misurata in poche EP che mischiano i fumi giamaicani con l'astrazione dell'IDM. Parte dal disco Nasce per il palco, pensata per il Festival Sustain Release del 2025, e solo in un secondo momento viene ricondotta in laboratorio e rifinita nella forma organica e mutevole qui presentata. Noi andiamo ad ascoltare la traccia che si intitola High Gotta.

Gigi Masin torna con Movement, un disco che rinnova il suo universo ambient attraverso elettronica, jazz, techno minimale e atmosfere sospese. Il musicista veneziano trasforma melodie rarefatte e ritmi sottili in un viaggio emotivo tra malinconia e meraviglia, confermando la sua capacità di dare movimento anche ai suoni più delicati. Un album elegante e profondo che conclude la nostra penultima puntata della stagione.

0: buildings are burning are not just for our brother George Floyd. They're burning down because people here in Minnesota are saying to people in New York, to people in California, to people in Memphis, to people all across this nation, enough is enough.
1: Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano, perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano, e il prossimo forse sei tu che ti credevi di essere bianco, fino a che non hai visto uno vero, fino a che non hai chiesto un lavoro e ti è stato chiaro che il nero sei tu. Tante le tonalità del bianco, quante le storie di vita qua giù, dove il bianco diventa grigio, al massimo blu non respiro più. E il prossimo forse sei tu che ti credevi di essere bianco, fino a che non li hai visti in branco e allora hai notato le sfumature. Tante le tonalità del nero, quante le storie di vita qua giù, dove tutto diventa grigio e finisce blu, non respiro più. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano, perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano e ricomincia lo show.
2: Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero.
1: Io non respiro, sai, l'aveva detto pure Cucchi, Aldro Vanni, Mastro Giovanni, Cuve Bianzino, tutti. Non respiro, i morti a mare, in mezzo ai frutti, stessa fine, tutto uguale, stesso rituale, tutti. Tu che twitti e ti diverti a fare il bulletto con gli amichetti, che te ne importa se quelli ammazzano Willy Montero Duarte, tu di sciacalli nei tieni le scorte, non me ne fotte, sono di parte per Dio, non respiro neanch'io e non tengo nient'altro da dirti. Non respiro nemmeno, ti vedo, non muovo, non fletto, non piego, almeno non sento nemmeno l'odore di tutta la merda che leggo. Non respiro perché non c'è tempo, non respiro perché non ti reggo, non respiro, non voglio parlare, mi manca l'ossigeno. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano, perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano e ricomincia lo show.
2: Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero.
0: And we are not responsible for the mental illness that has been inflicted upon our people by the American government, institutions, and those people who are in positions of power. I don't give a damn if they burn down Target, because Target should be on the streets with us calling for the justice that our people deserve.

mutare terra, mutare in cielo.

Radio Onda d'Urto, sono le 7:30 in punto. Un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Siamo tornati in diretta per una nuova giornata di informazione qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, che inizierà tra pochissimo con la replica dell'appuntamento della domenica con il Mondo Nuovo. Alle 8 poi torneremo in diretta con la lettura delle notizie dalle prime pagine dei quotidiani nazionali e locali. 8:15 storia di classe, alle 8:20 il primo giornale radio in breve di questa mattina.

0: 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Conoscere il mondo per trasformarlo. Info radioondadurto.org.
1: Ultime notizie. Il mondo come noi lo conosciamo sta per spegnersi. Non disperatevi. Vivete come forse non avete mai fatto.
2: Il mondo nuovo.
3: Almanacco del cambiamento.
4: Un cantiere grande quanto un continente.
5: About the housing crisis. Last summer for the first time in
6: Parliamo della crisi immobiliare. La scorsa estate, per la prima volta in 15 anni, ai newyorkesi è stato permesso di partecipare a una lotteria per ottenere un aiuto nel pagamento dell'affitto. La lotteria è durata solo una settimana. Più di 630.000 persone hanno presentato domanda. Grande premio? Entrare in una lista d'attesa con altri 200.000 newyorkesi. Questa è la crisi immobiliare nel 2025. A meno che non siate ricchi, è praticamente impossibile trovare o mantenere una casa che vi possiate permettere. È ora che l'amministrazione comunale faccia qualcosa al riguardo. Vi ho già parlato del mio impegno a congelare l'affitto per ogni singolo inquilino con affitto stabilizzato, il che copre circa la metà di tutti gli affittuari di New York City. Ma che ne sarà dell'altra metà? Abbiamo bisogno di più alloggi, molti di più. Come sindaco, nei prossimi 10 anni costruirò 200.000 nuove case a canone calmierato, costruite dal comune e permanentemente accessibili. Triplicheremo il numero di case che siamo attualmente in grado di costruire. Qualsiasi progetto accessibile al 100% sarà accelerato senza inutili ritardi. Libereremo il settore pubblico, ma avremo ancora bisogno di più alloggi, il che significa edifici più alti vicino alle stazioni della metropolitana, aumento della densità edilizia nei quartieri ricchi ed eliminazione dell'obbligo di costruire parcheggi. Ma dovremo guidare questi cambiamenti attraverso una pianificazione globale, non con un approccio frammentario. New York City è una città a maggioranza di inquilini, ma troppo spesso il nostro governo lavora per i proprietari. È ora di riprendere il potere e costruire alloggi per i molti. Mettiamoci al lavoro.
4: La campagna elettorale per il comune di New York è stata vinta da Zora Mamdani, con un programma il cui punto principale era rendere la città di nuovo economicamente sostenibile per chi ci vive. La stragrande maggioranza della popolazione della città non riesce infatti ad arrivare a fine mese per il costo insostenibile della vita. La città in cui risiedono 340.000 milionari non garantisce agli altri 24 milioni di abitanti dell'area urbana un tenore di vita dignitoso. Tra gli 8 milioni e mezzo di abitanti del solo comune di New York, che hanno un'età media di 38 anni, il tasso medio di povertà si aggira intorno al 18%. Il reddito medio di una famiglia sfiora gli $80.000 l'anno e il valore medio di un appartamento è di $752.000. La città che ha rappresentato il modello urbano globale per diversi decenni e che adesso sta affrontando la crisi del vecchio sistema mondo non è più al centro del sistema e non riesce a reggersi sul processo che per un paio di secoli ne ha fatto un motore economico mondiale. L'economia di New York, infatti, come quella di molte metropoli statunitensi, si è continuamente ricostruita, sostenendosi sull'aumento del valore delle case e dei terreni. La città si è continuamente reinventata, abbattendo e ricostruendo intere aree. Non è stato un modello solo culturale, ha rappresentato il modello di economia urbana globale. Ma cosa sta succedendo adesso alle città globali? Probabilmente i cambiamenti più profondi stanno avvenendo altrove, a partire dall'enorme processo che sta trasformando l'intero continente africano.
7: Proseguono attivissimi i lavori stradali iniziati fra l'ottobre e il novembre dello scorso anno. Sotto la vigilanza dell'ispettorato dell'azienda autonoma della strada, 40 imprese lavorano con 107.000 operai, il 60% nazionali, il resto indigeni, su 54 tronchi di strade. Le arterie fondamentali dell'impero, appaltate o in corso di lavori, hanno un'estensione complessiva di circa 3.440 chilometri. Le strade di nuova costruzione sono lunghe 2.240 chilometri. Le altre costruite durante durante la preparazione e l'azione bellica, che dovranno essere allargate e migliorate, sono lunghe 1192 chilometri. All'inizio della stagione delle piogge avremo la sicurezza del transito su massicciate solide e su ponti in muratura nelle strade Asmara, Kuoram, Dessie, Addis Abeba e Asmara, Agusse, Maitim Ket, Gondar. Ciò vuol dire che Addis Abeba e Gondar saranno collegate direttamente all'Asmara e quindi al nostro porto di Massawa. Ostacoli che sembravano insormontabili sono giornalmente superati.
8: Il primo ventennio di questo millennio è stato il momento di massima espansione delle aree urbane africane. Il processo di espansione ha rallentato leggermente, ma continuerà almeno fino alla metà del secolo. Secondo Africa Polis, la popolazione del continente africano tra il 2020 e il 2050 aumenterà ancora e ci saranno circa 900 milioni di persone in più. La maggior parte sarà popolazione urbanizzata, ma se si aggiunge all'aumento demografico la quantità di popolazione che si sta ancora spostando nelle città, si può dire che alla metà del secolo ci sarà nelle città del continente africano circa il doppio della popolazione attuale. Si passerà dai 700 milioni di abitanti della città del 2020 a 1 miliardo e 400 milioni del 2050. L'indice di urbanizzazione del continente, che nel 1950 era dell'11%, è salito al 32% nel 2000 e in soli 20 anni è poi aumentato fino al 55%. Alla metà del secolo sarà del 65%. Già adesso, oltre la metà della popolazione africana vive in un'area urbana. Tra 25 anni, 7-8 abitanti su 10 abiteranno in una città. L'urbanizzazione dell'Africa è un processo di dimensioni enormi. Il dato è più forte se si segue la formazione o la crescita degli agglomerati tra insediamenti urbani diversi, quei nuclei di città che crescendo finiscono con il diventare un'unica area urbana. Secondo il rapporto Africa's Urbanization Dynamics 2025 dell'OCSE, nel 1950 c'erano 486 agglomerazioni urbane, nel 2000 erano 3.677, nel 2020 erano 8.999. In soli 20 anni, tra il 2000 e il 2020, sono sorte oltre 5.300 nuove agglomerazioni urbane. In totale saranno oltre 11.000 tra 25 anni, quindi ne nasceranno almeno altre 3.000. La maggior parte a causa della fusione tra quelle che già adesso sono agglomerazioni in gruppi urbanizzati ancora più grandi. Alla metà del secolo, l'Africa sarà il secondo continente per popolazione urbanizzata dopo l'Asia. La sola Nigeria, con 250 milioni di abitanti nelle aree urbane, sarà il quarto paese al mondo per popolazione urbanizzata. L'area con la crescita più veloce di superficie urbanizzata è stata negli ultimi due decenni quella centrale del continente, circa il 3,7% anno, ma quasi dappertutto il tasso di crescita è stato notevole. Nonostante il continente sia immenso, per visualizzare la dimensione del processo basta pensare che a metà secolo le nuove aree urbanizzate copriranno una superficie pari a quella della Spagna.
9: La zona di libero scambio continentale è stato uno dei temi principali di questo forum. Si è discusso di come prevenire i monopoli esistenti, che alla fine finiranno per dominare il mercato panafricano. Penso si sia raggiunto l'approccio politico giusto per evitarlo. Bisogna creare nuove opportunità per tutti i settori al fine di entrare nell'economia africana. La maggior parte degli imprenditori più lungimiranti investe nei momenti che non sembrano confortevoli o proprio adatti. Quindi sono ancora più fiducioso e ottimista sul futuro. Dobbiamo investire sulle nuove generazioni, perché hanno anche bisogno di avere una speranza.
4: Tra le nuove entità ci sono alcune che vengono chiamate mega agglomerazioni, grandi aree metropolitane che si sono create dalla fusione tra centri maggiori, come Nairobi in Kenya, che nel 2020 aveva 7,6 milioni di abitanti. Proseguendo la sua crescita, Nairobi dovrebbe arrivare a circa 24,6 milioni nel 2050, ma il problema è che la sua espansione si sta legando all'espansione di altre aree vicine. I nuovi palazzi vengono costruiti da anni lungo le strade di collegamento tra le città, con 446 agglomerazioni in Kenya, 288 in Uganda e 6 in Tanzania. L'area che adesso è identificabile come Nairobi sarà il centro direzionale della mega agglomerazione del Lago Vittoria, che potrebbe avere oltre 57 milioni di abitanti e ruotare intorno alla città di Kisumu, ma potrebbe crescere fino a 70 milioni nel caso in cui arrivi a inglobare anche Mbale sul versante ugandese. Il Burundi avrà un tasso di copertura urbano del territorio elevatissimo, che potrebbe avere oltre 57 milioni di abitanti e ruotare intorno alla città di Kisumu, ma potrebbe crescere fino a 70 milioni di abitanti nel caso in cui arrivi a inglobare anche Mbale sul versante ugandese. Il Burundi avrà un tasso di copertura urbana del territorio elevatissimo. Il 51% del territorio sarà urbanizzato. L'agglomerazione più grande, Bujumbura, che sarà il risultato della fusione di 24 centri di medie dimensioni, potrebbe raggiungere i 20 milioni di abitanti, l'82% della popolazione totale al 2050. Adesso il paese ne ha circa 9 milioni. Le regioni metropolitane attuali, che sono situate nella maggior parte dei casi lungo la costa, come Dakar o il Cairo, continuano a crescere a ritmi elevati, ma la maggior parte delle aree in forte crescita si trova nelle aree interne del continente. La popolazione urbana del continente africano quindi raddoppierà nei prossimi 25 anni. Quattro aree metropolitane, Nairobi, il Cairo, Lagos e Onisha, saranno le prime quattro per dimensioni al di fuori del continente asiatico, quindi sorpasseranno le aree americane e europee. La crescita della popolazione urbana è sempre una questione complicata. Come sostiene il rapporto dell'OCSE, tutti i nuovi residenti hanno bisogno di case, lavoro, beni e servizi. Questi bisogni fanno aumentare la domanda di spazio, che sia per case o per negozi, mercati, fabbriche e uffici, scuole, cliniche, luoghi di culto, uffici di governo, parchi pubblici e spazi aperti, o comunque per tutte le miriadi di posti di cui i residenti hanno bisogno per accedere ai lavori, ai beni e ai servizi. Quindi esiste un solo modello di città e ha bisogno di spazi codificati che corrispondono al mercato e alla costruzione degli spazi produttivi. Tutti gli altri tipi di spazio urbano non sono città, oppure sono permanenze precoloniali, perché sotto sotto, nel grande quadro di espansione delle aree urbane del continente, c'è una precisa idea di progresso. Il rapporto dell'OCSE però prosegue spiegando che città funzionanti e vivibili non crescono semplicemente in modo organico nel corso del tempo. Dietro la scena di ogni città efficiente ci sono teams di pianificatori urbani concentrati sulla risoluzione di current backlogs and bottlenecks, ma anche a sviluppare nuovi piani per la crescita futura e i costanti cambiamenti sociali, tecnologici e fisici dei contesti delle città. Un esercito di pianificatori urbani deve pensare a sistemare 1 miliardo di nuovi abitanti, che saranno soprattutto al di sotto dei 25 anni e che avranno bisogno di spazio. Insomma, è uno degli affari del millennio e noi non stiamo pianificando.
10: Allora, per riassumere, lei ha un esiguo flusso di entrate, niente riserve di liquidità e un contratto capestro che la obbliga a sottostare a un lento processo di approvazione per ogni cambiamento, sempre che lo approvino. Il che non succede mai. Ho dimenticato qualcosa?
11: Non manca niente, mi sembra.
10: Mi parli dei terreni.
11: I terreni?
10: I terreni, gli edifici, come funziona quell'aspetto?
11: Oh. È molto semplice in realtà. L'affiliato trova un pezzo di terra che gli piace, la prende in concessione per 20 anni, accende un mutuo edilizio, tira sull'edificio ed è fatta.
10: Quindi è l'affiliato che sceglie il luogo?
11: Sì.
10: Che sceglie la proprietà?
11: Già.
10: Lei fornisce formazione, sistema, competenza gestionale e lui è responsabile per tutto il resto.
11: Ed è un problema?
10: Bello grosso. Lei non sembra aver capito in quale campo lavora. Non è l'hamburger il suo campo. Il suo campo è l'immobiliare. Non si fonda un impero con l'1,4% su un hamburger da 15 centesimi. Lo si fonda possedendo il terreno sopra il quale quell'hamburger si cuoce. Terreni. I soldi veri stanno lì. E oltre a quelli c'è il controllo.
8: Un team di ricerca diretto dall'Università di Hong Kong, HKU, e dall'Università di Wuhan ha provato a realizzare un modello di crescita studiando 9.200 città africane tra il 1950 e il 2020. Il risultato dello studio, pubblicato su Nature Cities, è che la popolazione urbana tende a concentrarsi sempre di più. L'OCSE sostiene che la densificazione, l'aumento della densità di popolazione, è generalmente l'unico modo per creare più spazi in una zona centrale di un agglomerato urbano. È possibile rendere disponibile terreni e superfici edificabili aggiuntive attraverso l'infill, la riqualificazione e l'affollamento. L'affollamento, che riflette la limitata accessibilità economica, è generalmente confinato ad alcune zone della città che sono attraenti dal punto di vista residenziale, ma che non sono in grado di aumentare la loro superficie abitabile totale. In pratica, suggerisce di costruire grattacieli nelle aree pregiate e riqualificare i sobborghi residenziali più redditizi. Non è esattamente un modello originale di città. Il rapporto del Club del Sahel e dell'Africa Occidentale, OCSE-SWAC, della Banca Africana di Sviluppo e della Commissione Economica delle Nazioni Unite per l'Africa, Africa's Urbanization Dynamics 2022, The Economic Power of Africa Cities, analizza le prestazioni socio-economiche di 4 milioni di individui e aziende in 2600 città in 34 paesi africani. Il rapporto mostra che le città superano le aree rurali in quasi tutto: salari, orari, livello di istruzione e fornitura di infrastrutture e servizi. Il rapporto indica anche che un aumento del 10% della popolazione o della densità demografica comporta un aumento della produttività compreso tra lo 0,2% e lo 0,5%. Il continente ha bisogno di nuova terra urbanizzata. Make land urban again.
12: Il progetto di urbanizzazione forzata cinese prosegue tra rischi e incognite parametrati su un paese dalle dimensioni delle potenzialità esplosive. 2 milioni di contadini vengono trasferiti nelle nuove città appena costruite con il duplice obiettivo di ridurre la povertà e di stimolare l'economia grazie a un ciclo virtuoso di salari più alti e di consumi in crescita. Idea buona, quanto temibile il pericolo, quello di costruire conchiglie urbane vuote senza lavoro da offrire in cui gli ex contadini, gli ex minatori non riescono a inserirsi, creando mega quartieri gonfi di frustrazione e di disoccupati. Secondo le previsione, nel 2030 oltre 1 miliardo di cinesi vivrà in città, 300 milioni più di oggi.
13: Ma cosa bisogna pianificare esattamente? In una singola espressione, smart cities, città sostenibili, ecocompatibili, alimentate da energie rinnovabili e produttive, città intelligenti. C'è poi la questione del prodotto interno lordo delle città, che non è secondaria. Su questo l'OCSE ha una posizione chiara: finanziare le città del futuro. È il titolo di un rapporto in cui si parla della necessità di investire sul mutamento dello spazio urbano, partendo dal presupposto che le economie urbane hanno prodotto finora l'80% del PIL mondiale. Urbanizzarsi, crescere e diventare smart. In realtà qualcuno ha già pensato che fosse la soluzione migliore. Dei 300 miliardi di dollari investiti dalla Repubblica Popolare Cinese finora nel continente africano, molti sono stati investiti nella costruzione di smart cities, città sostenibili con case a alta efficienza energetica approvvigionate da fonti rinnovabili. Una parte è stata destinata a progetti di nuovi edifici a alta densità abitativa destinati a numeri elevati di popolazione. Dovendo scegliere a chi rivolgersi, l'ingegneria cinese in effetti sembra una scelta oculata e abbastanza preparata a gestire grandi metropoli. Negli ultimi 2 anni gli investimenti sulle infrastrutture provenienti dalla Belt and Road Initiative, il grande progetto riservato alla cooperazione tra Repubblica Popolare Cinese e paesi africani, si sono ridotti. Dai 16 miliardi si è passati ai 7,5, ma non è un dato così determinante. Vanno considerati gli investimenti ritenuti fondamentali per il progetto e il problema della capacità dei vari governi di ripagare i debiti. Per quanto ci riguarda, il dato importante è che la Cina ha già iniziato a finanziare da tempo l'espansione urbana delle metropoli continentali, investendo su tutto, dagli infissi agli aeroporti. Il problema resta lo stesso che ha alimentato la crisi del 2008. Le case, dal punto di vista dell'economia globale, una volta costruite, non sono un oggetto particolarmente interessante in quanto tale. Hanno un valore centrale come controvalore finanziario. Le case sono puro valore immobiliare. Sono investimenti finanziari puri su cui costruire futures, speculazioni e capitalizzazioni. Ma per poter finanziarizzare le case bisogna che i sistemi siano omogenei. C'è bisogno, per esempio, di finanziare dei mutui sulle case e una popolazione troppo giovane, troppo povera e priva di riferimenti legali omogenei è un problema. Il primo passo è quindi la riforma della proprietà fondiaria. Da anni, ormai, un esercito di professionisti e lobbisti sta lavorando un po' dappertutto alla riforma del diritto di proprietà. Una riforma su vasta scala del diritto di proprietà fondiaria probabilmente non si vedeva dai tempi delle invasioni coloniali, anche se una riforma unica su scala continentale sarebbe la prima della storia.
14: Gli slum o baraccopoli sono insediamenti urbani densamente popolati, fatti di baracche fatiscenti, costruite in lamiera. Le baracche dello slum non hanno acqua corrente o elettricità, sono costruite abusivamente e spesso su terreni privati. In molti paesi in via di sviluppo, soprattutto nell'Africa subsahariana, le migrazioni interne spingono sempre più persone verso città e metropoli.
8: Un'affermazione comune a studi e interventi politici è che alla base del problema della politica abitativa c'è l'incapacità di fornire alloggi adeguati e accessibili alla popolazione. Esattamente come a New York, il primo problema delle città africane è lo stesso di tutte le città tardocapitaliste: viverci costa troppo. La popolazione urbana ha livelli di reddito troppo bassi per il costo della vita. I ritmi di crescita delle città africane stanno però facilitando il ricorso alle politiche dell'emergenza. Un continente in piena espansione che inizia a somigliare assomigliare all'Italia delle deroghe ai piani urbanistici, deve affrontare il primo problema: non ci sono case a sufficienza. L'attuale deficit abitativo in Africa è effettivamente considerevole. La stima per il 2022, nel caso della Nigeria, era di un deficit di circa 17 milioni di unità abitative, per l'Angola era di quasi 2 milioni e per il Camerun e la Costa d'Avorio di oltre 700.000 unità. Oggi gli alloggi nell'Africa subsahariana sono più costosi del 55% rispetto a altre aree definite economicamente deboli. I paradossi si sprecano, esattamente come gli spazi urbani composti da grattacieli avveniristici e da vuoti riempiti da case autocostruite con materiali di recupero. È il caso di Bangui, Djibouti e Luanda, che sono già tra le 30 città più costose al mondo. Gli affitti continuano ad aumentare, così come il costo dei servizi. Knight Frank, una società di consulenza immobiliare globale, riferisce

0: alterna le principali metropoli del continente africano, sia il più alto tra i vari continenti. Nonostante lo studio mette insieme in modo discutibile realtà molto differenti tra di loro, molti dati che fornisce rendono evidente una tendenza comune. Si tratta di città in cui la maggior parte della popolazione copre tragitti molto lunghi e si muove quotidianamente su distanze maggiori anche rispetto alle corrispondenti metropoli asiatiche. Il motivo principale della mobilità quotidiana è ovviamente il costo delle abitazioni, che è eccessivamente elevato in tutte le città analizzate: Lagos, Addis Abeba, Johannesburg, Accra, Kigali, Dar es Salaam, Dakar, Kampala, Nairobi. Sono aree urbane in cui si vive a svariati chilometri di distanza dai luoghi in cui si lavora. La distribuzione della popolazione non giustifica questo andamento. Sembra che il mercato si sia già orientato a sostenere i valori dei terreni, aspettando i mega investimenti necessari nei prossimi anni. La questione è evidente. In Mali, nel 2022, il 92,5% della popolazione urbana viveva in uno slum, una periferia con case autocostruite. In Chad era l'82%, in Niger il 70%, in Nigeria il 48%. Nelle aree metropolitane della maggior parte del continente, in pratica, la popolazione urbana vive negli slum.
1: Quasi 2 miliardi di persone, un quinto di tutti gli esseri umani, vive in baraccopoli. Dalle favelas alle slum in tutto il mondo, specialmente nell'ultimo secolo, a causa dell'aumento della popolazione si stanno formando spontaneamente questi mondi di lamiera.
2: Siamo a Kibera, la baraccopoli più grande dell'Africa. Qui ufficialmente, in queste case di lamiera, vivono 180.000 persone, anche se si pensa che siano molte di più. Quasi 2 milioni di persone vivono con meno di un'ora al giorno.
3: Iniziamo il nostro giro a Kibera dal Toy Market, che è il mercato dei vestiti usati, oppure come lo chiamano qui, il Dead White People Clothes, ovvero il mercato dei vestiti dei bianchi morti.
4: Eccola.
5: Is your house?
6: Yes.
5: Not better at all. How much can it be?
6: $40.
5: $40 per month?
6: Mm-hmm, per month.
5: So you are renting it?
6: Yes.
7: Paga 40 euro al mese per rimanere in affitto, mentre se la volesse comprare sono 1200 euro ed è sua per sempre. L'unica cosa è che è fatta di lamiere e quindi il caldo si sente tantissimo, soprattutto d'estate. Lui cerca di limitare questo calore mettendo dei teli, però in realtà si sentiva quando siamo entrati, se è arrivata proprio un'ondata di calore.
5: Questa è la discarica a cielo aperto di cui mi parlava Freddy. Qui tutta la comunità di Kibera butta la spazzatura. Il problema è che chiaramente inquina le falde acquifere e tutta l'acqua che poi arriva nei rubinetti comuni è inquinata.
0: Certo, il problema del costo delle case è molto ampio. Le città del pianeta costano troppo per chi ci vive. La maggior parte della popolazione del pianeta, ormai oltre il 60%, vive in un'area urbana. Prendiamo il caso dell'Europa. I dati raccolti dalla Global Property Guide indicano, per esempio, che negli ultimi 15 anni in Lituania il costo degli affitti è aumentato del 195%, in Ungheria del 130%, in Austria del 79%, in Bulgaria del 60%, in Serbia del 108%. Gli aumenti maggiori sembrano avvenire in aree di forti investimenti in cui i redditi stanno crescendo ma sono ancora bassi. Gli abitanti del pianeta Terra rischiano lo sfratto, un pianeta sotto sgombero coatto. Torniamo all'OCSE, che ha elaborato un indice sul costo delle case mettendo insieme aumento degli affitti e aumento del valore del metro quadro. Nei paesi che fanno parte dell'organizzazione la media del valore dell'indice è 149, considerando 100 il valore dell'indice nel 2015. Significa che nei paesi dell'OCSE i valori immobiliari che 10 anni fa erano 100, oggi sono 150. Nel caso della Turchia il valore è 1552. Significa che ci sono posti in cui le case costano 15 volte quello che costavano 10 anni fa. La Turchia rimane il paese in cui il costo delle case aumenta più rapidamente in termini assoluti anche nel 2025, anche se nella Macedonia del Nord, in Portogallo e in Bulgaria si è registrato l'incremento maggiore in rapporto al costo della vita locale.
8: A Jakarta il conto alla rovescia è già iniziato. Nulla può impedire il disastro. Jakarta sta affondando. Il Mar di Giava divora ogni giorno di più la megalopoli indonesiana. Il governo indonesiano ignora le critiche. La prima fase del gigantesco trasloco si avvicina. I primi saranno gli agenti di polizia e i soldati, seguiti da una prima ondata di dipendenti pubblici.

0: In totale, il governo prevede di ordinare a 1,5 milioni di dipendenti statali di fare le valigie e stabilirsi qui. La maggior parte di loro esita all'idea di dover lasciare Giacarta per vivere in una città ancora incerta nel cuore della giungla. Poco meno di 2 milioni di persone dovranno andarsene, ma a Giacarta rimarranno 28 milioni di abitanti. Le grandi aziende e i più ricchi sapranno rifugiarsi al sicuro, sulle alture. Ma i poveri, come quelli della baraccopoli di Muarabaru, rischiano di essere i grandi perdenti.
1: Il rapporto tra il settore delle costruzioni e la finanza è complicato. Sebbene siano due settori molto legati l'uno all'altro, in questo momento sembra che la grande finanza consideri più sicuro investire sull'edilizia pura e ridurre la propria esposizione sulle infrastrutture. Ma si sa, gli investimenti cambiano in continuazione. Poi rimangono gli investimenti sulle guerre, che sono molto redditizi. Tra una guerra e l'altra, alla fine, si dovrà anche ricostruire. Il Financial Times ha pubblicato a pagamento una relazione della società di investimenti Curry & Brown, partner del giornale. La società prevede quella che ha definito una tempesta perfetta per il settore delle costruzioni. I costi di investimenti iniziali aumentano, il lavoro specializzato è più difficile da reperire e le normative cambiano troppo velocemente. A ciò bisogna aggiungere i rischi riconosciuti anche nel World Economics Forum Global Risk Report 2025, cioè i costi dipendenti dal mutamento climatico. Evidentemente, quando si tratta di investire, la grande finanza lo riconosce. Se ti fa perdere soldi, il surriscaldamento climatico è reale. Un altro fattore di rischio individuato è l'instabilità geopolitica. Certo, comprare casa sulla linea del fronte può essere un investimento a elevato rischio. Il mercato sembra prevedere quindi un rischio globale di circa 2.500 miliardi di dollari. Considerato che il valore del settore nel 2024 è stato considerato intorno ai 15.000 miliardi di dollari, si tratta di un crollo significativo. Meglio evitare investimenti troppo rischiosi. Per ora, manteniamoci dentro la buona vecchia accumulazione urbana e costruiamo condomini a Nairobi. Come funzionano i valori urbani? È una di quelle cose che conosciamo benissimo, ma che la narrazione capitalista tende a raccontare come una legge fisica. Il valore delle case aumenta con il tempo in stretta relazione alle condizioni della zona in cui sono state costruite. Non è esattamente come la forza di gravità. Diciamo che se cambiano le condizioni cambia anche il valore. Per chi sono costruite le città? Chi dovrebbe viverci e come? Non è solo una città di inquilini, come dice il nuovo sindaco di New York. È un mondo di inquilini, un'idea molto precisa di società. Una cosa è certa: le città non sono fatte per il vivente. Gli animali non umani lottano per poter sopravvivere in qualche modo e la popolazione umana sopravvive in attesa di doversi spostare a causa della prossima ondata di investimenti. Ma il vivente non si adatta mai, in genere agisce per modificare il contesto.

5 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

0: La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle ore 10:10 alle ore 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Ci muoviamo nella notte, lavoriamo con il buio.
0: Aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali.
1: Abbiamo manifesti, cerchiamo gente come noi. Difendiamo gli ideali dei gatti rivoluzionari.
0: Ascolta la compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10:10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Gatti Neri.

Radio Nodurto, sono le 8 e 3 minuti, siamo rientrati in diretta. È una nuova giornata di informazione qui sulle frequenze di Radio Nodurto che inizia ora con le notizie dalle prime pagine dei quotidiani nazionali e locali. Tra 10 minuti invece l'appuntamento in pillole con Storia di classe e alle ore 8 e 20 il primo giornale radio in breve di questa mattina.

Iniziamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali. Il Corriere della Sera questo venerdì 10 luglio apre, come di consueto ormai dal 28 di febbraio, con la guerra in Medio Oriente, quella nel Golfo, quella iniziata da Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Il titolo è Iran, i raid bloccano Hormuz. Il sottotitolo Washington, centrati centinaia di obiettivi, il regime risponde colpendo nei paesi del Golfo. Navi di nuovo ferme, traffici nel caos, i funerali infiniti di Khamenei, giallo sulla presenza del figlio Mojtaba. Questa è la notizia di primo piano che viene completata nella sua prima pagina con le notizie in taglio laterale. Lei lo guarda e lui la sfregia. Sono islamico, a Milano fermato un 27enne. E poi ancora, se in Germania vince la AfD, l'Europa è finita, parla Joschka Fischer. E poi ancora, l'INPS, allarme salari, più figli dal lavoro agile. Il peso dell'inflazione sugli stipendi, qui è il rapporto annuale dell'INPS sullo smart working che aiuta a fare più figli. In questo caso non è l'assegno unico, come sottolinea l'INPS, a permettere a più famiglie di decidere di avere un figlio o una figlia, ma in questo caso riguarda piuttosto lo smart working e quelli che sono gli assegni e gli aiuti per gli asili nido, sempre più costosi. Sono dati rilevanti che vengono riportati questa mattina in prima pagina dal Corriere della Sera, ma andiamo a vedere la Repubblica. Anche qui il primo piano è dedicato alla guerra in Iran. Quello. I raid chiudono Hormuz, gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran bloccano lo stretto, aumenta il gas, petrolio in altalena, spese per l'energia, l'Unione Europea si spacca sugli eurobond, il Cremlino accusa Trump sui Patriot a Kiev. Queste sono, diciamo, le notizie in breve di quella che è stata la giornata di ieri ad alta tensione per il secondo giorno consecutivo. Infatti ieri gli Stati Uniti hanno attaccato diverse città nel sud dell'Iran che affacciano sullo stretto di Hormuz. Stanotte invece, per aggiornarvi sulle notizie e anticiparvi quello che sarà il giornale radio in breve questa mattina, le armi sono taciute, però è un silenzio armato di fatto, perché nel frattempo, dopo due giorni di violenti attacchi, il transito delle navi nello stretto di Hormuz è ora al lumicino, una pausa armata dove nel frattempo Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, a suo dire ovviamente, indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere il presidente statunitense Trump. Informazioni e prove che al momento sono inesistenti. E sempre dalla prima pagina della Repubblica, in taglio centrale abbiamo l'immagine, quella che ha fatto il giro del mondo a seguito del vertice NATO, cioè quella di una pistola con i proiettili all'interno di una valigetta che il sultano Erdogan ha regalato ai diversi partecipanti del vertice NATO, compresa l'Italia. E questa pistola porta il nome di uno degli aderenti del vertice NATO. Erdogan regala una pistola ai leader, Meloni, protocollata a Palazzo Chigi, dice dal vertice NATO la premier, che dopo anche la scelta della Presidente dell'Unione Europea von der Leyen di donarla invece a un museo, subito anche Meloni ha fatto sapere che uso ha fatto di questa pistola turca. E poi ancora la prorogazio delle poltrone, il rapporto dell'INPS in pensione più tardi e salari bassi, il rischio che affondi il commercio mondiale, sono le varie notizie riportate sulla prima pagina della Repubblica. In taglio basso poi c'è quella che è stata la partita tra Francia e Marocco, vinta ieri dalla Francia con un 2-0, ma quelli che sono stati, qui non viene riportato in prima pagina ma lo ricordiamo anche noi, le proteste da parte delle comunità marocchine in Italia. Non solo che si sono viste militarizzate le città per la paura dei festeggiamenti da parte dei tifosi marocchini. Andiamo ora sul Fatto Quotidiano. Questo primo piano invece è dedicato alla politica di palazzo, in questo caso più a quella che è l'inchiesta attorno all'attentato fallito al giornalista, vertice di Report, Ranucci. La vitola, i giornalisti e lo strano sondaggio. Bomba Ranucci, nel locale si preparava la candidatura. Mieli e Cappellini, Walter li consultò sulle domande per testare il volto di Report come capo del centro-sinistra, senza il suo nome. Questo è il contesto delle notizie che sono diventate
un po' la Garlasco del giornalismo ormai, perché si stanno già facendo un po' di gossip attorno a questa vicenda più che entrare nel merito dell'inchiesta. Abbiamo poi in taglio alto il Fatto Quotidiano, parla di Hormuz, fra Rai dei negoziati a Big Oil, utili tripli da aprile. Dopo le bombe domani si tratta, Israele resta fuori. Spostandoci poi sulle pagine, in questo caso del Sole 24 Ore, si fa riferimento alla competitività rispetto alle emissioni. Le imprese scrivono all'Unione Europea, riforma profonda del sistema ETS, Confindustria, Medef e BDI firmano un appello comune a Ursula von der Leyen. Orsini, una tassa che mette fuori mercato e imprese. E poi in taglio basso Volkswagen, in perenne crisi, conferma tagli e chiusure l'industria dell'auto tedesca. Il piano prevede lo stop di 4 impianti e la mobilità di 100.000 addetti. Quando si dice mobilità di 100.000 addetti, ovviamente si fa riferimento alla fine del loro lavoro. Dura la risposta sindacale. Chissà come mai dura, dato che si tratta di 100.000 addetti, questo però è comunque il giornale di Confindustria. Sarà un maxi conflitto sociale, impatto sui fornitori italiani. Questa è la notizia dalla prima pagina del Sole 24 Ore. Chiudiamo dalle notizie delle prime pagine dei quotidiani nazionali con il Manifesto e il Domani. Andando intanto sul Manifesto, vediamo in questo caso che il titolo è Vedo Rosso, qui riferimento alla prossima guerra del governo Trump, che è la minaccia comunista. Il segretario di Stato, infatti, Marco Rubio, invita 60 paesi a un summit che punta a fronteggiare la rinascita del terrorismo di sinistra, equiparando il dissenso alle azioni dell'ISIS. L'Italia ovviamente ci sarà. E poi ancora l'Iran sulla tomba di Khamenei, milioni dietro il feretro della guida suprema, ma riprende la quasi guerra. E poi ancora in taglio basso Chieti, la fabbrica riapre e riesplode, un morto. Centrosinistra, delusione Napoli, salta la piazza del 15 a Padova. Borgo Mezzanone, il ghetto che serve all'agricoltura. Queste le notizie dalla prima pagina del Manifesto. Andando sul Domani, in taglio alto, bombe sull'Iran e Golfo in fiamme. Le guerre di Trump sono infinite. Gli Stati Uniti hanno colpito 170 obiettivi negli ultimi 2 giorni. Dura risposta di Teheran in Kuwait. Israele soffia sul fuoco e minaccia di attaccare. Il presidente statunitense non riesce però a uscire dal pantano. In Francia, dopo la condanna, Marine Le Pen vola nei sondaggi per le presidenziali. Questo un purpurri di notizie dal taglio alto del Domani. In taglio basso poi si parla dell'intervista a Nicola Frattoiani di AVS. A Napoli il cuore dell'alternativa, no ai moderatismi. Salari e crescita, l'Italia è un paese in declino. Emanuele Felice firma questo editoriale. E poi l'America possibile di Madnani, l'antipopulista.

0: Andiamo intanto sul giornale di Brescia. In taglio alto, comprare casa è sempre più un lusso. Negli ultimi 5 anni il valore medio è aumentato del 14% a Brescia e del 18% in provincia e la tendenza resta al rialzo. Questa è la notizia in primo piano che affronteremo nella rassegna stampa delle ore 9:15 dopo quella di carattere nazionale alle ore 8:30. E poi ancora spaccata la concessionaria, danni per 130.000 euro. Cellino chiede al giudice un concordato in bianco rispetto all'ultima carta per scongiurare il fallimento di Brescia Calcio. E poi ancora Profumo, i giovani di oggi hanno aspirazioni diverse, Wimbledon, notte in coda per strappare un biglietto, Corini lancia il Brescia, l'obiettivo è la Serie B. Ci spostiamo ora sul Brescia Oggi, anche qui il primo piano è dedicato alla casa, aumentano i prezzi con il record sul Garda, resta il problema degli affitti. E poi ancora listino immobiliare, crescita in città e provincia, sostenibilità, le imprese bresciane a due velocità, ritrovato morto in casa 10 giorni dal decesso, questo è accaduto a Pavone Mella. A Brescia spaccata, danni e furto di auto, il progetto agenti di comunità, controlli ok. Spostandoci poi in taglio basso, a Garniano droni illuminati, lo show spegne i fuochi d'artificio, a Sirmione un maxi incasso con le multe. Spostandoci poi sul Corriere della Sera d'Orso Bresciano, vediamo che anche qui 3 su 3 quotidiani locali che parlano di casa, aumentano prezzi e acquisti, listine immobiliari di Probrixia, l'anno scorso sono state 18.374 le transazioni residenziali, il 7,2% rispetto al 2024, a Sirmione toccati gli 8.000 euro al metro quadro, 5.700 euro in Corso Zanardelli, 7.500 a Ponte di Legno. Qui con questi valori delle case al metro quadro si cambia, diciamo, la struttura sociale delle città, visto che chi può permetterseli sono soltanto i ricchi, esattamente come è accaduto a Ponte di Legno, dove praticamente non esistono più gli abitanti originali, però il problema è l'immigrazione. Ovviamente queste sono le valutazioni sulle nostre frequenze, non è ovviamente il Corriere della Sera d'Orso Bresciano a parlarne. Crediti fasulli al Brescia, interdetti, due professionisti è il caso, guai per commercialista intermediario, Cellino adesso fa istanza di concordato per non fallire. Parco Tarello, le misure della loggia non bastano, la protesta dei residenti e l'arresto raccoglie firme per Città Sicura col centrodestra presa per spaccio. Chiudiamo del tutto dalle prime pagine con la Repubblica. Milano, caldo, ispettori nei pronto soccorso, Bertolaso, manager inadeguati, l'assessore decide di spedire suoi inviati negli ospedali dove le strutture sono andate in tilt, poi attacca i direttori generali, inutile che andate a piangere dai politici, vi cambiamo tutti. 8:15, si chiudono le notizie dalle prime pagine dei quotidiani nazionali, l'appuntamento in pillole con Storia di Classe e poi torniamo in diretta alle ore 8:20, quindi tra 5 minuti con il giornale radio in breve e poi al via le rassegne stampa. Un buon ascolto. Storia di Classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
1: Il 10 luglio del 1985 la Rainbow Warrior, nave ammiraglia di Greenpeace, venne affondata dai servizi segreti francesi nel porto di Auckland, in Nuova Zelanda, nel tentativo di fermare le proteste contro i test nucleari nel Pacifico, nell'atollo di Mururoa, a circa 1200 km a sud-est di Tahiti. Nel bombardamento perse la vita il fotografo portoghese Fernando Pereira, attivista del movimento.
2: Quella sera due incursori della marina militare francese si lasciarono scivolare furtivamente in acqua. Il Rainbow Warrior si trovava all'ormeggio nel porto di Auckland. A bordo ci si preparava per andare a dormire. Gli agenti segreti francesi raggiunsero in immersione lo scafo dell'imbarcazione. La cena era terminata da un po' e mancavano pochi minuti alla mezzanotte. Due forti esplosioni fecero sobbalzare l'equipaggio. Due bombe piazzate dagli incursori della marina francese, come dimostrerà in seguito l'inchiesta giudiziaria, sventrarono la carena del Rainbow Warrior, che si coricò di lato semiaffondando.
3: Martini Gotti all'epoca dell'attentato era il secondo ufficiale di bordo. Cosa successe quella notte? Fondamentalmente la nave fu attaccata con un atto di terrorismo di Stato da parte di due agenti segreti che posizionarono due bombe sulla carena del vascello sott'acqua. Poi improvvisamente bang. L'unica conclusione che veramente si può trarre è che se il governo francese fu pronto a compiere un così drastico passo per fermarci, allora noi dovevamo essere sulla strada giusta, non credi?
4: Il colonnello Jean-Luc Tister, l'agente dei servizi segreti francesi che piazzò la carica esplosiva a Auckland, in Nuova Zelanda, ha raccontato nel corso di un'intervista a volto scoperto dalla Francia tutti i dettagli di quell'operazione del 10 luglio 1985. Vorrei sfruttare questa opportunità per esprimere il mio più sentito rimorso e le mie scuse più profonde, ha detto, parlando poi del ruolo dell'allora presidente della Repubblica, François Mitterrand. Dovete sapere che in Francia il presidente è capo delle forze armate. Questo avrebbe potuto essere il Watergate francese.
3: What could have been a Watergate, a French Watergate? Il servizio segreto francese, il GSA, vuole assicurarsi che Rainbow Warrior non raggiunga mai un'aurora. Il ministro di difesa, Charles Urbu, dà via libera. All'operazione è stato dato il nome in codice satanico. Certo, era un nome strano, ma non aveva un particolare significato.
5: Per noi, aucune significazione particolare.
3: François Mitterrand, il presidente socialista, che non ha mai dato seguito alla sua promessa di fermare i test nucleari, nega di aver mai saputo di questo complotto, ma in molti sono convinti che anche lui approvò l'operazione. Chi ha dato l'ordine? Il presidente lo sapeva? Sono uno di quelli convinti che François Mitterrand lo sapesse, forse non i dettagli, ma sapeva dell'operazione. Ciò significa che ha dato il via libera.
4: Sono contenta che qualcuno chieda scusa per quell'evento terribile, dice una portavoce di Greenpeace. Però non ci sono colpevoli dell'omicidio di Fernando. In piena notte hanno messo una bomba sulla fiancata di una nave che sapevano essere carica di persone che ci dormivano. E francamente ci sono ancora un sacco di punti oscuri su questa vicenda. Quello che sembra certo è che gli uomini dei servizi segreti francesi affondarono la nave su ordine dell'allora ministro della difesa Charles Hernu, perché disturbava i test nucleari di Parigi e Mururoa nel Pacifico, a sud-est di Tahiti.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

Radio Onda d'Urto, sono le 8:21 minuti, un saluto da ascoltatori e ascoltatrici. In onda ora il giornale radio in breve di questo venerdì 10 di luglio. Le armi tacciono per ora nel Golfo, dopo due giorni di violenti attacchi statunitensi contro l'Iran. Il transito delle navi nello stretto di Hormuz però è ora al lumicino. Una pausa armata di fatto, mentre intanto in Iran la defunta guida suprema Ali Khamenei è stata sepolta a seguito di un corteo funebre di 7 giorni che ha riunito almeno 15 milioni di persone in lutto in 2 nazioni. Teheran invece parla di 43 milioni di persone. Chi non ferma invece le violenze militari è Israele, che continua ad attaccare il Libano in barba al fittizio cessate il fuoco e il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti, che ne chiede la smilitarizzazione dell'area. Israele, che ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere il presidente statunitense Donald Trump, informazioni e prove che al momento sono inesistenti. Mercoledì, parlando con i giornalisti ad Ankara in Turchia, il tycoon aveva fatto riferimento a generiche minacce contro di lui. E guerre e salari al palo, questa è la dicotomia venendo all'Italia con le scelte strategiche di 4 anni di governo Meloni. Si allunga ancora l'età media per andare in pensione in Italia, dal 1995 a oggi è aumentata di oltre 7 anni e 3 mesi in più. A farlo sapere l'INPS, sul fronte del divario salariale poi si parla anche di natalità nei dati. Gli incentivi economici alle famiglie, infatti, come l'assegno unico universale e altri bonus alla natalità, possono favorire un aumento contenuto delle nascite e rischiano di ridurre la partecipazione delle madri al mercato del lavoro se non accompagnati da interventi complementari. A sottolinearlo l'INPS nel rapporto annuale spiegando che al contrario strumenti come il bonus asilo nido e il lavoro da remoto si rivelano particolarmente efficaci nel sostenere l'occupazione femminile, riducendo i costi e le difficoltà legati alla cura dei figli. Veniamo ora ai femminicidi in Italia. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno in un'abitazione in via Brabante a Loreto, in provincia di Ancona. Secondo le prime informazioni, l'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada, che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. L'uomo si trova ora presso la caserma di Porto Recanati, in provincia di Macerata. E ora la crisi climatica, terza ondata di calore in Italia che non darà tregua almeno fino al 20 di luglio. Dopo i 38-40 gradi di fine giugno e inizio luglio, bollino rosso per Firenze e Perugia oggi e sabato, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus Climate Change Service, giugno 2026 è stato il mese più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. E assieme a temperature fuori scala in Italia c'è la crisi idrica, costringendo persino l'ineffabile Salvini ad accorgersene. Ieri infatti cabina di regia al MIT per il commissario siciliano, il centro-sud fa meno peggio dell'anno scorso, mentre il nord è in severa criticità idrica, significativa soprattutto nelle regioni del bacino del Po. E dall'Italia alla Spagna, chiudendo il giornale radio, dove almeno 12 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria, in Spagna. Il devastante rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Molte persone morte erano bloccate in auto durante la fuga dai roghi. Fonti del governo hanno dichiarato alla stampa locale che il bilancio delle vittime però è provvisorio, in quella che il ministro della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sens, definisce tragedia senza precedenti. Attualmente sono circa 150 le persone e 4 le autopompe impegnate nelle operazioni di spegnimento dei roghi. 8:25 minuti è tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash, che torna con le prossime edizioni del mattino alle ore 11 e alle ore 13. La linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, e fra 5 minuti l'appuntamento con le rassegne stampa, prima dei quotidiani nazionali e poi di carattere locale. A tutti e tutte un buon ascolto.

0: down to the bone, cause you can't take it with you when you go, ow!
1: Radio Onda d'Urto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di venerdì 10 luglio. 34esima festa di Radio Onda d'Urto da mercoledì 5 a sabato 22 agosto, come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di dibattiti, incontri, grande musica live con diversi palchi, nonché libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Per saperne di più sulla 34esima festa di Radio Onda d'Urto, visita il sito www.festaradio.org. Andiamo al cinema. Per venerdì 10 luglio il Cinema Nuovo Eden propone in sala 1 alle ore 17 il film Armaga Navidad, seguito alle ore 18 da Hen, Storia di una gallina, e alle ore 19:15 dal film Le bambine. In sala 2 invece, a partire dalle 19:45, verrà replicato il film Hen, una storia da gallina. Le proiezioni avranno luogo come sempre presso il Cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. Nel quadro invece della rassegna L'Eden d'estate, il cinema al museo, questa sera verrà proiettato il film Le cose non dette di Gabriele Muccino. L'appuntamento è alle ore 21:30 presso il parco del Museo di Santa Giulia in via dei Musei 81B, sempre a Brescia. Il Cinema Teatro CTM di Rezzato propone invece, sempre per questa sera ma alle ore 21, Romeria, il mare dei ricordi, un film di Carla Simon. Anche quest'anno la Federazione Sinistra Italiana di Brescia organizza la propria festa provinciale, che continuerà fino al 12 luglio a Nave, presso il centro sportivo di Via Capra 4. Nel quadro della festa, questa sera è previsto alle ore 19 Piazza della Loggia, tra complicità istituzionali e la forza dell'antifascismo. Un incontro che vedrà protagonista Carlo Alberto Romano, criminologo e docente dell'Università di Brescia, e Lucio Pedroni, presidente dell'AMPI di Brescia. A seguire musica con DJ Isacco Della. Sempre nel quadro della festa ricordiamo anche che domenica ci sarà il tradizionale pranzo con quest'anno la paella valenciana e la sangria, i cui proventi saranno destinati a sostegno del popolo cubano vessato dall'iniquo embargo americano. E chiudiamo con un'anticipazione per sabato 11 luglio. Dalle ore 16 ad Edolo è infatti prevista la festa dei popoli per una montagna interculturale. Si aprirà alle ore 16 in piazza Nicolini e a seguire si toccheranno vari punti della cittadina, per poi chiudersi alle ore 22 in piazza San Giovanni con DJ set, con musiche dal mondo e DJ Beppe Miami. L'iniziativa fa parte del ciclo Riabitare le Terre Alte ed è promossa dal collettivo resistente Alta Valcamonica. Ed è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Io vi ricordo che per segnalarci le vostre iniziative basta mandare un'email a redazione@radioondadurto.org oppure contattarci direttamente al numero 030 45 67 0.
2: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.

0: Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì alle ore 20 riceverai un'email con tutte le notizie e gli approfondimenti della giornata sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Scopri come su www.radioondadurto.org o sui nostri canali social.
1: E 30 minuti di questo venerdì 10 di luglio, ben ritrovate, ben ritrovati dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto e tempo di quotidiani nazionali. Partiamo dando un'occhiata in maniera un po' ragionata alle prime pagine, diversi temi in apertura. Partiamo nello specifico da Repubblica, dal Corriere, come sempre più spesso capitano praticamente lo stesso titolo: i raid chiudono Hormuz, scrive la Repubblica. Iran, i raid bloccano Hormuz. Piccolo aggiornamento: nella notte pare che non vi siano stati nuovi attacchi americani, anche se c'è stato un attacco in un sito militare nella zona di Bushehr. Trump ha fatto sapere attraverso il CENTCOM, cioè il Pentagono, di non avere attaccato quel tipo di infrastruttura, anche perché non è molto distante dalla centrale nucleare omonima, e quindi, come dire, aumentano i sospetti che anche Israele abbia deciso di arruolarsi a questo nuovo tipo di escalation, ma lo capiremo probabilmente nel corso della giornata. Ancora, visto che siamo su Repubblica, in taglio basso questa vicenda con Erdogan che regala una pistola ai leader, la Meloni dice l'abbiamo protocollata a Palazzo Chigi. C'è anche una fotografia con un revolver fatto a mano e con sei bossoli che sono, come dire, dentro una scatoletta regalo per i vari grandi, tra virgolette, del mondo. Di spalla invece la Repubblica ci parla di salari, rapporto dell'INPS, in pensione sempre più tardi e salari sempre più bassi. Per un impiego stabile a tempo pieno in Italia si guadagna lordo 40.000 euro, che diventano 19.000 lordi per il part time. Un precario però a tempo pieno guadagna meno della metà, cioè guadagna 19.000 euro. C'è poi tutta l'analisi con Michele Ainis che prosegue a pagina 13. Di spalla poi si va ancora alla vicenda delle spie: l'Italia espelle due diplomatici russi, Mosca dice risponderemo, così la Repubblica. Il Corriere invece in prima ha la vicenda dell'Iran, con anche una grande fotografia che mostra la tumulazione nella città di Mashhad dell'ex guida suprema Ali Khamenei, ammazzata il 28 di febbraio da americani e statunitensi nel primo attacco. Poi in taglio basso invece si parla anche qui dell'INPS, con l'allarme salari più figli poi dal lavoro agile, pesa l'inflazione sugli stipendi. Di spalla invece processo agli Ether, le prime condanne per gli insulti a Liliana Segre, 1.500 euro più lavori socialmente utili. Infine andiamo a Padova, con 4 morti sospette la procura indaga sul centro trapianti di cuore. Questo perché nel momento di queste morti ritenute sospette, dentro il centro trapianti era in corso una guerra per la successione del professore Gerosa, che per anni ha guidato questa struttura, quindi una vicenda particolarmente complicata e che va seguita. Il Fatto Quotidiano invece una duplice apertura: in taglio alto Hormuz fra raid e negoziati, mentre Big Oil ha triplicato gli utili da aprile. Dopo le bombe domani si ricomincia a trattare, per ora Israele rimane fuori. In taglio basso invece la vicenda piuttosto complicata relativa alla bomba che ha colpito lo scorso ottobre a Pomezia fuori Roma l'abitazione del giornalista della Rai e di Report, che appunto è stato colpito, cioè Ranucci, con poi l'indagine che porterebbe al faccendiere La Vitola. Il Fatto Quotidiano, come dire, ha un'apertura, come dire, un po' misteriosa, poi la capiremo meglio. La Vitola, i giornalisti e quello strano sondaggio. Walter La Vitola consultò Mieli e Cappellini, Mieli Corriere, Cappellini Repubblica, su alcune domande per testare il volto di Report come possibile capo del centro-sinistra, pur senza mettere il suo nome. Questo perché fra le varie ipotesi c'è anche che, come dire, l'attentato fatto dalla Vitola fosse, come dire, una sorta di assist, voluto o non voluto non è ancora chiaro, nei confronti di Ranucci. Di spalla invece si parla di Campolargo: il flop di Napoli agita i progressisti, ora l'appuntamento di Padova è in Forse è così l'articolo del Fatto Quotidiano. Andiamo poi a Il Domani, anche qui l'apertura con le bombe sull'Iran e il Golfo in fiamme. Le guerre di Trump sono infinite. Intanto Israele soffia sul fuoco e minaccia di attaccare il presidente statunitense, non riesce poi a uscire dal pantano. Di spalla c'è un interessante articolo già a partire dalla firma, Slavoj Žižek, filosofo sloveno nello specifico, che si interroga sull'America possibile Mamdani, l'antipopulista. Bisogna, dice Žižek, leggeremo poi l'articolo, ribaltare la narrazione, ossia che le misure prese, nello specifico da Mamdani, ma come dire dalle ipotesi radicalmente progressiste, non siano populismo, ma siano risposte concrete di fronte invece al delirio dell'attuale capitalismo. Così un po' riassumiamo quello che dice Žižek. Taglio basso invece un'intervista a Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana e uno dei due capogruppo di AVS a Napoli, il cuore dell'alternativa no ai moderatismi, dice Il Domani. Domani che nasce come costola, diciamo, della Repubblica nel momento della rottura con i De Benedetti, e quindi c'è un po' di dente avvelenato anche dalle parti dal Domani. Lo vediamo bene nell'articolo a pagina 8 di Stefano Iannaccone. La Repubblica è senza pace, si dimette anche il direttore Orfeo, il futuro è incerto, così pagina 8. C'è poi Il Manifesto, l'abbiamo tenuto un po' non nelle prime pagine, ma lo utilizzeremo anche oggi. L'apertura infatti un po' è particolare, ma è molto interessante. Vedo rosso il titolo, con una grande fotografia, in vero abbastanza inquietante, del segretario di Stato statunitense Marco Rubio. La prossima guerra del governo Trump è alla, aperte virgolette, minaccia comunista, chiuse le virgolette. Rubio invita 60 paesi ad un summit a Washington. L'obiettivo è fronteggiare la rinascita del terrorismo di sinistra, equiparando il dissenso agli azioni dell'ISIS. Ovviamente l'Italia ci sarà. Di spalla invece l'embargo statunitense, Cuba, l'ONU voterà, ma questa volta l'Italia si astiene, vicenda che abbiamo già ampiamente trattato nei giorni scorsi sui nostri microfoni a più voci. Taglio basso, l'Iran si raccoglie sulla tomba di Khamenei, milioni dietro al feretro della guida suprema. E poi dall'Italia, Chieti, la fabbrica riapre e riesplode, un morto ed un ferito. Siamo alla ex esplodenti Sabino, che oggi è passata in mano turca, si chiama Arca Defensa. Terza esplosione in 6 anni in questa fabbrica in via di riconversioni. Poi di spalle centro-sinistra, delusione Napoli, salta la piazza del 15 a Padova. Poi c'è Borgo Mezzanone, uno dei ghetti informali dove vengono costretti migliaia di braccianti nel Foggiano, il ghetto che serve all'agricoltura. In Italia l'agricoltura impiega 1 milione di persone, 250.000 sono in condizioni di sfruttamento, un dato che non è aumentato o diminuito negli anni, scrive Luciana Cimino, segno quindi di una condizione strutturale che il governo non ha nessuna intenzione di affrontare. Così anche il Manifesto. C'è poi Il Sole 24 Ore, in taglio basso ci porta in Germania, Volkswagen conferma tagli e chiusure, il piano prevede da qui al 2031 la chiusura di 4 impianti e la mobilità, cioè il licenziamento, traduziamo dal linguaggio di Confindustria, di 100.000 addetti. Dura la risposta sindacale, sarà maxi conflitto sociale, e la stessa Confindustria poi ovviamente si interroga anche sull'impatto sui fornitori italiani, tutta la catena della filiera dell'automotive che dalla città a cui parliamo, Brescia, come dire, rappresenta storicamente un pezzo importante dell'economia pesante della città. Andiamo poi a parlare invece da un lato di sanità e poi di casa. I voti del Ministero della Salute, le pagelle sulle cure, Veneto, Emilia, Romagna e Toscana sono sul podio secondo il report del Ministero della Salute. Colpisce, ma fino a un certo punto, che la declamata sanità lombarda, sanità in mano ai privati, nonostante i soldi della Lombardia, figuri solamente al 6° posto di questa classifica complessiva. A tirare verso il basso i dati sono le aree ospedaliere, questo perché i servizi sono in mano ai privati, quindi anche questo in Lombardia viene ripreso. Dal tema della sanità al tema della casa, in questo caso il richiamo a pagina 1, l'articolo a pagina 7, piano casa, il pilastro privato regge solo a Milano. Una non notizia, visto che il piano casa del governo sostanzialmente prevede da un lato sfratti e sgombri più veloci subito, dall'altro un ipotetico piano che sostanzialmente consentirebbe ai privati, in cambio di 4 abitazioni di social housing, di continuare a cementificare le nostre città. piccolo dettaglio, questo sistema funziona solo dove c'è un'economia della rendita e della speculazione che tira forte. La capitale di questo percorso in Italia è ovviamente Milano. Nel capoluogo lombardo i rendimenti sarebbero al 6%, cioè, per capirci, come dire, la possibilità che i privati aderiscono a questi sistemi. Tutte le altre città invece prese in esame, Palermo, Firenze, Bari, Bologna e Roma, la sostenibilità è ridotta. Tradotto, ci vorrebbero ancora più soldi del pubblico per far fare i soldi ai privati. Questo è lo schema della vicenda. Da ultimo, ci siamo tenuti una notizia in chiusura, però noi partiremo da qui per quanto riguarda la rassegna stampa vera e propria ed è l'apertura del Sole 24 Ore. Ormai dalla fine di maggio, con poche, come dire, interruzioni, l'intera Europa occidentale è avvolta nella morsa della crisi climatica, con temperature totalmente fuori scala, una crisi climatica che è legata a doppio filo all'industria del fossile, quindi alle grandi industrie, e l'apertura, come dire, ci dà già il senso di qual è il livello di scostamento del reale dei padroni del vapore, li potremmo definire così, perché le imprese, non solo quelle italiane ma anche un'altra serie di imprese, nello specifico la Confindustria francese e quella tedesca BD Confindustria e Medefa, hanno scritto una lettera all'Unione Europea. L'obiettivo è, la riassumiamo così, cancellare i già timidi impegni che l'Unione Europea ha presa sul fronte della decarbonizzazione, il cosiddetto sistema degli ETS. Confindustria, Medef e BD chiedono alla von der Leyen una revisione profonda. A dirle in maniera molto chiara è Orsini, il capo di Confindustria, che dice: questa tassa metterebbe fuori mercato le imprese. Si tratta del mercato europeo della anidride carbonica, che sostanzialmente, secondo i padroni, ridurrebbe la loro competitività. Traducendo dal linguaggio di Confindustria, lasciateci inquinare, lasciateci guadagnare. Ecco, questo è il livello del padronato, non solo italiano, ma anche europeo. Su questo proprio vediamo un pochino, come dire, di riflessioni in più. Cosa chiedono le imprese? Riallineare la traiettoria degli ETS alle realtà industriali, cancellare il cosiddetto Market Stability Reserve, cioè la riserva che regola le quote di anidride carbonica che si possono consumare. C'è poi anche la richiesta di rafforzare un dazio europeo sulle emissioni dei prodotti importati, mantenendo nel contempo gratuite le compensazioni per le aziende europee. E questo è un po', come dire, il riassunto che arriva dai grandi padroni italiani, francesi e tedeschi verso l'Unione Europea, cioè lasciateci inquinare, andiamo avanti così, che va tutto bene, ma che vada, metteremo 4 condizionatori in più per chi può permettersi di pagare la bolletta. Questo il Sole 24 Ore. Noi facciamo invece un salto carpiato letteralmente e andiamo invece a dare un'occhiata a quello che accade in Italia. Lo facciamo attraverso il quotidiano Manifesto. Nello specifico ci mettiamo su un paio di questioni. La prima riguarda appunto l'agricoltura. C'è un lungo reportage da Borgo Mezzanone, provincia di Foggia, firmato da Luciana Cimino, pagina 10. Quel ghetto che serve all'agricoltura. Borgo Mezzanone è un inferno, Torretta Antonacci pure peggio. Lo Stato aveva stanziato dei soldi del PNRR per superare le baracche dove vivono i braccianti, ma ha preferito mandare indietro i soldi. Questo perché lo sfruttamento serve strutturalmente al sistema dell'agricoltura. La gran parte infatti dei fondi PNRR destinati a superare gli insediamenti informali, cioè i ghetti dove sono confinati i migranti, anche qualora avessero documenti regionali, è stato restituito. Si prevedeva di spendere 200 milioni di euro, 54 solo a Borgo Mezzanone, 28 a San Severo, dove si trova l'altro ghetto, quello di Torretta Antonacci. I cosiddetti PAL, piani di azione locali, erano pronti, ma alla fine l'esecutivo Meloni ha optato per tagliare i progetti più impegnativi e quelli che i comuni amministrati dalle destre non volevano portare avanti. Vuol dire fare i bagni, vuol dire fare le fogne, vuol dire fare delle abitazioni dignitose. Risultato di questi 250 milioni di euro, ne sono stati restituiti 106 78 all'Unione Europea. E a Borgo Mezzanone, Torretta Antonacci, si continua a vivere come prima tra le fogne a cielo aperto, senza acqua e senza elettricità, fra lamiere roventi d'estate e gelide d'inverno, con il rischio di morire in un incendio quando non nei campi per la fatica o in bici mentre si va verso il lavoro. Questo è un pezzo del lungo articolo che non possiamo leggervi tutto, ma ha davvero molto molto bello e interessante, perché mette nero su bianco come queste situazioni non siano degli errori, non siano, come dire, delle mancanze del sistema, no, sono la base su cui si poggia il sistema di sfruttamento, nello specifico quello dell'agricoltura. In realtà poi lo schema dello sfruttamento è più ampio, come rende noto l'INPS con il proprio rapporto annuale. Leggiamo l'articolo di Roberto Ciccarelli, dove già le prime parole, come dire, sono significative di quello che troviamo nel rapporto. C'è chi prova a svuotare il mare con un cucchiaio. Lo ha fatto ancora la ministra del Lavoro Calderone, presentando il rapporto annuale dell'INPS. Ha confermato il fatto che nella prossima legge di bilancio, l'ultima di questo governo, verrà confermata la tassazione agevolata per i rinnovi contrattuali, premi di risultato e del lavoro e per l'indennità del lavoro faticoso, 2 miliardi di euro sul piatto. Per la relazione presentata però dal presidente dell'INPS, Gabriele Fava, queste misure molto costose non servono in realtà a recuperare la perdita del potere d'acquisto avvenuta in anni di guerra e di crisi. Alla stagnazione salariale, fenomeno strutturale che in Italia risale almeno agli anni 80, si aggiunge l'inflazione da profitti. Dal 2019 a oggi i salari sono cresciuti sì del 14%, ma i prezzi sono cresciuti del 20%. Risultato, il salario reale ha perso 6%. Tutto questo senza contare la guerra di Trump contro l'Iran, visto che i dati terminano a fine 2025. Una guerra all'Iran che secondo l'OCSE farà perdere un altro 1% ai salari italiani. Davanti a questi fenomeni strutturali, i bonus fiscali sono inutili, ci ricorda Roberto Ciccarelli. Alla stagnazione salariale poi si aggiunge la guerra contro le donne, che percepiscono in media 500 euro in meno rispetto agli uomini, un divario del 34%. Alla base della differenza ci sono salari mediamente più bassi, ma anche carriere lavorative più discontinue. Le lavoratrici infatti arrivano alla pensione di vecchiaia con oltre 300 settimane, traduciamo quasi 6 anni di contribuzione in meno rispetto agli uomini. È questo il record dell'occupazione sbandierato dal melonismo. Se la carriera è discontinua, infatti ci sono più contratti semplicemente per la stessa persona. Nonostante questo, l'occupazione in Italia rimane fra le più basse dell'OCSE, segno che non si produce nuovo lavoro, ma solo più contratti. In più aumentano anche le ore di cassa integrazione, 414 milioni nel 2023, 509 milioni nel 2024, 548 milioni nel 2025. C'è però un altro dato che rende meglio l'idea: ogni mese in Italia 312.000 lavoratori devono fare ricorso alla cassa integrazione. Infine, scrive Ciccarelli, la conferma che con un lavoro sempre più povero e sempre più precario in pensione si va con meno soldi e più tardi. Dal 1995 ad oggi l'età pensionabile è aumentata di ben 7 anni. Questo è davvero un record, dice lo stesso Ciccarelli, che appunto ricorda anche questa vicenda. Sempre per quanto riguarda il manifesto in tema, diciamo, lavoro, segnaliamo altre due vicende: l'esplosione in una fabbrica di munizioni avvenuta nel Chietino, morto ed un ferito nella ex esplodenti Sabino, ora diventata di proprietà dei turchi, si chiama Arca Defensa, è il terzo caso in 6 anni. Il sito produttivo, che serve a sminare sostanzialmente le munizioni di carattere militare, recuperando in questa maniera metalli da un lato e polvere da sparo o esplodenti dall'altro, aveva appena riaperto dopo un devastante incendio, quello del 2023. Calcolando dal 2020 ad oggi, sono 7 lavoratori morti all'interno di questa struttura su un totale di 70 lavoratori. Vuol dire, numeri alla mano, che un lavoratore su 10 è stato ammazzato dentro questa fabbrica, quella che una volta, tempi di guerra, si chiamava la decimazione. Così il manifesto che noi lasciamo. Diamo invece ora un'occhiata a un altro paio di questioni, lo facciamo partendo, come dire, cambiando scenario in questo caso. Teniamo in fondo per ora le vicende mediorientali, che occupano invece spesso le nostre prime pagine perché i quotidiani sono leggermente arretrati rispetto alla realtà. Pare infatti, dato poi da confermare, che nella notte, come dire, non ci siano stati particolari raid degli statunitensi. Anche il traffico ad Hormuz, seppure molto lentamente, prosegue, lo fa sapere Al Jazeera pochi minuti fa, quindi ne parleremo solo successivamente. Invece proviamo a dare un'occhiata più di ampio respiro allo scenario, come dire, politico globale, con due segnalazioni. Partiamo dall'articolo di Slavoj Žižek, pagina 1 e pagina 5 del Domani, poi andremo invece al Manifesto. La tesi della fine della storia, avanzata da Fukuyama negli anni 90, è stata l'ultima grande narrazione, seppure fallace, che ha unito l'Occidente liberal democratico. Quel capitalismo, basato sullo Stato sociale, sosteneva di essere il migliore sistema sociale possibile. L'unica domanda rimasta era di natura empirica: quando e in che modo le altre parti del mondo sarebbero giunte allo stesso modello? Una narrativa che si è disgregata dopo il 2001. Siamo gradualmente entrati in un'altra era, quella del pragmatismo spietato. L'unica narrativa coerente è stata fornita dai nazionalismi razzismi trampiani ed europei. Un occidente cristiano sviluppato minacciato da immigrati di varia tipologia. Questo è il mondo in cui viviamo oggi. È il racconto appunto che ci fa Žižek. Una civiltà raccontata come ricca, amante della libertà, la cui sopravvivenza è costantemente minacciata dagli immigrati ad un'altra pletora di personaggi, marxisti, culturali o immaginari, sostenitori della comunità LGBTQ e gli europei che si autoincolpano per questo. Naturalmente la narrativa woke che i nazionalisti rifiutano ha un'attrattiva ancora più limitata della loro. Si concentra infatti su un unico nemico, razzista e sessista, e non cerca più di mobilitare la maggioranza perché si preoccupa di elevare gruppi selezionati allo status esemplare degli oppressi. Una narrazione che offre solamente un senso di colpa anziché una visione positiva di ampio richiamo. Con l'ascesa

sanitari accessibili. Da qui è partito il discorso globale di Mamdani, che il 4 di luglio per la prima volta ha provato a tradurre una visione globale. Ci viene detto che l'America è eccezionale perché siamo i più ricchi, i più forti, i più potenti. La verità, amici miei, è che l'America è eccezionale perché nulla qui è immutabile. La frontiera potrà anche essere chiusa, potremmo avere camminato sulla Luna, ma l'impegno di realizzare i valori sanciti in quella dichiarazione perdura e appartiene a tutti noi. Appartiene anche ai nostri americani più recenti, a chi oggi è qui con me, tutti naturalizzati, di recente. Ognuno di noi possiede un potere speciale, non è il potere per sé, ma il potere di determinare cosa questo significhi per la collettività. Partendo da qui, andiamo alla chiosa, Zizek invita a ribaltare le visioni, servono ideologie positive, anche se radicali, bisogna ribaltare le visioni della destra, quelle cioè degli Stati Uniti, ma anche dell'Europa, come bastioni di un'elite minacciati dall'esterno. Bisogna provare a presentarli invece come luoghi abbastanza forti da accogliere, dare una possibilità anche a poveri, sfruttati e oppressi. È questa caratteristica che i populisti di destra percepiscono come una minaccia, che deve diventare invece la fonte dell'eccezionalità progressista. Simboli di speranza perché danno già a generazioni e generazioni la possibilità di avere successo. Ovviamente è chiaro che questo racconto, soprattutto calato nella realtà statunitense, è anche una menzogna. L'oppressione delle classi inferiori, delle minoranze razziali, dei nuovi arrivati non ha mai davvero ceduto il passo. Trump, insomma, non ha inventato nulla. Muovere questa accusa però nell'attuale stato di cose è sparare a salve. Non ha infatti nessuna forza materiale, se non alimentare una forma di autocritica che non porta da nessuna parte. La visione enunciata da Mamdani non rappresenta la verità completa, nuda e cruda, ma è più vera dell'alternativa trumpiana che abbiamo sul campo, e soprattutto ha un potenziale, quello di mobilitare milioni di persone, come già accaduto alla sua ultima elezione. Ed è questa la genialità del messaggio: rendere i nuovi arrivati, i poveri, le persone stanche di questo sistema gli unici utenti protagonisti. I populisti trumpiani sono primitivi, schiavi felici delle mega corporation che difendono anche a costo dei propri diritti. Oggi invece l'obiettivo, e ci provano i socialisti americani nel loro paese, è incarnare un nucleo emancipatorio. Questo significa essere oggi, dice Zizek, chiudendo, come dire, anche in maniera un po' provocatoria, essere davvero patrioti. Pagina 5 del Domani. Abbiamo letto, non integralmente, insomma in maniera significativa, questo articolo, non perché del tutto di per sé condivisibile, ma perché c'entra, come dire, un punto, almeno a parere di chi vi parla, cioè la necessità di ricostruire una narrazione, un'ideologia che abbia la capacità e la forza di unire, di coinvolgere, di mobilitare la massa maggiore delle persone possibili, visto il rischio che corriamo. Da questo ci spostiamo però anche a quello che fa la controparte, perché ovviamente non sta fermo, un nemico lo si trova sempre, il nuovo nemico degli Stati Uniti a livello globale, il movimento Antifa. Arriva infatti il summit anti-Antifa, Rubio globalizza la psicosi degli Stati Uniti. Ne parla da Los Angeles Luca Celada, corrispondente del Manifesto, a pagina 5. Dovrebbe appunto esserci questo incontro con una sessantina di paesi convocati complessivamente, compreso ovviamente l'Italia, il 16 di luglio. Il tentativo esplicito è quello di creare una guerra globale alla sinistra radicale. I paesi invitati sono variegati, non manca ovviamente l'Italia, poi c'è l'Argentina, l'Ungheria, ma anche altri paesi come la Francia, la Germania, il Canada, il Messico e l'Inghilterra. Incaricato di questa rete dell'estrema destra globale che passa dalla Casa Bianca, un personaggio abbastanza lampante per quanto riguarda gli obiettivi di Rubio e di Trump, è tale Sebastian Gorka, anglo-ungherese, legato storicamente a varie formazioni neofasciste, soprattutto magiare, come Magyar Garda, la guardia ungherese, designato da Trump come zar dell'antiterrorismo. A maggio questo signore ha pubblicato la strategia del controterrorismo americano, che identifica come primo obiettivo la rapida neutralizzazione dei gruppi politici laici violenti,
la cui ideologia, stiamo leggendo testualmente da un documento ufficiale degli americani, è anti-americana perché è radicalmente anarchica e filo transgender. Il documento riconfigura quindi le classifiche delle minacce nazionali statunitensi e riflette in questa maniera le priorità del regime. Nel rapporto, infatti, i storici cartelli sudamericani della droga sostituiscono il terrorismo islamico come

come principale emergenza internazionale, mentre l'estremismo di sinistra viene valutato come minaccia esistenziale per gli Stati Uniti, una categoria in cui per ora c'erano solamente lo Stato Islamico e Al-Qaeda. Questo per capire, insomma, anche di chi stiamo parlando e con chi abbiamo e avremo a che fare. Lasciamo per ora il manifesto, ma poi ci torneremo. Andiamo a occuparci invece di un'altra vicenda, come dire, non dissimile a suo modo, perché c'è sempre un liberale pronto ad imbarcare un fascista, la storia di questo ce lo racconta, e ora pure Pier Silvio Berlusconi, come dire, si posiziona. Vannacci è molto efficace, la Meloni deve valutare un accordo con lui. Lo dice lo stesso Pier Silvio Berlusconi a Gianluca Roselli, che è andato a seguire nello studio A di Cologno Monzese, cuore del mondo di Mediaset, la presentazione di Palinsesti Mediaset per l'anno prossimo. Al termine appunto della presentazione, Pier Silvio Berlusconi ha accettato di fare questa chiacchierata con il Fatto Quotidiano a pagina 9. Per la politica serve molto tempo, dice Berlusconi Junior, e io questo tempo non ce l'ho. Non posso togliere attenzione a Mediaset, ai miei figli, ma un domani chi lo sa, dice lo stesso Berlusconi, che poi, come dire, detta la linea. Innanzitutto a Tajani, Forza Italia, che è sostanzialmente un dipendente, lo vedo bene come segretario, ma Forza Italia deve cambiare sia le facce che i programmi, dice Berlusconi. Per quanto riguarda invece la Meloni, bisogna fare un accordo con Vannacci, è un comunicatore efficace, la sua ascesa non mi sorprende, ovviamente. Senza interrogarsi su quello che dice Vannacci, basta che lo dica bene sostanzialmente, e in questo anche le reti Mediaset hanno un ruolo ovviamente nel amplificare questo tipo di messaggi. Sono le 9 in punto, andiamo a vedere ora invece il quotidiano La Repubblica, lo facciamo con altre due segnalazioni, andiamo un po', come dire, più a volo d'uccello in questo momento, la vicenda che meriterebbe un trattamento più ampio, soprattutto avendo le informazioni che per ora rimangono un pochino, come dire, sotto traccia, a pagina 8. L'inchiesta sulle spie russe in Italia, espulsi due diplomatici, l'ira di Mosca. La Farnesina convoca l'ambasciatore e parla di ingerenza inaccettabile. La replica: non riusciranno a limitare la nostra influenza. Quindi forse più interessante la replica dell'ambasciata russa, che... La vicenda è quella della procura di Roma, che ha appizzicato una serie di ex 007 italiani e carabinieri che per 4.000 euro a botta davano fondamentalmente documenti a esponenti dell'ambasciata di Mosca. Normalmente, diciamo, in questo genere di cose si tende a smentire o a diminuire un pochino il ruolo della vicenda, invece non è così. L'ambasciatore russo Paramount dice che l'obiettivo di Roma è quello di limitare al massimo la nostra influenza in Italia, ma questo obiettivo è impossibile, dice lo stesso Paramanov, facendo appunto sapere che continueranno a fare quello che fanno tutti i paesi, ovviamente in questo caso i russi se lo rivendicano direttamente. L'articolo è sul quotidiano La Repubblica, che noi per ora lasciamo, diciamo, sì, andiamo a vedere un altro quotidiano, nello specifico il Corriere della Sera. Lo facciamo andando a dare un'occhiata alle pagine interne, poi invece chiuderemo con il Medio Oriente sostanzialmente. Andiamo a vedere appunto la vicenda che troviamo, eccoci qua, prima sul campo largo che prova farsi al male da solo, Kiev polemica sulle frasi di Conte, imbarazzo del PD, riformisti all'attacco, il leader Conte dice sì al negoziato con Kiev. Gori, che a parte aver fatto il manager di Mediaset e incidentalmente sindaco di Bergamo, difficile capire quale sia il suo ruolo dentro il PD, ma comunque parla di posizioni inconciliabili, tanto che l'ipotesi di andare a Padova a fare la seconda tappa, diciamo, del tour del campo largo al momento è un po' in forse, dopo che a Napoli non è andata benissimo. La cosa però interessante di questo articolo, noi prendiamo questi e non gli altri, è capire anche, come dire, il ruolo nei media, nello specifico del Corriere della Sera. Nulla, come dire, di vicinanza, di simpatia nei confronti di un politico piuttosto che un altro, però è abbastanza insolito vedere una iniziativa di
piazza di politici di qualsiasi tenore con questa fotografia del Corriere. La fotografia infatti è letteralmente di spalle, si vedono i leader ma a prima pagina sono le loro gambe e i loro sederi. Sostanzialmente si capisce che quella in mezzo è la Schlein, anche perché è l'unica donna. Poi di lato dovrebbero esserci Fratoianni e Bonelli, agli estremi non si capisce quale Conte, però è veramente una fotografia che colpisce, ecco, per essere utilizzata proprio a questi livelli. Un'immagine, ecco, probabilmente l'altro invece è Conte, ma lo si capisce dalle scarpe, sostanzialmente Conte delle scarpe di pelle, magia delle scarpe con le stringhe, però questo è sostanzialmente anche il modello, insomma, con cui si costruisce una narrazione, al netto poi chiaramente delle singole posizioni, ma quello non è il tema centrale. Andiamo avanti, visto che abbiamo parlato di come il Corriere sceglie le proprie fotografie facendoci vedere le gambe, le scarpe e il sedere dei leader dei 5 Stelle, un colpo, come dire, al cerchio, uno la botte, prima al Corriere, ora invece a Repubblica, dove volano gli stracci. All'interno, a pagina 35 di Repubblica, c'è un trafoletto che ci rende noto come l'attuale direttore di Repubblica Orfeo, ex capo del TG1, è stato sostanzialmente silurato. La vicenda invece viene trattata in maniera un pochino più strutturale da Il Domani, a pagina 8. La Repubblica senza pace, Orfeo si dimette, fra rilancio e vendita il futuro rimane incerto. Il giornalista, cioè Orfeo, seguirà Del Vecchio, che è il boss di Luxottica, che si è comprato il quotidiano nazionale. Il direttore di Repubblica dalla 9 di settembre va al QN per affiancare l'editore nella costruzione di un nuovo giornale, perché Del Vecchio hanno deciso di comprare il pezzo, diciamo, del QN, che è diffuso poi con dei quotidiani locali in mezza Italia, con un obiettivo chiaro: creare un giornale moderato e istituzionale. Restano però i dubbi sul destino di Repubblica, che potrebbe perdere altri 30 milioni di euro quest'anno, visto che continua la perdita dei lettori, e c'è anche chi ipotizza la creazione di una bad company, cioè dove mandare i debiti e probabilmente anche un pezzo di Repubblica e dei suoi giornalisti. Questo al momento lo stato, mentre l'ipotesi che era, come dire, sul piatto fino a pochissimi mesi fa, cioè che gli Elkann vendessero la Repubblica, questo imprenditore greco Kyriakou, per ora, come dire, è un pochino sparita, perché Kyriakou si è accorto che la Repubblica, il gruppo, ha 150 milioni di euro di debiti a fronte di 200 milioni di fatturato, e quindi al momento Kyriakou sta valutando o meno se rilanciare rispetto alla prima offerta, che era, come dire, una offerta di basso profilo, insomma, quella con cui si apre sostanzialmente una trattativa. Nel frattempo la Repubblica si trova a cambiare l'ennesimo direttore nell'arco degli ultimi mesi, si parla per il rimpiazzo della possibilità addirittura di un esterno, Marco da Milano, o dell'attuale direttore del Domani, Emiliano Fittipaldi, ma anche di alcune promozioni interne come Carlo Bonini, Claudio Tito e Stefano Cappellini, così un po' per capire anche quello che si muove nel Fu quotidiano di Scalfari. 9:05, andiamo a chiudere, lo facciamo prendendoci prima però un attimo di di fiato con un pezzo di musica breve, poi ovviamente noi torneremo in studio per chiudere andando all'estero. Andiamo a proporvi un brano di una dell'artista che arriverà alla festa di Radio Onda d'Urto. Lei è Sarafine, arriverà sul palco principale il primo venerdì, il 7 di agosto, nella stessa serata di Delle Faxia. Sarafine, ce l'ascoltiamo con questa Control Freak.

0: Forse.
1: Control Freak, lei era Sarafine, 7 di agosto, venerdì è la festa di Radio Onda d'Urto con le Faxia. Oggi però siamo a venerdì 10 di luglio, sono le 9:08 minuti, chiudiamo la nostra rassegna stampa con alcune segnalazioni dall'estero. Partiamo dalla Palestina, la firma di riferimento è sempre quella di Michele Giorgio che troviamo a pagina 3 del manifesto. Coloni, espropri e violenze, la realtà della Cisgiordania. Netanyahu minimizza e parla di problema ingigantito, la realtà dei numeri che viene portata alla luce da una serie di ONG israeliane e che gli avamposti dei coloni oggi occupano in West Bank 100.000 ettari, il 18% dell'intera Cisgiordania. Ieri nuovi attacchi e nuove botte a Masafer Yatta, almeno 150 coloni per la terza notte consecutiva hanno picchiato brutalmente i residenti. L'obiettivo è sempre lo stesso, cacciarli dalle loro terre. Lo sfollamento significa non solo essere cacciati immediatamente da casa propria, ma anche l'impossibilità di coltivare la terra, fare pascolare il bestiame, guadagnare cioè il necessario per vivere. L'obiettivo quindi è fare sfollare chiunque, lo dice nero su bianco lo West Bank Protection Consortium, che in un proprio rapporto ha specificato come la violenza dei coloni e le restrizioni dell'esercito occupante ha già provocato nell'ultimo anno lo sfollamento di oltre 6.000 palestinesi in più, oltre a quelli che vengono cacciati, diciamo circa 40.000, dai campi profughi abbattuti direttamente dall'esercito. Di spalla invece andiamo a dare una occhiata a quello che è accaduto in Iran. Gli occhi sono puntati su Mashhad, questa città del nord-est di cui era nativo Ali Khamenei, l'ex guida suprema ammazzata il 28 febbraio da americani e statunitensi. Ieri la tumulazione con milioni di persone. Seppellito Khamenei, l'Iran del dopoguerra è ancora più compatto, dice Francesca Luci. Il nuovo attacco statunitense ha chiuso il paese in un nazionalismo in parte religioso e in parte militare. Completamente cancellate le rivolte dei bazar e delle università. I bazar restano chiusi ieri in Iran, ma non per le proteste che avevano fatto traballare il regime alla fine dell'anno. Sono chiuse per lutto, lo impone il regime, certo, ma c'è anche una partecipazione collettiva, un clima di nazionalismo che si è nuovamente impossessato del paese. È il più grande regalo che è stato fatto all'attuale regime. Il conflitto, infatti, ha dato ai vertici di Teheran una scenografia umana reale, fatta nelle ultime ore da milioni e milioni di persone, così Francesca Luci. Sabato Angeri invece ci porta su un altro scenario di guerra. Siamo a Kiev, quindi in Ucraina. Petroliere o benzinai, Kiev e Mosca mirano ai serbatoi. L'Ucraina ha distrutto di 12 tanker, 12 depositi russi sul Mar d'Azov. La Russia controbatte colpendo 50 autopompe ucraine. La guerra dei droni è diventata la guerra del pieno. I più colpiti sono almeno 50 milioni di russi che rimangono già oggi a secco, perché attraverso i droni è possibile colpire piccole stazioni di pompaggio che mettono in crisi l'intero sistema. Questo è il nuovo fronte della guerra, mentre sul terreno sostanzialmente poco si muove. Ieri i russi hanno preso un altro villaggio nel Donetsk, ma la linea del confine della scorsa primavera sostanzialmente non si è più mossa, ci racconta sabato Angeri in questo lungo articolo che occupa un'intera pagina sul quotidiano Il Manifesto. Noi andiamo a chiudere definitivamente, lo facciamo però spostandoci a quello che accade invece nelle Americhe. Partiamo da Cuba, solo il titolo, perché in realtà la vicenda l'abbiamo già affrontata due giorni fa qui su Radio Onda d'Urto con un focus ad Hoc. Nello specifico parliamo dell'ONU che voterà contro l'embargo a Cuba, ma l'Italia si astiene la prima volta dal 1990. La Meloni si sottomette ancora al diktat degli Stati Uniti. Ogni ambasciata statunitense infatti era stata incaricata direttamente da Washington di esercitare la massima pressione per impedire questo voto straordinario, che punta a condannare non solo il più che sessantennale blocco economico-finanziario degli Stati Uniti, ma più nella specifica il restringimento al petrolio e alla carburante che è in corso dal mese di gennaio. Alla fine il dibattito si farà a favore 136 paesi, 9 contrari, 60 astensioni, fra queste anche l'Italia. Così scrive Roberto Livi, pagina 11 del Manifesto. Sempre sul Manifesto, a pagina 11, c'è Claudio Fanti che ci porta nella nuova Colombia dell'estrema destra, la transizione più turbolenta nella storia della Colombia. Colomba, il nuovo presidente Abelardo dell'Esprey, avvocato, doppia cittadinanza, colombiana e statunitense, una specie di Trump ancora un po' più a destra. La sua prima dichiarazione: la Colombia tornerà ad essere il bastione degli Stati Uniti nel Sud America. Tra Petro, l'attuale presidente di centrosinistra, e l'estrema destra, lo scontro è di fuoco. Vengono riportate le parole di Ivan Cepeda, senatore progressista che era il candidato delle sinistre: quando legge, istituzioni o autorità sono in conflitto con la coscienza, abbiamo il diritto e il dovere di resistere pacificamente, ed è quello che faremo, dice Cepeda, che è stato sconfitto per meno di 250.000 voti, il margine più ristretto mai registrato in un voto in Colombia, voto che è stato segnato dai voti affluiti dall'estero che hanno votato in massa per l'estrema destra, nello specifico quella che è la più grande comunità fuori dal continente dei colombiani, cioè quelli che votano e vivono negli Stati Uniti, così il racconto che ci arriva da Claudia Fanti. Già che siamo in tema, andiamo anche in Argentina, proprio con un'ultima segnalazione flash che ci parla però del mondo dell'arte. Argentina, un archivio della memoria trans che accusa la dittatura. Alla Giudecca di Venezia, nello spazio Punch, apre la mostra Darkness Visible per rimettere insieme i pezzi perduti di una storia, un fondo con una serie di fotografie soprattutto dedicata all'universo trans e drag in Argentina, fotografie dalla fine degli anni 70 in avanti, che è stato costruito meticolosamente dall'attivista Claudia Pia Baudracco nel corso di oltre 30 anni, fino a quando è stata ammazzata proprio perché trans nel 2012. Un vero e proprio archivio della memoria trans, così viene chiamato, che viene appunto messo ora in mostra anche a Venezia. La mostra è Darkness Visible allo spazio Punch della Giudecca, aperto pochi giorni fa. 19 artisti, artisti e collettivi, oltre a un impianto fotografico. La mostra è disponibile fino al 22 di novembre. E con questo, alle 9:15 minuti in appunto, noi chiudiamo la nostra rassegna stampa di carattere nazionale in questo venerdì 10 di luglio sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Paio di spot, ovviamente non commerciali, altrimenti non saremmo su Radio Onda d'Urto. Poi arrivano i quotidiani locali.
0: 800 milioni, mille soldini. 800 milioni, mille soldini.
2: Ma quali 800 milioni? Ma quale mille soldini? A noi basta il 5 per 1000. Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente durante la dichiarazione dei redditi e il 730 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV. Scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
3: Mercato 47, per una spesa all'insegna dei prodotti naturali, biologici e ecosolidali dai piccoli agricoltori e produttori. Ogni venerdì dalle 16.30 alle 20 al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 / B a Brescia.

Vediamo le principali notizie di cui ci occuperemo. Casa, compravendite, affitti, tutti i quotidiani locali aprono con questa notizia. Poi tema discussione sicurezza, c'è stata una denuncia del consigliere di Al Lavoro con Brescia Francesco Catalano in merito ad un arresto, perché se n'è occupato Francesco Catalano, perché sono state arrestate due persone, una coppia che a Chiesa Nuova erano protagonisti di raccolte firme con Fratelli d'Italia, con altri esponenti della Lega, della destra cittadina, a favore della sicurezza, e poi spacciavano appunto dentro case popolari di via Chiesa Nuova. Questo perlomeno secondo ovviamente l'accusa, ma leggeremo l'articolo appunto sul Corriere della Sera e sul Giornale di Brescia. E poi alcuni invece, sempre sul tema, la discussione sul degrado sicurezza, le richieste di alcuni abitanti della zona del Parco Tarello. Per quanto riguarda la provincia, avremo un intervento del WWF sui risultati della goletta dei laghi, in particolare per quanto riguarda il lago di Garda. E per la festa AVS una discussione sul cosiddetto campo largo. Iniziamo dal Giornale di Brescia, che, come vi ho anticipato, ci propone l'articolo sulla casa, piccola, efficiente e con servizi a portata. La caccia alla casa ideale fa i conti con i rincari. In 4 anni prezzi su del 18,5%. Gli affitti sono irraggiungibili, ma il mercato resta vivace. Il ritratto della borsa immobiliare. A scrivere sul quotidiano Giornale di Brescia è Paola Gregorio. Ma i costi del mattone nel residenziale negli ultimi anni sono aumentati, soprattutto perché sono cresciuti quelli di costruzione, con percentuali che superano il 10% rispetto a 5 anni fa. Il mercato resta tuttavia dinamico, con un più 7,2% delle compravendite tra città e provincia rispetto al 2024. Il quadro emerge appunto dall'edizione 2026 del listino dei valori degli immobili di Brescia Provincia, realizzato dalla borsa immobiliare promossa da Probrixia, l'azienda speciale della Camera di Commercio di Brescia. C'è bisogno di nuove abitazioni a prezzi sostenibili, aggiunge l'assessore comunale alla casa Alessandro Cantoni. Stiamo cercando di potenziare il piano non solo con fondi statali ma anche europei. La ricaduta del piano casa del governo per Brescia sarebbe di soli 66 alloggi in 5 anni. Noi inaugureremo presto i 69 alloggi, quelli di San Polino, e stiamo sistemando con Aler 110 appartamenti. Ecco, su questo sempre i dati sono piuttosto confusi, adesso sarebbero 110 che stanno sistemando con Aler. Aler non dà i dati, non fornisce dati sulle proprie case sfitte perché è bisognose di manutenzione. Comunque andiamo avanti. In città il valore medio del residenziale dal 2022 è cresciuto del 14,8%, nell'ultimo anno l'incremento è stato del 5%, in provincia del 18,5%. Per il capoluogo si è passati dai 2.980 euro al metro quadro a 3.420, nel territorio provinciale da 2.220 euro al metro quadro a 2.630 al metro quadro. Le compravendite nel 2025 sono state 3.199 in città, 18.374 tra città e provincia, con un aumento del 7,9% in più di compravendite per Brescia città e del 7% nella sola provincia. Gli incrementi risultano particolarmente evidenti per gli immobili nuovi o di recente costruzione, mentre l'usato continua ad avere una buona capacità di attrazione. Il mercato è complessivamente positivo e dinamico, ma la domanda più selettiva e attenta alla qualità, spiega Laura Cavalli, che da inizio 2026 è la nuova presidente del comitato di borsa.
Le località turistiche, laghi di Garda, Iseo, Valle Camonica, aree montane, fanno la parte del leone, attirando acquirenti italiani e stranieri interessati sia all'acquisto della seconda casa che a investimenti. Si conferma l'interesse per l'Interland e per i comuni ben collegati, prosegue Cavalli. La domanda di case in affitto è in continua crescita, ma non si riesce a coprire, vista la scarsità di immobili disponibili per l'affitto. E questo fa aumentare i canoni. Nel comparto commerciale la richiesta si concentra sugli immobili fronte strada, ben accessibili e dotati di parcheggi, mentre nel direzionale e nel terziario sono più ricercati gli edifici di recente ricostruzione, riqualificati ed efficienti sul piano energetico. E poi abbiamo diversi altri articoli che prendono in esame alcune zone specifiche. Sirmione resta la più cara, poi Desenzano e Ponte. Per comprare casa in Piazza Duomo, via Musei, Corso Zanardelli e Piazza Tebaldo Brusato servono ben 5.700 euro al metro quadro. Un lusso che decisamente pochi possono permettersi. La cifra sale se ci si sposta a Sirmione, nella zona del Castello, fronte lago, dove ci vogliono 8.000 euro al metro quadro. Occupa il primo posto nella top 5 delle 5 zone più care, a Brescia in provincia. Sirmione non è una sorpresa, guidava la classifica già negli ultimi anni. Lo tallonano da vicino Desenzano, per le case affacciate sul lago, Ponte di Legno, 7.500 euro metro quadro, e Lungolago di Gardone Riviera e Salò, 7.000 euro metro quadro. Poi c'è Gargnano, Moniga, Palenghe, Centro Storico di Salò, San Felice del Benaco, Toscolano Maderno, 5.500 al metro quadro. Nella Leonessa d'Italia, al secondo posto, oltre quelle appunto Piazza Duomo, via Musei, Corso Zanardelli, Piazza Tebaldo, al secondo posto ci sono via Tosio, Corso Magenta, Piazza L'Arnaldo, via Crispi, via Monti, via Calini e via Mazzini, 5.300 euro al metro quadro. Agli ultimi due posti della cinquina, vabbè, c'è sempre il centro, via Santa Chiara, Gaspro da Salò, Corsetto Sant'Agata, Piazza Loggia, Tito Speri, 4.800 euro al metro quadro. Listino dei valori solo online, ecco i vantaggi. Il 2026 segna una svolta storica per il listino dei valori immobiliari. Non sarà più pubblicato in formato cartaceo, ma sarà disponibile esclusivamente in versione digitale. La mappatura sarà più dettagliata, spiega Giuseppe Sellini, amministratore delegato di Visionova. Tra le principali innovazioni c'è la possibilità di fare la ricerca via per via nel comune di Brescia. Poi abbiamo da Serle a Brione, quei piccoli paesi a prova di villa e di case da ricchi. Un vademecum prendendo spunto dalle piattaforme online su come vivere da signori. Nell'epoca della bolla edilizia e dei prezzi alle stelle, una scelta meno pop ma più eco è quella di allontanarsi dall'epicentro. Il più conveniente tra i vicini al capoluogo è Serle, il più suggestivo è Polaveno, il più alternativo è Brione. Perché con le stesse risorse economiche di un appartamento di piccole e medie dimensioni in città si può vivere in una villa in provincia. E allora ecco le possibilità. A Serle si trovano abitazioni in vendita ad una media di 893 euro al metro quadro a giugno, addirittura in calo di oltre il 2% rispetto ad un anno fa, anche se gli affitti sono cresciuti di quasi l'8%, parliamo di poco più di 7 euro al metro quadro. Per chi preferisce le soluzioni ibride c'è Polaveno. A giugno 2025 si pagava quasi il 18% in meno. Qui con 827 euro al metro quadro in media si può comprare casa. Probabilmente i rincari a tappeto stanno per travolgere anche Polaveno, fino allo scorso anno dimenticato dai grandi flussi immobiliari. Poi si va avanti così, insomma, in questo articolo di Antonio Borrelli si segnala ad esempio Casto, storicamente posizionato come uno dei comuni meno cari dell'intera provincia. Casto detiene il record di accessibilità economica,
con medie che in passato hanno toccato persino i 255 euro al metro quadro per le soluzioni da ristrutturare. E poi quartieri a misura di cittadini e di puntini puntini portafogli, Fornaci, Chiesa Nuova, San Polo e Villaggio Sereno sono al top. Fornaci e Chiesa Nuova, che secondo tutte le piattaforme immobiliari online registrano i prezzi più bassi di tutta Brescia, offrono contesti prevalentemente residenziali, tranquilli e ricchi di edilizia degli anni 70 e 80. Ecco perché sono perfetti per chi cerca metrature ampie a prezzi contenuti. Dal punto di vista dei collegamenti, inoltre, è ottimo l'accesso alle tangenziali e l'autostrada, ideale per i lavoratori pendolari. Subito a ridosso di Chiesa Nuova si sviluppa il Villaggio Sereno, quartiere a misura d'uomo originariamente nato come borgo residenziale autonomo. Qui i prezzi rimangono competitivi rispetto alla media cittadina. È inoltre considerata una delle zone più proficue per chi cerca occasioni immobiliari e appartamenti provenienti da aste giudiziarie. Poi San Polo, diviso tra San Polo Vecchio e San Polo Parco, rappresenta il comparto economico più moderno ed efficiente di Brescia. Nonostante i prezzi competitivi sotto i 2.000 metri quadri, i 2.000 euro al metro quadro, il quartiere ha vissuto una profonda riqualificazione grazie alla metro. E vabbè, andiamo avanti così con altre, diciamo, segnalazioni particolari, ma noi invece vogliamo andare sul Corriere, perché qui c'è l'articolo di Thomas Bendinelli: case aumentano prezzi e acquisti, a Sirmione toccati gli 8.000 euro al metro quadro, 5.700 euro in Corso Zanardelli, 7.500 a Ponte di Legno. L'anno scorso sono state 18.374 le transazioni residenziali, il 7,2% rispetto al 2024. Anche qui case aumentano prezzi e compravendite, e si ricorda appunto quali sono le zone più care in città. Il primato spetta al cuore del centro storico: Piazza Duomo, Via Musei, Corso Zanardelli, Piazza Tebaldo Brusato raggiungono i 5.700 euro al metro quadro, seguiti dall'asse di Via Tosio, Corso Magenta e Piazza Arnaldo, 5.300 euro. All'estremo opposto si collocano San Polo, Sant'Anna, Buffalora, Folzano, Chiesa Nuova e il Villaggio Sereno, dove le quotazioni oscillano tra 2,5 e 2,7 al metro quadro. In provincia domina il Garda, 8.000 euro al metro quadro a Sirmione, davanti al lungo lago di Desenzano e a Ponte di Legno, 7.500. Ben diversa la situazione in numerosi comuni della Val Camonica, della Val Trompia e della Pianura, dove i valori possono scendere fino a 1.800-1.900 euro al metro quadrato. Aumentano i negozi vuoti, bene i terreni per vigneti e per produrre energia. Le aree turistiche continuano ad attrarre investitori anche stranieri. Ma noi leggiamo integralmente questo box: l'emergenza affitti, locazioni più care 5,5%. Il listino immobiliare riguarda compravendite e non locazioni, ma l'emergenza affitti resta uno dei nodi più evidenti del mercato bresciano, come ricordato ieri anche dal presidente di Probrixia Roberto Zini. Un'emergenza, ha sottolineato l'assessore alla casa Alessandro Cantoni, che ormai non è più tale e confinata a casi specifici, ma riguarda sempre più famiglie, giovani coppie e anziani. Nell'ultimo anno il costo medio delle locazioni per la prima casa è cresciuto del 5,5%, confermando una dinamica che da tempo vede gli affitti aumentare più dell'inflazione. Le abitazioni disponibili per la residenza stabile sono poche rispetto alla domanda, in una città dove crescono abitanti e famiglie. Eppure, molti alloggi restano vuoti. Secondo una stima di Campus Edilizia, dei circa 13.000 appartamenti non occupati dai residenti, 2.700 sono destinati agli studenti fuori sede, 500 agli affitti brevi, altri circa 500 ad attività terziarie in residenze e 2.000 rientrano nelle normali rotazioni del mercato.
Restano però circa 7.500 abitazioni inutilizzate, un patrimonio che, prima di nuove costruzioni, pone la sfida di riportare in circolo gli immobili già esistenti. Molto interessante questo breve articolo di Thomas Bendinelli, dove riporta appunto le stime di Campus Edilizia, quindi 2.700 alloggi per studenti fuori sede, 500 affitti brevi turistici e restano appunto completamente inutilizzate 7.500 abitazioni. Il report di Idealista non rallenta la corsa dei listini, la città ha più 7,3%, in questo caso scrivere è Massimiliano Del Barba. I prezzi delle abitazioni in Lombardia continuano a salire anche nel secondo trimestre del 2026 e Brescia, sia per quanto riguarda molte zone del territorio provinciale, sia in particolare per l'area urbana, non fa eccezione. Secondo l'ultimo report elaborato dall'ufficio studi di Idealista, infatti, il valore medio regionale dei prezzi delle case usate è aumentato in tre mesi dell'1,5%, raggiungendo 2.414 euro al metro quadro, un livello superiore alla media nazionale di 1.903 euro. Su base annua la crescita si attesta a 7,4%, mentre rispetto al mese precedente l'aumento è dello 0,1%. A livello provinciale, i prezzi delle abitazioni nel Bresciano hanno registrato incrementi dell'1,9%, toccando i 2.276 euro medi al metro quadro, una cifra più bassa rispetto alla media regionale, che però è pesantemente influenzata dai listini fuori scala dell'area metropolitana milanese, dove non rallenta la corsa dell'immobiliare. Per quanto riguarda invece Brescia città, l'entità dei rialzi si attesta al 2,3%, a 2.177 euro medi al metro quadro. Merita tuttavia entrare più nello specifico della ricerca per capire quali siano le zone del territorio più dinamiche e invece quelle più statiche. Per quanto riguarda la città, nel mese di giugno 2026 il prezzo medio ha evidenziato una leggera flessione mensile dello 0,2%, ma come detto una crescita costante su base trimestrale più 2,3% e soprattutto annuale più 7,3%. A livello di quartiere, invece, Borgo Trento, San Bartolomeo, Casazza si attestano sui 2.298 euro al metro, più 3,3% sul trimestre. Il centro storico 2.906 a più 3,5%. Le variazioni maggiori le troviamo nel quartiere Monpiano Villaggio Prealpino Crocifissa di Rosa, 2.470 euro, con un incremento trimestrale del 5,6%. Molto eterogenea invece la situazione provinciale, con la Bassa che in genere soffre più del Piedemonte. Da segnalare i picchi di Ponte di Legno, il cui metro quadro viene valutato 4.531 euro, con una crescita annua addirittura del 25%, e di Padenghe del Garda, 4.480 euro, in crescita del 5,1%. Adesso andiamo a vedere, anche se non c'è molto più molto da aggiungere, sul Brescia Oggi. Qui l'articolo lo troviamo sempre in apertura della cronaca di città e provincia, a pagina 10 e 11, quindi sono articoli più di uno. Cresce il valore delle case, rimane il problema affitti. L'importo medio del residenziale in città si attesta a 3.420 euro al metro quadro rispetto ai 2.980 del 2022, mentre a livello provinciale nel periodo analizzato si è passati da 2.200 euro al metro quadro a 2.630 euro. Il mercato delle locazioni soffre ancora per la scarsità di abitazioni disponibili e per il fenomeno dei contratti brevi. Leggiamo questo passaggio dell'articolo di Michela Bono.
Il tema casa è di grandissima attualità, spiega Roberto Zini, presidente ProBrixia. Case che mancano, affitti brevi in espansione, il tema demografico e familiare che cambia l'approccio all'abitare. Una complessità confermata dall'assessore comunale Alessandro Cantoni, un argomento centrale anche per l'amministrazione comunale, non più legato all'emergenza abitativa, ma attraversato da una complessità sociale da prendere in considerazione in ogni pianificazione. La città, ha annunciato l'assessore Cantoni, nei prossimi 20 anni avrà bisogno di 7.500 abitazioni. Un tetto sulla testa rappresenta la condizione grazie alla quale costruire il proprio futuro. Ecco perché stiamo cercando di potenziare il piano casa, sapendo che il supporto statale si rivela insufficiente, visto che gli aiuti stanziati da Roma ci consentiranno di realizzare solamente 66 alloggi in 5 anni, quando solo con il bando ERPE abbiamo ricevuto 1.300 domande. Ecco, però purtroppo sia Comune che Aler per questo bando ERPE hanno messo in assegnazione solo 60 alloggi. Per il resto si parla dei prezzi delle case, l'abbiamo già visto, prezzi top sul Garda, Ponte di Legno cresce, il centro città a Brescia è da ricchi, a Sirmione servono 8.000 euro al metro quadro, nel comune dell'Alta Valle si arriva a 7.500. Via Musei, cioè nel comune dell'Alta Valle, Ponte di Legno. Via Musei offre case da paperoni. Adesso cambiamo argomento. Parliamo appunto dei temi legati alla sicurezza, ma noi vogliamo iniziare subito con raccoglie firme per città sicura col centrodestra, presa per spaccio. Una persona residente nelle case popolari di via Livorno e solerte nel segnalare le situazioni di sicurezza e di degrado nel quartiere di Chiesa Nuova è stata arrestata per spaccio di droga. Il capogruppo in loggia di Al Lavoro con Brescia, Francesco Catalano, ha raccolto le informazioni dai residenti e sui social network ha notato come questo soggetto fosse presente anche ai gazebo del centrodestra. Peraltro, figurando in diverse fotografie con gli esponenti politici di primo piano. Battaglie per la legalità che con ogni evidenza non erano rispettate nell'agire quotidiano, visto il fermo della polizia locale qualche settimana fa. Dai gazebo sicurezza della destra l'arresto per spaccio, prosegue poi all'interno l'articolo a pagina 4. Allora, colpito dall'afonia dell'opposizione, silente a differenza dei precedenti fatti di cronaca nera in città, il capogruppo di Al Lavoro con Brescia ha svolto, Francesco Catalano, ha svolto la sua attività ispettiva, apprendo dai residenti della zona che una delle persone in arresto pare sia nota per il suo attivismo per la sicurezza del quartiere. Questa avrebbe promosso alcune iniziative nel quartiere di Chiesa Nuova, raccolto firme per indire assemblee, contestato l'operato della giunta e del consiglio di quartiere e partecipato alla raccolta firme sulla sicurezza e i banchetti contro il degrado, ha detto Catalano. Ovviamente l'esponente di sinistra ha ricordato come la responsabilità penale delle azioni sia personale e che valgono i principi del garantismo sino all'esito della vicenda processuale. Tuttavia c'è una questione di opportunità politica. Diversi consiglieri comunali dell'opposizione di centrodestra appaiono in fotografia, o meglio, apparivano perché alcune foto sono state prontamente rimosse dai social, a fianco, se non abbracciati, alla persona in questione, ha concluso Catalano. Restando su questo tema della sicurezza, agenti di comunità in 4 mesi, 9 arresti, 13 denunce e 43 verbali è il bilancio. L'attività è indirizzata sull'ascolto dei cittadini e raccordo con gli altri uffici comunali. Per la loggia il bilancio di questi primi 120 giorni è nettamente positivo e comunica in una nota i numeri a supporto della valutazione. 1.300 persone incontrate e 103 interventi effettuati, ai quali si devono aggiungere 1.390 persone controllate, 9 arresti, 13 denunce, 43 verbali
per violazione al regolamento di polizia urbana, 572 per violazione al codice della strada. E allora, per capire realmente lo sviluppo di questo progetto, scrive Manuel Colosio, si devono mettere però a confronto questi dati con quelli trasmessi dopo il primo mese di attività, quando ad esempio gli arresti furono ben 5. Insomma, sono crollati nei 3 mesi successivi, così come sono diminuite le sanzioni per violazione del regolamento di polizia urbana, 27 solo nel primo mese, 16 nei successivi 3. Un evidente segnale di come l'attività sia stata ricalibrata da alcuni ambiti verso altri, come gli interventi sull'abbandono di rifiuti, che sono aumentati da 7 del primo mese a 38 di adesso. Gli agenti hanno operato in tutti i 30 quartieri della città e accanto all'attività sanzionatoria hanno svolto un lavoro di ascolto e di raccordo con gli altri uffici e servizi comunali. 20 segnalazioni di persone senza fissa dimora in stato di difficoltà, 8 per disturbo da parte di locali pubblici e 7 per maltrattamento di animali. Sul fronte del decoro urbano sono giunte 63 richieste ai cittadini su segnaletica, arredo urbano e buche stradali e 19 segnalazioni di disturbo causato da gruppi di giovani. Questo è il bilancio dell'attività dei cosiddetti agenti di comunità. Parco Tarello, le misure annunciate dalla sindaca non bastano ai residenti. Oltre al presidio e ai controlli vanno azzerate tutte le siepi, chiedono alcuni residenti. All'apparenza il Parco Tarello è in ordine, comincia così l'articolo Luca Goffi. Certo si scorgono gruppi di ragazzotti a bivaccare nelle aree protette dalla vegetazione, ma l'esteriorità inviterebbe alla fruizione dello spazio. Questo è il risultato del lavoro di pulizia che è stato fatto negli ultimi giorni dagli operatori di Aprica, scortati dalle forze dell'ordine, spiega un gruppo di residenti esasperati. La stretta che ha annunciato la sindaca Laura Castelletti, che prevede controlli serrati, pulizia frequente e iniziative per far popolare l'area verde dalle famiglie, non soddisfa gli abitanti della zona. Le iniziative come lo sport al parco in estate sono state fatte in tutte le zone della città meno una, il Tarello. Purtroppo ci sono zone di serie A e zone di serie B, ammettono maestamente due signore. Un anno fa siamo stati auditi dalla commissione consigliare sulla sicurezza, ma nulla è cambiato, aggiungono le signore del condominio. E la quotidianità tratteggiata nelle parole di tutti è sconvolgente. Tossicodipendenti che trasformano i rifiuti in strumenti rudimentali per consumare la droga. Abbiamo rinvenuto il bicarbonato che serve per cucinare la sostanza, riporta Alessandro Pini, colui che è diventato il riferimento della palazzina nel raccogliere le segnalazioni. Poi ancora, seppure l'isolato sia popolato da tanti anziani, questi sarebbero persino disposti a barattare il silenzio notturno in cambio di serenità. Organizzare un paio di concerti serali all'anno e svolgere qualche attività tranquilla offrirebbe una situazione migliore rispetto agli urlacci notturni di queste persone alterate dalla droga, rivela Pini. A mano che la descrizione procede emergono scene sempre più forti, persone che utilizzano il parco come un bagno a cielo aperto, fontanelle trasformate in bidet, e l'uno e l'altra sera si è introdotto nel nostro cortile e si è lavato con la nostra canna dell'acqua. E poi ancora i residenti più esasperati chiedono all'amministrazione comunale di azzerare le siepi, poiché vengono utilizzate dai criminali come nascondiglio per farla franca durante i pattugliamenti. Durante un controllo, siccome gli agenti andavano nella direzione opposta rispetto a dove erano posizionate le persone da attenzionare, li ho richiamati per guidarli verso l'illegalità. Il risultato, hanno chiesto a me i documenti. Le cattive frequentazioni nella zona causano anche furti negli appartamenti e poi si verificano comportamenti molesti all'interno del Tarello. La gente fa sesso nel parco sotto gli occhi di tutti, chiosa Falcone. Infine, la sporcizia ormai abituale nell'area verde porta colonie di pantegane nel parco. La conseguenza di tutta questa situazione è semplice e difficile da accettare per chi ha fatto degli sforzi economici per acquisire un appartamento. La perdita del valore immobiliare delle nostre case, conclude Luca Goffi. Ho letto abbastanza
integralmente questo articolo per evitare di leggere tutti gli altri due che fondamentalmente riportano le stesse cose. Sesso, droga, topi. Residenti esasperati chiedono soluzioni per il parco Tarello, gli abitanti del quartiere si fanno sentire, situazione insostenibile, abbiamo paura. Ecco, qualcun altro crede che affinché l'autorità intervenga sia necessario denunciare tutto e raccogliere tutte le denunce, dalle semplici violazioni di domicilio ai microfurti alle ricettazioni. A Milano, facendo così, erano riusciti a far chiudere il parco Sempione, dice un giovane uomo proponendo una soluzione manu militari. Bisogna far vivere il parco. Qui una volta c'erano i giochi per i bambini, li hanno tolti. Qui un tempo ci venivano i runner, ora qui non corre più nessuno. Bisogna organizzare eventi, manifestazioni sportive. Insomma, questa sembra tutto sommato una buona proposta, ecco. Rispetto appunto magari quella di azzerare le siepi o così, che insomma bisognerebbe anche poi valutare con una certa razionalità. Comunque, bisogna organizzare eventi, manifestazioni sportive, i FAEC un signore, bisogna risolvere il problema, chiedono in coro, e bisogna dare una mano anche a quella ragazza per il quale il Tarello probabilmente è un girone infernale, proprio come lo è per chi il Tarello lo guarda dall'alto, forse anche un po' di più. La ragazza a cui si fa riferimento è una ragazza che potrebbe essere fatta di crack e che in questi giorni litiga spesso con il fidanzato. Viene riportato infatti anche dal Brescia Oggi la rabbia dei residenti, il Tarello non è più vivibile. Gli abitanti della Torre Giardino e delle case vicine descrivono una situazione al limite tra consumo di droga, liti e rifiuti. Allora, dall'amministratore di condominio è partita una segnalazione alla ATS, nel parco ci sono grossi topi. Per questo motivo le attività di pulizia straordinarie degli ultimi due giorni non sono più sufficienti. Non basta mettere quattro foglie nel cestino, commenta Pini, che sulle proposte della loggia aggiunge: ci promettono tre passaggi quotidiani per pulire, magari tra sei mesi potremo fare i complimenti, non certo tra una settimana. La novità dell'estate è una coppia che disturba la quiete pubblica con litigi e urla fino all'alba. Piuttosto che sentire rumori simili tutti i giorni è meglio avere i concerti sotto casa, dice Pini. E poi ancora c'è chi auspica l'arrivo di eventi serali, chi piattaforme di giochi per bambini, così che le famiglie si riavvicinino al parco. C'è l'altro appello invece di Giampaolo Natali, presidente provinciale di Patto per il Nord. La situazione che si registra nell'area di via Zara, via Brozzoni, via Corsica è ormai diventata insostenibile e non può più essere sottovalutata. Da tempo cittadini e commercianti denunciano episodi di degrado urbano, consumo di alcol in strada, presenza di persone senza fissa dimora, sporcizie, risse, scippi e presunte attività di spaccio. Chiediamo al prefetto, questore e sindaco la convocazione urgente di un tavolo dedicato alla sicurezza. Ora, dopo tutti questi articoli, ci godiamo un po' di musica con Eric Sardina. Protagonista del concerto blues di Ferragosto alla festa di Radio Onda d'Urto, quest'anno dal 5 al 22 agosto, Aria Feste, capolinea metropolitana Sant'Eufemia Buffalora.

Dal giornale Brescia, Goletta dei Laghi, WWF, due punti, basta alibi, urge intervenire. Le analisi hanno acceso la miccia. Il giorno dopo la pubblicazione dei risultati della Goletta dei Laghi, sul Garda esplode la polemica. Il WWF Bergamo-Brescia attacca le amministrazioni. Basta alibi. Gli scarichi nel lago non possono più essere ignorati. L'associazione ambientalista interviene all'indomani della diffusione dei dati raccolti da Legambiente, che sulla sponda bresciana del lago hanno rivelato 6 punti fuori dai limiti, uno classificato come inquinato e 5 come fortemente inquinati. Tra questi figurano 2 punti ad Esenzano, alla foce del rio dell'Oasi San Francesco del Garda e in corrispondenza dello sbocco del rio Pescala o Pescala, oltre ai campionamenti di Padenghe, Toscolano, Salò e Sirmione. Da anni assistiamo a scarichi che continuano a raggiungere il lago di Garda, mentre la politica si divide tra chi nega il problema e chi nasconde e chi si nasconde dietro la scusa della mancanza di un nuovo depuratore. Sono giustificazioni che non reggono più, afferma il WWF. Se dopo tanti anni queste criticità sono ancora presenti, significa che è mancata la volontà di affrontarle. Il WWF chiede all'amministrazione di smettere di cercare alibi, assumersi le proprie responsabilità e intervenire immediatamente. Continuare a ignorare questa situazione significa arrecare un grave danno al territorio e al suo patrimonio naturale. Sul tema interviene anche il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Andrea Spiller, che richiama il monitoraggio promosso dal suo gruppo tra il 2024 e il 2025 su 25 scarichi della costa bresciana. Secondo Spiller, i risultati raccolti in quell'indagine mostrano come il problema degli sversamenti sia presente durante tutto l'anno e non rappresenti un fenomeno occasionale. Il consigliere sostiene inoltre che il nuovo collettamento del Garda, pur importante, non sarà sufficiente da solo a risolvere le criticità se non sarà accompagnato da interventi strutturali sulle reti fognarie locali, citando tra gli esempi anche la situazione dello scarico della Maratona a Desenzano. Legambiente ricorda che i campionamenti della Goletta dei Laghi vengono effettuati in corrispondenza di foci di fiumi, torrenti, canali e scarichi ritenuti a rischio e non costituiscono una certificazione della balneabilità del lago, che resta affidata ai controlli ufficiali previsti dalla normativa. Chiudiamo l'esame del giornale di Brescia con altri 2 segnalazioni, anzi 3. Maxi lotta al bostrico, 20.000 piante hanno i giorni contati. Al via nei boschi l'operazione seguita dal consorzio Sebinfor. Chi eseguirà i lavori terrà il legname ancora utilizzabile. Questo è nella zona di Zone. La lotta al bostrico a Zone è arrivata all'epilogo finale. Poi abbiamo invece un articolo sulla Bassa Bresciana. Il canto notturno è solo del Ciot. Il coro ha perso anche l'usignolo. Il canterino in calo costante. Non ci sono più tracce di allodole e strillozzi. Gabriele Romanenghi, della LIPU, la Lega Italiana Protezione Uccelli, dice che a livello provinciale la popolazione degli usignoli ha registrato un decremento del 15% rispetto agli anni 80 del secolo scorso. Niente di significativo, insomma. Sono invece in grave stato di conservazione la verla piccola, l'allodola, il saltimpalo e lo strillozzo. E chiudiamo con il raduno di auto a Mazzano. Sgommate al raduno illegale di auto erano in 2000. Da quel che sembra, le auto del raduno potrebbero essere i veicoli pronti a diventare protagonisti della Gardasi Illegal Night 26, rilanciata attraverso la pagina social TSNS, in programma domani.

mio sabato sul lago. Tutte le vetture sarebbero state immatricolate con targa tedesca. Con questo chiudiamo il giornale di Brescia. Per quanto riguarda il Corriere, abbiamo solo una segnalazione da fare a pagina 6. Officina del pensiero. A 50 anni da Seveso, la Fondazione Luigi Micheletti prepara il rilancio del suo centro di storia dell'ambiente, il progetto pioneristico di Giorgio Nebbia e Pierpaolo Poggio. Il 10 luglio 1976, una nube di diossina uscita dai reattori dell'ICMESA di Seveso cambiò il destino di una comunità, ma soprattutto incrinò un'idea di progresso che sembrava inattaccabile. Da allora parole come bonifica, rischio industriale, prevenzione e salute pubblica sono entrate nel lessico quotidiano, seppur non di rado tuttora dimenticate. Così comincia l'articolo Thomas Bendinelli. Si parla appunto del centro di studi di centro di storia dell'ambiente, che non è mai stato soltanto un centro studi. È stato fin dalla nascita nel 1999 un luogo in cui la storia ha dialogato con la scienza, la tecnica con la politica, l'economia con l'ecologia. Un'officina del pensiero costruita sull'intuizione di due studiosi che hanno lasciato un'impronta profonda, Giorgio Nebbia e Pierpaolo Poggio. Fu il loro incontro a dare forma ad un progetto allora pionieristico. Comprendere la questione ambientale non come capitolo separato della storia contemporanea, ma come una delle chiavi per leggere il Novecento industriale e le sue contraddizioni. Da quella visione nacquero il centro e la rivista Altro Novecento, Ambiente, Tecnica, Società, che già nel titolo rivendicava la necessità di recuperare le tradizioni critiche del secolo scorso per interpretare il presente, invece di lasciarsi sedurre dalle promesse di un futuro inevitabilmente migliore. Oggi quella storia conosce un nuovo inizio. Dopo anni difficili attraversati dalla fondazione, la nuova presidenza e la nuova direzione hanno scelto di restituire centralità al progetto. Il coordinamento del centro è stato affidato a Marino Ruzzenenti, mentre una notizia ha un valore che va oltre il semplice ritorno operativo. Pierpaolo Poggio riprenderà la collaborazione con la fondazione, un ritorno che rappresenta il recupero di una continuità culturale, di uno sguardo che ha contribuito a fare della Micheletti un punto di riferimento nazionale nello studio dei rapporti tra sviluppo industriale, ambiente e società. Negli archivi della Fondazione riposano oltre 40 fondi documentari, da Giorgio Nebbia a Laura Conti, da Virginio Bettini a Gianfranco Amendola, passando per materiali del Club di Roma e dei pionieri dell'energia solare. Lasciamo anche il Corriere della Sera d'Orso Bresciano. Per quanto riguarda il Brescia Oggi, partecipazione, unione e progetti. Dal PD a Rifondazione Comunista, prove tecniche di dialogo. È iniziata la festa provinciale sinistra italiana a Nave con l'incontro Stati Uniti, un programma comune per l'Italia di domani. Un momento che ha riunito intorno allo stesso tavolo, ad eccezione di Azione, i leader provinciali delle forze d'opposizione al centrodestra e governo, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana, Europa Verde, AVS, Italia Viva, Più Europa, Partito Socialista e Rifondazione Comunista. La coalizione resta difficile a costruire, a giudicare dalle parole dei protagonisti, ma Michele Zanardi del PD ha provato a dare gli ingredienti. Per fare una coalizione forte servono relazioni umane e pensieri, ma con risposte che devono essere radicali. Ciascuno però ha poi rivendicato le proprie storiche battaglie: l'equità sociale per Lorenzo Cinque Palmi del Partito Socialista, la difesa della Costituzione, della sanità e della scuola pubblica per Luca Cremonini del Movimento 5 Stelle, la visione di sviluppo per Dario Balotta dei Verdi e l'idea di Stati Uniti d'Europa per Davide Bresciani di Più Europa. Già però, ad esempio, sul tema della patrimoniale è emersa la differenza di vedute tra Rifondazione Comunista, che con Fiorenzo Bertocchi sta raccogliendo le firme per una proposta di legge di iniziativa popolare per tassare i patrimoni sopra i 2 milioni di euro, e Più Europa, che nelle parole di Bresciani ha definito la patrimoniale una soluzione vecchia che non serve nel futuro. Le forze all'opposizione del governo Meloni sono però anche unite al governo della città.
All'appello mancherebbero solo i 5 Stelle, a cui la sindaca ha di recente chiuso la porta ad un ingresso in maggioranza. Scelta corretta? Lorenzo Cinquepalmi dei socialisti è stato il più duro. L'uscita della sindaca Castelletti mi è parsa intempestiva ed è stata fatta senza consultarsi con le forze politiche della sua maggioranza. Lo stesso Cremonini si è detto sorpreso per un'uscita strana, visto il percorso che stavamo facendo insieme. AVS in maggioranza vorrebbe stare anche insieme al movimento, più dubbiosi i Verdi. La sindaca deve ancora fare delle importanti scelte. Prova allora a spegnere la tensione Zanardi. Anche noi a volte siamo improvvidi nelle nostre uscite. Lo stesso Zanardi ha però confermato che a livello locale il suo partito sta trattando con Azione, forse il più grande avversario politico dei 5 Stelle. Poi abbiamo invece prescuola gratuito per chi ha figli nello stesso istituto. Da settembre il via alla nuova opportunità, l'aiuto per i genitori e i bambini che hanno orari diversi di ingresso. Poi andiamo nelle pagine della provincia. La casa del popolo di Carpenedolo raffredda il caro libri. Il mercatino dei volumi di testo usati consente alle famiglie e agli studenti di calmierare il rialzo del 10% del prezzo di copertina. Per agevolarne negli acquisti e rendere la spesa sostenibile, la Casa del Popolo di Carpenedolo, col patrocinio dell'amministrazione comunale, organizza nei locali della propria sede in vicolo del Gobbo 11 il tradizionale mercatino dei libri scolastici usati. Sarà possibile vendere e comprare i volumi in adozione nella scuola media statale Bertazzoli stasera dalle 20 alle 22.30 e domani 11 dalle 9.30 alle 12. Si può scrivere anche una mail all'indirizzo di posta elettronica a Casa del Popolo 1956 in cifre @gmail.com. Chiudiamo con un paio di segnalazioni. Tinca al forno con polenta, il sapore autentico di Clusane. Fino al 19 luglio nei 10 ristoranti del circuito dell'OTC sarà possibile gustare il piatto Deco con un menù fisso a 28 euro. La tinca ha una carne molto saporita che viene esaltata con un ripieno di formaggio, pane, spezie e prezzemolo. Di corsa nella bellezza torna il Giro delle Creste. Grignaghe ospita start e traguardo della 19ª e spettacolare mountain race a cavallo tra valli e lago sul Guglielmo. E poi chiudiamo con meraviglie notturne. Il cielo invita tutti all'antico stupore a Saviore, nella località Maè, un'esperienza gratuita di osservazioni celesti lontano dall'effetto delle luci artificiali. Abbiamo concluso l'esame dei tre quotidiani bresciani. Per quanto riguarda invece Repubblica Milano, caldo, ispettori nei pronti soccorso. Bertolaso dice manager inadeguati. Allora, la minaccia ai DG degli ospedali. Potreste non essere rinnovati, anche se andrete a piangere dai politici. In 4 anni nessun progresso. Allora, per i problemi emersi nel pronto soccorso lombardi e le prese con le conseguenze del caldo record. Allora, Guido Bertolaso, di nuovo l'attacco dei direttori degli ospedali pubblici lombardi. Al centro della sfuriata dell'assessore lo stato di pronto soccorso nelle strutture della regione, dopo che all'assessorato sarebbero arrivate diverse segnalazioni, l'ultima su un caso di un anziano al pronto soccorso del San Gerardo di Monza, su problemi e inghippi nei reparti di emergenza, che per Bertolaso dovrebbero essere la porta di accesso degli ospedali, quindi presidiati e valorizzati, ma ancora alle prese con problemi annosi, a partire dalla difficoltà di riuscire a trasferire in reparto i pazienti per evitare di lasciarli per ore o giorni in barella, svuotando le corsie di coloro che non hanno più bisogno di assistenza ospedaliera e trasferendoli in strutture intermedie come ospedali di comunità e RSA. Quindi, arrabbiato con i manager, Bertolaso per questa situazione nei pronto soccorso. È tutto per la rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto. Ora la linea passa a Laura Pescatori per la compagnia dei Gatti Neri.
Noi ci risentiamo come redazione informativa alle 11 con il GR Flash, a seguire lo spazio approfondimenti. Restate sintonizzati e sintonizzate sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ora linea alla Compagnia dei Gatti Neri.

0: 10 luglio 1964.
1: The next song we'd like to sing.
0: La Parlophone pubblica nel Regno Unito Hard Day's Night, terzo album dei The Beatles e colonna sonora del primo omonimo film. Primo LP a contenere solo inediti, firmati ovviamente dall'accoppiata Lennon-McCartney. Ci ascoltiamo l'omonimo celebre singolo.
1: The next song we'd like to sing.

10 luglio 1967 entriamo in casa Volt Records per la pubblicazione di Live in Europe, primo storico live album di Otis Redding, l'unico tra l'altro pubblicato con Otis ancora in vita. All'interno anche questa Shake, una bella cover di un brano a firma Sam Cooke.

10 luglio 1895 nasce a Monaco di Baviera Karl Orff, compositore tedesco, iconica la sua Carmina Burana del 1936, di cui poi ci ascolteremo il movimento O Fortuna. Ma ricordiamo anche la seconda parte, Catulli Carmina del 1943, Trionfo di Afrodite del 53 o Antigone del 49. Morì il 29 marzo del 1982.

cambiamo decisamente modalità. 10 luglio 1941 nasce a Woking Ian Whitcomb, cantautore inglese. Avviò la carriera musicale fondando un gruppo R&B durante il college chiamato Bluesville. Divenne particolarmente celebre con il brano You Turn Me On, singolo del 1965. Ian morì il 19 aprile del 2020 a causa di complicazioni. Eccola quindi, You Turn Me On.

E andiamo al 10 luglio del 1942. Nasce nel New Hampshire Ronnie James Dio, cantante musicista statunitense, grande parabola artistica la sua, dagli Elf nei primi 70 ai Rainbow, fondati assieme all'amico Richie Blackmore nel 79, sostituì Ozzy nei Black Sabbath, poi nell'83 con la sigla solista Dio. Da qui Holiday Diver, ci ascoltiamo questo brano, Ronnie, che morì il 16 maggio del 2010.

10 luglio 1947, facciamo gli auguri anche a Arlo Guthrie, cantautore statunitense, figlio d'arte della grande leggenda del folk tale Woody Guthrie. Ci ascoltiamo una sua cover di un brano di Steve Godman, si intitola City of the New Orleans.

10 luglio 1949. Nasce a Baltimora Greg Kin, musicista pop statunitense. Lo troviamo nei The Greg Kin Band, artista poliedrico Greg, non solo musica nella sua carriera, anche radio, letteratura. Morì a causa di complicazioni dovute all'Alzheimer il 13 agosto del 2024. Lo ricordiamo con The Breakup Song dei Don't Write Them, uno dei suoi brani più iconici.

andiamo al 10 luglio del 1954. Facciamo gli auguri a Neil Tennant, cantautore britannico. Lo troviamo in casa Pet Shop Boys. Prima del successo, con questa formazione lavorava come giornalista e vice direttore della celebre rivista musicale britannica Smash It. Questa è West End Girls, siamo in casa Pet Shop Boys, ovviamente.

cambiamo sonorità con il 10 luglio del 2012. Muore Lol Coxhill, sassofonista inglese, pioniere della free improvisation britannica, molto legato alla scuola di Canterbury. Collaborò con grandi artisti come Kevin Ayers, Fred Frith, Mike Cooper. Fu anche un discreto attore teatrale. Nacque il 19 settembre del 1932, lo ricordiamo, con una collaborazione che fece con i Caravan nel 1972 per l'album Waterloo Lily. E ci ascoltiamo proprio questo omonimo brano in cui troviamo Lol ovviamente con il suo iconico sax soprano.

E andiamo a chiudere questo 10 luglio andando al 1987, muore John Hammond, produttore discografico molto legato per gran parte della sua carriera alla Columbia Records. Diciamo che intuì il potenziale e scoprì grandi artisti come Bob Dylan, Bruce Springsteen, Aretha Franklin, ma anche Billie Holiday, Benny Goodman, Robert Johnson, Stevie Ray Vaughan, eccetera, eccetera, eccetera. Lungimirante, in una parola. Nacque a New York City il 15 dicembre del 1910. Abbiamo citato Billie Holiday e restiamo qui per l'ascolto. Lady Sings the Blues del 1956 è la mia proposta per chiudere questa puntata. La linea poi ritorna alla redazione informativa, la compagnia torna domani, dei Gattinieri torna domani per l'ultima puntata della settimana. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

Eric Sardinas, bluesman dalla Florida, la festa di Radio Onda d'Urto, la data è quella di Ferragosto. Qualche istante di musica, poi alle ore 11 il giornale Radio Flash.

hip hop di Ellie Cottino e Sista Sofi, che saliranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 di agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

ascoltando il brano hip hop di Ellie Cottino e Sista Sofi in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

0: ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Le 11 in punto qui a Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo venerdì 10 di luglio. Tacciano per ora le armi statunitensi in Iran, il transito delle navi nello stretto di Hormuz è ripreso, seppur al lumicino è limitato alle imbarcazioni di stazza media o piccola. Resta da capire la paternità dei due attacchi avvenuti ieri in serata, la prima sulla città di Abushehr, la seconda nella zona del Sistan e Baluchistan. Il Pentagono fa sapere di non aver effettuato raid in Iran nelle ultime ore. C'è Israele poi che spinge per una nuova ondata di attacchi, per ora però da Trump non è arrivato il via libera. Nel frattempo in Libano Tel Aviv ha colpito nuovamente il sud, ferendo due persone, due operatori che erano a bordo di un camion della spazzatura nella zona di Nabatieh. In Palestina invece almeno 6 morti nelle ultime 24 ore nella striscia fra Nusairat, Gaza e Khan Yunis. In Cisgiordania invece sono 3 i feriti per colpi d'arma da fuoco da parte dell'esercito occupante durante un raid alle porte di Ramallah. Ancora Palestina, ma dall'Italia. Si è chiuso ieri in serata un lungo appuntamento di contestazione a Trieste contro alcuni convegni sionisti e la presenza online di due ministri del governo genocida di Netanyahu. Al termine del convegno in serata anche un concerto in una blindatissima Piazza Verdi, concerto contestato da decine e decine di persone con bandiere della Palestina e scritte come "Zionists are not welcome". Dall'Italia, lavorava in nero Teresa Tozzi, la 60enne morta mercoledì assieme al figlio Simone Colle di 30 anni nell'esplosione avvenuta in una fabbrica di fuochi d'artificio a Rieti. Per questo è stata sospesa l'attività imprenditoriale dell'ex pirotecnica Mattei, dove, secondo le prime indagini dei carabinieri fatte dopo e non prima l'esplosione, almeno un terzo dei dipendenti non aveva alcun contratto. Ancora lavoro criminale, c'è anche Mattarella alla commemorazione del 50° anniversario dello scoppio dell'ICMESA di Seveso, vicino a Milano. Il 10 di luglio del 76, il guasto ad un reattore dell'azienda chimica svizzera sprigionò diossina in mezzo a Lombardia, provocando l'abbattimento di almeno 80.000 animali, oltre a centinaia e centinaia di intossicati, anche ad anni di distanza. Crisi climatica, terza ondata di calore alle porte, praticamente senza soluzione di continuità per l'Europa occidentale ma anche per l'Italia. Si andrà avanti così almeno fino al 20 di luglio. La crisi climatica porta con sé anche la crisi idrica e l'aumento degli incendi. Uno è in corso da 48 ore nel Verbagno Cusio Ossola nell'Alto Piemonte. Più grave la situazione in Spagna, dove la caduta di un cavo elettrico ha provocato un violento incendio con 12 vittime in un incendio nella zona di un bosco in Almeria, nel comune di Los Gallardos. Al momento sono ancora 19 i dispersi nel rogo. Torniamo in Italia. Una donna di 33 anni è stata ammazzata a coltellate dall'ex compagno a Loreto, provincia di Ancona. L'uomo di 35 anni poi è stato arrestato. Andiamo all'estero, sono quasi 400 i droni ucraini abbattuti dai russi nella notte, alcuni però hanno colpito diversi depositi di petrolio nel sud della Russia. C'è poi una morte e 4 feriti nelle zone occupate dell'est di Luhansk, un morto ed un ferito in altre zone occupate, quelle di Zaporizhia. Chiudiamo il nostro giornale radio andando in Venezuela. Sale a 3.900 il bilancio delle vittime del doppio terremoto dello scorso 29 di giugno che ha devastato il nord del paese. I feriti sono 17.000. Caracas per ora fa sapere di non poter stimare i dispersi. Secondo l'ONU sono almeno fra i 30 e i 50.000. Sono le 11:05 in questo istante, tutto per quanto riguarda il nostro giornale Radio Flash. L'informazione torna come di consueto alle ore 13, ora qualche spot rigorosamente non commerciale, poi inizia lo spazio approfondimenti. Buona mattinata e buon ascolto dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì alle ore 20 riceverai un'email con tutte le notizie e gli approfondimenti della giornata sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Scopri come su www.radioondadurto.org o sui nostri canali social.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
1: 800 milioni. Mille soldini. 800 milioni. Mille soldini.
2: Ma quali 800 milioni? Ma quale mille soldini? A noi basta il 5 per mille. Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per mille a Radio Onda d'Urto. Grazie alle donazioni del 5 per mille ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente durante la dichiarazione dei redditi e il 730 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
3: Rasta Reggae Radio, in onda dalle frequenze libere di Radio Onda d'Urto, ogni venerdì dalle 22 alle 23. Le migliori selezioni di musica roots, reggae, dub, a cura di Luca Jalion Sound System. Nuove uscite, vecchi classici, musica in vinile, vibes garantite. Ogni venerdì alle 22 alle 23, Rasta Reggae Radio.

Quello che state ascoltando sono i suoni, le parole, i profumi, gli aromi, gli odori e i sapori della terra. Mercato 47, prodotti equo, naturali, solidali dall'agricoltura contadina. Mercato 47, ogni venerdì pomeriggio dalle 16.30 alle 20 presso il centro sociale Magazzino 47 di via Industriale a Brescia.

0: Radio Onda d'Urto.
1: Qualche problema al microfono, ma ci siamo di nuovo in diretta. Radio Onda d'Urto, di nuovo in diretta, appunto con lo spazio approfondimenti di questo venerdì 10 di luglio. Argomenti che affronteremo questa mattina: partiremo dall'Iran. Dopo due giorni di bombe statunitensi sul paese, al momento gli attacchi per ora tacciono. Faremo gli aggiornamenti con Tara Riva, analista italo-iraniana, di questioni internazionali. Torneremo poi in Italia, parleremo del disastro del Seveso, un grande incidente industriale avvenuto in provincia di Monza il 10 luglio, come oggi, ma del 1976, all'interno dell'azienda svizzera di proprietà della Hoffmann La Roche, che causò la fuoriuscita e la dispersione nell'atmosfera di una nube di diossina. A 50 anni dal disastro, la Fondazione Luigi Micheletti di Brescia organizzerà un convegno nazionale dedicato proprio ai 50 anni di Seveso il 17 di ottobre al Museo del Ferro del Musil di Brescia. Ne parleremo con Marino Ruzzenenti, storico dell'ambiente e collaboratore della Fondazione. Dai disastri ambientali a quelli lavorativi, convergere, salpare, insorgere. Sono queste le tre parole che accompagneranno l'11 e il 12 luglio a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, le due giornate a 5 anni dall'inizio della lotta degli operai della GKN. Ne parleremo con Dario Salvetti del collettivo di fabbrica ex GKN. E poi, come sempre alle ore 12, il consueto appuntamento del venerdì con l'analisi critica dei fatti economici della settimana. Su Radio Onda d'Urto avremo come sempre Andrea Fumagalli, docente di economia politica all'Università di Pavia, e nostro storico collaboratore. I temi che affronteremo questa mattina: il rapporto OCSE e IMSS sul lavoro, i salari e le pensioni in Italia, il record della spesa militare per i paesi europei deciso nel summit NATO in Turchia. Questi sono gli argomenti che affronteremo come sempre fino alle 12.30 di questa mattina, partendo da quelli che sono gli aggiornamenti dalla guerra nel Golfo. Radio Onda d'Urto, intanto le armi tacciono, almeno per ora nel Golfo, dopo due giorni di violenti attacchi statunitensi contro l'Iran. Il transito delle navi all'interno dello stretto di Hormuz è ora molto limitato, dopo che per due giorni gli Stati Uniti hanno lanciato pesanti attacchi contro l'Iran, mentre si sono chiusi i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, sepolto dopo 7 giorni di corteo funebre tra Iran e Iraq. Facciamo un aggiornamento rispetto a questi temi con Tara Riva, analista italo-iraniana di questioni internazionali. Un saluto e grazie per essere con noi.
2: Grazie mille a voi per l'invito.
1: Allora, che cosa è accaduto in questi ultimi giorni e come possiamo leggere questa delicata fase alla luce del memorandum d'intesa firmato tra Stati Uniti e Iran 3 settimane fa, che doveva entro 60 giorni raggiungere accordi in merito in particolare allo stretto di Hormuz?
2: Beh, sì, molto di quello che sta succedendo nasce un pochettino anche da diciamo alcune formulazioni che sono state piuttosto generiche nell'MOU, quindi nel memorandum in questione, perché la nuova escalation che c'è tra gli Stati Uniti e l'Iran nasce per lo stretto di Hormuz, proprio perché alcuni termini non sono stati definiti in maniera molto precisa, anche perché poi questo l'idea era quello di definirlo in un secondo momento, ma intanto chiudere il memorandum in questione. Come sappiamo, lo stretto di Hormuz è uno dei passaggi marittimi più importanti al mondo, perché è da lì che passa comunque un traffico energetico e commerciale piuttosto rilevante, e secondo appunto quelle che sono state le ricostruzioni, il tutto di questa nuova fase di escalation è ripartito quando alcune navi commerciali che hanno attraversato lo stretto non si sono coordinate con Teheran, E l'Iran, da parte sua, ha interpretato questo comportamento come una sfida alla propria autorità sulla zona, quindi alla propria sovranità stabilita sullo stretto, perché per l'Iran sostanzialmente uno degli articoli del memorandum riporta appunto che l'Iran ha una responsabilità quindi sullo stretto, e il termine responsabilità per l'Iran significa che in sostanza deve essere notificato. E deve diciamo essere deve esserci una richiesta, ecco, quindi una responsabilità in un certo senso positiva, no? Ho un controllo sullo stretto, diciamo non solo la propria parte, quindi la parte più a nord, ma anche la parte, ecco, che invece passa per la parte dell'Oman all'interno dello stretto. Washington invece da parte sua sostiene che lo stretto debba rimanere aperto e che le navi possono transitare senza ottenere un'autorizzazione iraniana per quella parte specifica dello stretto, purché appunto venga garantita la sicurezza di navigazione. E quello che è successo è che questa divergenza interpretativa non è diventata solo una questione tecnica, diciamo è stata lasciata aperta pur di intanto concludere il memorandum e poi magari risolverlo in un secondo momento, ma è passato da una questione tecnica interpretativa a una questione politica e strategica, perché è ovvio, come era anche francamente prevedibile, che per l'Iran mantenere il controllo dello stretto è una leva in questo momento fondamentale di deterrenza per mantenere la propria influenza regionale e per disincentivare ulteriori attacchi da parte degli Stati Uniti. Quindi uno dei problemi tecnici che c'erano all'interno di questo memorandum, ossia il fatto che la navigazione fosse meglio che appunto la navigazione venisse approvata in maniera congiunta da parte sia dei paesi del Golfo sia da parte dell'Iran, e poi questo aspetto, diciamo, non è stato del tutto consolidato nel memorandum. Questo problema è passato da essere una questione tecnica a una questione di sovranità e controllo strategico, che può dar luogo a incidenti e poi a rischi di escalation. Quindi sì, sono state poi reintrodotte da parte degli Stati Uniti le sanzioni sulle vendite del petrolio iraniano, questo sicuramente aumenterà i prezzi, ma poi chiaramente adesso abbiamo di nuovo una fase di stallo, non è lo stretto di nuovo adesso rientra in una fase complessa, e quindi anche tutte le conseguenze sull'economia e sul commercio che ci potrebbero essere qualora l'escalation dovesse continuare a proseguire, oppure se la navigazione dovesse rimanere di nuovo in una fase di maggiore incertezza. Diciamo l'Iran da parte sua poi ha anche rivendicato degli attacchi contro vari installazioni e basi americane nella regione, e quindi non, di nuovo siamo davanti a un Iran che non abbassa la guardia ma risponde diciamo, una volta che gli Stati Uniti hanno risposto, l'Iran di nuovo ha risposto, quindi non siamo davanti a un Iran che sembra voler demordere, ecco, dalla volontà di voler mantenere un controllo sullo stretto. Il timore dell'Iran qui è che qualora ci fosse un corridoio che passa più per le acque omanite, qualora venisse stabilito questo territorio, venisse stabilito diciamo con la prassi, tramite il memorandum si stabilisse una prassi che c'è navigazione senza approvazione o controllo o diciamo anche congiunto iraniano, allora l'Iran perda il vero e proprio controllo sullo stretto e quindi perda questa leva importante che ha ottenuto proprio per disincentivare attacchi statunitensi. Quindi il timore dell'Iran è che, lasciando che si stabilisca un corridoio di questo tipo, poi questo in un secondo momento venga utilizzato da parte degli Stati Uniti proprio per non dover soffrire quanto hanno magari sofferto, o l'economia mondiale più che altro ha sofferto, ma questo ha portato poi a pressioni sugli Stati Uniti e sull'amministrazione di Trump, come è avvenuto appunto nella scorsa guerra.
1: Certo, un gioco di potere durante questa delicata fase negoziale. Inoltre aggiungo un tassello, c'è chi continua a violare costantemente il memorandum d'intesa, questo è ancora una volta Israele, quello che è l'articolo 1 dell'accordo, proprio l'articolo 1, cioè il ritiro delle truppe di occupazione israeliane dal Libano e lo stop delle aggressioni militari che proseguono comunque indisturbate quotidianamente. Questo è un altro delicato tema sul tavolo negoziale.
2: Sì, ci sono diverse controversie, non è solamente Hormuz, ma c'è anche la questione del Libano, e non sono questioni che sono periferiche, questi sono davvero elementi centrali che diciamo rappresentano per l'Iran dei calcoli strategici molto importanti. L'Iran non è nella posizione di poter abbandonare il Libano, non parliamo di questioni morali in questo contesto, ma di credibilità. È qualcosa che l'Iran non si può permettere di fare, e quindi diciamo da parte di Israele utilizzare questa leva per provocare è proprio per mettere l'Iran in una posizione in cui si ritrova a dover fare pressione e a dover diciamo bloccare processi diplomatici, proprio perché viene messo all'angolo, no? L'idea che ci tengo a dare non è tanto quella che la Repubblica Islamica, che se ne pensi indipendentemente dalle opinioni, abbia a cuore la sorte del Libano, che ci sia un aspetto umanitario. Il punto è che diventa un costo politico importante e di credibilità importante per l'Iran, soprattutto in un momento dove si è puntato tanto su questo questa unione, no? Su questo sentimento anche sciita, che durante i funerali di Khamenei, buttare via la credibilità in questo momento è un costo politico davvero rilevante che l'Iran non si può permettere di fare. Quindi è un modo per appunto mettere i bastoni tra le ruote da parte di Israele, che tecnicamente a mio avviso dovrebbe avere qualsiasi interesse nel calmare la situazione, perché comunque la tensione nella regione è alta, e dal punto di vista anche prettamente strategico non vedo quale possa essere l'obiettivo, la strategia ultima. Capisco gli obiettivi tattici di Israele, ma l'obiettivo ultimo è dove voglia andare a parare la loro strategia finale e come vogliano controllare poi i risultati di quello che raggiungono tatticamente, è davvero una domanda da porsi. Quindi sembra quasi che sì, hanno le capacità tattica magari di raggiungere determinati obiettivi, però la domanda è se strategicamente ha senso mantenere, diciamo, la regione nella situazione in cui è, e se questo sia a vantaggio degli stessi cittadini israeliani o degli interessi nazionali dello Stato di Israele.
1: Ecco, chiudiamo con i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, sepolto dopo 7 giorni di corteo funebre tra Iran e Iraq. Sono stati giorni di manifestazioni che hanno riunito almeno 15 milioni di persone in lutto in queste due nazioni. Teheran invece parla di 43 milioni di fedeli sciiti, quindi numeri altamente diversi. Ma che cosa si può leggere da queste giornate per la società iraniana, già fortemente polarizzata? Ricordiamo che prima della morte di Khamenei per mano di Israele e Stati Uniti il 28 di febbraio avevamo visto, e ne avevamo parlato anche con te durante l'inverno, ampie proteste di piazze in Iran contro la Repubblica Islamica e la crisi sociale.
2: Beh sì, è importante sempre sottolineare questo aspetto. L'Iran è un paese di 90 milioni di abitanti, quindi diciamo una popolazione molto molto ampia, quindi è chiaro che quando noi vediamo milioni di abitanti per le piazze o centinaia di migliaia di persone che manifestano da una parte o dall'altra, bisogna sempre metterlo in relazione quando si arriva a formule assolute che gli iraniani sono contro, gli iraniani sono a favore. Bisogna sempre metterlo in relazione a diciamo tutta la popolazione. È chiaro che diciamo ci sono delle questioni che sono opinabili, altre che sono dei fatti. I fatti sono che il sistema politico iraniano è un sistema autoritario, un sistema repressivo senza ombra di dubbio, ma c'è anche il fatto che c'è una percentuale della popolazione che non è da ieri e non è dalla morte di Khamenei che diciamo sostiene la Repubblica Islamica, ma che sicuramente si è ridotta negli anni, ma che esiste. Sin da dopo le elezioni, le ultime che ci sono state, la stima è circa attorno al 20% della popolazione, che sia per convenienza, perché magari hanno connessioni, legami o interessi politici, economici e quant'altro, o anche per motivi proprio di pensiero politico, di pensiero ideologico e quant'altro. 20% di 90 milioni non è poco, e quindi sì, c'è una parte della popolazione iraniana che sta con la Repubblica Islamica anche prima della morte di Khomeini, c'è anche una enorme parte della popolazione iraniana che invece è contraria a questo sistema. Poi come queste carte si mescolino e rimescolino in diciamo fasi così difficili, parliamo di un massacro che c'è stato a gennaio, quindi come si muove quel 20% davanti a questo massacro? Parliamo di una guerra che c'è stata e che a un certo punto ti fa chiedere magari forse in questo momento mi conviene dire difendiamo il paese e poi risolviamo i problemi interni in un secondo momento, perché qua si tratta proprio di difendere il paese. Per molti iraniani questa è stata una realizzazione, questo non sto dicendo una percentuale, maggioranza, minoranza, ma ci sono molti iraniani che hanno raggiunto questa conclusione, perché appunto è stato colpito non anche magari molti di coloro che erano a favore magari di un intervento statunitense, soprattutto dopo il massacro di gennaio, molti hanno voluto un tipo di intervento anche militare e quant'altro. Il punto però è che quando vengono colpiti i siti archeologici, i siti ospedali, centinaia di scuole, già dal primo giorno sappiamo della tragedia di Minob, e quando una guerra si conduce in questo modo non ci metti molto a realizzare che forse c'è qualche problema, quindi anche nelle modalità con cui questa guerra è stata condotta, con il linguaggio. Diciamo, ricordiamoci che Trump ha minacciato anche di cancellare la civiltà iraniana, cioè stiamo parlando di un linguaggio genocidario. Bisogna comprendere che queste cose hanno un effetto, le opinioni delle persone variano anche in base ai contesti in cui si trovano, e certo davanti a un funerale di questo tipo è piuttosto c'era da aspettarsi che ci fossero delle folle importanti, e anche perché comunque magari c'è una parte della popolazione che non è così netta come opinione, magari in quel momento sente il proprio paese minacciato, viene ucciso un leader politico del proprio paese o anche della propria comunità religiosa, e questo ha un effetto importante. E soprattutto l'errore strategico che hanno fatto gli Stati Uniti, e che a mio avviso davvero è un autogol immenso, e non mi riesco a spiegare, perché diciamo è una delle prime cose che bisognerebbe comprendere dello scismo in generale, è per quale motivo hanno voluto martirizzare Khomeini. Cioè è davvero un autogol da non poco, perché è chiaro che adesso l'Iran gioca molto, e lo ha fatto anche per i funerali, sulla retorica della resistenza, sulla retorica di essere quel sistema che comunque, nonostante le perdite anche dei loro, perché chiaramente con tutti i vertici che sono stati assassinati, loro resistono, loro rimangono, perché quello di fare un passo indietro e di cedere è un'opzione che loro non hanno, è proprio un'opzione che non hanno, perché è proprio, sarebbe la fine della Repubblica Islamica, sarebbe proprio se loro cedono. Quindi ritorna in auge la retorica della resistenza, l'imperialismo, la retorica anche del martirio, diciamo politicizzato, ma comunque di matrice, insomma, della matrice sciita, di quest'idea, che ovviamente è politicizzata in questo caso, e quindi ritorna, ecco, ha rafforzato la retorica da questo punto di vista, e questo risuona in una parte della popolazione che magari era anche arrabbiata per molti aspetti, per la mala gestione da parte del sistema amministrativo iraniano, dello Stato, per le differenze socio-economiche, per vari aspetti anche, magari c'era dei problemi, ma questo chiaramente, per chi magari era suscettibile a questo tipo di retorica, è chiaro che è stata rafforzata, quindi non c'è da meravigliarsi di questo. E soprattutto un aspetto politico che è importante, che emerge a questi funerali, è che l'Iran ha voluto, insomma, la Repubblica Islamica ha voluto mostrare una capacità di poter gestire folle di questa portata. 45 penso che sia un po' esagerato, francamente, però milioni, ecco, di persone che hanno processioni di milioni di persone in varie città diverse, non solo in Iran ma anche città importanti per lo sciismo in Iraq, Karbala per esempio è una di queste, e sono passati anche per Najaf, e poi in Iran ci sono state altre città per poi arrivare a Mashhad. Una settimana di amministrazione, di gestione, di passaggi di questo tipo in una fase di sicurezza molto porosa, addirittura al punto che non è potuto esserci il figlio di Ali Khamenei, Moshava Khamenei, quindi non è potuto esserci la sua, per motivi di sicurezza. Con una sicurezza così porosa, con un paese che comunque ha subito enormi danni, con tutte queste problematiche, ha voluto mostrare che ha la capacità ancora di controllare il territorio, quindi noi possiamo ancora, abbiamo ancora una struttura statale che regge, che può controllare il territorio, e questo era una dimostrazione che l'Iran voleva dare in maniera piuttosto chiara ed esplicita, oltre al fatto che la presenza di delegazioni straniere ha sicuramente risposto a coloro che delegittimavano la forma di Stato e l'attuale sistema politico che c'è in Iran, per dire: vedete, ci sono queste delegazioni, questi stati che vengono qui perché noi siamo il sistema che c'è, per quanto Elon Musk voglia mettere la bandiera dell'Iran pre-rivoluzionario come emoji su Twitter, per quanto questo o quel leader voglia invitare Reza Pahlavi, noi siamo, cioè, alla fine le delegazioni vengono qui perché noi siamo lo Stato legittimo, noi siamo rappresentanti legittimi dello Stato iraniano. Potete attaccare, cioè potete, è una violazione, ma possiamo avere il conflitto, possiamo essere in un confronto militare, ma siamo i rappresentanti legittimi di questo paese, quindi sto parlando delle cose di rappresentazione che emergono e che meritano analisi, no? Di voler mostrare questi aspetti: controlliamo il territorio, veniamo riconosciuti dagli altri e riusciamo a gestire folle, non abbiamo paura di essere nelle strade. Certo, la protezione c'è per magari quell'ambito, quel Moshavo in questo caso, ma non questa anche, diciamo, presenza, noi affrontiamo, noi resistiamo, e sì, questo funziona come retorica internamente ma anche esternamente, perché chiaramente molti hanno voluto seguire, sono stati particolarmente interessati ai funerali, insomma, hanno ottenuto l'attenzione che l'Iran sperava che ottenessero.
1: Chiaro. Tara Riva, analista italo-iraniana, grazie come sempre per essere stata con noi, un saluto dalla redazione.
2: Grazie mille a voi, buona giornata.
1: E quindi era Tara Riva per un aggiornamento dal Medio Oriente rispetto a quanto sta accadendo e cosa si sta verificando nei, diciamo, sottobosco dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Noi invece facciamo una breve pausa musicale con un artista che sarà sul palco della festa di Radio Onda d'Urto il 19 agosto, una serata tutta hip hop. Lui è Ensi.

0: Ed era Enzi che sarà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 19 di agosto insieme a Nerone, Danny Five, Liff, Arcobaledo e Barra 1. Tutte le informazioni come sempre sul nostro sito festaradio.org. Noi invece continuiamo lo spazio approfondimenti di questa mattina parlando dell'iniziativa in programma a partire da domani e per 2 giorni, Convergere, Salpare e Insorgere. Sono le parole utilizzate dal collettivo di fabbrica ex GKN di Campi Bisenzio, che ha organizzato 2 giornate. Domani si inizia l'11 di luglio alle ore 20 con il presidio ex GKN. Il 12 di luglio invece, a partire dalle ore 10 del mattino, quindi domenica, al parco di Villa Montalvo, sempre a Campi Bisenzio, il 5° anniversario della lotta GKN che si avvicina e di cui abbiamo parlato con Dario Salvetti.
1: Anniversario della lotta dei lavoratori e lavoratrici della GKN. Sono più di 1800 giorni di presidio permanente, 15 mesi senza stipendio e 15 mesi di disoccupazione. Il piano industriale è stato lasciato marcire, il piano industriale che gli stessi lavoratori avevano presentato, e oggi diciamo purtroppo siamo ad una svolta, forse una svolta più difficile, e il fine settimana se ne parlerà proprio a Campi Bisenzio in questi 2 giorni di confronto. Dario Salvetti del collettivo di fabbrica GKN, buongiorno intanto.
2: Ciao a tutte e tutti.
1: Convergere, salpare e insorgere, così avete titolato questi 2 giorni di confronto.
2: Sì, sono le 3 parole che rispecchiano quello che stiamo facendo e quello che continueremo a proporre di fare. La convergenza è stato un elemento fondamentale per questa lotta, sia nella difesa della fabbrica ma sia anche nel partorire le proposte alternative, la reindustrializzazione ecologica, per togliere ogni alibi alle istituzioni e al capitale. Era una menzogna quella che ne siamo stati licenziati perché c'era una fabbrica senza piano industriale, tant'è che poi il piano industriale noi l'abbiamo portato, ma come ricordavi è stato lasciato marcire, nonostante fosse un piano industriale che addirittura trovava in autonomia le risorse per essere applicato. Quello che è venuto fuori è che, come sospettavamo da anni, probabilmente l'area in mano a una speculazione immobiliare che tiene stretto la sua morsa, che occupa quello che è uno spazio sociale di lotta per il lavoro, e per cui sostanzialmente il piano industriale è stato lasciato marcire. Insorgere perché non rinunciamo a un cambiamento radicale dei rapporti di forza, che è l'unica via per vincere questa lotta così come tutte le altre, e salpare perché quello che stiamo dicendo è che di fronte a questo logoramento fatto di attesa, un logoramento dove noi ormai riteniamo siamo tutti complici, anche le istituzioni ad ogni livello, noi come gruppo di disoccupati in lotta da 5 anni rischiamo ormai di essere vinti da questo logoramento, di evaporare, perché non si può tenere le vite delle persone in sospeso per sempre, e di conseguenza salpiamo in autonomia, esattamente come una flottiglia che non attende che si muovano i governi ma si muove in autonomia per rompere i blocchi, e noi nello stesso modo abbiamo raccolto 1 milione di euro di azionariato popolare, che è molto ed è contemporaneamente molto poco se si pensa a tutto il processo di reindustrializzazione, quindi è un passaggio rischioso, ma proponiamo di attivare la cooperativa e di iniziare a partire almeno con la piccola produzione di cargo bike.
1: Parliamo, l'hai ricordato tu, di immobilismo istituzionale, ma io non credo, Dario, che si tratti proprio di immobilismo, perché su alcuni piani di spesa, io mi riferisco in questo caso per esempio agli armamenti, non c'è molto immobilismo istituzionale, anzi.
2: Sì, certo, io uso il termine immobilismo, ma è evidente che è un immobilismo funzionale, cioè si deve andare lentissimi perché il capitale speculativo distruttivo possa andare più veloce, e di conseguenza le istituzioni pubbliche vogliono farci credere che in una lotta aperta dal 2021 con 13 cortei, non ricordo nemmeno quante proposte, iniziative eccetera, loro forse troveranno un modo per intervenire forse nel marzo del 2027, tra un anno. È una cosa che non è credibile. Che l'intero arco istituzionale non riesca a avere ragione di un immobiliarista, quando dico ragione non intendo soltanto che non riescono a mettere l'area sotto pubblica utilità, ma non riescono nemmeno a trascinarlo a un tavolo, per cui noi magari ci svegliamo un giorno e sentiamo un signor immobiliarista che dice: no, ma io la fabbrica ora la ributto giù, ma poi se voglio forse qualche ex operaio lo assumo. cioè come se fossimo tornati appunto in pieno 800, quando i disoccupati si presentavano di fronte ai cancelli, dicevano e si sentivano dire tu sì, tu no. Questo scenario è funzionale al riarmo, perché non solo perché evidentemente nella povertà, nella precarietà, nell'individualismo, perché quando fallisce la lotta collettiva poi ognuno sopravvive come può, prendendosela con chi sta a fianco o sotto di lui, ma anche perché questo disastro industriale, perché sono stati 5 anni non solo di chiusura dell'ex GKN, ma di crisi del settore tessile moda, di dismissione del settore dell'automotive, di apertura di una crisi senza precedenti nel settore dell'elettrodomestico con Beko e poi Electrolux, tutta questa crisi industriale è funzionale a tenere un paese sotto il ricatto psicologico, che quantomeno se arriva la Leonardo o se arriva qualche grosso player dell'industria militare che è in espansione perché i fondi pubblici la stanno espandendo, perché le guerre la stanno espandendo, dobbiamo anche ringraziare il fatto che forse così qualcuno di noi tornerà ad avere un posto di lavoro. E quindi l'assenza di alternativa di qualsiasi tipo, anche solo un'alternativa nell'immaginario, un piccolissimo esempio come potremmo essere noi, è funzionale a tenere sotto ricatto psicologico un'intera società, un intero paese, in realtà un intero mondo.
1: Dario, io voglio anche ricordare che oltre naturalmente al confronto politico ci sarà comunque questo fine settimana anche dei momenti di socialità, insomma.
2: Sì, diciamo così che le giornate sono un po' divise idealmente in due parti, un concerto con interventi ovviamente anche che parte dalle 20 di sabato sera di fronte all'ex GKN, che è un po' il compito di ricordare. Festeggiare non è il termine giusto, perché in realtà non c'è molto da festeggiare, ma quantomeno di celebrare 5 anni di dignità e quindi di guardarci in faccia e di ricordarci che cosa è già stato, che cosa abbiamo già fatto. Poi un piccolo corteo notturno e una tendata per protestare rispetto a quello che non ha fatto la politica e le istituzioni, e il giorno dopo dalle 10 sempre in zona Campi Bisenzio a Villa Montalbo, in parco vicino alla fabbrica, un'assemblea dove dovremo decidere insieme come salpare, dove la domanda che ci porremo tutti quanti sarà questa. Non stiamo ripartendo come ce l'avamo immaginati, ripartiamo in maniera molto più piccola, ci prendiamo questo rischio sociale di questo esperimento collettivamente, sapendo che nessuno di noi ha illusioni né nel mercato né nella possibilità di creare delle oasi felici nel mercato, quindi noi non stiamo proponendo percorsi di autoimprenditorialità, ma stiamo dicendo che oggi, se vogliamo tenere viva una lotta sociale, bisogna ricreare qualche posto di lavoro dannato subito, per ricreare una base sociale per continuare la lotta sia per la riapertura di questa fabbrica sia per l'alternativa dal basso. E questa domanda è una domanda che cercheremo di porre in maniera più collettiva, anche perché una volta che poi si parte, l'assemblea che oggi è solo consultiva diventerà un'assemblea di azionariato popolare vera, che deciderà, discuterà, voterà, e quindi non una delega economica ma un processo sociale di protagonismo attivo.
1: Benissimo, noi ci risentiremo poi per un report su quello che è emerso in queste due giornate. Dario, ti ringrazio per essere stato con noi.
2: Grazie a voi per l'interesse.
1: A presto. Io ricordo che con noi era telefonicamente collegato Dario Salvetti del collettivo di fabbrica GKN.
0: 11:45 minuti sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, pausa musicale con gli Zen Circus, anche loro alla festa di Radio Onda d'Urto quest'estate, e poi torniamo in studio.

11:51 minuti sulle frequenze di Radio Onda d'Urto e sulle note degli Zen Circus che parteciperanno sul palco principale venerdì 21 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Zen Circus, Via dell'Ironia e Aymara in concerto. Tutte le informazioni anche qui sul sito festaradio.org, dove potete trovare il programma completo della 34esima edizione. 18 giornate dal 5 al 22 di agosto all'area feste di Via Serenissima Brescia. Noi invece proseguiamo lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio prima dell'appuntamento alle ore 12 con l'analisi critica dei fatti economici della settimana. Andiamo a parlare del 50esimo anniversario dell'incidente industriale dell'Icmesa di Seveso. Siamo in provincia di Monza e Brianza, dove il 10 luglio di 50 anni fa, nel 1976 come oggi, il guasto a un reattore dell'azienda chimica sprigionò una nube tossica contenente diossina che contaminò l'intera zona. Un evento che segnò la storia ambientale d'Italia. La popolazione a quel tempo non fu informata subito del pericolo. La diossina quindi causò lesioni cutanee soprattutto nei bambini, la morte di migliaia di animali e la successiva evacuazione di centinaia di persone. L'area più colpita fu completamente bonificata, rimuovendo gli strati di terreno contaminato e demolendo gli edifici. Al suo posto è stato istituito il Parco Naturale Bosco delle Querce, un'area verde creata sulle vasche di contenimento dei materiali tossici. Noi per questo ci siamo collegati con Marino Ruzzenenti, storico dell'ambiente e collaboratore della Fondazione Micheletti di Brescia, perché proprio la Fondazione Luigi Micheletti di Brescia organizzerà il 17 di ottobre un convegno nazionale dedicato ai 50 anni del disastro di Seveso. Ne parliamo tra pochissimo.

0: anni del disastro. Lo organizzerà il 17 ottobre presso il Museo del Ferro del Musil. Con noi per parlarne c'è collegato Marino Ruzzenenti, storico dell'ambiente e collaboratore della Fondazione Luigi Micheletti. Un saluto e grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori. E dunque, il Seveso è un evento che fa storia, un evento in qualche modo che chiude un ciclo della storia dell'industria nel nostro paese e ne apre un altro, perché da quell'evento siamo costretti, come italiani, ad affrontare due problemi che vengono posti drammaticamente da quel disastro. Da un canto la prevenzione degli incidenti industriali, delle industrie pericolose, delle industrie a rischio, appunto, come era detto, rilevante. Dall'altro la necessaria bonifica dei disastri che queste industrie hanno prodotto sul territorio, nell'ambiente e quindi come effetto anche nella salute dei lavoratori. Sono i due grandi temi che da allora sono necessariamente all'attenzione del Paese, su cui però abbiamo ancora molto da fare. Abbiamo ancora molto da fare perché, beh, mi pare proprio l'altro giorno, è scoppiata una... c'è stato un incidente in un'azienda che recuperava ordigni bellici con morti, ma praticamente quasi tutti i giorni, se non tutti i giorni, verifichiamo che ancora le industrie comportano dei rischi inaccettabili per i lavoratori, quindi c'è ancora molto da fare sulla prevenzione degli incidenti da un canto, e dall'altro c'è ancora moltissimo da fare per quanto riguarda le bonifiche di siti industriali inquinati. Se si pensa che abbiamo sprecato il PNRR perché abbiamo destinato solo lo 0,2% dei soldi del PNRR, praticamente nulla, alla bonifica dei siti inquinati. Quindi sono i problemi ancora aperti che ci ha posto Seveso 50 anni fa, ma che ancora non abbiamo come paese affrontato in maniera efficace e con una volontà che eventi del genere non si verifichino più, e soprattutto che possiamo rimediare, che dobbiamo rimediare a quanto è stato prodotto di danno ambientale dall'industria italiana.
0: Ecco, è anche per questi motivi che avete organizzato questo importante convegno. Tra l'altro più volte la Caffaro di Brescia, il nostro sito di interesse nazionale, è stato accostato al disastro del Seveso, parlando di un Seveso bis in qualche modo, no?
1: Beh sì, perché più rilevante all'inizio sembrava l'inquinamento da PCB, che poi sono parenti stretti da diossina, in realtà la contaminazione più rilevante anche a Brescia sono le diossine. Noi, per certi aspetti, tra l'altro, i bresciani in genere hanno più diossine nel sangue dei cittadini che sono stati colpiti dalla nube di Seveso, perché a Seveso è stato un incidente drammatico, perché è stato un incidente acuto in cui fuoriuscita una certa quantità di diossine, pare intorno ai 18 kg di diossine, ma a Brescia invece un inquinamento che è durato decine e decine di anni, sono uscite molto meno in termini di quantità orario, quantità giornaliera, ma sono uscite molto di più se consideriamo il lungo periodo in cui a Brescia sono prodotti i PCB e inevitabilmente anche le diossine. Quindi la contaminazione di Brescia purtroppo è ancora più rilevante di quella di Seveso. Fortunatamente finalmente le autorità sono costrette ad affrontare il problema con 25 anni di ritardo, e quindi iniziata la bonifica sarà un impegno straordinario per la città. Ovviamente parleremo anche di questo nel congresso del 17 ottobre, assieme a tutti i problemi che rimangono aperti e che sono stati posti alla nostra attenzione dall'evento di Seveso.
0: Marino Ruzzenenti, storico dell'ambiente di Brescia e collaboratore della Fondazione Luigi Micheletti, grazie per essere stato con noi. Ricordo l'appuntamento, ma ovviamente ne parleremo ancora avvicinandoci alla data, il 17 di ottobre, al Museo del Ferro del Musil di Brescia, un convegno dedicato ai 50 anni dal disastro del Seveso. Un saluto e grazie.
1: Grazie a voi.
0: E sono le 11:59 minuti qui

Sulle frequenze di Radio Onda d'Urto arriva ora il consueto appuntamento del venerdì con l'analisi critica dei fatti economici della settimana. Con noi come sempre Andrea Fumagalli, docente di economia politica all'Università di Pavia e nostro storico collaboratore. I temi che affronteremo tra pochissimo: i rapporti OCSE e INPS sul lavoro, salari e pensioni in Italia, il record della spesa militare per i paesi europei deciso nel summit della NATO in Turchia. Questi i macro temi. E ora al via la sigla.

0: Ed eccoci qui allora con il nostro collaboratore, docente di economia politica all'Università di Pavia, Andrea Fumagalli. Ciao Andrea, buongiorno.
1: Ciao Rosangela, un caro saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Sono tre grossi argomenti che affrontiamo oggi con te Andrea, e io inizierei con il summit NATO dei giorni scorsi che si è svolto in Turchia. I paesi alleati hanno annunciato una serie di accordi con le aziende produttrici di armi in risposta alle richieste del segretario generale della NATO Rutter e degli Stati Uniti di spostare il peso della sicurezza europea sull'Europa stessa. Parliamo di record per quanto riguarda il futuro della spesa militare. Nelle biennio 2025-26 i paesi europei più il Canada spenderanno 258 miliardi di dollari in più rispetto al 2024, solo nel 2025 un più 20%. Prima ancora dell'apertura formale, Rutter aveva già annunciato accordi per forniture di armamenti del valore stimato attorno ai 50 miliardi di dollari. L'alleanza è di fatto una piattaforma commerciale e le garanzie di sicurezza vengono collegate agli acquisti di armamenti statunitensi. Gli alleati hanno promesso quasi 120 miliardi di dollari l'anno scorso, con circa la metà destinata proprio agli armamenti di fabbricazione statunitense, una cifra che racconta da sola la trasformazione dell'architettura di sicurezza europea in un mercato per l'industria della difesa degli Stati Uniti.
1: Esattamente così, il vertice che si è concluso ad Ankara è il vertice annuale della NATO. L'anno scorso si era svolto all'AIA, sempre più o meno in questo periodo, a fine giugno, e quello è il vertice di Ankara, come sappiamo, si conclude mantenendo inalterata l'unità della NATO dopo le varie minacce di Trump di uscirne eccetera, ma soprattutto conferma quelli che erano gli obiettivi di incremento della spesa militare e del riarmo della NATO, particolarmente in Europa. L'unica differenza con le decisioni che erano state prese un anno fa è che gli investimenti che dovrebbero portare a un incremento della spesa militare in Europa dovranno più interessare le imprese europee rispetto a quelle americane, ma questo è soltanto un intendimento, perché poi non sappiamo che per quanto riguarda una serie di armamenti le grandi multinazionali delle armi americane hanno una sorta di monopolio, quindi difficilmente si potrà sfuggire dal fatto di acquistare armi da loro. Allora, viene confermato l'obiettivo del 5% del PIL devoluto in spese militare per il 2035. L'Italia ha già raggiunto il 2%, che è stato conseguito quest'anno grazie a un artificio esclusivamente contabile che è stato realizzato conteggiando anche all'interno delle spese militari spese che prima non erano conteggiate, in particolar modo le spese correnti per quanto riguarda la difesa e la sicurezza cyber, lo spazio, le telecomunicazioni, la mobilità militare, leggo dai documenti ufficiali, e quelle per altri corpi militari come guardia costiera e guardia della finanza. Al cui interno vengono contabilizzati anche gli stipendi, le pensioni, le armi e i mezzi di cui sono in dotazione. Questo fa sì che la spesa militare aumenti in Italia, è aumentata nell'ultimo anno di 9,7 miliardi, senza che ci sia stato effettivamente un esborso reale, perché si è allargata, diciamo, la base imponibile delle spese militari. Il raggiungimento del 2% comunque è utile all'Italia, perché potrebbe consentire all'Italia di accedere al fondo SAFE. Il fondo SAFE è quel fondo messo a disposizione per l'Europa che significa Security Action for Europe, SAFE per l'appunto, di cui adesso poi parleremo. Però l'obiettivo, che è stato confermato anche dal ministro Crosetto alla fine del vertice di Ankara, è quello di raggiungere comunque il target del 2035, che è del 5%. Ecco, sulla base di questo sono state fatte delle previsioni, no? Che dovrebbero portare alla fine del 2026 la spesa in difesa, quindi al netto della spesa in sicurezza. Ricordiamo che le spese militari nella nuova contabilizzazione tengono conto delle spese in difesa più le spese di sicurezza, che le spese di sicurezza un tempo non erano contabilizzate all'interno delle spese militari. Allora, le spese nel 2026 l'Italia dovrebbe spendere, se mantiene fede ai patti siglati, 40,7 miliardi di spese esclusivamente in sicurezza, con un aumento di 5,4 miliardi rispetto al 2025, e 12,4 miliardi di spese in sicurezza, con un aumento di 2,7 miliardi, per un totale di 53,1 miliardi rispetto ai 45 miliardi che vengono spese complessivamente oggi. Questa cifra deve aumentare complessivamente al 61,6%, poi al 70,4% nel 2028, fino ad arrivare al 2035 a 145,4 miliardi di euro, composti da 101,8 miliardi in spese per la difesa e 43,6 miliardi in spese per la sicurezza. Se fosse così, sulla base della crescita nominale del prodotto interno lordo, sono stime perché non sappiamo come andrà il prodotto interno lordo fino al 2035, comunque questi valori dovrebbero consentire di avere una quota di spesa esclusivamente per la difesa sul PIL del 3,5% e una quota di spesa sul PIL per quanto riguarda la sicurezza dell'1,5%, e sommando questi due valori si arriverebbe al fatidico obiettivo del 5%. Allora, questo vuol dire che complessivamente dal 2026 al 2035 l'Italia dovrà spendere, per quanto riguarda le spese totali difesa più sicurezza, quasi 950 miliardi di euro, con un aumento medio per anno intorno ai 30-40 miliardi, quindi una cifra che ogni anno mediamente l'Italia dovrebbe sborsare. Probabilmente già il governo Meloni ha già stabilito che per quanto riguarda il 2026 e il 2027 probabilmente questa stima di crescita della spesa militare sarà ridotta per ovvi obiettivi di carattere elettorale, no? E quindi si dovrebbe ritagliarsi soltanto un incremento dello 0,5% per quanto riguarda il 2026 e dell'1% per quanto riguarda il 2027, per poi impennarsi successivamente, ma queste sono promesse che bisogna vedere se saranno mantenute, fino ad arrivare all'obiettivo finale del 2035. Questo non significa però, attenzione, che nei tre anni del governo Meloni e nel corso del 2025-2026 non siano stati fatti degli investimenti in armi. Dall'aprile del 2023, se si legge dal Ministero della Difesa, si contano complessivamente 78 programmi di riarmo, in gran parte di nuovo avvio. Facciamo qualche esempio. Quello che è stato già deciso a livello di spesa militare dal Ministero della Difesa. È stato già fatto e deciso un investimento per l'acquisto di 270 nuovi carri armati Panther per un valore di 8,2 miliardi. Poi ci sono 24 caccia aerei per un valore di 7,5 miliardi. Poi ci sono due nuove fregate FRIM Evo per un valore di 2 miliardi. E poi questi sono già gli investimenti stanziati, ce ne sono altri, non sto qui a fare l'elenco, sarebbe noiosissimo. E entro la fine di questa legislatura sono in programmi altre decisioni di investimenti, in particolar modo 8,7 miliardi per la progettazione di nuovi caccia Tempest. Quindi se noi sommiamo questi investimenti, noi vediamo che già l'Italia si è impegnata e ha già deliberato degli investimenti per oltre 30 miliardi che si sommano alle spese di militari che già sono in essere per la gestione corrente, diciamo così. Qui sorge un problema: questi 36,4 miliardi di impegni che nei prossimi due anni il governo italiano si è impegnato a fare, con che cosa verranno finanziati? Questo è l'altro corno del discorso, perché su questo si parla molto poco e se ne parla in maniera molto confusa, bisogna dire. L'Europa aveva messo a disposizione questo programma di prestito europeo SAFE, appunto quello di cui parlavo prima, Security Action for Europe, questo è l'acronimo, no? E la richiesta di partecipare a questo prestito è scaduta il 31 maggio scorso, quindi siamo fuori tempo massimo. L'Italia un anno fa, più di un anno fa, aveva dichiarato all'Europa e alla NATO l'intenzione di avanzare una richiesta preventiva per quasi 15 miliardi di euro, esattamente 14,9 se vogliamo essere pignoli, che era una delle quote più alte tra i paesi membri dell'Unione Europea. E in più in più di un'occasione, il ministro della difesa Crosetto aveva dichiarato di voler utilizzare questi 15 miliardi come architrave del piano di riarmo italiano, tra virgolette testuali parole. Ora, il governo, direttamente con la voce della Meloni, che ha fatto dichiarazioni in un'intervista, starebbe ora pensando totalmente questa strategia, riducendo la richiesta di questi prestiti SAFE da 15 miliardi a circa 4-5 miliardi, riferiti in parte solo ai contratti già esistenti, quei contratti di cui abbiamo parlato prima, i carri armati Panthers, i caccia Typhoon e le due nuove fregate FREM, no? rinunciando di fatto a oltre 10 miliardi di capacità di spesa militare aggiuntiva. Questo dipende da alcuni fattori, scusate la lunghezza, ma occorre mettere tutte le caselline al loro posto, no? Quando la Meloni, il governo, aveva fatto richiesta di accedere a 15 miliardi, ricordiamo che questo prestito SEF non è un prestito a fondo perduto, è un prestito che bisogna ritornare e restituire in 45 anni, no? Con tassi di interesse che sono lievemente inferiori a quelli di mercato, quindi più convenienti. Ma è comunque un prestito che si aggiunge al debito pubblico che è già abbastanza rilevante in Italia. Non è che questi soldi sono regalati come parte dei soldi del PNR dall'Europa. E quindi è un impegno abbastanza importante per quanto riguarda il bilancio dello Stato. E poi ovviamente questa possibilità di accedere a questo prestito, di avere delle agevolazioni, dipendeva anche, ma un anno fa questo non si sapeva, della possibilità per l'Italia di uscire dalla procedura di effrazione per elevato debito. Ma alla fine del 2025, l'obiettivo del 3% del rapporto deficit-PIL, l'Italia non è stato in grado di ottenerlo, seppur per poco, e di conseguenza le richieste di flessibilità per quanto riguarda l'utilizzo e l'accesso a condizioni più agevoli di questo prestito SEF sono venute meno. E quindi questo prestito è diventato più oneroso, e questo è uno dei motivi per cui il governo Meloni, oltre a dire che non vuole spendere troppi navi perché sta male un anno prima delle elezioni, è anche dovuto al fatto che il costo sarebbe diventato più oneroso, no? Però il fatto che adesso, come sappiamo, ne abbiamo parlato da questi microfoni qualche mese fa, la Meloni aveva inviato una lettera a von der Leyen, alla Commissione Europea, per chiedere l'adozione di misure di deroghe, di flessibilità anche per quanto riguarda le spese per energetiche, eccetera, visto anche la situazione geopolitica internazionale, l'aumento dei costi dei prodotti energetici, vi dicendo, chiedendo che questa deroga e questa flessibilità venisse anche in parte ampliata per le spese militari, consentendo quindi di avere maggiore agibilità per l'accesso al prestito europeo SAFE. La von der Leyen non ha ancora risposto e quindi non sappiamo come andrà finire questa trattativa. Quello che sta di fatto è che di fronte a questa situazione, mi limito a citare quello che ha scritto il Fondo Monetario Internazionale, che non è sicuramente un'organizzazione comunista, perché nel World Economic Outlook del recente aprile 2026 e nel rapporto di missione sull'Italia, il Fondo Monetario Italiano ha esplicitato in maniera chiara che qualsiasi aumento credibile della spesa militare nei termini che abbiamo detto prima, senza ricadute sulla stabilità fiscale, richiede un mix di aumento delle entrate e tagli della spesa pubblica. Ovvero l'unica possibilità che l'Italia ha per effettivamente, realmente finanziare questo incremento delle spese militari avviene o riducendo la spesa pubblica, quindi tagli, no? E questi tagli sappiamo benissimo dove andranno, nelle spese variabili, che sono le spese dell'istruzione e della sanità, oltre che le spese previdenziali, oppure in un aumento delle tasse. Ora, siccome l'aumento delle tasse è tabù per questo governo, se effettivamente l'Italia vuole mantenere fede ai patti che ha già sottoscritto e da cui non può uscire, per forza l'unica soluzione è ridurre le spese pubbliche, soprattutto le spese sociali. E questo è ovviamente un punto dove non c'è assolutamente trasparenza, ma questo è il punto politico fondamentale, perché bisognerebbe chiedere a Crosetto e al ministro Giorgetti, benissimo, c'è questo piano di riarmo, voglio una tabella che mi dite esattamente le risorse dove andate a prenderle. 5 miliardi dal 6, ma non è sicuramente sufficiente, e tutti gli altri miliardi che servono da dove vengono, dove vengono. L'Italia non può fare nuovo debito, perché la procedura di effrazione a debito eccessivo è ancora valida e quindi non può creare nuovo debito. Quindi se non aderire ai progetti di prestito stabiliti a livello europeo, a livello NATO, appunto come è il 6. Quindi l'unica possibilità, non ci sono alternative, è una cosa matematica questa, è ricorrere alla ristrutturazione delle voci di bilancio o aumentando le entrate o diminuendo la spesa pubblica. Questo è il punto sicuramente nodale di cui bisognerà parlare anche prossimamente.
0: Andrea, abbiamo due rapporti che riguardano il nostro paese, riguardano soprattutto lavoratori e lavoratrici. Il primo è dell'OCSE. e afferma che i salari reali nel nostro paese, in Italia, risultano inferiori del 6,1% rispetto al primo trimestre del 2021, vale a dire 5 anni fa. Si tratta del divario più ampio tra le principali economie dell'OCSE. Abbiamo detto appunto che è il rapporto dedicato all'Italia dal titolo Prospettive sull'occupazione dell'OCSE 2026 e che sostiene che il recente rialzo dei prezzi dell'energia e il limitato numero dei rinnovi contrattuali sta nuovamente spingendo a rialzo inflazionistico e a ribasso dei salari reali.
1: Esattamente così. Questo, allora, dopo una ripresa dei salari reali nel primo semestre del 2026, nel primo trimestre, scusate, quindi mesi di gennaio, febbraio e marzo di quest'anno, i salari reali sono aumentati mediamente, perché poi questo siamo sempre la media del polvo di Trilussa, no? Dell'1,3% rispetto al primo trimestre del 2025. Questo aumento dei salari reali era dovuto a due fattori. Primo, che l'inflazione era scesa all'1,5%. E perché parliamo di marzo 2026, prima ancora che ci fosse il rincaro dei prezzi in seguito alle tensioni sullo stretto di Hormuz. Secondo, che nella seconda metà del 2025 alcuni contratti collettivi di lavoro erano stati rinnovati. Questo combinato disposto, calo dell'inflazione e rinnovo, seppur insufficiente a coprire l'inflazione dei contratti collettivi di lavoro per le clausole che regolano la richiesta di massima richiesta di aumenti salariali nel patto sociale che sta alla base della contrattazione collettiva, di cui abbiamo parlato molto da questi stessi microfoni, e con questo combinato disposto ha consentito per la prima volta da un po' di anni a questa parte una lieve ripresa dei salari reali. Questa ripresa dei salari reali però è molto disomogenea, perché abbiamo che nei settori a basso valore aggiunto, che sono quelli dei servizi arretrati a maggiore intensità di valore, che sono quelli che hanno visto la crescita occupazionale superiore proprio perché sono settori ad alta intensità di lavoro, bene, in questi settori l'aumento dei salari reali o è stato zero o è stato ridotto ai minimi termini, mentre invece nel settore manifatturiero e in alcuni altri settori dove il lavoro è più stabile e più garantito, effettivamente i salari reali in questo primo trimestre del 2026 sono effettivamente aumentati. Cosa succede adesso? Succede che questi due fattori, come tu ricordavi, bassa inflazione e rinnovo dei contratti collettivi, nei prossimi 2 anni non ci saranno. Da qui parte l'analisi dell'economic outlook dell'OCSE e anche il rapporto INPS che è stato presentato ieri al Senato, l'altro ieri, in cui entrambi concordano che si attende, l'OCSE ha stimato per l'Italia, in linea con gli altri paesi europei, anche se pur leggermente superiore, un tasso di inflazione tra il 3,1% e il 3,4% rispetto all'1,5% dell'anno precedente. Questo aumento dell'inflazione porterà sicuramente a una riduzione del potere d'acquisto reale dei salari, perché i salari in questo periodo non aumenteranno, sia perché i contratti collettivi sono stati già rinnovati in buona parte dei settori, quelli in cui devono essere ancora rinnovati, si va alle calende greche, perché sappiamo che una delle strategie padronali è quello di aspettare il più lungo possibile il rinnovo contrattuale in maniera da lucrare sulla perdita di potere d'acquisto dei salari, quindi sulla riduzione del costo del lavoro, e quindi avremo che sicuramente nel corso del 2026 avremo una perdita di più dell'1% del salario reale, e così pure nel 2027, seppur in misura inferiore. Questo fa sì, come ricordavi tu, che negli ultimi anni l'OCSE registra che l'Italia è il paese dove il potere d'acquisto del salario ha avuto il declino più rilevante. Tutto questo si aggiunge anche a un problema di carattere strutturale per quanto riguarda la dinamica dell'occupazione, perché l'Istat ha prodotto i dati sull'occupazione, si è arrivata al tasso di occupazione più elevato dalla serie storica, cioè dagli anni 2000, che è il 62,8%. Ricordiamo che tale tasso di occupazione è comunque 9,3 punti percentuali inferiore alla media europea, che è del 72,1%, mentre in Italia è 62,8%, ma dietro questo valore medio si riscontrano delle disomogeneità molto elevate. Abbiamo un divario di genere molto, molto, molto forte, come noto, e abbiamo anche un divario di età altrettanto forte. Il tasso di occupazione nei giovani è molto più basso, mentre invece elevato, ed raggiunge quasi la media europea, il tasso di occupazione delle persone sopra i 50 anni. Ecco, questo è un dato che ovviamente non stupisce, perché si collega all'altro dato che è stato rilevato dal rapporto INPS, in cui afferma che l'età pensionabile è aumentata di quasi da 55 a 65 anni, quasi 10 anni, negli ultimi 20 anni, negli ultimi 30 anni, insieme a tutte le disposizioni legislative che hanno aumentato l'età pensionabile e il numero di anni necessari per arrivare in pensione. Questo fa sì che l'Italia è uno dei paesi in cui si va in pensione più tardi a livello europeo, 65,4 mesi. Nell'ultimo anno l'età pensionabile è aumentata di 3 mesi. No? Il problema è che probabilmente si arriverà a un'età pensionabile media nei prossimi anni che andrà a superare i 67 anni. Ricordo che mentre in Francia si va in pensione a 68 anni, è scoppiata la rivolta sociale quando il governo Macron ha chiesto di aumentare l'età pensionabile da 60 a 62, in Germania si va in pensione a 60 anni, in tutto il resto d'Europa si va in pensione a un'età pensionabile inferiore a quella dell'Italia. Questo ha fatto sì che ha spinto l'occupazione perché sono rimaste sul posto di lavoro le persone di maggiore età, quelli superiori nella fascia da 50 a 65 anni, che ormai incidono per oltre il 35-40% sul totale dell'occupazione italiana. Quindi abbiamo un'occupazione caratterizzata da gerontocrazia da questo punto di vista. E questo ovviamente è un tappo per un turnover a livello di occupazione di intergenerazionale, perché il mantenimento di posti di lavoro di persone che arrivano a superare i 60 anni blocca l'ingresso nel mercato del lavoro delle persone più giovani, ovviamente. E questo poi, per quanto riguarda, teniamo presente che poi questa occupazione è prevalentemente presente e cresce nei settori a basso valore aggiunto, dove la produttività è più bassa e dove anche la ricchezza prodotta è relativamente inferiore a quella di altre attività che sarebbero a più alto valore aggiunto, sulle quali però l'Italia non ha mai puntato in termini di investimento, mancano risorse di ricerca e sviluppo, mancano dei piani industriali, e quindi insomma ci si muove un po' a casaccio per quanto riguarda le strategie produttive, eccetera, nonostante la pantomima governativa che dice che il turismo è alle stelle, che l'agricoltura va benissimo e che l'artigianato è il nuovo motore dello sviluppo economico italiano. Sono cose assolutamente antistoriche da questo punto di vista. Contemporaneamente, l'ultimo dato e poi ci fermiamo, riguarda la struttura delle pensioni. Anche qui il rapporto INPS ha messo in evidenza come c'è un forte divario di genere per quanto riguarda l'ammontare dei livelli pensionistici, dove abbiamo che il valore, i pensionati ci sono circa poco meno di 9 milioni di pensionate donne e quasi 8 milioni di pensionati uomini, quindi il numero delle donne in pensione è maggiore di quello degli uomini. Ciononostante, sul totale dell'ammontare delle pensioni, oltre il 55% va agli uomini e soltanto il resto va alle donne, il che significa che c'è una differenza di livelli pensionistici elevata, che è abbastanza elevata, no? Che è dovuta essenzialmente a due fattori. Primo, in un sistema pensionistico a contribuzione, le donne che vivono situazioni di precarietà e di intermittenza lavorativa relativamente superiore a quelle degli uomini hanno minori contributi, arrivano in età pensionistica di pensione con minor contributo e quindi hanno degli ammontari inferiori. Molte donne, però il numero sta calando, però è ancora consistente visto che il tasso di occupazione femminile comunque rimane ancora al palo, no? Vivono di pensioni di reversibilità. E le pensioni di reversibilità, come sappiamo, sono nettamente inferiori alle pensioni che uno ha anche tipo contributivo che può ottenere alla fine di una carriera lavorativa abbastanza stabile. Questi due fattori, precarietà del lavoro e precarietà dei contributi e intervento delle pensioni di reversibilità come quota importante per le pensioni femminili, spiega perché il divario tra la pensione media di un maschio intorno ai 2160 euro è circa il 30% superiore a quella delle donne che si colloca a 1400 euro. con questo terminiamo.
0: Andrea, no, con questo terminiamo. Io aggiungo semplicemente un altro dato che riguarda naturalmente il rapporto INPS, che certifica appunto l'aumento però dell'età anagrafica per l'uscita del lavoro, salita di 7 anni dal 2095.
1: Sì, l'avevo detto, l'avevo accennato prima. L'età pensionabile passa dai 55 anni del 95 ai 64 qualcosa.
0: Esatto, esatto.
1: Del 2025.
0: Esatto, esattamente. Volevamo sottolineare anche questo aspetto. Che è terribile.
1: Come dicevo prima, l'Italia è il paese in Europa in cui si va in pensione più tardi.
0: Benissimo, Andrea. Detto
1: non, non è un dato di cui essere felice.
0: Neanche un poco. Ti saluto, Andrea.
1: Ti saluto poi. La settimana prossima aggiungiamo che c'è un'uscita, adesso non abbiamo il tempo perché è già passato quasi mezz'ora. Però parleremo perché è uscito un interessante rapporto in questi giorni per quanto riguarda gli effetti della flat tax sugli affitti e sulle case in seguito in alcune realtà metropolitane come quella milanese, e sarebbe interessante fare un rapporto tra la flat tax a vantaggio dei ricchi e la campagna di tassazione dei grandi patrimoni. Ma questo è un argomento con dei dati precisi che potremmo sviluppare
0: la settimana prossima. Perfetto, ti ringraziamo e ti salutiamo, Andrea.
1: Grazie a te, Rosangelo, un caro saluto all'ascoltatrice e all'ascoltatore, buona continuazione sulle frequenze antagoniste di Radio Zoom.
0: Benissimo, io intanto ricordo appunto che conoscerà Andrea Fumagalli, docente di economia politica all'Università di Pavia, e questo è l'appuntamento del venerdì di analisi critica dei fatti economici della settimana.
2: Radio Onda d'Urto, sono le 12:27 minuti, qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto si chiude lo spazio approfondimenti di questa mattina, ma non l'informazione, che tornerà come sempre alle ore 13 con il giornale radio. La linea ora in questa mezz'ora, tra pochissimo, allo spazio Dissonanze con Weekenders.
3: Ho copiato parola per parola il tuo occhiello e il tuo titolo. Disperato gesto di un disoccupato si brucia vivo padre di 5 figli. Ora, io non sono Umberto Eco e non voglio farti una lezione di semantica applicata all'informazione, ma mi pare evidente che la parola disperato è gonfia di valori polemici. Se poi me la unisci alla parola disoccupato, disperato, disoccupato, beh, allora ci troviamo di fronte a una vera e propria provocazione.
4: Ma...
3: compiuta la quale? Tu prendi questo povero uomo di lettore e gli sbatti in faccia 5 orfani e un cadavere carbonizzato. No, dico, cosa vogliamo farne di questo povero uomo di lettore? Un nevrotico? Che ha forse dato fuoco lui? Vogliamo vedere di rifare insieme questo titolo? Può capitare a tutti di sbagliare, no? Scrivi. Drammatico suicidio. Drammatico suicidio. Due parole. Di... cos'è, un calabrese, il poveretto?
4: Sì.
3: Ecco, di un immigrato. Immigrato, una parola sola, che contiene implicitamente il disoccupato e il padre di 5 figli, ma dà anche un'informazione in più.
4: Certo.
3: Il succo della notizia, la sintesi. Comunque il pezzo è eccellente. Sì, magari c'è qualche parolina in più, qualche aggettivo da limare. Per esempio quel licenziato.
4: Rimasto senza lavoro.
3: Rimasto senza lavoro, bravo. Dacci dentro la leva, che la stoppa c'è.
5: Qui a Radio Onda d'Urto la realtà non viene edulcorata e mistificata. Sostienici con l'abbonamento e donaci il tuo 5 per 1000. Tutte le informazioni sul sito della radio o sui nostri social.
6: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: Ciao a tutti, tutte e tutto e benvenuti a questa puntata di Weekenders di venerdì 10 luglio. Inutile che dica a chi ci ascolta che anche oggi avremo un'intervista a un editore, editrice di Toro, teniamo così ancora un attimo di suspense su chi è, in vista, in avvicinamento alla festa di Radio Onda d'Urto. Sapete che stiamo dedicando buona parte di questo palinsesto estivo proprio a, come dire, sfrugliare i cataloghi delle nostre case editrici per raccontarvi quali saranno i titoli nuovi, i titoli più interessanti sui banchi della Libreria del Gatto Nero. Poi portate pazienza e se usciamo tutte vive da queste ondate di calore, insomma da questo inizio, ma non proprio inizio, ma sì inizio, il 21 in fondo è abbastanza vicino d'estate, tra poco avremo anche la nostra tradizionale trasmissione dedicata al programma di incontri della Libreria del Gatto Nero. Io vi anticipo che quest'anno, oltre al programma in prima serata, che insomma speriamo vi piaccia, così insomma che un programma che a noi piace molto e speriamo che incontri anche il vostro favore, però voglio attirare anche l'attenzione sul programma di seconda serata che stiamo seguendo da qualche anno, che l'anno scorso ha avuto molto successo, al quale ci siamo tutti e tutto affezionate. È un programma che propone incontri a partire dalla fine del concerto sul palco principale, quindi diciamo noi l'abbiamo chiamato Ultimo Metrò, così per evocare e insomma varie suggestioni, principalmente quella cinematografica, ma anche per evocare poi la possibilità di rientrare in metro, soprattutto nel fine settimana quando ci sarà l'estensione. Poi quest'anno non so ancora esattamente gli orari che il comune metterà a disposizione della metro, parleremo anche di questo, è importante, è interessante. E comunque, tornando al nostro programma di incontri Ultimi Metrò, quest'anno è davvero notevole e anche quello insomma vi verrà raccontato in una prossima puntata, magari anche un po' di protagonisti, protagoniste, protagonisto di questi incontri. Oggi invece torniamo qui, siamo al telefono, è un'intervista registrata che abbiamo registrato ieri pomeriggio e vi proponiamo adesso, con Giulio Calella di Allegre Edizioni. Allegre Edizioni è balzata agli onori delle cronache negli ultimi anni soprattutto per l'organizzazione del Festival di Working Class, di letteratura Working Class, nella sede occupata dell'ex GKN, occupata oppure utilizzando il Monte Ore destinato alle manifestazioni culturali come da statuto. Facciamo sempre anche questa precisazione, non che Allegre non fosse nota anche prima, no, però diciamo che questo festival con la direzione artistica di Prunetti è stato comunque, credo, un elemento di richiamo di attenzione sul catalogo di questa casa editrice, che poi appunto al Festival di Letteratura Working Class tiene fede anche nella titolistica. Quindi ascoltiamo Giulio, ci racconta tante novità. Io vi anticipo che insomma queste novità potrete anche sentire raccontare dal vivo da autrice, autore, durante il programma Incontri, però vabbè, per questi spoiler comunque rimando la trasmissione che è abbastanza vicina sul programma dell'Erbia del Gatto Nero. Intanto così vi invito ad ascoltare Giulio e a domandarvi quali sono i titoli proposti che più vi potrebbero interessare, e vi ricordo anche che saranno in vendita con il 20% di sconto in libreria. Insomma, così un dettaglio che magari di questi tempi non è proprio secondario. Vi lascio a Giulio Calella e poi ci risentiamo in finale di puntata verso le 13. E per la maratona delle interviste a editori, editrici, editoru, solidali con la festa di Radio Onda d'Urto, che quest'anno, lo ricordo, si terrà dal 5 al 22 agosto, oggi siamo con Giulio Calella di Allegre. Ciao Giulio, grazie di essere qui.
1: Ciao e grazie a voi.
0: Allora, il vostro catalogo è sempre foriero di novità interessanti che in passato abbiamo anche ospitato in festa, e chissà che quest'anno non torniate con qualche autore, autrice, autoro. ti chiedo di partire appunto dalle novità, anche se poi dopo mi piacerebbe fare così anche una passeggiata, sfrucugliare un po' quelli che sono anche i titoli, comunque dei piccoli classici, diciamo così, di Allegro.
1: E allora sì, come al solito ci siamo, ecco, anche con un po' di libri nuovi, in particolare inizio dall'ultimo uscito che è questo romanzo di Gabriele Polo, l'ex direttore del Manifesto, diciamo che per la prima volta si è sperimentato con il romanzo e non con la scrittura saggistica, ed è una storia che in realtà viene dalla sua famiglia. Lui è della zona di Monfalcone e ispirandosi, diciamo così, alla vita del nonno e quindi dei suoi parenti più stretti, racconta la vita di due fratelli diciamo nati a cavallo tra 800 e 900, in quelle zone di confine fra est e ovest che sono state così protagoniste delle due guerre mondiali. Sono due fratelli che con un po' di anni di differenza però vivono e si trovano in situazioni ai confini, diciamo così, appunto di est e ovest, fino a combattere la prima guerra mondiale con l'esercito austro-ungarico, poi trovarsi nell'Italia fascista, combattere la seconda guerra mondiale con l'esercito italiano e poi fare la resistenza con i gruppi partigiani slavi, quindi in una situazione davvero intrecciata e con un punto di vista particolare, perché sono provenienti da famiglia contadina, ma nel tempo diventati due operai appunto il cantiere navale di Monfalcone, quindi con al centro la lotta di classe di quel cantiere navale, che dà una prospettiva diversa e anche un sogno proletario differente, che è quello appunto di una idea di patria internazionalista, che è, come dice l'autore, una bestemmia a dirsi, figuriamoci a farsi. Una storia appunto molto appassionante, perché è appassionante, diciamo, quell'intreccio di territori, e con una portata sia di profondità storica ma anche di visione possibile, alternativa rispetto all'idea appunto di patria, di nazionalismi che vengono in qualche modo imposti anche dentro il movimento operaio, perché poi alla fine, diciamo, c'è una divisione fra i due fratelli, insomma, senza anticipare troppo, che è proprio anche sulle dettata, diciamo, dalle diverse posizioni poi dei partiti comunisti italiano e jugoslavo. Quindi, diciamo, un romanzo che attraversa un periodo storico fondamentale, una zona fondamentale in quel periodo storico. Tra l'altro è una storia che noi abbiamo già affrontato con altri due libri, perché La collana Quinto Tipo, il libro di Andrea Olivieri, Una cosa oscura senza pregio, e il libro di Pietro Pulic e Andrea Marini, La farina dei partigiani, insistono proprio su quel territorio e su quel periodo storico, che è particolarmente appassionante, foriero di immaginazione e di riflessione, sì, diciamo, utile per l'oggi.
0: Aspetta, ti interrompo soltanto un attimo, Giulio, per ricordare che Olivieri era stato nostro ospite in festa per un incontro molto affollato e molto partecipato, e La farina dei partigiani era stato al centro di una trasmissione con un'intervista. Scusami, era così soltanto per ricordare. Allora, un altro titolo a seguire.
1: Allora, un altro titolo importante di quelli nuovi, che tra l'altro abbiamo portato al Festival di Letteratura Working Class, l'autore dall'Argentina, è questo libro di Quique Ferrari, Todos Nosotros, un viaggio nel tempo per cambiare il destino della lotta di classe. Quique Ferrari è un personaggio davvero particolare, perché è, diciamo, un grande scrittore, però è anche un sindacalista, ed è una persona che di notte pulisce la metro B di Buenos Aires e di giorno scrive i suoi romanzi, ed è stato anche premiato in Italia, è stato anche pubblicato da Feltrinelli con il suo romanzo noir bellissimo, tra l'altro, che lo consiglio assolutamente, che è Da lontano sembrano mosche, che è un noir davvero odio di classe allo stato puro, diciamo così. E in questo Todos Nosotros è un noir, diciamo, a sfondo storico, perché i protagonisti sono un gruppo di trotskisti degli anni 80 che piano piano, diciamo, nella difficoltà politica di affrontare il presente e anche le vicissitudini del movimento operaio e comunista, decidono che l'unico modo è inventare una macchina del tempo e andare a uccidere Mercader, cioè l'assassino di Trotsky. Ed è una storia, diciamo, incredibile, che è costruita come un noir impasticcato, diciamo così, perché il protagonista che si inventa la macchina del tempo è particolarmente incline all'uso di pasticche, ed è molto divertente, costruito anche in modo complesso, con una capacità di scrittura veramente notevole, ed è però da una profondità anche qui storica e anche nell'idea di andare oltre il possibile, oltre l'immaginazione del possibile, come dice a un certo punto il protagonista: del possibile non importa niente a nessuno, non importa niente a nessuno, e il tempo è un'illusione, e in fondo gli ottimisti soffrono una volta sola. Quindi è in qualche modo questa forza, diciamo così, che li porta a viaggiare nel tempo e provare a cambiare le sorti della storia, sapendo poi che non è così semplice cambiare la storia che solo uccidere, diciamo, un protagonista negativo.
0: Vabbè, si segue, diciamo, la macchina narrativa del come se, che tutto sommato è una macchina narrativa frequentata anche, insomma, da grandi scrittori, scrittrici e scrittori. È interessante.
1: E sempre della letteratura working class che abbiamo portato al festival ce ne sono altri due. Uno è Da appropriarsi di sé, di Rosemary Lagrab,
0: sì,
1: che è, diciamo, il testo forse più femminista della collana di letteratura working class, perché l'autrice è appunto una militante femminista, racconta la sua storia, lei essendo una sociologa che è arrivata, diciamo, a dirigere l'École des Hautes Études di Parigi, e quindi arrivato ai massimi livelli dell'accademia intellettuale francese, partendo da una famiglia contadina, da una famiglia tra l'altro con 13 figli, e lei però col suo piglio da sociologa, diciamo a fine carriera accademica, ha deciso di scrivere questa autobiografia, che è un po' un'inchiesta autobiografica, e lo fa quindi proprio con gli strumenti della sociologa, cioè racconta la sua vita, la racconta però in comparazione anche con la vita che hanno avuto i suoi fratelli e sorelle, e quindi cerca di capire il modo in cui il percorso di transfuga di classe, che l'ha portata appunto a una condizione sociale e uno status sociale e intellettuale completamente diverso da quello della sua famiglia d'origine e di molti dei suoi fratelli e sorelle, e lo fa demolendo l'idea, diciamo, di meritocrazia, quindi anche perché vorrebbe dire definire non meritevoli tutti i suoi compagni di scuola e fratelli e sorelle. In realtà mette al centro l'importanza delle alleanze, della solidarietà, quindi lei si definisce non meritevole ma assistita, da un lato dallo Stato, grazie alle borse di studio e case dello studente che le hanno permesso di studiare, ma dall'altro dalle alleanze che nella vita ha più o meno casualmente incontrato, ma in realtà fondamentale poi è la militanza sindacale e femminista che fa e che le producono una serie di incontri successivi che poi segnano una possibilità di strada di emancipazione che per altri è in qualche modo preclusa, e quindi costruisce intorno a questa biografia uno strumento politico di critica della meritocrazia, ma anche dell'importanza, diciamo, dell'alleanza e della lotta politica.
0: Se sei d'accordo, vorrei spendere per chi ci ascolta come suggestione il nome di una scrittrice, Annie Ernaux. Sicuramente la declinazione di Rosemary è molto diversa, per esempio ci sono anche delle interviste.
1: Beh, lei ha tra l'altro un rapporto molto stretto, che hanno pubblicato un libro di dialogo tra di loro, adesso mi sfugge il nome dell'editore, ma è proprio un dialogo tra di loro, fra Annie Ernaux e Rosemary Lagrab. Hanno una biografia simile perché hanno un'età simile e una provenienza sociale simile. Ovviamente Annie Ernaux ha una penna più letteraria, diciamo letterariamente, di un'altra caratura, ma la profondità che le dà Rosemary Lagrab è ancora più profonda. Infatti questo dialogo è veramente bello, e in fondo è quello che gli dice Annie Ernaux, è che leggendo quel libro gli è sembrato esattamente un dialogo a distanza fra di loro, quindi produzione letteraria dei transfughi di classe.
0: Però
1: in qualche modo quello che si pone Rosemary Lagrab è proprio spesso, troppo spesso, anche le storie dei transfughi di classe sono storie diciamo maschili, per cui devono superare una serie di ostacoli di classe sociali che sono gli stessi, ma in più qua c'è anche la questione femminile e femminista, insomma l'oppressione di genere, che in qualche modo entra in questo percorso e ne fa anche uno sguardo originale anche rispetto a questa tradizione francese.
0: E puoi immaginarti quanto sono d'accordo. Allora, così, soltanto per chi ci ascolta, anche se comunque il libro da comprare, lo ricordiamo, è questo, lo ritroverete in libreria, Riappropriarsi di sé, inchiesta autobiografica di una transfuga di classe femminista, Rosemary LaGrave, Allegre Edizioni, però l'editore Giulio Calella ha giustamente anche ricordato, interessante anche questo, Annie Ernaux, Rosemary LaGrave, una conversazione si intitola e lo ha pubblicato Oligo.
1: Vabbè, grazie, che mi ero dimenticato il titolo, grazie.
0: Va bene, continuiamo con i vostri libri.
1: Sì, l'altro della collana Working Class che è uscito quest'anno è Telli di Rabbia di Erik Johansson. Lui è un autore che è venuto al festival ed era già venuto, perché diciamo nella ricerca che con Alberto Prunetti, che dirige la collana per noi, facciamo di autori e autrici working class in Italia ma anche nel mondo, abbiamo in qualche modo dopo un po' scoperto che nel mondo scandinavo e Svezia in particolare la tradizione di letteratura working class ha una tradizione e una forza attuale nettamente superiore a quella che viviamo noi, ma paragonabile diciamo anche a quella inglese. E soprattutto un'organizzazione vera e propria, perché hanno un'associazione di scrittori working class, una rivista di scrittori working class, che ha come principale animatore appunto Erik Johansson, e quindi l'idea è stata riscoprire diciamo questa tradizione svedese working class in Italia, pubblicare Erik, e questo libro. Erik è stato operaio diciamo di una fabbrica industriale di prodotti da forno, poi fornaio e cuoco. E questo romanzo non è autobiografico, ma in realtà riporta molto del suo vissuto appunto nella fabbrica industriale di prodotti da forno. È una storia che si svolge tutta in un giorno e mezzo, in 36 ore, dentro questa fabbrica da forno. La protagonista è una donna che è Raya, che infatti è il titolo originale nella versione svedese, e in questo giorno e mezzo succede di tutto, perché c'è la lotta di classe, c'è il cambiamento climatico e come interviene dentro le condizioni di lavoro, ci sono i rapporti familiari, c'è la solidarietà fra lavoratori e ci sono appunto le tragedie che accadono nel mondo del lavoro. Quindi è costruito come un giallo, un giallo svedese si potrebbe dire, però nella sua versione industriale e working class.
0: Bello. Qualcos'altro che vuoi suggerirci?
1: Guarda, l'altro libro che è uscito quest'anno è Morire e vivere in Palestina, che è un libro che torna sulla questione palestinese, ma nella nostra collana femminista che dirigono Francesca Coin e Sara Farris. Già era uscito nella collana diretta da loro il libro di Nada Elia, La Palestina, una questione femminista, e sono volute tornare, diciamo, ci hanno proposto di tornare sulla questione palestinese sempre con uno sguardo femminista molto originale. In questo caso le due curatrici del volume, perché è una raccolta di saggi, che sono Susan Ferguson e Titi Battaciaria, che è una delle autrici che in Italia è conosciuta soprattutto per il manifesto del femminismo per il 99%, che è uscito per la Terza nel 2019, mi pare. E in realtà la cosa originale è che applicano alla questione palestinese la teoria femminista della riproduzione sociale, che di solito appunto è una teoria molto forte ed efficace nell'analisi capitalista e nel come viene svalutato eppure utilizzato in modo decisivo il lavoro di riproduzione nei sistemi capitalistici. In questo caso lo utilizzano in chiave per spiegare il colonialismo e le contraddizioni del colonialismo di fronte appunto ai meccanismi classici della riproduzione sociale, perché se è vero che dal 7 ottobre 2023 assistiamo a un genocidio vero e proprio, da decenni c'è un genocidio per logoramento che va avanti, diciamo così, in Palestina, portato avanti da Israele, e che loro definiscono riprodutticidio sociale, cioè la cancellazione di tutte le forme di riproduzione della vita. Eppure è proprio attraverso questi meccanismi di solidarietà, di cura reciproca, comunitari diciamo, che esistono in Palestina, che è possibile quello spirito di resistenza famoso come Sumud, no? Che è l'atto quotidiano di ribellione dei palestinesi all'occupazione, al tentativo appunto di distruggere un intero popolo. E quindi diciamo è molto molto originale nell'utilizzare questo strumento di analisi, è uno degli strumenti di analisi più importanti diciamo del femminismo, approfondito soprattutto nell'ultima ondata femminista, e si intreccia appunto con la questione palestinese su come si resiste. Quindi è un libro a cui teniamo molto.
0: Ma allora, così, se mi lasci intervenire soltanto un minuto, voglio dire che questo è davvero un libro molto interessante e credo che vada a incardinarsi in una riflessione che proprio grazie al femminismo e anche comunque principalmente da saggiste, scrittrici, donne è stata portata avanti. Ricordo anche tra gli altri titoli, per esempio, Spermopolitica, così come Reprocidio, Linguaggio politico, appunto tu dicevi Riprodutticidio, che credo che comunque siano legati anche all'eterna, infinita discussione, genocidio sì, genocidio no, eccetera, eccetera, no? Perché comunque ci spiegano come davvero sia possibile declinare su un ventaglio di tremende applicazioni, come dire, l'inimicizia verso un popolo, verso un diritto, insomma, alla sopravvivenza, no? E ripeto, l'attenzione a quelli che sono i meccanismi che vanno a colpire appunto la riproduzione nell'ultimo anno è stata soprattutto con riflessione femminista, non so se concordi.
1: Assolutamente, coglie appunto un aspetto fondamentale di che cos'è il genocidio, perché qua va avanti da tempo e distrugge tutte le possibilità, cioè nella definizione formale di genocidio, diciamo l'impossibilità di vivere in un territorio nelle forme di riproduzione della vita normali, diciamo così, essenziali, diciamo. E quindi quello è uno strumento essenziale sia d'analisi che di resistenza, perché riuscire a ricrearle,
0: sì,
1: è
0: concordo,
1: proprio rompere la possibilità, sì, di eliminare un popolo interamente.
0: Senti, vogliamo dedicare qualche, così, due parole, qualche minuto anche a quelli che sono invece appunto... Ah no, ma aspetta, il mercato dell'amore ancora non l'abbiamo citato.
1: Infatti, dobbiamo citare il mercato dell'amore, c'è questo libro molto originale di Rosa Fioravante, Il capitalismo digitale delle app di dating, che analizza tutto il mondo delle app di incontro, che sono ormai diventate, diciamo, lo strumento più prevalente di incontro sentimentale, diciamo così, tra giovani e meno giovani. E Rosa Fioravante, diciamo, lo affronta più che provando a analizzare che impatti ha sulle relazioni questo tipo di incontro, che è, diciamo, un tipo di analisi su cui ci sono anche pochi dati e in realtà poco interessante, invece cerca di guardare le cause, cioè le cause che portano a questa esplosione, e cioè da un lato, diciamo, il restringimento degli spazi sociali quindi di incontro e del tempo, perché è chiaro che le app di incontro ottimizzano i tempi per cercare un partner o una partner, quindi diciamo degli elementi strutturali di precarizzazione, sfruttamento e eliminazione di spazi comuni, condivisi, sociali che portano, diciamo,

0: situazione di dipendenza e ovviamente con idee di massimizzazione del profitto e di utilizzazione di algoritmi che sono del tutto simili a quelli che vediamo nei social network o nelle piattaforme di consumo culturale e che poi ci ritroviamo però anche a governare i vari aspetti, diciamo, della società fino alla guerra, ecco, diciamo così, perché poi questi strumenti digitali vengono utilizzati su più piani e quindi ce li ritroviamo dalla guerra in Libano alle app d'incontro. Quindi è un libro che, diciamo, ha un punto di vista davvero originale su un fenomeno culturale, sociale, che ovviamente caratterizza, diciamo, il nostro tempo.
1: Ed è molto interessante anche questo. Allora, hai ancora qualche minuto, Giulio, se vuoi dedicarlo, appunto, come dicevamo prima, ai classici di Alegre, che sono tanti ovviamente perché non siete certo nati da poco, però così, insomma, puoi sceglierne magari qualcuno più recente o anche più antico. Come diciamo sempre, i libri non sono yogurt e non hanno una data di scadenza.
0: Vabbè, tra i nostri classici è il più intramontabile, diciamo così, dei nostri classici è sicuramente Angela Davis.
1: Certo,
0: noi abbiamo più libri di Angela Davis. Tra l'altro il più recente in realtà è Donne, Cultura e Politica, sì, che è in realtà una raccolta di saggi che è uscita alla fine del 2025, però dal 2018, ed è dal 2018 più o meno il libro più venduto nostro ogni anno, è Donne, Razza e Classe, che è il libro più importante di Angela Davis, è il libro fondamentale, che poi è un libro di storia, ma è un libro che in realtà pone le basi dell'idea stessa dell'intersezionalità. Non è un libro di teoria, eppure è un libro che fa teoria, facendo storia fa, sì, teoria. E l'altro, forse l'altro che posso citare sicuramente come un nostro, sì, classico in perituro, è Chav di Hunter, certo, che è Solidarietà Coatta, che è un libro, diciamo, strepitoso, che rimane sempre uno dei libri di cui siamo più orgogliosi di aver pubblicato, anche perché lui in Inghilterra si era autopubblicato, quindi siamo stati il primo editore, e poi invece è stato pubblicato anche in Spagna e, se non sbaglio, anche da qualche altra lingua che adesso però mi sfugge, mi sembra in Grecia, è stato pubblicato in Grecia, ed è una storia potentissima, diciamo così, perché lui ha una vita incredibile, ricca di violenza, di dipendenze, di oppressione subita in famiglia e nella società, perché stiamo parlando di un sottoproletario inglese che alla fine si ritrova in carcere senza saper né leggere né scrivere a 23 anni, lì impara a leggere e scrivere e legge anche Angela Davis, per l'appunto, oltre a Gramsci, diventa un militante politico una volta uscito dal carcere e lì ha il suo processo di emancipazione. Chav lo scrive quando ha 40 anni ed è fortissimo perché è sia un memoir della sua vita sia una critica graffiante del mondo, però poi della sinistra militante, a cui è sia grato perché è il mondo che lo emancipa, sia è graffiante perché lo critica nella scarsa capacità di questo mondo di attrarre le persone con cui lui è cresciuto, ha vissuto, cioè quel sottoproletariato in cui è nato e che vive le contraddizioni che lui vive.
1: E che non a caso oggi purtroppo molto spesso vediamo votare la peggior destra.
0: Esatto, non a caso. E lui invece ha proprio questa capacità di saper vedere le sfumature in questi, sì, personaggi, anche nella violenza, nella peggior...
1: Me lo ricordo anche quando eravate riusciti poi a portarlo qui in Italia al vostro festival di letteratura working class. Mi piace anche dire che se qualcuno ha letto il libro si è incuriosito o affezionato, direi, al personaggio, lui ha anche una newsletter, mi sono iscritta e quindi ogni tanto mi arrivano ancora appunto la sua newsletter e mi piace seguirla, insomma è una newsletter molto interessante, vabbè, chiaramente in inglese, però insomma un inglese non illeggibile anche per chi non abbia un gran livello come me, che appunto contiene tante riflessioni, un po' di questioni appunto aperte, la sua attività e così via. Ecco, mi piaceva dirlo, così, insomma, se qualcuno è incuriosito lo cerca, lo trova facilmente adesso.
0: Sì, sì, è un certo funzionante e che, in cui lui scrive spesso, insomma.
1: Giulio, io ti ringrazio tantissimo, come ho detto prima, insomma, restate così in attesa perché speriamo

0: di portare, di riportare un po' che manca anche questa casa editrice Alegre che da tantissimi anni è con noi e che seguiamo sempre con affetto e con interesse, che ci porta dei bellissimi libri. Speriamo insomma di portarla magari anche in aria incontri e nel calendario delle presentazioni. Grazie mille Giulio, buon
1: Mai più.
0: lavoro.
1: Grazie mille a voi, come sempre.
0: Grazie,
1: Ciao.
0: ciao. E noi chiudiamo qui, vi lascio al radiogiornale, nuova puntata, sempre dedicata alla festa e alla libreria del Gatto Nero, domani alle 13:30.
2: Ehi, noi siamo i Gemini Blu e state ascoltando Radio Onda d'Urto.
3: Tredici in punto, Radio Onda d'Urto e titoli del giornale radio di questo venerdì 10 di luglio. Tacciano per ora le armi sull'Iran, Israele intanto torna a colpire sia il Libano che la Palestina. Con noi ci sarà Tara Riva, analista italo-iraniana di questioni internazionali. Apriremo poi un'ampia pagina dedicata al lavoro fra gli omicidi sul lavoro, il ricordo 50 anni fa del disastro di Seveso, la lotta invece che prosegue da 5 anni all'ex GKN di Bisenzio e i salari fermi mentre la pensione si allontana sempre di più diversi servizi. Crisi climatica almeno fino al 20 di luglio, la situazione non cambierà in Italia, anzi la prossima settimana annunciate nuove temperature in rialzo, incendi diffusi intanto in Piemonte, in Spagna in un rogo 12 vittime, 19 dispersi. Sanità, nell'arco di 12 anni spariti 33 miliardi di euro di salari per il personale, un calo di oltre il 3%, la denuncia arriva dalla Fondazione Gimbe, con noi ci sarà Antonino Cimino, medico di Medicina Democratica Brescia e co-curatore su Radio Onda d'Urto di Curami, prima di tutto la salute. A chiudere andremo all'estero, dall'Europa alle Americhe. Una buona giornata a tutti e a tutti da Radio Onda d'Urto. I raid statunitensi per ora tacciano dopo 2 giorni di violenti attacchi, almeno 200 sull'Iran. Il transito delle navi nello stretto di Hormuz è ripreso seppur al lumicino. Una pausa armata quindi quella che pare essere in corso, mentre diverse fonti fanno sapere che i contatti indiretti tra i vari negoziatori proseguono sul piatto sia il tema del nucleare che quello di Hormuz, con il pedaggio voluto da Teheran ma rifiutato da Trump. A gettare benzina sul fuoco invece è Israele, che vorrebbe lanciare una nuova campagna di attacchi. Su questo però al momento non c'è ancora il via libera dagli Stati Uniti. Tace Israele su 2 attacchi non rivendicati ieri sera in Iran. Il primo in un impianto militare a Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare oggi funzionante. Il secondo nel sud-est, nella zona del Sistan-Baluchistan. Attacchi di cui gli Stati Uniti hanno smentito la paternità, facendo sapere che nelle ultime ore non vi sono stati raid. Sulla situazione in Oman, fra Hormuz e i paesi vicini, sentiamo Tara Riva, analista italo-iraniana di questioni internazionali.
4: Molto di quello che sta succedendo nasce un pochettino anche da alcune formulazioni che sono state piuttosto generiche nell'MOU, quindi nel memorandum, perché la nuova escalation che c'è tra gli Stati Uniti e l'Iran nasce per lo stretto di Hormuz, proprio perché alcuni termini non sono stati definiti in maniera molto precisa, anche perché l'idea era quello di definirlo in un secondo momento, ma intanto chiudere il memorandum in questione. Come sappiamo, lo stretto di Hormuz è uno dei passaggi marittimi più importanti al mondo, perché è da lì che passa comunque un traffico energetico e commerciale piuttosto rilevante. Quindi il timore dell'Iran è che, lasciando che si stabilisca un corridoio, poi questo in un secondo momento venga utilizzato da parte degli Stati Uniti proprio per non dover soffrire quanto hanno magari sofferto, o l'economia mondiale più che altro ha sofferto. Questo ha portato poi a pressioni sugli Stati Uniti e sull'amministrazione di Trump, come è avvenuto appunto nella scorsa guerra.
3: Mentre Israele attende la via libera statunitense per attaccare nuovamente l'Iran, non si fermano le aggressioni, in particolare in Libano. 6 morti in 3 giorni attorno a Nabatieh.
5: Per quanto riguarda poi l'aggressione iniziata il 2 di marzo e nonostante il cessato il fuoco mediato dagli Stati Uniti, secondo Beirut sono morte nel giro di pochi mesi 4.300 persone, 12.000 feriti. Nel frattempo il premier libanese Salam è in Turchia da Erdogan, mentre potrebbe slittare a fine mese il nuovo round negoziale a Roma fra il governo israeliano e quello libanese. Il presidente libanese Aoun vedrà infatti Trump a Washington il prossimo 21 di luglio. Colloqui, quelli previsti in Italia, da cui però resta escluso un attore fondamentale nel sud del Libano, vale a dire Hezbollah. Ancora Tara Riva, analista italo-iraniana di questioni internazionali.
4: C'è anche la questione del Libano, e non sono questioni che sono periferiche, questi sono davvero elementi centrali. Dal punto di vista anche prettamente strategico, non vedo quale possa essere l'obiettivo, la strategia ultima. L'obiettivo ultimo è dove voglia andare a parare la loro strategia finale e come vogliano controllare poi i risultati di quello che raggiungono tatticamente. È davvero una domanda da porsi, quindi sembra quasi che sì, hanno le capacità tattica magari di raggiungere determinati obiettivi, però la domanda è se strategicamente ha senso mantenere, diciamo, la regione nella situazione in cui è e se questo sia a vantaggio degli stessi cittadini israeliani o degli interessi nazionali dello Stato di Israele.
5: C'è poi la Palestina, qui sono 6 le vittime nelle ultime 24 ore a Gaza, colpita Nuseirat, Gaza City e Khan Yunis. Il totale delle vittime dall'ottobre 2023 supera quota 73.300, mentre dal finto cessate il fuoco di un altro ottobre, quello 2025, i morti in Palestina per mano di Israele sono 1.100. In Cisgiordania, intanto, i coloni fascisti, affiancati dall'esercito, sono arrivati ad occupare complessivamente il 18% della West Bank. Oggi si segnalano nuovi attacchi nella zona di Masafer Yat. Ancora Palestina, ma dall'Italia, il Nettuno della fontana della centrale piazza della Borsa di Trieste con una keffia al collo è il simbolo della protesta durata tutto il giorno e chiusasi solamente ieri sera, prima contro un convegno sionista alla presenza online di 2 ministri del governo genocida di Netanyahu e poi con un concerto nella blindatissima Piazza Verdi. Molte decine le persone che si sono presentate ai varchi bloccati dalla cenere, scandendo cori come Palestina libera e assassini, lanciando volantina con la scritta Zionist are not welcome e anche gavettoni d'acqua. Parliamo di guerra e salari al palo a un anno circa dal voto in Italia. Secondo l'INPS sprofonda sempre di più il potere d'acquisto, perso il 6% del post-Covid, mentre per quest'anno, questa volta è l'OCSE a dirlo, si prevede un altro meno 1%. Sempre l'INPS poi certifica come dal 1995 ad oggi in Italia l'età pensionabile sia aumentata di 7 anni e 3 mesi. Su questo aspetto l'economista e nostro collaboratore Andrea Fumagalli.
6: L'età pensionabile è aumentata di quasi da 55 a 65 anni, quasi 10 anni, negli ultimi 20 anni, negli ultimi 30 anni, in seguito a tutte le disposizioni legislative che hanno aumentato l'età pensionabile e il numero di anni necessari per arrivare in pensione. Questo fa sì che l'Italia è uno dei paesi in cui si va in pensione più tardi a livello europeo, 65,4 mesi. Nell'ultimo anno l'età pensionabile è aumentata di 3 mesi. E il problema è che probabilmente si arriverà a un'età pensionabile media nei prossimi anni che andrà a superare i 67 anni. Ricordo che mentre in Francia si va in pensione a 60 anni, è scoppiata la rivolta sociale quando il governo Macron aveva chiesto di aumentare l'età pensionabile da 60 a 62, in Germania si va in pensione a 60 anni, in tutto il resto d'Europa si va in pensione a un'età pensionabile inferiore a quella dell'Italia. Questo ha fatto sì che ha spinto l'occupazione perché sono rimaste sul posto di lavoro le persone di maggiore età, quelli superiori nella fascia da 50 a 65 anni.
5: Ancora lavoro e dintorni, lavorava in nero Teresa Tozzi, la sessantenne deceduta mercoledì assieme al figlio di 30 anni nell'esplosione che ha colpito una fabbrica di fuochi di artificio vicino a Rieti. Oggi i carabinieri ne hanno sospeso l'attività imprenditoriale. Secondo le prime indagini, fatte però dopo e non prima l'esplosione, un terzo dei dipendenti della struttura non aveva alcun contratto.
3: Dal centro Italia al nord è arrivato anche Mattarella alla commemorazione del 50° anniversario dello scoppio dell'Icmesa di Seveso, vicino a Milano. Il 10 luglio del 76 il guasto ad un reattore di questa azienda chimica svizzera sprigionò diossina che contaminò mezza Lombardia, provocando l'abbattimento di 80.000 animali, oltre a centinaia e centinaia di persone intossicate, anche ad anni di distanza. Il punto con Marino Ruzzenenti, storico dell'ambiente, collaboratore della Fondazione Micheletti, che a novembre ha già annunciato un convegno ad hoc a mezzo secolo da Seveso.
7: È un evento che fa storia, un evento in qualche modo che chiude un ciclo della storia dell'industria nel nostro paese e ne apre un altro, perché da quell'evento siamo costretti, come italiani, ad affrontare due problemi che vengono posti drammaticamente da quel disastro. Da un canto la prevenzione degli incidenti industriali, delle industrie pericolose, delle industrie a rischio, appunto, come era detto, rilevante. Dall'altro la necessaria bonifica dei disastri che queste industrie hanno prodotto sul territorio, nell'ambiente e quindi come effetto anche nella salute dei lavoratori. Cioè, i due grandi temi che da allora sono necessariamente l'attenzione del Paese, su cui però abbiamo ancora molto da fare. Abbiamo ancora molto da fare perché, mi pare proprio l'altro giorno, c'è stato un incidente in un'azienda che recuperava ordigni bellici.
3: Crisi climatica, caldo torrido, senza soluzione di continuità per l'Europa occidentale, anche per l'Italia, almeno fino al 20 di luglio, cioè quando arrivano le previsioni affidabili di medio raggio. Dopo i 38 e 40 gradi tra la fine di giugno e l'inizio di luglio, bollino rosso per Firenze e Perugia fino a domenica, poi da lunedì 43 gradi nella Sardegna interna, qualche grado in meno, ma comunque attorno ai 37 e 38 per il nord, con notti super tropicali, afa e umidità. La crisi climatica non si ferma, quindi il caldo aumenta e l'acqua diminuisce. Il fiume Po è in stato di severità critica, condizioni purtroppo ideali anche per gli incendi. In Italia fronti di fuoco sono attivi in mezzo Piemonte, Vercelli, Verbagno, Cuso Ossola e il Torinese. Più drammatica la situazione in Spagna, 12 morti nell'incendio di un bosco in Almeria. Le vittime sono rimaste bloccate in auto o a piedi lungo alcuni sentieri in zone di villeggiatura durante la fuga. 19 al momento i dispersi nel rogo, fuori controllo e provocato pare dalla caduta di un cavo elettrico. Torniamo in Italia. Una 33enne è stata ammazzata a coltellate dall'ex compagno a Loreto, provincia di Ancona. Il 35enne è stato trovato da alcuni residenti barcollando in strada, facendo sapere di aver ammazzato l'ex compagna. L'uomo poi è stato arrestato. Ancora violenza di genere, condannato ad un anno e due mesi l'ex sindacalista della CISL all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale ai danni di una hostess nel 2018. In due sentenze, primo e secondo grado, l'uomo era stato assolto perché, secondo i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. La Cassazione poi ha annullato il tutto con rinvio, ora è arrivata la sentenza. Sentenza spartiacque perché individua come punti fermi il consenso violato, il gesto repentino della violenza sessuale, fa sapere Jonathan Bonuccelli, legale della hostess vittima della violenza, che aveva denunciato di avere un appuntamento di natura sindacale con l'uomo quando sarebbe stata aggredita sessualmente alle spalle. Parliamo di sanità. Fra il 2012 e il 2024 la voce destinata al personale nella spesa sanitaria pubblica è calata di oltre il 3%, 33 miliardi di euro, un terzo, 12 solamente nell'ultimo biennio, e la denuncia che arriva dalla Fondazione Gimbe, che ribadisce come manchino quasi 6.000 medici di medicina generale. Ancor peggio per gli infermieri, ce ne sono meno di 7 per 1.000 abitanti, dato che porta l'Italia al 23° posto su 31 in tutta Europa. Risultato? Sempre più esternalizzazioni, con il fenomeno dei soli gettonisti che negli ultimi due anni è costato oltre 1 miliardo di euro alle casse dello Stato. Il punto con il medico Antonino Cimino, referente di Medicina Democratica Brescia e co-curatore qui su Radio Onda d'Urto della nostra trasmissione Curami prima di tutto la salute.
8: ribadiscono quella che è uno dei motivi della crisi del nostro sistema sanitario. Negli ultimi anni ben 12 miliardi che sono stati persi nella spesa del personale. Da una parte mancano medici, soprattutto medici di medicina generale e specialisti rivolti a specialità, diciamo, più economicamente vantaggiose, ma la reale crisi è la perdita degli infermieri. C'è una gravissima carenza di infermieri, c'è una gravissima carenza di tutti gli altri operatori non medici della sanità, che mette in crisi il sistema, e questo dipende dal fatto che oramai prendono stipendi che sono completamente inadeguati e fa sì che non ci sia nessuna attrazione verso questo tipo di attività, verso questo tipo di lavoro.
5: Andiamo all'estero, partiamo con l'Europa. Quasi 400 droni ucraini abbattuti dai russi nella notte. Alcuni però hanno colpito diversi depositi di petrolio, in particolare nel sud del paese. Altri droni, una quindicina, sono stati abbattuti mentre puntavano sulla capitale Mosca. Si segnalano poi sul terreno per gli attacchi ucraini 3 morti e 5 feriti fra la zona di confine di Bryansk e le aree occupate del Donbass e di Zaporizhzhia. Ancora Europa, da est andiamo però a nord, si allarga a macchia d'olio l'inchiesta sulle donazioni a Reform UK, la formazione trumpiana britannica di estrema destra guidata da Nigel Farage, già alfiere della Brexit, in testa da mesi nei sondaggi. Dopo le accuse dirette a Farage per alcuni mega contributi privati ricevuti, a partire da 5 milioni di sterline incassate personalmente nel 2024 da Christopher Arbourn, un criptomiliardario inglese scappato in Thailandia per evitare il fisco, e poi sui redditi privati dello stesso Farage non dichiarati al Parlamento, ora in ballo ci sono le casse del partito. La polizia ha avviato una serie di indagini, la prima su 500.000 sterline versate in due tranche alla tesoreria di Reform dall'aristocratica Fiona Cottrell, madre del finanziere George Cottrell, da anni vicino a Farage, finito però condannato negli Stati Uniti per truffa e riciclaggio. Il tutto mentre Farage si è dimesso dal Parlamento e si prepara all'elezione suppletiva di Clacton-on-Sea, perché, fa sapere, l'unico giudizio che conta è quello del popolo. Situazione non dissimile dalla Francia, dove un'altra neofascista, Marine Le Pen, è stata condannata pochi giorni fa, potrà comunque correre per le presidenziali 2027, dove è in testa nei sondaggi. Andiamo nelle Americhe, droni esplosivi contro l'aeroporto di Tibú, nel nord-est della Colombia, 3 i feriti. L'attacco è dell'esercito di liberazione nazionale, che replica così alle minacce del neopresidente colombiano, il trampiano fascista Abelardo de Espreia, che ha dato tempo fino al 7 di agosto a tutti i gruppi guerriglieri della Colombia per arrendersi senza condizioni, altrimenti, dice, arriveranno bombardamenti a tappeto. Andiamo in Venezuela, sono 3.900 le vittime aggiornate nel doppio terremoto che il 24 di giugno ha devastato il nord del paese, 17.000 i feriti. Caracas fa sapere di non poter fornire dati ufficiali sui dispersi, che secondo l'ONU sono fra i 30 e i 50.000. Sempre l'ONU ha lanciato un appello internazionale, per ora inascoltato, per finanziare la ricostruzione. Caracas chiede invece lo sblocco dell'oro e degli asset venezuelani congelati dalle sanzioni internazionali e al momento incamerati soprattutto in Inghilterra e negli Stati Uniti. 13:18 minuti, noi chiudiamo andando a Campi Bisenzio, Firenze, dove da 5 anni, 9 luglio del 2021, è attiva l'occupazione dell'ex GKN da parte di operaie ed operai. Un percorso di lotta e di convergenza che, nonostante silenzi e ostilità, prosegue e che nel fine settimana porterà alle porte di Firenze una lunga serie di iniziative, fra concerti dal vivo, una tendata e poi domenica l'assemblea plenaria dell'azionariato popolare e della rete solidale con l'ex GKN. Noi sentiamo Dario Salvetti del collettivo di fabbrica di Campi Bisenzio.
9: Questo disastro industriale, perché sono stati 5 anni non solo di chiusura dell'ex GKN, ma di crisi del settore tessile moda, di dismissione del settore dell'automotive, di apertura di una crisi senza precedenti nel settore dell'elettrodomestico con Beko e poi Electrolux, tutta questa crisi industriale è funzionale a tenere un paese sotto il ricatto psicologico, che quantomeno, se arriva la Leonardo o se arriva qualche grosso player dell'industria militare che è in espansione perché i fondi pubblici la stanno espandendo, perché le guerre la stanno espandendo, dobbiamo anche ringraziare il fatto che forse così qualcuno di noi tornerà ad avere un posto di lavoro. E quindi l'assenza di alternativa di qualsiasi tipo, anche solo un'alternativa nell'immaginario, un piccolissimo esempio come potremmo essere noi, è funzionale a tenere sotto ricatto psicologico un'intera società, un intero paese, in realtà un intero mondo.
3: 13:20 minuti è tutto per il giornale radio di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna alle ore 16, ore 17, 20 minuti, ore 19 e 20 minuti. Linea all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi torniamo in studio.
10: Radio Onda d'Urto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di venerdì 10 luglio. 34esima festa di Radio Onda d'Urto da mercoledì 5 a sabato 22 agosto, come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di dibattiti, incontri, grande musica live con diversi palchi, nonché libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Per saperne di più sulla 34esima festa di Radio Onda d'Urto, visita il sito www.festaradio.org. Andiamo al cinema. Per venerdì 10 luglio il Cinema Nuovo Eden propone in sala 1 alle ore 17 il film Armaga Navidad, seguito alle ore 18 da Hen, Storia di una gallina, e alle ore 19:15 dal film Le bambine. In sala 2 invece, a partire dalle 19:45, verrà replicato il film Hen, una storia da gallina. Le proiezioni avranno luogo come sempre presso il Cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. Nel quadro invece della rassegna L'Eden d'estate, il cinema al museo, questa sera verrà proiettato il film Le cose non dette di Gabriele Muccino. L'appuntamento è alle ore 21:30 presso il parco del Museo di Santa Giulia in via dei Musei 81B, sempre a Brescia. Il Cinema Teatro CTM di Rezzato propone invece, sempre per questa sera ma alle ore 21, Romeria, il mare dei ricordi, un film di Carla Simon. Anche quest'anno la Federazione Sinistra Italiana di Brescia organizza la propria festa provinciale, che continuerà fino al 12 luglio a Nave presso il centro sportivo di Via Capra 4. Nel quadro della festa questa sera è previsto alle ore 19 Piazza della Loggia tra complicità istituzionali e la forza dell'antifascismo, un incontro che vedrà protagonista Carlo Alberto Romano, criminologo e docente dell'Università di Brescia, e Lucio Pedroni, presidente dell'AMPI di Brescia. A seguire musica con DJ Isacco Della. Sempre nel quadro della festa ricordiamo anche che domenica ci sarà il tradizionale pranzo con quest'anno la paella valenciana e la sangria, i cui proventi saranno destinati a sostegno del popolo cubano vessato dall'iniquo embargo americano. E chiudiamo con un'anticipazione per sabato 11 luglio dalle ore 16 ad Edolo. È infatti prevista la festa dei popoli per una montagna interculturale. Si aprirà alle ore 16 in piazza Nicolini e a seguire si toccheranno vari punti della cittadina, per poi chiudersi alle ore 22 in piazza San Giovanni con DJ set, con musiche dal mondo e DJ Beppe Miami. L'iniziativa fa parte del ciclo Riabitare le Terre Alte ed è promossa dal collettivo resistente Alta Valcamonica. Ed è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Io vi ricordo che per segnalarci le vostre iniziative basta mandare un'email a redazione@radiondadurto.org oppure contattarci direttamente al numero 030 45 67 0. La festa di

l'esplorazione non è un luogo piacevole. Faticosami a incedere, non c'è manter modo ma cenere. Non so se procedere. Va bene, procedo. Sognavo il ritorno su questo pianeta quando ero nel bosco in prigione, ma non mi aspettavo un deserto che annega nel proprio grigiore un silenzio del genere. Non so se procedere. Va bene, procedo.

0: così sottratti. Caparezza dall'album Orbit Orbit, che è stato scelto dal Club Tenco come miglior album dell'anno. Il pianeta delle idee è la canzone che vi stiamo proponendo. Caparezza, 13 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Chiudiamo qui con gli appuntamenti del mattino. Tra poco ripartiamo con Weekenders e il resto della nostra programmazione alle ore 16, il giornale radio. Buon ascolto con Caparezza.
1: All'oblio, alle ruspe belli per uranio. Si è fatto tardi, le feste finite, se n'ha ridito il vulcano. Ma queste aliene creature formano un cerchio improvviso, come sul grano parlano.
2: Padre, perché ci voglio farne? Se abbiamo le alcune, tu torna a lei. Se vai nella sciabola, tu sarai santo, che hanno le tue tigri di Mopracen.
1: Io non rispondo, rimango muto, come la landa silente, mentre chiedono corpo, come Tezzurro, a bordo del Galaxy Express. Nella loro evanescenza, vedo nitida la mia resa, palizzata sulla mia testa, esibita come un diadema. Non mi fido, sono opportuniste, sono mercenari al soldo di Atena. Si trasformano in un'ossessione finché ti ritrovi solo in catena. Marea, sono sempre di più queste misere, trattengo il fiato, vado in apnea. Sulle spalle non porto più via.

hanno bisogno di me.

0: rocket. Voglio viaggiare libero nel cosmo. Certo, adesso non so dove andare. Ci vuole una meta. Ci vuole uno scopo. Ci vuole un'idea.
1: Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
2: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
3: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re. Futuro che fa bubu 7-3, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no.
4: Ciao, sono Awa e siete su Radio Onda d'Urto.

E riprendiamo la linea dallo studio Viola per questa seconda parte di Dissonanze Estate di oggi, venerdì 10 di luglio. Un saluto a tutte e a tutti da Simone.

con un po' di musica i Mouth Ulcers. Sono usciti proprio oggi con il loro nuovo EP. Nuovo EP che si chiama Silent Pictures. Noi andiamo ad ascoltarci proprio la title track di questo EP, Silent Pictures. Eccola qua.

un po' di post-punk e dark wave per iniziare questa seconda parte di Dissonanza Estate di oggi. Loro arrivano da Londra, si chiamano Mouth Ulcers ed è uscito proprio oggi il loro nuovo EP che si chiama Silent Pictures. Noi abbiamo ascoltato il brano che dà il titolo a questo nuovo EP. Allora andiamo subito con una segnalazione per il Festival Fra le Mura, che è giunto alla sua 8ª edizione dal 24 al 26 luglio a La Spezia. La maschera protegge, nasconde e rivela. La direzione artistica è di Livia Grossi in collaborazione con l'associazione culturale Tutta un'altra musica Tam Tam. 3 giorni a ingresso libero tra teatro, musica, giornalismo, comicità, interviste e incontri tra Orti, Cortili e Carruggi a Picco sul Mare. In seguito al grande successo della scorsa edizione, l'evento ideato appunto e diretto da Livia Grossi, giornalista del Corriere della Sera, l'abbiamo sentita qualche volta in intervista perché ha partecipato anche a diversi spettacoli teatrali, torna a questo appuntamento centrale del programma estivo del comune di Framura. 3 giorni appunto a impatto zero, dall'aperitivo alla tarda serata, con performance teatrali e musicali, artisti di primo piano che si esibiscono sui palchi naturali del borgo di Framura. Un festival per accorciare le distanze e creare un reale momento di incontro tra artisti, affezionati, turisti e la comunità locale. Il focus di quest'anno è La maschera protegge, nasconde e rivela, l'occasione per riflettere sul nostro vivere in ambito privato e collettivo tra convenzioni, ruoli, aspettative, nuove identità, svelando dogmi e falsi miti, il tutto declinato in linguaggi e stili diversi. E a parlarne nel Teatro Antica Corte di Casella, gli incontri e le interviste spettacolo ideate proprio esclusivamente per il festival, proprio da Livia Grossi, che anche quest'anno ha chiamato a raccolta artisti provenienti da mondi molto differenti. Il festival si apre venerdì 24 luglio con il mitico Germano Lanzoni, l'attore del Milanese Imbruttito, che però a Framura si libera del personaggio e mostra altre maschere, quella del performer, del cantante, del narratore. Con la sua banda Lanzoni porterà sul palco un racconto che intreccia comicità, identità e musica, rivelando lati inattesi del suo percorso artistico. Sabato 25 invece alle 18 il festival ospita la presentazione del libro Cultura Adesso, un'economia contemporanea, edito da Nomos, di Franco Broccardi, un viaggio che intreccia arte, politica, mercato, mainstream e controculture. La sera invece alle ore 21 l'ospite speciale della serata sarà Alice De André, attrice e regista, nipote di Fabrizio, che sarà al fianco di Livia Grossi per un'intervista spettacolo capace di raccontare la sua storia familiare con grazia e ironia, rivelando la propria autonomia artistica. L'ultima giornata invece, domenica 26 luglio, si apre con l'incontro alle ore 18 con Don Giulio Mignani, figura amata della comunità e parroco di Framura e Bonassola, sospeso, attenzione, dalla Chiesa per le sue posizioni sui diritti civili. In dialogo con il pubblico condivide aspetti inediti della sua storia personale tra identità, coraggio e libertà di pensiero. Chiusura del festival, sempre ovviamente domenica 26 luglio, affigata a Camilla Barbarito, la donna piumata, performance musicale e teatrale che ha per protagonista una creatura di vetro resina proveniente da un megastore, capace di rivelare con ironia e potenza le dinamiche degli esperti del mondo della comunicazione. Con lei sul palco Eloisa Manera al violino e Fabio Marconi alla chitarra. Tutto il programma lo potete trovare sui profili social, su Instagram Fra le Mura Festival tutto attaccato e stessa cosa su Facebook, però Fra le Mura spazio Festival. Bene, andiamo adesso con un altro brano. Loro sono i The Matt Project, eccoli qua.

0: E quindi The Matt Project con il brano Movie, tratto dal loro ultimo lavoro, Mondo. Andiamo adesso da Camillo.
1: Allora, sono con noi Caroline Baglioni e Michelangelo Bellani. Buongiorno, grazie di essere qui.
2: Buongiorno a tutti. Gli ascoltatori e le ascoltatrici.
1: Allora, due artisti che conosciamo per, soprattutto per il loro lavoro teatrale, ma oggi, come annunciavo, parliamo di una sorta di spin-off della vostra attività. Stiamo parlando di un libro che si chiama Irene, pubblicato da Rosa Selavi. Parto, prima però di arrivare al libro, da una considerazione più generale. Nel giro di pochissimi mesi, Fabrizio Sinisi con Il Prodigio, Pier Lorenzo Pisano con La Somma delle Cose, Simone Azzo con Albergo Savoia e voi con Irene. Drammaturghi che si confrontano con la narrativa, con la forma del romanzo, poi mettiamoci 14 virgolette, facciamo tutte le specifiche del caso, ma comunque non con la drammaturgia teatrale, cercate un'altra strada. Dal punto di vista espressivo, ovviamente non vi chiedo conto degli altri, Sinisi l'abbiamo già sentito, gli altri se ci sarà l'occasione lo faremo. Chiedo a voi, cosa, perché avete scelto questa forma? Cosa vi ha permesso in più o di lato, voglio dire, quale possibilità vi ha offerto rispetto a quello che è invece la drammaturgia per il teatro?
3: Allora, inizio io. In realtà diciamo che sappiamo subito questa cosa perché il romanzo Irene in realtà è tratto da una nostra opera teatrale, quindi nasce prima come testo teatrale che abbiamo scritto diversi anni fa in seguito a un laboratorio che abbiamo fatto con delle ragazze e dei ragazzi del Centro Il Pellicano di Perugia che si occupa di disturbi del comportamento alimentare. E in seguito a questo laboratorio, che è durato un paio di mesi, ci è stato chiesto di scrivere un testo teatrale dove abbiamo un po' raccolto diverse impressioni rispetto a tutto questo percorso. E, da lì abbiamo scelto diciamo una delle storie, delle tante storie che ci sono state raccontate, e è nato questo testo teatrale che poi anni dopo la casa editrice, appunto Rosa Selavi, che si occupa principalmente di romanzi, insomma narrativa per bambini, adolescenti, eccetera, ci ha chiesto di trasformare questo testo teatrale in un romanzo e ci siamo avventurati in questo nuovo percorso.
2: Sì, diciamo che poi, ecco, noi amiamo molto la scrittura proprio come disciplina, che poi insomma la scrittura teatrale ha le sue specifiche, la narrativa ha le sue specifiche, però pensiamo che poi la scrittura abbia la possibilità insomma di incarnare di tante storie in modi diversi. La narrativa era per noi la prima esperienza. E sicuramente il passaggio dalla drammaturgia alla narrativa ti dà delle possibilità maggiori per certi versi, però c'è anche qualcosa che si perde, nel senso che poi la scrittura teatrale diciamo è fatta anche per lasciare dei vuoti che poi devono essere riempiti dalla carne degli attori, dalla voce degli attori. Nella narrativa invece diciamo il destinatario è direttamente il lettore. E quindi c'è, come dire, da una parte appunto un allargamento delle possibilità narrative, di spazio e appunto di racconto, però appunto a noi abbiamo in un qualche modo anche, come dire, ci siamo presi la libertà di portare dentro anche, di far sentire il teatro dentro questo nostro lavoro narrativo, in un qualche modo.
1: E non c'è solo di mezzo il linguaggio, c'è di mezzo anche il mezzo, il libro fisico. In un volume pubblicato qualche tempo fa, in cui venivano raccolti alcuni dei vostri testi teatrali, i due interventi che introducevano, i due interventi critici che introducono quel libro, ragionavano anche su questo, sul trasportare sulla pagina scritta, quella che è una parola che molto spesso nasce sul palcoscenico, non nasce nemmeno prima, ma nasce dal lavoro, letteralmente dal lavoro di palcoscenico. Qual è in questo senso, questa è una delle mie ossessioni rispetto a ciò che da spettatore, parlo sempre in questo senso da spettatore, rispetto a ciò che dell'esperienza del teatro poi rimane, che sia una registrazione video, che sia un audio, che siano delle voci, che sia una pagina scritta, un programma di sala piuttosto che il testo stampato. Qual è il vostro rapporto con questa memoria, tra virgolette, di ciò che invece tutte le sere in qualche modo si disfa?
2: Ma io penso che la carta stampata sia la miglior memoria del teatro, che è appunto un'arte deperibile, non il video, non la documentazione video, che per carità è utile, ma non restituisce mai comunque una memoria, o comunque non, è un surrogato di quell'esperienza. Mentre la carta stampata, la lettura, è qualcosa che ti mette in una relazione comunque con qualcosa che è avvenuto, in un tempo, in uno spazio, e che però tu puoi in un qualche modo appunto avere una relazione, ovviamente non la relazione dell'accadimento, del qui e dell'ora del teatro, ma una relazione possibile appunto di memoria, di testimonianza. Ecco, se io penso alla mia formazione, penso che tutti i grandi maestri del teatro del Novecento io li ho letti sulla pagina, non ho avuto la possibilità di, come dire, di assistere ai loro lavori dal vivo. Penso a Grotowski, penso ad Artaud, penso a Peter Brook, che poi ho visto anche dal vivo, però la prima relazione è stata proprio con leggere i loro lavori, leggere le loro opere, e quindi io penso che sia una forma di relazione molto più efficace che non poi il video.
3: Sì, poi insomma anche una forma insomma di attaccamento viscerale alla pagina, e devo dire che anche per noi è anche un'esperienza trasferire, diciamo, un testo teatrale in un libro, ecco, quindi per noi la raccolta, che appunto, come hai ricordato, che si chiama Legami, edito da Editoria Spettacolo, è stato anche un momento per prendere coscienza veramente di un percorso, e anche indubbiamente quando hai un volume dove vengono raccolte tutte le tue opere, fai una sorta di bilancio, no? Del tuo lavoro, della tua creatività, e scopri anche tante cose, quindi credo che stampare sia anche un modo per prendere coscienza e trasferire questa coscienza poi fuori da noi.
1: Se ci resterà un attimo tornerò poi a parlare di linguaggi, però adesso parliamo del libro, dove nasce, di che cosa si tratta, che cosa racconta. Lascio che siate voi a dire al pubblico quello che volete che il pubblico sappia.
3: Allora, non vogliamo spoilerare troppo, però indubbiamente parla, diciamo, c'è una sola grande protagonista, che appunto è Irene, scritto grande in copertina. Irene è una ragazza, diciamo, che fa l'università e che vive con delle coinquiline un po' scomode, e sta attraversando un periodo della sua vita un po' particolare. Diciamo che tutta la storia di Irene si sviluppa in quattro notti, in questo ci siamo ispirati alle notti bianche di Dostoevskij, in cui e quattro notti e quattro stagioni in cui Irene sostanzialmente affronta queste coinquiline per cercare di risolvere alcuni dei suoi problemi, che nascono proprio anche dalla relazione, diciamo, che ha con loro. E in questo, diciamo, in questa battaglia con queste altre ragazze, lei, diciamo, che si specchia e cerca, insomma, anche qui di scavare nella sua coscienza, nella sua vita, per trovare una via di fuga, ecco. Non so se Bellani vuole aggiungere qualcosa su...
2: Sì, no, voglio dire che noi abbiamo cercato appunto attraverso la scrittura, attraverso il linguaggio, di trasferire quello che era poi l'universo interiore di Irene, e quindi abbiamo cercato anche una scrittura che potesse, come dire, dar conto e fare esperienza nella lettura appunto di un universo molto sotterraneo ma molto ricco e molto visionario che la protagonista ha in relazione a se stessa, alle proprie percezioni del mondo, in relazione relazione a come vede gli altri, a come gli altri vedono lei, e appunto è anche, abbiamo cercato di, come dire, collocarla da, nella sua età, nella sua generazione, e quindi far sentire anche, come dire, un respiro generazionale che in un qualche modo potesse raccontare anche questa generazione e il rapporto che ha con il mondo in un qualche modo.
3: Aggiungo che oltre a, diciamo, alla parte umana, c'è anche una relazione che lei ha con questo piccolo ragno che la osserva da un angolo della stanza, e questo per noi è veramente una parte fondamentale del libro, questa relazione che lei riesce ad avere con questo essere non parlante che sta proprio lì e le fa compagnia, perché come se lei in qualche modo volesse essere quel ragnetto e volesse trasformarsi in esso. Quindi c'è anche una grande profondità.

0: cosmo di esperienze, di realtà, di cose grandi, che invece la protagonista in un qualche modo incontra e vive come appunto come azione e reazione nella sua ricerca esistenziale, nel provare a superare ovviamente i suoi disturbi. Ecco, stiamo parlando, come ricordava Caroline, di una ragazza che soffre di disturbi del comportamento alimentare, e chiaramente la nostra esperienza che abbiamo fatto in un laboratorio con le ragazze che ci hanno raccontato la loro esperienza, il loro vissuto, diciamo, noi abbiamo in qualche modo poi provato a trasferire in un modo nostro, in un modo visionario, in un modo diciamo ovviamente narrativo, quelle che erano state la nostra poi esperienza con loro, ecco.
1: Vi avrei ovviamente chiesto del ragno di Viola perché non so quanto fosse le vostre intenzioni, io così l'ho vissuta questa relazione, mi è sembrato un modo molto molto riuscito di raccontare la capacità di uscire da sé, di cambiare la propria prospettiva, di guardarsi da un altro punto di vista, di rinunciare alle proprie certezze, alle proprie ossessioni, di essere capaci di mettersi in discussione, in modo magari indiretto, ma comunque questo è quello che mi è sembrato potesse offrire quella possibilità, e mi è sembrata un'invenzione davvero importante. Parlavate di generazioni, di un gruppo di ragazze che in qualche modo si riconoscono, appartengono allo stesso mondo, che poi il mondo è il nostro presente a tutti gli effetti. Questo vale per anche molto molto del linguaggio che usate nel libro, dei riferimenti che fate, appare nel volume ChatGPT, si parla di digitale, ci sono molti riferimenti a quello che è il nostro quotidiano, ma ci sono due cose che mi hanno colpito in questo senso in particolare, che in modo magari indiretto, ma che rimandano a questa idea. Una è una battuta: riesco a ricordare le cose solo se parlo al presente. E l'altra è una sorta di ideale chiusa poetica, quando Irene, rivolgendosi in una ideale lettera allo zio, zio che per lei è stato un momento di formazione importante, gli dice: le cose che mi hai insegnato sono importanti, i libri che mi hai regalato, le storie sono bellissime, ma forse, caro zio, per trovare forza c'è bisogno di inventare delle storie nuove, delle storie che ci appartengano. Torno al Camillo spettatore, che si ritrova a confrontarsi molto spesso con un panorama teatrale che legittimamente e straordinariamente continua a rifarsi al mito nella sua accezione più ampia, che si parli di tragedia greca o di Shakespeare o di comunque tutto quello che è diventato repertorio. Ma questo accade anche in moltissime delle scritture contemporanee. Sono scritture nuove, sono scritture originali di giovani artisti che però riprendono il mito, ritornano sul mito, ragionano di nuovo sul mito. Questo, c'è bisogno di nuove storie, nuovi miti, nuovi orizzonti, credo che sia qualcosa che farebbe un po' la differenza e che francamente faccio un po' fatica a trovare da spettatore.
2: Anche noi, nel senso che, come dici te, è importante sicuramente confrontarsi con queste grandi storie, ma diciamo che per quanto ci riguarda, quello che negli ultimi anni è quello che un po' contraddistingue, diciamo, il nostro percorso artistico è proprio la volontà di creare storie nuove, con tutto ciò che questo poi si porta dietro, perché chiaramente anche, diciamo, nel panorama è anche più difficile magari, no, far arrivare una storia nuova rispetto a una storia che appunto si porta dietro tanto passato, tante visioni, tanti allestimenti, quindi in qualche modo le persone hanno, diciamo, sono più, si fidano di più in qualche modo, no? di questo piccolo sapere che già hanno. E invece noi facciamo nuova drammaturgia, proviamo a farla, ci piace veramente, inevitabilmente saremo influenzati anche noi da tutto questo, però cerchiamo di appunto portare avanti questo percorso cercando di inventare cose nuove, anche se insomma è difficile.
0: Sì, poi nelle due frasi che gentilmente hai citato ci sembra così di

0: esprimere un po' una contraddizione, no? Insita proprio in questo periodo storico così, diciamo, controverso, così problematico. Cioè, da un lato c'è questo eterno presente in cui siamo immersi, no? Dove tutto è real time, dove tutto accade in tempo reale, dove ogni cosa invecchia in un attimo. Quindi c'è questo eterno presente in cui siamo immersi, quindi come ecco, Irene appunto dice, riesco a ricordare solo se parlo al presente, come se il presente fosse l'unica dimensione in un qualche modo possibile. Dall'altro però c'è anche un ritorno, come dire, a vecchie cose che pensavamo oramai dimenticate, passate della storia. Si torna appunto a vecchie storie, insomma, purtroppo in alcuni casi anche brutte e drammatiche, e si fa molta fatica invece a farsi interpreti di una nuova visione del mondo possibile, dove appunto le visioni del mondo sembrano tutte ormai scadute, e l'unica formula sembra quella di ritornare invece a vecchi cliché. Dalla religione a un certo modo di intendere la politica, ecco, per poi, senza essere troppo espliciti, che tanto insomma sappiamo tutti quello che stiamo vivendo. Quindi il punto invece ci sembra che, ecco, le nuove generazioni abbiano questa necessità, questa tra virgolette diritto e dovere, no? Di reinventare un mondo, di reinventare delle logiche, ovviamente in un periodo storico che è veramente difficile, ecco.
1: Diciamo che sicuramente, secondo noi, almeno per la nostra esperienza, le nuove generazioni hanno meno pregiudizio sul presente rispetto a quelle passate.
0: Però ecco, anche chi, come dicevi tu, è molto comodo, no? Sedersi su delle, anche come spettatori, come produttori, come autori, diciamo, su delle storie che tutti conosciamo e che tutti reinterpretiamo, rivediamo, in cui, che sono per carità attualissime, però quello di scrivere appunto le nostre storie, di interprovare a interrogarsi sul contemporaneo, su quello che, su storie che riguardano direttamente le nostre sensazioni, i nostri linguaggi, e provare a farlo ci sembra doveroso, ecco.
2: Questo ha molto a che fare con una cosa che ho molto sperimentato nell'arco di questa stagione. Io a volte mi scuso con chi ci ascolta, perché spesso mi sentono ripetere alcuni concetti in più occasioni, ma in questo caso si tratta di ripeterlo per applicarlo a qualcosa di completamente diverso. Il discorso è quello della memoria, la memoria intesa come cura, come protezione di ciò che è stato, che dobbiamo continuare a portare con noi. Il discorso però è anche quello della memoria come qualcosa che riguarda il nostro presente ed è da costruire adesso e che diventerà memoria fra 40-50 anni, ma che dobbiamo comunque costruire. Ecco, credo che anche dal punto di vista letterario il meccanismo sia assolutamente questo. Se è verissimo che i grandi capolavori del passato continuano a parlarci, è anche vero che a quei capolavori dovremmo aggiungerne altri. Sarebbe un bel meccanismo. Torno a parlare un attimo di lingua e di forma, tra virgolette, perché ci sono almeno due momenti, uno è più immediatamente, come dire, classico, diciamo una sorta di colpo di scena, cioè quando cominciamo a guardare l'appartamento con altri occhi significa con altre parole, con un altro linguaggio, quell'appartamento diventa qualcosa di completamente diverso rispetto a cosa abbiamo vissuto fino a quel momento. Qui il gioco è un po' quello, tra virgolette, del colpo di scena. Meno scontato invece è il fatto che a un certo punto, e ribadisco, parlo di quella che è la mia percezione di lettore, quando si torna indietro nel tempo, la forma cambi completamente, così mi è sembrato, e da quello che è stato fino a quel momento una sorta di situazione sospesa, un po' fantasmatica, indefinita, come avvolta in una sorta di nebbia che non si è ancora del tutto diradata, a un certo punto, andando nel passato, tutto diventa invece narrativo, immediatamente preciso, raccontato, conseguenziale. Era voluto questo scarto di linguaggio, o è, ripeto, semplicemente una mia percezione di lettore?
0: No, noi ti ringraziamo di aver colto bene, così tanti dettagli. Noi abbiamo cercato, come dicevamo anche prima, di stare dentro un livello percettivo, no? Di sensazioni, ed è chiaro che l'esperienza di Irene cambia, direi, molto rapidamente e di frangente in frangente. Questo era anche quello che avevamo constatato, cioè questo universo percettivo molto delle ragazze con cui avevamo lavorato, molto vivo, molto cangiante, molto vulnerabile e volubile rispetto proprio al racconto delle esperienze e anche al vissuto, perché in fondo i disturbi del comportamento alimentare sono qualcosa che sono molto incarnati, sono quasi una materia viva, ecco, e anche l'universo sensibile, percettivo, è molto vivo e presente, quasi appunto carnale, mi viene da dire. Quindi noi con il linguaggio abbiamo cercato di giocare, di creare questo tipo di mutazione.
1: Avrei notato anche le parti di intermezzo, perché non l'abbiamo detto, però insomma alla fine di ogni notte ci sono quattro intermezzi praticamente in tutto il libro, in cui diciamo la protagonista si torna a raccontare dei momenti del suo passato in diverse età, e lì diciamo è stato per noi automatico, non so, naturale. Essendo che in questi intermezzi lei si confronta con diciamo lo psicologo, è stato naturale approcciare il dialogo con forse una forma che viene dove si sente tanto il teatro. Quindi diciamo che i linguaggi li abbiamo veramente sperimentati, ma non per partito preso, ma proprio Irene ci ha condotti in un mondo, piano piano ce l'ha svelato e ci ha chiesto di trovare le parole, ecco, di trovare le parole giuste per narrare ogni situazione, e naturalmente noi ci siamo lasciati prendere la mano e abbiamo sperimentato più che potevamo.
2: Aggiungo la... Scusa, vai Michelangelo.
0: No, da un lato ovviamente il linguaggio è qualcosa che definisce una situazione, ma nello stesso tempo è anche in un qualche modo, come dire, sono le cose che poi parlano con un loro linguaggio, no? Quindi le esperienze di Irene sono di questa natura spesso, ecco, e quindi il linguaggio si muove a livello percettivo, per come le vede, per come le sente, per come le sperimenta. Ecco.
2: Linguaggio che si muove, e qui purtroppo devo chiudere perché il nostro tempo è finito, e che cambia anche in base alle suggestioni che dalla pagina arrivano. A un certo punto del racconto cominciano ad arrivare, ad essere citati, arriva l'arte contemporanea, vengono citati alcuni singoli artisti, e in uno di questi intermezzi a cui facevate riferimento ci sono a un certo punto una serie di cancellature. Io non ho potuto non pensare a Emilio e Sgro. Si parlava di arte contemporanea, c'erano le cancellature di Sgro, mi sembrava una conseguenzialità assolutamente dovuta e inevitabile. Allora, grazie mille a Carolin Baglioni di essere e Michelangelo Bellani di essere stati con noi. Ricordiamo ancora, il libro si intitola Irene ed è edito da Rosa Selavi. Noi ci rivedremo in teatro prestissimo, ci aspetta tra le altre cose un lavoro che andrà in scena per lo Stabile dell'Umbria con la regia di Antonio Ratella, la Statua del Santo, ma sicuramente saranno mille altre occasioni. Intanto grazie ancora e mille complimenti per il vostro lavoro.
1: Grazie Camillo, grazie.
0: Grazie.
2: Un abbraccio.
0: A presto.

0: Abbiamo ascoltato Mary Says, brano di Tobias Forge dal suo album Passiflora del 2008. Torniamo da Camillo.
1: Michele Segreto, buongiorno, grazie di essere qui con noi.
2: Ciao, buongiorno a tutte e a tutti.
1: Allora, stavamo parlando con Davide D'Antonio di Brescia e Festival, festival teatrali, anche voi siete coinvolti, quello di cui che presentiamo adesso è l'ultimo appuntamento di una rassegna, in questo caso una cosa un po' diversa, ma siamo pronti ad incontrarvi per, lo dicevo prima, il vostro Festival Generazione, che si sposta da giugno a settembre, che incontreremo quindi tra qualche settimana. Però direi, cominciamo a parlare di Prototipo, rassegna teatrale che avete ospitato nello spazio, nel vostro nuovo spazio di Servomuto in Via Tosio, ce l'ho fatta, non ricordo il numero, ma è Via Tosio. Lascio che sia tu a presentare questo lavoro, che è Sospiri, un amore di contrabbando, della compagnia Lumen, una compagnia che, leggevo, collabora con voi o comunque ha incrociato il vostro percorso da alcuni anni, e che ci ripropone quello che mi sembra di aver capito un classico lavoro di teatro di narrazione.
2: Sì, ti confermo. Intanto siamo al numero 30/B di Via Tosio.
1: Perfetto.
2: Quindi, l'abbiamo detto. Sì, allora, la compagnia Lumen è una compagnia con cui, come hai detto tu, abbiamo incrociato più volte il palco, nel senso che Gabriele ha preso parte ad alcuni nostri spettacoli, ma anche che abbiamo fatto alcuni... quasi agli albori della compagnia, quando abbiamo vinto dei bandi Cariplo, insomma abbiamo presentato dei progetti in partenariato, e quindi mi sembrava anche normale, nel momento in cui facciamo una proposta di rassegna, provare a chiamare proprio compagnia Lumene, provare a chiamare Gabriele col suo monologo nel nostro spazio. Io non voglio raccontare niente della trama, però insomma è uno spettacolo che fa parte di una trilogia del sud magnifico immaginario, che è tutto teatro di narrazione, come hai giustamente colto, e che è tutta farina del sacco di Gabriele, che in questo caso è anche drammaturgo, e racconta un po' questo sud mitico, in cui magari ci sono le sirene insieme ai contrabbandieri, in cui si incontrano personaggi anche assurdi, e lo fa appunto con i crismi del teatro di narrazione, per cui prendendosi sulle spalle tutti i personaggi e raccontandoli con poco o niente, con una sedia e poco più. È uno spettacolo molto bello, è uno spettacolo che compie 10 anni quest'anno, e quindi ci sembrava anche bello festeggiare, chiudere festeggiando la stagione.
1: Quindi l'appuntamento è per domenica 12 luglio alle 20:30 nello spazio tipo di Servomuto Teatro, Via Tosio 30B, per Sospiri, un amore di contrabbando, della compagnia Lumen, di e con Gabriele Genovese, per la regia di Elisabetta Carosio. Mi sorge una domanda rispetto a questa cosa che diceva adesso: uno spettacolo che ha 10 anni, uno spettacolo che viene riproposto. Non credo di aver mai ragionato con te su quello che è, non tanto per la compagnia Servomuto quanto per il tuo lavoro di direzione artistica, i progetti che stai curando, il Festival Generazione, l'incontro con compagnie giovani in questo caso, ma che hanno già la possibilità di ragionare sul concetto di repertorio.
2: Sì, in realtà, sai, bisogna capirsi col termine giovani, nel senso che io, che ho 37 anni adesso, mi dico va bene, i giovani sono altro, per cui sì, rimaniamo in quell'alveo delle compagnie emergenti, delle compagnie che si stanno consolidando, delle compagnie che speriamo insomma hanno un futuro, ma siamo degli eterni giovani. Anche Gabriele a memoria credo che vada verso i 40. Per cui insomma, quando uno comincia ad avere 37-40 anni, se ha scelto questo lavoro, probabilmente è almeno un decennio che lo fa, e in un decennio si fanno un bel po' di cose, si fanno anche, si spera, un bel po' di spettacoli, per cui succede di avere degli spettacoli che sono lì, che sono sempre pronti, che hai fatto talmente tante volte che è un po' come andare in bicicletta, e che è normale. Ovviamente, per esempio, è più facile farlo con i monologhi, insomma, dico cose ovvie, però succede che ci siano compagnie che hanno spettacoli che, per tanti motivi, compreso l'affetto, finiscono per non abbandonare mai, e che continuano a riproporre, in questo caso davvero per un decennio.
1: Ti volevo chiedere una cosa rispetto a una sorta, adesso non voglio dire bilancio rispetto a questa prima edizione di Prototipo, però una riflessione trasversale sì, complice lo spazio nel quale proponete questi lavori, che quindi costringe ad un certo linguaggio teatrale. Però mi sembra abbastanza evidente, non solo per questi lavori, ma per quella che è la scena contemporanea, che da spettatore ribadisco sempre questa mia prospettiva, con tutti i limiti del caso riesco ad attraversare, che ci sia una importante riflessione, ci sia stata un'importante riflessione in questi anni su quello che significa essere attore in scena in questo momento. Attore, l'abbiamo detto mille volte, che mette in gioco anche una dimensione di autorialità, non soltanto una dimensione di performatività, ma comunque attore che porta in scena il proprio corpo, la propria voce e in qualche modo incarna dei personaggi. Qual è, secondo te, dal tuo punto di vista di regista, di autore, in questo momento il senso di essere attore in scena?
2: Che domanda facile.
1: È il tuo lavoro, figlio mio.
2: Sai, è una responsabilità, nel senso che ti prendi lo sguardo delle persone, ti prendi anche il tempo, in un certo senso, delle persone, e quindi secondo me la prima cosa da fare è avere una totale onestà in quello che si fa. Dopodiché è vera la tendenza che dici tu, che c'è un mondo adesso che si muove in cui l'attore è anche autore e spesso e volentieri è anche regista. Io ho dei sentimenti contrastanti su questa cosa, non so se sempre sia un bene, perché poi appunto mi sembra di vedere tanti spettacoli che a volte sono un po' personalistici, non so come dire, però è innegabilmente è una tendenza, per cui forse davvero Gabriele 10 anni fa ha aperto qualche strada, non lo so, però è questo appunto, il fatto di andare su un palco non è un fatto neutro, e quindi bisogna avere molta convinzione in quello che si fa, e lo spettatore è molto meno disincantato secondo me di un tempo, quindi bisogna anche fare attenzione a che cosa e a come gli si parla. Questi sono problemi che ci si pone, insomma, se uno fa questo mestiere, come hai detto tu, se uno fa questo mestiere se li deve porre un po' tutti i giorni, perché ci vuole poco secondo me oggi perché lo spettatore scolli e dica ok, no, non ci credo, invece se c'è un'onestà di fondo questa cosa tendenzialmente non succede.
1: E invece una domanda più immediatamente da bilancio te la faccio, e riguarda al pubblico. In questi appuntamenti che tipo di pubblico avete incontrato? Quello che vi aspettavate? Ci sono state delle sorprese? Ci sono state delle risposte, tra virgolette, inaspettate?
2: Ma allora, c'è stato un pubblico molto misto, ma quello che stiamo cercando di fare, che sta cominciando a succedere solo adesso, dopo al quinto appuntamento fondamentalmente, e che stanno, ma era il nostro obiettivo fin dall'inizio, finalmente arrivando i giovani, cioè nella proposta di spettacoli pian piano secondo me si è capito che appunto il teatro non è una cosa polverosa che sta sullo scaffale, si sta un po' spargendo la voce, e quindi sta arrivando pian piano del pubblico più giovane che dice ah, però qui posso vedere delle cose che non sono per forza archeologiche, non so come dire, quindi si sta un po' svecchiando. Ovviamente all'inizio abbiamo 40 posti, per cui si fa presto a riempirli di amici e volendo anche di parenti, però appunto c'è questa tendenza che speriamo poi, come dire, abbia una coda lunga sul festival, per cui si sta cominciando a spargere la voce in un pubblico più giovane, che adesso ci sono 3, 4, 5 persone che vengono continuativamente dagli ultimi 3 spettacoli e sono giovanissimi, sono ventenni, per cui si sta instradando quello che era l'obiettivo fin dall'inizio, cioè smuovere una fetta di pubblico che alle volte non ha tutte queste proposte.
1: Allora, vorrei spendere due parole rispetto a quello che sarà la prossima edizione di Generazione Festival. Stiamo parlando di settembre 14-19, avete già pubblicato su Facebook i titoli delle principali proposte di palcoscenico che attraverseranno il festival. Ti chiedo molto semplicemente, senza fare Dio sa quale anticipazione, ma quale sarà la struttura del festival di questa edizione di Generazione, che ricordo nelle sue proposte di palcoscenico vedrà il Sant'Afra come luogo principale.
2: Ma la struttura è un po' quella delle scorse edizioni, che svolgevamo però a Borgo Sotollo, adesso le portiamo in città, le portiamo al Sant'Afra, che è di fatto a 500 metri da quella che è la nostra sede, per cui sarà anche molto semplice avere tutto a portata di piedi, poi fondamentalmente. Si strutturerà sempre con un talk in cui abbiamo cercato di coinvolgere realtà del territorio che di volta in volta dialogheranno gli artisti e le artiste con gli spettacoli e poi con il dopo festival. In più ci sarà un laboratorio musicale che si svolgerà qui da noi nella sede, curato da Camilla Violante Scheller, e ci sarà il direttivo di Out, che sono Autor Unit Teatrali, tutta la settimana in residenza, fondamentalmente nel nostro spazio, perché stanno preparando il documento per il riconoscimento della professione del drammaturgo all'interno del contratto collettivo. Stanno lavorando a questo documento in parte traducendo un documento simile francese, e avremo la possibilità di presentarlo per la prima volta a livello nazionale nell'ultima giornata di festival. Quindi ci sarà questa squadra di giovani drammaturghi e drammaturghi da tutta Italia, giovani drammaturghi emergenti che stanno facendo delle cose secondo me molto interessanti, saranno per tutta la settimana a Brescia e per tutta la settimana saranno in sede a lavorare, e vorremmo anche che fosse un'occasione in cui chiunque vuole provare a dire la sua o vuole passare a conoscerli lo possa fare.
1: E questo sta qui a raccontare di una riflessione che non è soltanto sulla creazione artistica, ma anche sulla concretezza di quello che è a tutti gli effetti, per quanto nobilissimo, un lavoro, punto, assolutamente. Ricordo ancora una volta l'appuntamento di domenica, se riesco ad aprirlo, eccolo qui, domenica 12, 20 e 30, Sospiri, un amore di contrabbando, chiude la rassegna Prototipo. Grazie Michele di essere stato con noi e ci vediamo domenica sera.
0: Bene, ringraziamo Camillo e andiamo in chiusura di questa puntata di Dissonanze Estate con una piccola pillolina di spazio. Oggi è una giornata molto importante per l'Agenzia Spaziale Cinese, perché per la prima volta sono riusciti a far riatterrare un vettore. Il vettore è il Lunga Marcia 10B, un vettore che ha già fatto diversi lanci, ma che era proprio progettato per poi essere riutilizzabile. Oggi proprio sono riusciti a far riatterrare il primo stadio su una piattaforma, su una nave drone un po' diversa rispetto a quelle di SpaceX, perché ha tutta una struttura costruita attorno dove il razzo va a infilarsi praticamente. E c'è, resta da capire un po' che cosa sia successo, perché non è andato proprio tutto liscio secondo me, dal momento che nella parte superiore del primo stadio di questo vettore, durante il rientro e durante l'atterraggio sulla piattaforma, secondo me si è sviluppato un principio di incendio, si vedeva del fumo nero anche abbastanza denso, ecco. Però tant'è, sono riusciti a far riatterrare per la prima volta questo vettore. Questa è una cosa molto importante, perché l'Agenzia Spaziale Cinese adesso entrerà piano piano, ma neanche troppo secondo me, in competizione con SpaceX, cosa importantissima a mio avviso, dato che SpaceX attualmente ha praticamente il monopolio dei lanci commerciali, e non solo, perché anche i governi si rivolgono spesso e volentieri a SpaceX, a causa proprio del fatto che il Falcon 9, essendo un vettore riutilizzabile nel suo primo stadio, il lancio costa molto molto meno. Quindi avere un altro soggetto in grado di lanciare a prezzi contenuti, è sicuramente meglio che averne uno solo, tra l'altro nelle mani di un folle pieno di soldi, amico del presidente americano, anche se nemico amico, diciamo, perché ogni tanto, come due galli nel pollaio, a volte litigano, poi fanno pace, poi litigano, che disastro ragazzi. Vabbè, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Dissonanze Estate di oggi, venerdì 10 di luglio. Io vi ringrazio per essere stati all'ascolto, restate lì che adesso arriva una replica di Saltando lo Squalo. Ciao.

0: Dad, I love that you're here, but I don't need you to check on me.
1: I just want to help.
2: I know you're going through something with your marriage.
0: Casey? Everybody knows. Place like a fishbowl. That guy knows.
1: He doesn't know.
0: Excuse me. You know that my husband left me for a grad student, right?
1: Yes.
3: What can I do for you, Greg?
4: I'm here to make sure that Kay's job is safe.
3: She burned down the faculty house.
0: It was an accident.
3: She also assaulted a professor.
1: I still love you.
3: Ow!
1: That was on purpose.
5: You're a best-selling author parents have actually heard of. We really could use your help.
1: In the book, Rooster had sex a few times.
6: 16 times.
1: Oh, good. You counted.
6: 17 if you include the oral sex.
1: Have to include that. Yeah, let's include it.
7: Look, we all mess up. But at our cause, we are all good people.
1: You are a bad person, and I hate you.
8: Hey, Rooster.
9: Oh, hey there.
10: The kids call you Rooster?
1: Some of the kids think I'm kind of like my character.
7: Nice washboard.
0: Are you okay?
1: Anytime Katie has a problem, I swoop in. But I can't fix this.
0: I'm not Rooster.
7: This is college. You can be the Rooster if you want.
10: Hey, Sailor.
1: Cock a doodle do. I don't think it's a good idea.
9: Oh, come on.
11: I am not going to succumb to peer pressure.
9: Let's go. Come on. All right.
3: We do hard things to make ourselves stronger.
5: But it can't continue unless you put some gasoline on the fire.
9: Crush it, Rooster!
1: I'm gonna crush it!
7: Shh. Nobody spoke it.
9: Oh, shit. I'll chase off.
1: Okay, you go. Did she say how long to wait? Because I think we are supposed to start.
7: Oh, all right.
1: Nice mustache, jerk. I can hear you.
7: Yeah, I know. No, I didn't. I'm sorry.
12: Ed eccoci arrivati a una nuova puntata di Saltando lo Squalo. Ciao Manuel.
13: Ciao Simone, ciao belle persone.
12: Allora, se siete stati attenti, avrete capito che parliamo di una comedy oggi.
13: Oggi sì, un comedy, una comfort comedy,
12: comfort
13: potremmo
12: comedy.
13: Addirittura dire. La voce inconfondibile che si è sentita di Steve Carell. Come si fa a non volergli bene?
12: Come si fa a non volergli bene? È uno dei miei attori preferiti.
13: Che ha dimostrato ampiamente di saper fare tutto.
12: Tutto.
13: Veramente.
12: Sì, sì, sì, tutto. Io lo ricordo nei panni del generale Nerd in Space Force, serie che veramente io non capisco perché sia stata cancellata dopo due stagioni. Era meravigliosa.
13: Era cambiata l'amministrazione, non c'era più materiale.
12: Esatto, esatto. E vabbè. Quindi qua lui è proprio il protagonista. Tra i protagonisti.
13: Qui è praticamente il protagonista, nonché il personaggio intorno al quale ruota il titolo della serie, che è Rooster.
12: Rooster, non la canzone degli Alice in Chains.
13: No, che non è nemmeno nella colonna sonora, incredibile.
12: Chissà.
13: Scelta comunque sarebbe stata banale, dai.
12: Sì, effettivamente un po' didascalica. È vero.
13: Stiamo parlando di una serie uscita quest'anno, iniziata l'8 di marzo per 10 episodi su HBO. Sono una mezz'oretta d'episodio, quindi adesso che è uscita nella sua interezza in tutti i 10 gli episodi, qualche serata proprio di quelle che passano
12: piacevole.
13: Bene, ti senti bene dopo averla guardata. Scritta da Bill Lawrence.
12: Vabbè.
13: Fra Ted Lasso, Shrinking, il sequel di Scrubs e tutto, direi che mi sembra abbastanza impegnato nell'ultimo periodo.
12: Eh sì, abbastanza. Lui comunque Scrubs ci ha lavorato anche sulle prime stagioni, quindi è una garanzia.
13: È roba sua. Spin City, cioè. Pure, che non ho mai visto purtroppo.
12: Esatto, nemmeno io. Beh, ci potremmo. Sono tutte cose recuperabili.
13: Beh, durante l'estate avremo del tempo, forse la notte, anziché dormire, guarderemo anche Spin City.
12: Esatto.
13: E magari ne parleremo qui.
12: Bene, quindi garanzia, lui assieme a un altro, però vedo Matt Tarsis, che non conosco.
13: Nemmeno io, a dir la verità, non so cosa abbia
12: fatto.
13: Vado
12: a ricercare.
13: Bravissimo, fai quello che non ho fatto io. Abbiamo un cast comunque già di gran livello e alcuni volti più giovani e meno conosciuti a fianco di due giganti, che sono appunto Steve Carell nel ruolo di Greg Russo, il protagonista, e John C. McGinley, il presidente del college, Walt. John C. McGinley, per chi non lo sapesse o avesse vissuto sotto una roccia, è famosino, conosciutino, per essere il dottor Cox in Scrubs. quindi direi che anche qui Bill Lawrence è andato sul sicuro con il con l'impersona, con gli attori da contattare.
12: Sì, beh, capita spesso quando ci si trova bene in squadra, perché cambiare, voglio dire, no? Allora, Matt Tarsis non ha fatto tantissime cose, ma ha fatto Scrubs.
13: Ah, ecco.
12: Nel 2001, poi ha fatto Sports Night, che e appunto Rooster. Per adesso su IMDb c'è solo questo.
13: Ah, ecco, infatti non ha nemmeno una pagina Wikipedia, quindi...
12: No, esatto.
13: Chi sei? Però evidentemente è un altro che sa il fatto suo, se Bill Lawrence ha voluto collaborare con lui, e quello che ho visto in Rooster è veramente notevole. Sempre nel cast abbiamo poi Danielle Deadwyler nel ruolo della professoressa Dylan Shepard, una professoressa di letteratura inglese nonché poetessa. Charlie Clive nel ruolo di Katie Russo, la figlia di Greg. E Lauren Tsai nel ruolo di Sunny, che è una studentessa laureata che ha una relazione con il marito di Katie, che è Archie, interpretato da Phil Dunster, un insegnante di storia russa, storia e letteratura russa, fastidiosissimo, egoriferito, britannico al midollo.
12: Ok.
13: Veramente un personaggio terrificante. Tra l'altro poi sentiremo la sigla, l'opening, è stato scritto niente e di meno che da Michael Stipe e anche lì come sta, e Andrew Watt, e anche lì, come stavamo dicendo off mic prima della trasmissione, ne ha centrata un'altra.
12: Sì, non sbaglia un colpo, eh.
13: Cioè, ogni volta che sento la voce di Michael Stipe che ha fatto qualcosa o da solo o con gli R.E.M., boh, non c'è un pezzo brutto incredibile. Voglio bene a quell'ometto che davano per spacciato molti anni fa, tra l'altro.
12: Esatto, è vero. Beh, è iniziata molto bene questa serie, nel senso che vedo che a meno di un mese dalla sua messa in onda è stata già rinnovata per una seconda stagione.
13: E siamo tutti molto contenti.
12: Quindi, perché va bene.
13: Posso spoilerare in anticipo, spoilerò la puntata nostra, non la serie, subito. Stavolta. Meno male che ci sarà una seconda stagione, la volevo proprio questa volta.
12: Ok.
13: Non c'era motivo per chiuderla.
12: Ok.
13: E fortunatamente non è Netflix, dobbiamo dirlo, e quantomeno le cose belline le rinnovano, come si deve.
12: Sì.
13: Ma Rooster, Kujale.
12: Esatto, cos'è Rooster?
13: Di cosa parla? Sì. Rooster in realtà è il nome del protagonista dei romanzi scritti dal personaggio di Carrel, che è Greg Russo. Greg è un famoso scrittore di romanzi da spiaggia, con i racconti leggeri, comunque di gran successo commerciale editoriale. E Rooster è questo investigatore privato fico con una frase ad effetto che ha tutte le donne che può desiderare, insomma il classico maschio medio, proprio... che si sente che arriva dalla penna di un autore non giovanissimo, insomma è un personaggio un po' datato se stiamo a vedere, e di cui sappiamo veramente poco perché viene esplorato pochissimo il personaggio Rooster in sé all'interno della serie. Abbiamo qualche accenno qui e là. Greg naturalmente è l'esatto opposto del personaggio, è un uomo sulla sessantina, impacciato, che sta facendo ancora i conti col divorzio avvenuto 5 anni prima, non riesce a superare, ancora vive non struggendosi nel ricordo della moglie, che poi vedremo anche dell'ex moglie, ma comunque non riesce ad andare avanti, rimane lì fisso la sua vita in una stasi. Vive vissuto in Florida, sta in giro.
12: È un po' depre.
13: Sì, l'unica cosa che fa è scrivere. È scrivere romanzi e novelle, si può dire, e niente di più. Greg viene quindi invitato dalla professoressa di letteratura inglese Dylan a tenere una conferenza al Ludlow College of Liberal Arts nel New England, in cui dovrebbe parlare agli studenti e alle studentesse della sua serie di racconti da spiaggia. Greg principalmente accetta solamente per poter stare vicino alla figlia Katie, docente di arte allo stesso college, il cui marito e collega professore di storia russa Archie l'ha lasciata per la studentessa, per Sunny.
12: Una studentessa di quel college.
13: Una studentessa del college, come nella miglior tradizione effettivamente, quindi ci sono al solito mezzo scandalo all'interno, sai come funziona, gli adulti, gli studenti sono comunque adulti, con tutto quello che ne consegue. All'inizio Greg dice, ma no, vabbè, che cacchio vengo a fare, sono un autore che non c'entra nulla con un'università, con un college, e invece ce la fa e si presenta nell'aula magna a parlare del suo ultimo romanzo davanti a una platea di giovani che fanno notare che potrebbe essere problematico il personaggio di Rooster. C'è una delle ragazze che è spettacolare, che è femminista, e quindi fa notare, come abbiamo sentito anche nel trailer, che ci sono 16 scene di sesso all'interno, 17 se si conta quello orale all'interno dell'ultimo romanzo, e quindi parla anche della rappresentazione femminile un po' stereotipata e un po' macchiettistica come viene messa, mettendo in crisi Greg naturalmente. E questo porterà anche a diverse cose interessanti durante lo sviluppo della serie. All'inizio Greg appunto parla la cosa, e il suo obiettivo principale, come abbiamo anticipato, è convincere Katie a parlare con l'ex marito, con Archie. Quindi lei si reca a casa di Archie e lì scopre da lui che Sunny è incinta, proprio per mano dell'ex marito.
12: Aia!
13: Esatto, anche qua il più classico, la più classica delle storie. Katie naturalmente la prende bene, molto bene, manda l'uomo fuori di casa nonostante fosse casa di Archie, okay. Arrabbiatissima, e dopo un iniziale scoramento Katie si vendica bruciando nel caminetto la cosa più preziosa che ha Archie, una copia prima edizione del romanzo di Lev Tolstoi, Guerra e Pace.
12: Porca miseria.
13: Così, una cosa che lui adora, avrà più certo. Della sua stessa moglie, che dice di amare molto.
12: Perché lui è un docente di letteratura russa.
13: Storia e letteratura russa, ma...
12: E aveva una prima copia di... No.
13: Che si è esposta proprio su un leggio,
12: certo,
13: aperto.
12: Una teca, immagino,
13: il posto d'onore. Lei ha capito che ci teneva molto a quello.
12: Sai com'è.
13: E giustamente, cosa fai? Glielo bruci. Se non fosse che la canna fumaria era chiusa, non riesce Katie a riaprirla. E quindi niente, si brucia tutta la casa.
12: Ok.
13: Chiaramente viene distrutta dalle fiamme, cerca di controllare la cosa, ma è carta leggera, comincia a svolazzare i vari tizzoni ardenti, i tappeti pigliano fuoco subito.
12: Può succedere, eh? Ho appena fatto il corso antincendio, rischio elevato livello 3. Effettivamente può succedere.
13: Quindi tu sei maestro di fuoco ormai?
12: Sì, sì, sì, sì.
13: È
12: una cosa che può succedere. Se accendete il camino e non aprite...
13: Controllate prima se la canna fumaria ha tiraggio.
12: Esatto, esatto. Lo puoi fare con un semplice accendino o un fiammifero e vedi subito se la fiamma va in su.
13: Se il fumo va in su anche. Ecco. Vabbè, ecco, facciamo anche un servizio di pubblico.
12: Davvero,
13: ma quanto siamo belli.
12: Esatto, esatto.
13: Vedi, imparate qua. Non c'è la musichetta The More You Know.
12: Se vuoi c'è quella di Reeducation al channel.
13: Va benissimo, accettiamo, mi sembra più in linea col nostro target.
12: Sì, probabilmente sì. Quindi niente, una delle ultime copie presenti al mondo di Guerra e Pace di Tolstoi, prima edizione,
13: va in
12: fumo
13: fiamme.
12: Insieme a tutta la casa.
13: Sì, sì, sì, okay. Sì, viene proprio distrutta alla base la casa completamente, cioè, presumo che una fornita libreria oltre a quel volume.
12: Sì, ok.
13: Quindi Greg raggiunge Katie vedendo il fumo arrivare dalla casa, sa che abitava lì, e arriva dopo una serata in cui era fuori con la professoressa Dylan. Greg, professoressa di cui ha rifiutato le avance in maniera molto goffa e impacciata, ma lui incredibilmente ha rifiutato le avance di questa docente che pare molto interessata a lui, ma declina gentilmente. Incredibile, è un personaggio molto dolce comunque.
12: Lui ha ancora in testa la ex moglie.
13: Non ce la faccio, comunque sia, non credo di essere in grado, non me la sento. Beh, arriva da Katie, la guarda e dice: che è successo? Hai bruciato la casa? No, non sei stata tu. Arriva la polizia che ti dice: no, sono stata io.
12: Proprio non si nega autodenuncia subito.
13: Sì, naturalmente, non nega nulla. Chiaro, a causa di questo piccolissimo incidente, non voluto, perché non era assolutamente voluto, il ruolo di Katie all'interno del college viene messo a rischio e decide di rassegnare le dimissioni per salvare un po' la faccia. Greg cerca di farle cambiare idea, ma pare non sentire ragioni. Quindi l'uomo decide cerca di convincere Walter Mann, il presidente del college, che è meraviglioso, interpretato da McGinley, e cerca di convincerlo a ridare alla figlia il proprio lavoro. Walt accetta la proposta di Greg a una sola condizione: che Greg stesso rimanga per un intero semestre come writer in residence, come scrittore in residenza, quindi che alloggi nel campus per intero semestre
12: e sta lì a lavorare praticamente, a scrivere.
13: Esattamente, si iscrive, tiene un laboratorio di scrittura per gli studenti e le studentesse e altre attività, si ritrova poi anche a fare il coach della squadra di hockey a causa dell'alcolismo
12: del vero coach
13: alcolismo non riabilitato del tutto effettivamente, okay. Perché rientra dal rehab ma è ancora strafatto bellissimo e cerca di picchiare gli atleti e cose del genere.
12: Ok.
13: Personaggio molto discutibile e molto divertente, il coach. Quindi Greg, vabbè, che deve fare? Accetta naturalmente il ruolo per amore verso la figlia, ma decide di non dirle nulla. Dice suo, al termine della prima puntata praticamente, dice vabbè, io me ne vado, ci vediamo, addio, e niente, ci vediamo lunedì mattina nel campus, e si chiude. Proprio così, senza darle ulteriori spiegazioni. Da qui quindi vediamo gli sviluppi riguardo la sua permanenza al college, l'evoluzione delle vicende di Katie, Archie e Sunny, un classico tira e molla romantico, un triangolo amoroso con personaggi ben delineati, e vediamo anche le storie di alcuni dei ragazzi con cui Greg stringe un fortissimo legame, e il tutto, tutto questo farà da contorno sulle vicende del college stesso, che oltre che ad essere una location in cui si svolgono gli eventi, diventa in un certo senso anche il protagonista vero e proprio della serie, perché ci sono i cambiamenti, il preside di facoltà che subisce un incidente a causa dei 3 pacchetti di sigarette fumate ogni giorno, anche mentre fa allenamento, giustamente, ci sono dei piccolissimi problemi,
12: sì.
13: Quindi si pensa che possa esserci un avanzamento verso il futuro, un'evoluzione della facoltà, e succedono cose, diciamo, succedono molte cose, è molto molto divertente e molto carina. Ma io direi,
12: andiamo ad ascoltare la sigla?
13: Eh sì, dai.
12: Eccola qua.

0: Eccolo qua, quindi I Played the Fool, questo è il brano scelto come sigla, ovviamente dura molto meno, la sigla
1: sì,
0: dura pochi secondi,
1: una trentina di secondi,
0: però era bello ascoltarla tutta, una bella canzone, Michael Stipp.
1: Una volta che abbiamo un pezzo bello, caspita, sono sempre contento quando fanno le versioni estese.
0: Assolutamente,
1: delle
0: assolutamente.
1: Per qualche motivo sono sempre stato un fanatico del sentire le versioni estese, perché vale la pena.
0: Assolutamente, sì. Beh, un po' come quando esce il singolo di un album e poi scopri che l'album contiene dei tesori anche più belli di quella canzone scelta come singolo.
1: Merce rara ultimamente, però.
0: Sì, anche quello è vero, però era così una volta. Va bene, allora torniamo a Rooster.
1: Torniamo a Rooster. Della trama non voglio dire molto altro, anche perché è abbastanza semplice da quel punto di vista, non ha grandissime twist di trama. Come ho detto, è una
0: confortevole,
1: è la comfort zone della televisiva, credo, perché non l'ho ancora vista, un po' come Ted Lasso, si può, da quello che ho sentito dire.
0: Ted Lasso è meravigliosa, io ho visto le prime tre stagioni, è fantastica veramente, fa ridere, fa emozionare, è proprio Bill Lawrence, non c'è niente da fare, è proprio il suo marchio è quello lì, riesce a far ridere ma anche a far emozionare, a far riflettere.
1: Come dicono su Facebook, quello di una certa età fa ridere ma fa anche riflettere, ok?
0: Certo, esatto, esatto, sì, è così.
1: Abbiamo una certa età.
0: Abbiamo
1: perfetto.
0: Una certa.
1: E anche questa volta Bill Lawrence, possiamo dire tranquillamente che riesce a creare una piccola gemma della TV. È una comfort comedy che non ha pretesa di portare grandi messaggi universali sui temi profondi, eppure riesce ancora una volta a non essere banale. E qui secondo me capisci tutta la qualità della scrittura, pur mantenendo una struttura semplice, perché ci vuole un niente allo scadere nel guerra brutto o
0: sì,
1: cose
0: sì,
1: di questo
0: sì.
1: genere.
0: Dici no alla droga,
1: robe stucchevoli da fiction Rai, proprio della peggior specie. E qui posso almeno, poi magari mi smentirete, secondo me non risulta mai banale. Poi Steve Carell, io come ho già detto ho un'opinione viziatissima già da The Office, dalla fine della prima stagione, non il primissimo The Office, che capisco sia difficile da digerire. Superate la prima stagione o partite direttamente dalla seconda, fatevi questo regalo, vi prego.
0: È un po' come Breaking Bad, capisco che la prima stagione sia un po' ostica,
1: quella è fondamentale per la trama,
0: sì, serviva, perché cioè, vabbè, quelli che si fermano alla prima stagione dicono che schifo Breaking Bad, dico mi spiace per te,
1: veramente ci sto provando con chiunque,
0: mi dispiace per te, però un po' ti invidio, perché un giorno magari gli darai un'altra possibilità e la potrai vedere per la prima volta e
1: quella
0: dirai,
1: è Better Call Saul di conseguenza,
0: esattamente, e dirai ero proprio scemo, effettivamente avevano ragione i miei amici che mi rompevano le palle per dirmi no, aspetta, guardala, ti prego.
1: Mi fa ragione quei signori in radio a dire,
0: esatto,
1: quelle cose.
0: Esatto, non fermatevi alla prima stagione, ragazzi. E specialmente se dietro alla serie ci sono nomi come Bill Lawrence, per esempio.
1: O Greg Daniels,
0: perché può essere che vi stiano facendo una zuppa, ma se vi stanno facendo la zuppa c'è un motivo. Perché poi questa zuppa diventerà buonissima, quindi abbiate pazienza e...
1: diventa una di quelle zuppe centenarie che vanno per sempre,
0: esatto,
1: sono ipersaporite con tante sfumature.
0: Esatto, è che c'è troppa roba, no? Ci sono troppe serie, c'è questa bulimia di serie, quindi come esattamente per la musica, adesso se non ti piacciono i primi 30 secondi tu skippi la canzone,
1: che
0: non va bene.
1: No, che è un grosso problema, tra l'altro poi magari ne parleremo in una puntata dedicata su anche i cambiamenti tecnici che sono stati fatti nella realizzazione delle serie, a livello di regia, fotografia e scrittura, proprio per venire incontro, secondo me in maniera pessima, ha questa nuova tendenza di distrazione, purtroppo, di essere consumati come se fossero dei reel ormai, e mamma mia.
0: Dovremmo chiedere l'opinione a René Ferretti.
1: Vabbè.
0: Secondo me potrebbe, a Duccio Patanè. Bene.
1: Sì, siamo a quel livello ormai, ancora una volta è diventata la realtà, Boris.
0: Ai ai ai ai. Bene.
1: Poi, voglio continuare sul mio amore verso Steve Carell.
0: Ma certo,
1: continuiamo a parlare
0: di Steve Carell. Io lo adoro.
1: Visto in The Big Short? L'hai visto
0: no.
1: The Big Short?
0: No.
1: Bellissimo film, l'ho dovuto guardare 3 volte prima di iniziare a capirsi qualcosa, perché è estremamente tecnico sulla questione della crisi del 2008.
0: Ok.
1: Quindi all'interno dei trader e così, e anche lì è meraviglioso. E poi vabbè, Little Miss Sunshine me l'ha fatto adorare ancora di più in un ruolo drammatico. in cui mostra veramente il suo spessore da late bloomer, si può dire, perché comunque

0: meno io. Poi ha vinto
1: Ricky Gervais.
0: Bravo, esatto. Insomma,
1: in una scena bellissima durante i Golden Globes, sono stati meravigliosi.
0: Uno meglio dell'altro. Vedo che ha vinto lo Screen Actors Guild Award nel 2007 per il miglior cast per Little Miss Sunshine. E sempre nel 2007 anche per The Office, miglior cast per una serie comedy. Basta.
1: Per The Patient non ha preso nulla.
0: No.
1: Incredibile, anche lì è un ruolo notevole, forse ne avevo parlato nella scorsa stagione, non mi ricordo, quando interpretò questo psicoterapeuta incatenato da un paziente serial killer, bellissima, recuperatevela, su FX, è uscita quindi su Disney e come sempre
0: si trova.
1: Nei mari dell'internet, tra le ciurme.
0: Bisogna navigare, esatto.
1: Beh, torniamo magari a Rooster, non facciamo una monografica su Carell, ma parliamo un po' anche del suo personaggio, e qui lo vediamo un personaggio che cerca di navigare nella vita, praticamente al meglio delle proprie possibilità, e sempre nel tentativo di fare la cosa giusta, spinto dall'amore verso la figlia Katie e chiaramente finendo incasinando ogni situazione. Un genitore di mezza età, medio, che vuole quello che è meglio per i propri figli, per la figlia, ma in qualche modo comunque manda sempre tutto all'aria, perché per cercare di fare il meglio non tiene conto dei suoi desideri veri e propri. Qui cerca di la protezione. È un personaggio estremamente positivo e sotto certi aspetti, ma molto molto alla lontana, potrebbe anche ricordare il personaggio di Michael Scott in The Office. È cringe, è imbarazzante, anche come umor, fa i daddy jokes, le barzellette quelle classiche da padre di mezza età, ma è libero. È libero di essere se stesso in qualunque momento, e quando va in giro con la sua adoratissima bicicletta elettrica fa il rumore di una motoretta con la bocca, ad esempio. Non ha problemi a mettersi in situazioni imbarazzanti e dimostra una grandissima empatia verso chi gli sta intorno. Magari non si accorge subito, ma nel momento in cui si accorge diventa un'esplosione di amore e empatia verso gli altri personaggi intorno a lui. John McGinley. Allora, lo conosciamo appunto per il dottor Cox, un personaggio esplosivo e devastante che asfaltava tutto quello a cui gli si parava davanti, che Rooster spiega perché abbiamo visto molto poco il dottor Cox nella nuova stagione di Scrubs, proprio perché stava girando Rooster.
0: Ah, ecco.
1: Esatto, per il quale ha perso una marea di peso, perché è mezzo nudo per metà della serie praticamente, e in Rooster porta un personaggio esuberante e dosato, ma dosato comunque, a differenza del dottor Cox. Ha una personalità differente, è estremamente eccentrico, e qua ora posso finalmente spiegare il motivo del titolo di questa puntata. La maggior parte molte delle sue scene si svolgono all'interno di una sauna, perché lui è fissato con la salute, con il mangiare sano, con il fare esercizio, e vive praticamente in questa sauna sul portico posteriore di casa sua, collegata a una vasca di ghiaccio per fare proprio il passaggio, certo, caldo-freddo. E una delle regole che è scritta proprio sulla porta della sauna è: la sauna è per i discorsi seri, per i discorsi profondi, per real talk. Proprio perché si è in un ambiente piccolo, poco confortevole per via del calore, e praticamente nudi. Quindi o parli con il tuo cuore in mano o non parli proprio. È molto interessante, perché vedi alcune scene in cui c'è Greg all'interno della sauna, ma è completamente vestito e sta per schiattare in terra. E anche altre con Sunny e con altri personaggi. La roommate di Sunny, che è estremamente cinica e interessante. E la cosa molto molto interessante è che Bill Lawrence ha chiesto a John McKinley proprio di rubare la sua realtà, la sua vita reale, per portarla sullo schermo e creare questo personaggio. È basato sulla sua personalità vera.
0: Fantastico.
1: E non solo, la sauna e la vasca di ghiaccio sono le sue, sono quelle di casa sua.
0: Ok, cioè hanno girato a casa sua.
1: È letteralmente il portico di casa sua quello.
0: Bellissimo.
1: È incredibile. Il presidente è un personaggio che fa citazioni continue di Teddy Roosevelt. Posso citare Teddy Roosevelt? No, e lo citerà comunque.
0: Certo.
1: Ce lo ficherà comunque dentro. Ma è un personaggio molto stratificato, di cui scopriamo i veri pensieri e qualche spiraglio della sua vita, non in

0: scene dedicate, ma ad alcune frasi aneddotiche buttate in mezzo ad altri dialoghi, il che lo rende eccentrico, misterioso e, madò, quanto divertente. Veramente notevole. Poi le dinamiche tra Archie e Katie sono, come abbiamo anticipato, le classiche da serie TV, impreziosite dalle personalità dei due personaggi. L'uomo è fastidiosamente britannico, con un accento molto marcato, probabilmente appositamente marcato, pieno di sé vanesio, ma sullo schermo, nonostante la sua sgradevolezza, perché è veramente un personaggio di base negativo, niente, non può non essere divertente, anche perché è talmente oltre da quel punto di vista, in una interpretazione non sopra le righe, però è un personaggio che va oltre, come è una personalità gigante, e quindi fa il giro e
1: E
0: diventa
1: diventa, certo.
0: imbarazzantemente divertente, si può dire. Mentre Katie è la rappresentazione di una millennial, classica millennial, alla ricerca di stabilità e sopraffatta dagli eventi, che però continua a portare una costante fiducia di base verso il futuro e cerca anche di avere la possibilità di fare scelte sbagliate in maniera consapevole. Quindi I feel you, Katie, perché veramente da millennial quale sono, abbiamo visto i migliori eventi degli ultimi 50 anni, credo, e quindi capiamo quanto può essere difficoltosa e ti può sopraffare la vita. Di contraltare, Sunny è fredda e logica anche nella sua idea di relazione romantica. Si vede, si nota nella serie che è molto legata ad Archie, lei ci tiene al rapporto romantico con lui, ma lo fa in un modo peculiare, a modo suo, sembra sempre molto distante. Come deve trattare le scelte su riguardo gli studi, gli stage di lavoro, tratta anche la relazione interpersonale con Archie e con tutti gli altri personaggi con cui ha a che fare. E da quello che ho potuto intuire, e qua vado veramente nell'interpretazione mia personale, che è un pochino di occhio sulla questione, modestamente, scusate, il suo personaggio mi sembrerebbe essere autistic coded, cioè rappresentato come una persona nello spettro. Ho avuto la mezza conferma da una frase che pronuncia Sunny in un episodio in cui dice: "Non mi stai guardando negli occhi mentre mi parli, di solito quella è la mia caratteristica." Oltre naturalmente a tutto il modo di fare e i gesti che compie durante lo svolgimento degli eventi, il che comunque la renderebbe una rappresentazione non stereotipata. Grazie, anche qua un altro occhio di riguardo da parte di Lawrence è sempre ben gradito, un'altra dimostrazione del suo tatto. Poi c'è questo gruppo di studenti del laboratorio di scrittura con cui Greg lega moltissimo, in particolar modo con Tommy Newton, che è un ragazzo un po' sfigatino, proprio classico, sovrappeso, con pochi amici, che fatica a trovare il proprio spazio all'interno sia del college che della vita vera, Tommy sta per lasciare gli studi, ma Greg gli si affeziona particolarmente per svariati motivi, prima diretti e poi anche indiretti, e cerca di convincerlo a proseguire gli studi e recuperare i voti bassi. Di contro, Tommy e gli altri amici fanno vivere a Greg l'esperienza del college, perché lui non c'è mai andato. Lo chiamano Rooster perché lo identificano, credono che sia un fico come suo personaggio, quando vabbè, però lo portano alle feste delle fraternity, cose di questo genere, si ubriacano malissimo, fanno esperimenti con le droghe tutti insieme, e instaurano un rapporto molto stretto e molto umano, naturalmente, molto fraterno, ma anche paterno dal punto di vista di Greg.
1: Ma infatti, da quello che ho capito, perché la serie non l'ho ancora vista, mi sembra che uno dei punti cardine sia proprio il rapporto intergenerazionale che arricchisce entrambe le parti.
0: Esatto, e c'è anche una, non voglio dire critica, però una presa in giro e la difficoltà, di contro anche la difficoltà del rapporto intergenerazionale con le diverse sensibilità. Ma qui ci arriverei tra un momento, prima metterei una bella
1: Ma
0: canzoncina della colonna
1: sì,
0: sonora che abbiamo visto essere di gran qualità.
1: esatto, per esempio c'è Billy Idol con questa Eyes Without a
0: E che
1: Face.
0: si fa?

0: Allora, teniamo in sottofondo Billy Idol perché, ridendo e scherzando, mancano meno di 5 minuti alla fine.
1: Quanto caspita ho parlato.
0: Quando ci si diverte il tempo vola.
1: E ce ne sarebbe ancora così molto da dire. Però hai accennato appunto alla questione del confronto generazionale, perché sì, qui vediamo un confronto fra quasi 4 generazioni, tra il presidente che rappresenta un po' i baby boomer, Greg i Gen X, Katie millennial e Sunny e gli altri studenti Gen Z, Gen Alpha. Quindi ci sono le varie tematiche come la wokeness, così possiamo definire la sensibilità riguardo ai temi da parte dei più giovani sul femminismo, sulle questioni di genere, sul rispetto reciproco, che viene presa leggermente in giro ma mai trattata male e mai criticata. Comunque vediamo Greg in un episodio in cui durante il laboratorio parla ad una studentessa dicendole: tu sei la mia balena bianca, e naturalmente finisce davanti alla commissione disciplinare per questa frase, perché viene fraintesa, viene completamente fraintesa. Greg finirà diverse volte davanti alla commissione disciplinare del college per cose dette male con un altro senso.
0: Con un altro senso, certo.
1: Però si vede il genuino impegno da parte dei personaggi di cercare di capire e di non derubricare la sensibilità a una cosa stupida o banale. Il presidente Walt stesso dice al preside di facoltà: noi siamo di un'altra epoca e io sto facendo le corse per cercare di rimanere al passo coi tempi, eppure non ci riesco. Tu invece ti sei fermato. Tu sei rimasto, non sono più i nostri anni di quando eravamo giovani, quindi certe cose non vanno più bene, non le puoi più dire, non le devi dire e neanche pensare, perché la sensibilità è cambiata, il mondo è cambiato e tu no, quindi sei tu il problema. Quindi secondo me c'è una bella sensibilità trattando in maniera leggera un tema che è molto importante, nonché incredibilmente attuale.
0: Io credo che questa sia una delle cose migliori delle serie comedy fatte bene, il fatto di riuscire a trattare con leggerezza dei temi importanti comunque, e zitti zitti anche magari il più stronzo così lo capisce.
1: Esatto, poi non va troppo nello specifico, sì, non approfondisce troppo, ma da parer mio si nota che c'è un grande rispetto verso l'argomento e un'attenzione. Appunto, per quanto mi riguarda, trattare un argomento serio con la comedy, l'abbiamo detto più e più volte, è il modo migliore per farlo digerire, come giustamente detto. Forse anche il più stronzo magari ci arriva, credo di no.
0: Io nonostante tutto sono ancora speranzoso.
1: Sei una persona di fiducia, io
0: nonostante
1: credo.
0: Nonostante tutto, sì.
1: Sto troppo sull'internet, forse. Mi sa che è quello il problema.
0: Sì, forse.
1: Per cui temo che più che altro quello stronzo riderà più per i giovani sono tutti woke, sono stupidi, era meglio quando si potevano dire le cose e picchiare, dare le schiaffi sul culo alla segretaria.
0: Certo.
1: Buon
0: va bene,
1: Dio.
0: Va bene. Allora, non abbiamo veramente più tempo, quindi traendo le conclusioni.
1: Guardatela. Servono altre conclusioni. C'è Steve Carell, c'è John McGinley, l'ha scritta Bill Lawrence. Fa stare bene, non richiede troppo impegno mentale, fa ridere, è divertente, c'è anche quel tocco di sentimento e dramma che fa sempre bene per ispessire un po' la trama. C'è Steve Carell, lo ridico ancora una volta.
0: Esatto.
1: E dura poco comunque.
0: Dura poco, sì, una mezz'oretta, meno di mezz'ora a episodio, quindi.
1: E tutti i personaggi sono interpretati bene. Cosa volete di più?
0: Cosa volete di più?
1: Cosa vi devo dire?
0: E una colonna sonora di tutto rispetto, perché abbiamo già sentito
1: Michael Stipe. Ci sono gli In Excess, i T-Rex.
0: Esatto, i Replacement, Lady Gaga, i Verve. Veramente scelte, o i Ramones,
1: gran gusto,
0: ce ne sono. Chiudiamo con gli In Excess, tra l'altro.
1: Chiaro.
0: Ma sì, dai. Bene, questa puntata è finita, grazie Manuel.
1: Grazie Simone, grazie a voi belle persone che mi avete ascoltato ciarlare per troppo a lungo.
0: Charlare di Rooster,
1: sì.
0: Una bella serie, guardatela. E abbiamo già detto che c'è Steve Carell.
1: Cioè,
0: molto bravo.
1: Devo approfondire.
0: Sì. Restate sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Ciao.
1: Ciao belli.

0: pubblicità?
1: No, grazie.
0: Influencer?
1: Nemmeno.
0: Filtri?
1: Sì, ma solo per il caffè.
0: Da oltre 40 anni c'è una radio libera che resiste. È Radio Onda d'Urto. Se ti piace l'informazione indipendente e libera, dona il tuo 5 per 1000. 0208 4620174 è il codice da inserire. Difendi l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

Radio Nadurto, dopo qualche spot, come sempre non commerciale, torniamo in studio in diretta e per i prossimi 45 minuti parleremo e andremo ad ascoltare vari brani musicali di artiste e artisti che suoneranno alla festa di Radio Nadurto. La festa di Radio Nadurto è arrivata alla sua 34esima edizione quest'anno, da mercoledì 5 a sabato 22 agosto 2026, nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, proprio a pochi metri dal capolinea della metropolitana Sant'Eufemia Bufalora. 18 serate di socialità libera e liberata, dibattiti, incontri, grande musica live con diversi palchi, ma anche libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Tutto il programma completo e le varie informazioni le potete trovare anche sul sito www.festaradio.org. Come abbiamo detto, dunque, andiamo ad ascoltare un po' i brani che ci accompagneranno per i prossimi 45 minuti e ad agosto 2026. Non iniziamo però dalla prima serata, sarebbe un po' scontato, quindi la saltiamo, ma ci torneremo durante il corso di questa trasmissione e andiamo alla seconda serata, quindi il 6 agosto 2026, sul palco principale il ritorno dell'artista Noyz Narcos. Andiamo ad ascoltare il suo brano Aspetta la notte, una delle tracce più introspettive e apprezzate dai fan. Il testo infatti affronta un po' il contrasto tra la vita di strada che spesso racconta il rapper, le scelte sbagliate, il desiderio di fuga, mantenendo però anche il crudo realismo che ha sempre caratterizzato l'artista.

E questo era Noiz Narcos, lo ricordiamo, la festa di Radio Onda d'Urto, la seconda sera, quindi giovedì 6 agosto. Noi da una serata rap andiamo a un'altra, il 19 agosto, sul palco principale Ensi, artista nato come freestyler, cresciuto nei contest, diventato poi col tempo uno degli MC più solidi della scena italiana, una carriera lunga, più di 20 anni, sempre dentro la cultura hip hop. Andiamo ad ascoltare uno dei brani più famosi del rapper, Heart of Clash, pubblicato nel 2019 e contenuto nell'album Clash. Il pezzo però in realtà è un medley che fonde 3 tracce molto intime e introspettive del disco, ovvero Vita Vera, Fratello Mio e Complicato. Quindi andiamo subito ad ascoltarle.

cosa ti dice il silenzio? Shh. Puoi nascondere te stesso, ma le maschere non stanno su. E ora che tutto crolla, balliamo nella folla. Tanto poi nessuno qua si prenderà la colpa. L'amore è ciò che conta, anche se a volte è complicato e l'ho imparato da me. Ora che l'acqua ci taglia la

non sa la direzione. Il bene e il male come aggrovigliato. Andiamo sì, ma non mi dire dove.

0: Ensi alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto il 19 agosto in Via Serenissima a Brescia. Rimaniamo sul genere hip hop e prima di andare ad esplorare gli altri generi che troveremo alla festa di Radio Onda d'Urto, parliamo di rap, ma non solo in realtà. Jake La Furia, rapper storico italiano, il 31 gennaio 2025 pubblica l'album Fame. Al suo interno troviamo il brano Danza della Pioggia in collaborazione con Albo Rosi, artista che si esibirà alla festa di Radio Onda d'Urto l'ultima sera, il 22 agosto. Il brano Danza della Pioggia che andremo ad ascoltare e come sentirete unisce il rap crudo di Jake La Furia alle sonorità invece un po' più reggae di Albo Rosi. Andiamo quindi subito ad ascoltare il brano.
1: Ci imboccano il veleno qui come Lucrezia Borgia. La goccia cade giù finché fa un buco nella roccia. Fuori la folla cresce mentre la vita si accorcia. Non spegnerà

0: toccano il veleno qui come Lucrezia Borgia. La goccia cade giù finché fa un buco nella roccia. Fuori la folla cresce mentre la vita si accorcia. Non spegneranno il fuoco con la danza della pioggia.
1: E come anticipato cambiamo genere e andiamo ad ascoltare il gruppo Via dell'Ironia, una band proveniente da Brescia e il genere un po' cantautorato e indie rock. Nel 2020 pubblicano l'album d'esordio Le radici sul soffitto e noi andiamo ad ascoltare tra pochi istanti, appena riesco a recuperare il brano in questione, il brano appunto Le radici sul soffitto.

E dopo aver ascoltato la band Via dell'Ironia alla festa di Radio Onda d'Urto il prossimo 21 agosto, rimaniamo sul Bresciano e la prima sera suonerà il gruppo Cara Calma, band alternative rock nata alla fine del 2016 a Brescia. Esordisce discograficamente nel gennaio 2018 con l'album Sulle punte per sembrare grandi. Noi andiamo però ad ascoltare il brano Fare schifo, contenuto nell'album I Tami, pubblicato il 21 marzo 2025.

E questi erano i Caracalma sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto la prima sera il 5 agosto 2026. Non saranno gli unici, ci saranno anche i Sic Tamburo e andiamo ad ascoltare il brano Sogno. Brano contenuto nell'omonimo album d'esordio dei Sic Tamburo pubblicato nel 2009.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: stesso cognome.
1: Radio Nadurto, continuiamo quindi questa trasmissione dedicata alla festa di Radio Onda d'Urto 2026, la 34esima edizione, come ci ha ricordato lo spot, da mercoledì 5 a sabato 22 agosto 2026. Continuiamo ad ascoltare vari brani musicali di artiste e artisti che suoneranno alla festa. Ora andiamo ad ascoltare il brano di un artista non nuova alla festa di Radio Onda d'Urto. Stiamo parlando di Tara, sul palco principale il 20 agosto in apertura ai Subsonica. Andiamo ad ascoltare il brano Dunia.
2: Tirano fuori il peggio di me, leggo le accuse nei miei DMs, menti confuse.

0: frequenze del web.
1: Dal 20 agosto con i Subsonica e Tara torniamo al 9 agosto con i Casino Royale e in apertura Ellicottino, rapper torinese. Il suo focus sono i temi sociali su beat dal sound classico dell'hip hop. E quindi, dopo questa introduzione, quale brano è migliore di quello dal titolo Hip Hop?

E questo era il brano hip hop di Eli Cottino, artista che suonerà la festa di Radio Onda d'Urto il 9 agosto direttamente da Torino. E sempre da Torino anche l'artista Beba, l'11 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Beba, rapper appassionata di musica hip hop sin dall'adolescenza. Andiamo in questo caso ad ascoltare il brano pubblicato il 30 aprile 2021, Narciso.

34esima edizione della festa di Radio Nadurto dal 5 al 22 agosto 2026. Abbiamo appena ascoltato il brano Narciso di Beva, sarà sul palco della festa l'11 agosto in Stiema ad Ernia. Noi andiamo alla data dell'8 agosto, 99 Posse e Asian Dub Foundation. Andiamo ad ascoltare il brano Povera Vita Mia dei 99 Posse.

Sei diventato pazzo, mi dico cazzo, non è reale qua, mi devo calmare, già devo stare calmo, riprendere il controllo, lucidità perché fa caldo qua, senti che caldo che fa, si muore ma si fa per

0: più ci penso e più mi è chiaro il fatto che non sono diventato pazzo. È solo che là fuori c'è qualcuno che si è messo in testa di ammazzarci tutti e puoi giurarci che nemmeno lui è pazzo. Pazzo riduttivo per un serial killer recidivo che poi non è neanche uno, perché sono tanti e sono pure tanto ricchi e potenti e spacciati. Maledetti siamo loro e chi cazzo li ha creati? Avidi assassini senza scrupoli che intascano un miliardo ogni due mesi e si permettono di parlare di taglio alle spese, ai contributi, bastardi fottuti. Figurati se c'hanno orecchie per sentire chi ti parla di riduzione dell'orario di lavoro. Per loro se dopo 8 ore di lavoro sei stanco, fai una cazzata e muori, un peccato. E manco per la tua vita quanto per la pensione che hanno cacciato e comunque hanno risparmiato rispetto all'assunzione di nuove persone a pieno salario. È questo lo straordinario obbligatorio, chi vola alle Bahamas e chi va all'obitorio. Dovremmo pure dirgli grazie perché offrono lavoro.
1: Radio Nadurto, stiamo arrivando verso la conclusione di questi 45 minuti in cui abbiamo parlato e ascoltato vari brani musicali di artiste e artiste che suoneranno alla festa di Radio Onda d'Urto, l'edizione numero 34 in programma da mercoledì 5 a sabato 22 agosto 2026 nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, a pochi metri dal capolinea sud della metropolitana Santa Eufemia Bufalora. Questi sono i 99 posti alla festa di Radio Onda d'Urto l'8 agosto 2026. Continuiamo ad ascoltare questo brano musicale e vi ricordo che tutto il programma lo trovate sul sito www.festaradio.org.

morto, nemmeno a un letto in ospedale quando sta male. E se vuol farsi curare deve pagare. Solo che quei soldi che gli danno quelli del lavoro interinale c'è l'affitto da pagare, il bambino da mantenere. Cosa cazzo vuoi pagare un dottore quando non sai nemmeno se fra due mesi ci avrà ancora un fottuto lavoro? Perché il lavoro interinale non è altro che una prestazione occasionale di lavoro manuale non qualificato, esattamente il caso in cui il rischio di incidente sul lavoro è quintuplicato. E tutto questo non è capitato, ma è stato pensato, progettato e realizzato dal padronato in combutta con l'apparato decisionale dello Stato, per il quale la vita di un proletario non vale, non dico niente, ma sicuramente non vale il costo di un'assunzione regolare con tanto di corso di formazione professionale. È evidente il disegno criminale o no? O sono io che

0: siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Le 16 e un minuto, Radio Onda d'Urto, il GR Flash di metà pomeriggio. Le armi statunitensi tacciono per ora nel Golfo di Iran dopo due giorni di violenti attacchi con 200 raid. Il transito delle navi nello stretto di Hormuz è ripreso, anche se limitato alle imbarcazioni di stazza media o piccola. Sembrerebbe una pausa armata, mentre secondo diverse fonti i contatti indiretti tra Washington e Teheran proseguono sui temi del nucleare e del pedaggio a Hormuz. Israele invece getta benzina sul fuoco. Il ministro della difesa di Tel Aviv, Katz, afferma di essere pronto a una terza guerra con Teheran per giustificare un eventuale

una nuova campagna di attacchi, Katz ha trasmesso ai media la notizia di presunti preparativi iraniani per un attentato a Trump, ma è proprio dal presidente USA che al momento non arriva alcun via libera per altri bombardamenti. Intanto sempre Israele continua ad attaccare il Libano, nonostante il finto cessate il fuoco e il memorandum d'intesa tra USA e Iran ne chiederebbe la smilitarizzazione. 6 morti in 3 giorni a Nabatie. Gli attacchi israeliani sono continui, con raid aerei, colpi di arma da fuoco e demolizioni di case. C'è poi la martoriata Palestina, almeno 6 morti ammazzati nelle ultime 24 ore tra Nuseirat, Gaza e Khan Yunis nella striscia di Gaza. Il totale delle vittime ufficiali del genocidio israeliano nella striscia da ottobre 2023 è di 73.300, 1.100 delle quali da dopo il cessate il fuoco del 2025 mai rispettato. In Cisgiordania invece i coloni fascisti affiancati dall'esercito israeliano oggi hanno attaccato di nuovo la zona di Massaferayatta. Sempre in Cisgiordania i militari di Tel Aviv hanno ferito a colpi d'arma da fuoco 3 giovani durante una blitz alle porte di Ramallah, città sede della cosiddetta autorità nazionale palestinese. Il tutto dopo che ieri il presidente 90enne della ANP Abu Mazen, a sorpresa in maniera surreale, ha convocato elezioni generali politiche palestinesi per il 28 novembre. Oggi in Italia ricorre un anniversario tragico e importante, il 50° dallo scoppio dell'Ichmesa di Seveso vicino a Milano, dove il 10 luglio del 76 il guasto di un reattore dell'azienda chimica sprigionò diossina che contaminò mezza Lombardia, provocando l'abbattimento di 80.000 animali, oltre a centinaia e centinaia di intossicati, anche ad anni di distanza. Lavorava in nero Teresa Tozzi, la 60enne morta mercoledì insieme al figlio 30enne Simone Colle nella violenta esplosione avvenuta nella fabbrica di fuochi d'artificio di Torano di Borgorose, Rieti. Per questo i carabinieri hanno sospeso l'attività imprenditoriale della VDS Fireworks, l'ex pirotecnica Mattei, dove secondo le indagini un terzo dei dipendenti non aveva un contratto. Ripresa del lavoro subito, e questo è lo slogan con cui 1200 tirocinanti napoletani hanno occupato il palazzo del Consiglio Comunale di Napoli, chiedendo ancora una volta il rispetto della parola data dalle istituzioni, cioè il via ai tirocini formativi retribuiti che dovevano iniziare il 1° luglio, ma che sono poi spariti tra errori procedurali e amministrativi dei vari enti coinvolti, a farne le spese ancora una volta i disoccupati. Confermate in appello le assoluzioni, perché il fatto non sussiste, a 23 fascisti imputati per aver risposto alla chiamata del presente con i saluti romani alla sfilata fascista che, come ogni anno, il 29 aprile del 2019 era stata organizzata dall'estrema destra milanese in memoria di Sergio Ramelli. Condannati invece attivisti e attivisti del centro sociale Pedro di Padova, che lo scorso 15 aprile erano stati fermati e aggrediti da alcune pattuglie dei carabinieri dopo un'assemblea pubblica. Nonostante i numerosi video che provano gli abusi in divisa nei confronti di compagni e compagni quella sera, il tribunale patavino ha deciso di credere sulla parola ai carabinieri che accusano di resistenza attivisti e attivisti. La Commissione europea contesta in via preliminare a Meta una violazione della legge sui servizi digitali, ritenendo che il design di Instagram e Facebook sia studiato per creare dipendenza. Se le conclusioni saranno confermate, Meta rischia una multa fino al 6% del fatturato annuo mondiale. Filippo Oldani, 20 anni, ha confessato il femminicidio della madre, Lorella Capano, 58 anni, avvenuto nella casa vacanze a Sanremo la sera del 6 luglio scorso. Il 20enne è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. Infine, gli ambasciatori dei 27 Stati membri dell'Unione Europea hanno concordato di avanzare nel processo di adesione all'UE dell'Ucraina e della Moldavia, aprendo il cluster 6 sulle relazioni esterne. È tutto per quanto riguarda l'edizione in breve del giornale radio di Radio Onda d'Urto. Ora la puntata di oggi di Bara Onda d'Urto, la redazione informativa torna alle 17.20 con il GR Flash, l'agenda e poi lo spazio approfondimenti del pomeriggio.

Allora, oggi si balla, oggi si balla perlomeno nella prima parte di trasmissione. Ho realizzato un'intervista con uno dei DJ più importanti che suoneranno alla festa di Radio Onda d'Urto di quest'anno. Non vi dico niente, andiamo subito ad ascoltare questa intervista.

0: Abbiamo ascoltato Drop the Bomb, una produzione di Bonno. Bonno è un po' che non lo sentiamo, però bella scoperta. Il 17 di agosto farà un mega DJ set alla tenda Pacianca, e quindi io mi sono detto, ma vediamo ancora se il suo numero è ancora quello. E il suo numero è ancora quello. Ciao Bonno.
1: Ciao Simone.
0: Eccoci qua, che bello sentirti.
1: Piacere, un grandissimo piacere anche per me.
0: Allora, Bonno, per chi fosse vissuto su Marte fino a ieri, insomma, ha prodotto un sacco di cose meravigliose, tra cui gli assalti frontali, per esempio, con cui stai collaborando ogni tanto ancora, vero?
1: Sì, sempre family, sempre quando possiamo, quando c'è modo, qualche concerto assieme lo facciamo, e se c'è bisogno anche qualche produzione, quindi quando si può, più che volentieri ovviamente.
0: Esatto, poi collaborazioni internazionali spettacolari. Adesso sei tornato, finalmente, ci sei mancato, Bonno, e sei tornato con della drum and bass veramente al fulmicotone.
1: Grande, ti ringrazio. Sì, mi sono dedicato in questi ultimi 2 anni, diciamo, poco meno, anno e mezzo, completamente alla drum and bass, che è il mio grande amore da sempre, diciamo. Io ho sempre coltivato questa passione, è una musica che mi dà tantissima energia. Ho fatto delle esperienze con General Levy nel 2010, insomma, nel mio album solista Intergalattica Rima già c'era il brano Intergalattica con General Levy. Poi qualche collaborazione con altri per tutti quegli anni lì, e l'album importante con General Levy del 2014, quindi avevo, diciamo, iniziato a coltivare un po', ecco, questa mia passione. Poi per diverse ragioni ho messo un po' in stand-by le produzioni drum and bass, perché ero molto preso sul fronte reggae, hip hop e altri generi.
0: Certo, tu hai collaborato anche con General Levy, se non sbaglio.
1: Esatto, sì. E quindi niente, insomma, ma lì qua avevo dovuto un po' mettere da parte questa mia passione, perché appunto ero presissimo dal lavoro, da tante altre cose di produzione di altri generi, di altri progetti, no, che seguivo, e quindi, insomma, finalmente invece quasi un paio d'anni fa sono riuscito a riprendermi il tempo e la concentrazione necessaria, e ho fatto anche una scelta, chiaramente, insomma. Ho spostato, diciamo, tutte le mie energie e il mio tempo sul fronte drum and bass, e mi sono dato tantissime soddisfazioni da tutti i punti di vista, insomma, sia delle canzoni, delle collaborazioni, sia dei concerti, dei tour, e quindi insomma molto felice.
0: E questa Drop the Bomb di soddisfazioni te ne ha tolte tante?
1: Tantissime, sì, è un brano che viene suonato tantissimo da tutta la scena internazionale. Sono tornato proprio ieri dal Rampage Festival, che è il festival più grande al mondo di drum and bass, e tutti i giorni del festival praticamente è stato suonato questo pezzo su diversi palchi, inclusi gli stage più grandi, quindi mi ha fatto molto piacere vedere che sia a livello, diciamo, dei big, e sia invece nei palchi più underground, a tutti i livelli questo pezzo viene spinto, e questa è una grandissima soddisfazione da DJ, tra l'altro inglese, quindi insomma da chi questa musica l'ha creata e l'ha coltivata nei decenni.
0: Ma guarda, io quando l'ho ascoltato la prima volta stavo buttando per aria tutto, quindi non stento a credere questa cosa, è meraviglioso, cioè, vedrò di farlo mettere in scaletta anche con la Jungle Massive quando suoneremo in tenda blu a Stefano B. Capito, Stefano B? Metti Drop the Bomb. Allora,
1: un abbraccio anche a Stefano.
0: Ascolta Bonno, tu quanto tempo è che non vieni a Brescia? Un bel po',
1: Tanti anni, non ricordo l'anno esatto, ma secondo me una decina di anni, onestamente, credo qualcosa del genere, se non sono 10 saranno 7-8, ma tanto tempo.
0: E beh, allora questa è un'occasione speciale, voglio dire.
1: Non vedo l'ora, veramente mi è mancato tantissimo tornare a Brescia, e poi sono sempre state bellissime serate, quelle fatte in passato, quindi sia quando sono andato come DJ Drum & Bass al magazzino, e sia con assalti frontali, insomma, bellissimi ricordi sempre, anche di assalti alla festa, se mi manca.
0: Certo.
1: È stato veramente epico, quindi non vedo proprio l'ora.
0: Bene, ricordiamo che è il 17 di agosto, tenda Pacianca, 17 di agosto. Allora, tante soddisfazioni Drop the Bomb, ma tante soddisfazioni anche con un altro brano che ti ha fatto anche vincere dei premi.
1: Assolutamente sì, assolutamente. Never Stop è stato il brano l'anno scorso votato miglior singolo ai Drum & Bass Italia Awards, e quindi è stato il mio secondo premio, diciamo, dopo aver avuto come riconoscimento il premio come miglior produttore dell'anno, anche come miglior singolo italiano a questi riconoscimenti, questi award, quindi è stato veramente, insomma, piacevole, una grande soddisfazione.
0: Che ne dici se andiamo ad ascoltarselo?
1: Assolutamente.
0: Eccola qua, Bonno, Never Stop.
2: Tick tock on the track when the big tune them a

0: E quindi Never Stop, che cannonata questo brano. Hai vinto quindi il premio come miglior singolo sui Drum & Bass Italia Awards con questo brano.
1: Esatto, con questo brano, sì, e assieme poi a quello di produttore, insomma, quindi è stata una doppia soddisfazione.
0: Bella soddisfazione, assolutamente.
1: Allora, tutta la massima, perché ci sono, perché comunque è stato votato proprio dal pubblico, dalla gente, insomma, da tutta Italia, quindi è stato molto molto bello, sono come riconoscimento.
0: Sì, è un premio che arriva dal basso, possiamo dire.
1: Esatto,
0: cioè, da
1: esatto.
0: Chi ascolta veramente, non è deciso a tavolino da altri che magari non gliene frega niente.
1: Esatto.
0: E questa è una bella, è la cosa più importante, credo, per un produttore, una bella soddisfazione, voglio dire. Allora, ma invece stai già lavorando altro materiale, immagino.
1: Sì, assolutamente. Sto preparando l'uscita di un brano che abbiamo chiuso qualche mese fa con una cantante americana molto molto conosciuta nell'ambiente, si chiama Gracie Van Brunt, e lei ha già fatto canzoni uscite con artisti proprio altissimi livelli come Culture Shock, Arcando, K9, che attualmente è il produttore, diciamo, più grosso della scena anche inglese, diciamo, è il producer del momento. E quindi ho avuto la fortuna di riuscire a fare una produzione, a fare un brano assieme a lei, e questo uscirà il 18 settembre, quindi diciamo un mese dopo la mia serata da voi alla festa.
0: Quindi non la potrai ancora suonare?
1: Sì, no, la suono assolutamente.
0: Ah, ottimo, quindi potremmo, il 17 di agosto ci sarà anche una bella anteprima, quindi alla tenda Pacianca,
1: sì.
0: Molto bene. E ascolta, Mono, io ti volevo chiedere una cosa, perché di solito non intervisto tanti produttori, in realtà, io di solito intervisto le band, i cantautori e così via, e quindi, insomma, la domanda che faccio solitamente è come nasce una canzone, no? Per un musicista ormai lo sappiamo, no? Si lascia ispirare da qualcosa che ha vissuto, da un sogno, da quello che tira giù due accordi con la chitarra e poi invece produrre un brano drum and bass cosa significa e come funziona, come lavori tu?
1: Nel mondo drum and bass sicuramente è diverso da, come hai sottolineato tu, dagli altri generi, e io avendo fatto anche gli altri generi, quindi ho proprio notato questa differenza anche in maniera spontanea, no? Siccome mi sono approcciato. E con la drum and bass penso sempre chiaramente a due aspetti: se voglio fare un brano di quelli da dance floor, chiaramente, quindi che abbiano un impatto da sound system, o ovviamente invece più d'ascolto, cosa che capita abbastanza spesso quando si lavora con dei cantanti, come appunto nel caso fatto di Gracie o di General Lee. E con loro ho cercato di prendere capre cavole, di fare entrambe le cose, quindi ad esempio con i loro brani ci sono anche quei brani che nonostante siano vocal funzionano poi molto bene anche in dance floor. Una volta che si sceglie il tiro, che si sceglie qual è il focus della traccia, da lì si inizia a costruire tutto. Quindi quando è un brano rivolto di più al mondo del DJing e del sound system, io di solito personalmente parto dal groove, e quello che mi fa capire se il brano intanto funzionerà proprio come scheletro, come groove, e sopra vado a costruire e mettere quello di cui ho bisogno. Non sempre è voci, non sempre sono voci, perché potrebbero essere brani strumentali, però costruisco, diciamo, da batteria, basso, e poi vado in alto verso gli altri strumenti. Quando invece è un brano che penso che diciamo sia più rivolto all'ascolto, di solito in base alla collaborazione, ecco, parto da quello che sono il testo e le liriche del cantante e poi la parte armonica, e dopo invece vado a mettere, diciamo, quello che è la parte della sezione ritmica. Quindi più o meno queste sono un po' le due strade che io percorro.
0: È molto interessante, perché appunto ti ripeto, io so come con le band che intervistiamo, insomma, grosso modo si lavora più o meno tutti alla stessa maniera. Tu che hai fatto un sacco di generi, hai collaborato con un sacco di gente, perché ricordiamo che tu in passato hai lavorato anche con Paolo Fresu, hai avuto dei featuring di gente del calibro di Caparezza, voglio dire, cioè hai fatto veramente tanti generi. Nella drum and bass ero proprio curioso di sapere come funziona. Funzionava.
1: Sì, e poi un'altra cosa molto affascinante della drum and bass è proprio il tempo che si spende sul sound design, quindi è molto bello l'approccio da un punto di vista anche da nerd, da tecnico,
0: certo,
1: ingegneristico, perché veramente il livello si è alzato tantissimo, si è evoluto, ed è una delle cose che mi tiene più attaccato a questo genere, nel senso che trovo che sia un genere che si riesca ancora a rinnovare tantissimo, che riesca a sperimentare tantissimo, e dove è proprio l'innovazione che ti porta a uscire, mentre in altri generi è quasi più essere legati a uno standard, no? Cioè quello che va al momento, e quindi tante volte vieni penalizzato se sperimenti troppo, invece qui è proprio il contrario, e questa è una cosa bellissima. Infatti il genere si sta evolvendo tantissimo, ha avuto un revival pazzesco in tutta Europa, in Inghilterra è sempre andato, e ultimamente diciamo che ha un impatto molto molto importante.
0: E noi siamo molto contenti che vieni a fare il tuo set, a maggior ragione per questo motivo, qui alla festa di Radio Onda d'Urto, alla tenda Pacianca, il 17 di agosto. Che ne dici se andiamo ad ascoltare un altro brano adesso?
1: Assolutamente, benissimo.
0: Allora, che brano ci vuoi far ascoltare? Io qua in scaletta ho Kumale, vuoi presentarcelo?
1: Sì, Kumale è un brano a cui tengo tantissimo, perché è stato il mio primo brano da solo, quindi senza collaborazioni, featuring e altro, nel 2024, in cui sono tornato a dedicarmi alla drum and bass, quindi si può dire da un certo punto di vista quasi il mio primo brano nel grande ritorno nel focus, nel genere drum and bass, e quindi a fine 2024 dicembre è uscito, e mi ha dato una soddisfazione enorme, perché il famoso K9 di cui ti parlavo prima, che è un po' il produttore del momento in Inghilterra e a livello mondiale, ha selezionato questo brano come uno dei migliori brani dell'estate 2000, per il Summer Essential 2025, quindi anche se era uscito nel dicembre precedente, lui ha fatto un mixtape con una cinquantina di brani che ha avuto un impatto a livello mondiale, insomma, con tutti gli artisti di altissimo livello, e non so come abbia scoperto questo brano, però l'ha inserito dentro, e per me è stata una soddisfazione enorme. Quindi da lì, diciamo, a livello affettivo, adesso che mi ha permesso di ripartire un po' con tutto, e mi ha dato tantissima soddisfazione.
0: E allora noi ce l'andiamo ad ascoltare, Kumale Bonneau.

0: E quindi Rakumale, altro brano di Bonno, brano che ci raccontava prima, è stato il suo, un po' il suo ritorno alla, alla drum and bass, brano che ti ha tolto tante soddisfazioni, forse è anche merito di questa canzone se hai, se hai poi continuato.
1: Assolutamente sì, sì, sì, mi ha dato tanto coraggio, perché chiaramente quando sono ripartito ho detto proviamoci, vediamo un po', sperimentiamo, vediamo cosa succede, e al primo brano diciamo è andata veramente benissimo, quindi mi ha dato proprio la, la forza di pensare che valeva la pena, insomma, ecco, rimettermi sulla drum and bass.
0: Allora, altre collaborazioni in vista?
1: Sicuramente tra le più significative con, ce ne sono diverse con alcuni produttori inglesi, e uno giapponese che si chiama Tanukichi, che è veramente fortissimo, lui suona già in tutti i festival più grossi al mondo, vive in Repubblica Ceca ma appunto è di origini giapponesi, molto conosciuto e apprezzato proprio perché è un artista un po' crossover, non è il classico sound drum and bass UK, ha un suo sound molto ben riconoscibile. Stiamo chiudendo un brano che uscirà tra poco, il nostro secondo brano assieme, io ero già ospite nel suo album qualche mese fa, con una canzone assieme a lui e a Jayma, che è un grande MC inglese, e quindi questa sarà una delle più importanti, insieme anche a Lexed, che è un produttore invece di Barcellona, lui è cileno ma che vive a Barcellona da tanti anni, fortissimo anche lui, che ha fatto già release su label come Viper Recordings, di Adrian Reso Star, quindi insomma grande produttore. E poi ne ho veramente tante, perché
0: certo,
1: sto prendendo quindi tanta roba, e spero presto qualcosa ancora con General Lee, con il quale poi ho sempre continuato a collaborare negli anni, sia dal vivo, che ho sempre fatto concerti anche fino all'anno scorso, quest'anno in realtà, anzi, e con il quale abbiamo fatto diversi singoli durante gli anni da, dopo il nostro album assieme, e gli ultimi risalenti l'anno scorso, perché abbiamo fatto Rage's Road, che è un bellissimo brano, molto orecchiabile, e poi Po, che è una rivisitazione, diciamo, di un, del nostro primo brano assieme, di Intergalactic Arena, che era il singolo Intergalactic, l'abbiamo, diciamo, remixato, e poi abbiamo scelto di dargli un nuovo nome, così, per dargli un po' nuova vita.
0: Certo.
1: E è andato benissimo anche questo.
0: Beh, io direi che potremmo andare ad ascoltarcelo subito.
1: Che vai, sì.
0: Eccola qua, General Levi, Bonno, Po.

0: quindi po bonno con General Levy, grandissimo brano anche questo. Anche questo sarà in scaletta, immagino, il 17.
1: Sì, certamente. Non posso non metterlo, anche perché veramente molte persone mi hanno poi conosciuto e legato alla Dragon Gate grazie a General Levy, a quel famoso simbolo. Quindi,
0: certo. È bello che abbiate ripreso una canzone, la prima canzone fatta insieme comunque.
1: Sì, ho voluto un po' ridargli vita, riaggiornarla, perché chiaramente l'altra fu fatta nel 2010, sono passati tantissimi anni e la tecnologia si è evoluta, i sound si sono evoluti, quindi volevo poterla suonare e allo stesso tempo che fosse più attuale, più contemporanea.
0: Com'è stato, metterci le mani, infatti? Com'è stato? Che emozioni hai provato a rimetterci le mani su quel brano?
1: Guarda, è stato bellissimo e più facile del previsto, perché per tanti anni pensavo di fare questa cosa e non l'ho mai fatta, come tante volte uno c'ha il blocco così, poi però arriva il momento in cui si sblocca, e quando si sblocca la cosa la fai dopo in 2 giorni, nel senso che trovi l'idea, trovi la cosa, e quindi è stato molto bello e anche lui è piaciuto tantissimo e la gente ha apprezzato. Tra l'altro è stato un modo di far conoscere questo brano anche a chi non l'aveva ancora ascoltato, perché chiaramente magari tanti anni fa non si viveva Drum & Bass, quindi è stato proprio un bel modo di metterlo, diciamo, in pista.
0: Certo, bellissimo.
1: Ed è stato anche selezionato in alcune playlist importanti, negli store digitali più conosciuti, al primo posto per tipo 6 mesi di fila, quindi ho avuto un apprezzamento anche da un punto di vista discografico, insomma. Sì.
0: Mica male. Allora, Bonno, purtroppo il nostro tempo è quasi finito, cioè, abbiamo ancora qualche minuto, possiamo andare ad ascoltare anche un'ultima canzone, e so che tu hai collaborato anche con DJ Aladdin, che insomma è uno dei nomi di punta in Italia.
1: Sì, è un super brother e abbiamo fatto questo pezzo assieme, era tanto tempo che volevamo farlo, perché lui è un grande fan della mia musica, mi ha supportato tantissimo con questo anno, da quando è uscita Kumale praticamente quasi ogni singolo a lui piaceva e lo ha passato nei suoi programmi, e non ci conoscevamo all'epoca, ci siamo praticamente conosciuti così, e io vedevo che lui spingeva molto questi brani e che era contento, che gli piacevano, sapevo chi fosse, ovviamente, cioè in senso non ci conoscevamo di persona, ovviamente entrambi sapevamo che eravamo come artisti, no?
0: Certo.
1: E quindi c'è stato modo, per fortuna, poi a un certo punto di parlare, perché mi ha contattato su Instagram e per farmi complimenti per la musica, e da lì è nata l'idea di fare un pezzo assieme. Ci abbiamo messo un pochino, perché l'abbiamo pensato quasi un anno prima, poi ci abbiamo messo un po' per riuscire a trovare il tempo tutti e due di fare questo brano assieme. Devo dire che però è uscito, ne valsa la pena, perché è uscito una bomba assoluta, è uno dei miei brani preferiti. Lui bravissimo, mi ha mandato proprio l'idea del brano iniziale, la sua, e io ho preso un po' in mano poi la produzione, sono andato avanti e abbiamo fatto un po' di ping pong, un po' io un po' lui, avanti e indietro, e poi il tocco finale è stato invitare questa cantante inglese che si chiama Tilly. Lei è una DJ fortissima, una delle più grandi DJ che ci sono lì della nuova generazione, però canta anche, tra l'altro, quindi alla fine insomma volevamo provare con una voce fresca, giovane, nuova, e ha fatto questo pezzo, questa parte vocale che ci è piaciuta un sacco, quindi sono contentissimo. E poi è una grande amicizia, perché appunto in questo anno poi siamo diventati veramente fratelli con Aladdin, grandissima persona, veramente gentile e di cuore, quindi è un grande piacere.
0: E allora direi che potremmo chiudere questa chiacchierata proprio andando ad ascoltare questo brano. Prima però ricordiamo che il 17 di agosto, per chi si fosse collegato o collegata soltanto ora, Bonno verrà a fare un super DJ set alla tenda Pacianca. È tanti anni che manca da Brescia Bonno, quindi questa sarà veramente una serata da ricordare, e permettimi di dire anche che io sono molto contento che tu sia tornato alla Drum & Bass, non perché non mi piacessero tutti i tuoi lavori precedenti, ma perché preferisco la Drum & Bass, fondamentalmente a me piace di più, e quindi sono molto molto contento. Questa è veramente, sarà una serata speciale, Bonno che ritorna, ma ritorna con la Drum & Bass, tra l'altro, quindi proprio bam, una bomba incredibile. Grazie mille.
1: Grazie a voi, super, e non vedo l'ora di essere lì, quindi ci vediamo prestissimo.
0: Ci vediamo prestissimo, il 17 di agosto alla tenda Pacianca, e noi ci salutiamo con Bass & Frequency. Grazie ancora Bonno per essere stato con noi, e a presto.
1: A presto.
0: Ciao.

E ringraziamo Bonno, davvero che piacere risentirla dopo tutto questo tempo. Quindi lunedì 17 di agosto, dopo Disgaccia, la Trela, Io Mick e tutti gli altri che si esibiranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, alla tenda Pacianca, il DJ set drum and bass di Bonno, davvero davvero imperdibile. Bene, andiamo avanti e andiamo con i mitici Social Distortion, che hanno fatto uscire un nuovo album che si chiama Born to Kill. È stato estratto un singolo da questo nuovo album, si chiama Tonight, e ce lo andiamo ad ascoltare. Eccola qua.

Tonight, quindi Social Distortion, singolo estratto dal loro ultimo album, Born to Kill. Andiamo adesso con un'altra intervista.

0: Abbiamo ascoltato The Wild Ride, brano che apre Red Carpet volume 2, nuovo album per Creepy Wag, e noi siamo in collegamento con Tommaso per parlarne. Ciao Tommaso, benvenuto a Baraonda d'Urto.
1: Ciao, grazie Simone, grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, raccontaci un po' come è nato questo Red Carpet volume 2.
1: Allora, Red Carpet sono parecchi anni che ci stiamo dietro, e ovviamente c'era il volume 1 che si è già concluso, il volume 2 è un proseguo di questo discorso cominciato con il primo disco. E sono parecchi anni, ti dico, le registrazioni effettive dell'album sono avvenute nel 2023 e solo dopo 3 anni abbiamo concluso questo percorso, anche perché noi curiamo sia tutte le nostre grafiche che i video, e oltre ovviamente all'aspetto musicale che è la cosa principale del progetto. Però appunto non meno importante del lato visuale, perché a noi piace curare tutto il contorno delle nostre

0: bianco, anzi è un unico oggetto rotto, che però dal punto di vista grafico lo identifichi ormai come una composizione, come un quadro. E appunto abbiamo voluto scegliere questa immagine, sempre secondo me abbastanza un po' mistica, anche un po' misteriosa, come la copertina del primo volume, e appunto perché sono delle figure sì geometriche, ma che si perdono un po' nel buio, e ci sono dei colori che compaiono, che svaniscono, e quindi un po', secondo noi, anche l'essenza della nostra musica, o comunque di un certo tipo di arte che è come le maree, che va e viene.
1: Allora, noi avevamo già parlato, non avevo parlato con te, però in occasione dell'uscita del singolo con la partecipazione di Ben Coller, il batterista dei Converge, avevamo avuto modo di parlare di come era nata questa collaborazione, così quasi per gioco, e poi invece è andata a buon fine e questo sicuramente è stato un bel colpo. Questo però, a mio avviso, è indice anche del fatto che voi siete, diciamo, una band che non accetta troppo. Non voglio fare un discorso troppo banale, però non accetta tanti compromessi. Nel senso che voi avete le idee molto chiare e questo, ascoltando i vostri brani, sicuramente si sente, probabilmente l'ha sentito anche Ben Coller. Per questo che, credo sia per questo che ha deciso di collaborare, con voi. Possiamo dire che questo Red Carpet Volume 2 è una dichiarazione di intenti da parte vostra?
0: Beh, sicuramente, allora, noi abbiamo ormai negli anni, siamo sia che colleghi, se così vogliamo dire, nella band, ma siamo anche amici, quindi abbiamo una conoscenza molto approfondita, reciproca, e quindi con il tempo abbiamo anche capito i nostri gusti, cosa ci piace fare, come ci piace farlo, e sicuramente penso che avere un linguaggio molto personale sia un percorso che dura anni. Noi pensiamo di essere arrivati a questo punto, ma non escludo che anche nei prossimi lavori questa cosa magari si noterà sempre di più, e spero, ed è la cosa più importante per noi, è che arrivi anche alla gente che ci ascolta, capire un linguaggio che sia unico. Quindi a un certo punto, secondo me, l'ascoltatore sceglierà di ascoltarci oppure di non ascoltarci, perché non abbiamo tanti compromessi, appunto, su quel, ed è una cosa, tra l'altro, che io apprezzo in molti altri gruppi, famosi e non, o comunque una coerenza di idee che perdura per molti anni, per carriere intere, e secondo me è un valore molto molto importante.
1: Tommaso, sono assolutamente d'accordo con te, assolutamente. Allora, facciamo una pausa, andiamo ad ascoltare un altro brano da Red Carpet, volume 2, però stavolta lo faccio scegliere a te. Cosa ci fai ascoltare?
0: Beh, allora, noi abbiamo in realtà un brano in italiano che c'è in questa parte di disco, che è Adla, e io punterei su quella, così anche gli ascoltatori.
1: E andiamo allora, andiamo subito con quella.

0: E quindi Adela, brano contenuto in Red Carpet, volume 2 dei Creepy Wag, siamo sempre in collegamento con Tommaso per parlarne. Allora, questa Adela, unico brano in italiano contenuto in Red Carpet volume 2, uno si aspetterebbe che sia uno dei singoli estratti per anticipare l'album, invece no.
1: Invece no, e anche qua forse il nostro, come dire, modus operandi, che ci vogliamo fare un po' quello che ci pare. In realtà ci abbiamo pensato e dedicheremo anche un video ufficiale a questa canzone, che si potrà vedere sul nostro canale. Però abbiamo proprio scelto di non includerla per dare spazio ad altri brani, e in particolare ce n'è uno che è solo strumentale, quindi non ha testo né in inglese né in italiano, e abbiamo scelto di fare proprio una mossa controcorrente rispetto al fatto che comunque il nostro terzo singolo è una canzone sperimentale, molto, molto libera, molto imprevedibile, perché pensa è stata composta anche questa quasi giocando. Sono tutti dei pezzi di registrazioni, delle fuori onda, se così vogliamo chiamarlo. È un fuori onda di noi che suoniamo, e poi ci abbiamo rimesso le mani, abbiamo tagliato, incollato, registrato sopra altre cose, e ne è venuto fuori un pezzo completamente sperimentale. Quindi abbiamo scelto di tenere Adela per un futuro video, che comunque dedicheremo a questo pezzo che è in italiano, però per dare spazio a questa nostra scelta controcorrente, perché certo, alla fine il singolo uno si immagina la canzone di soliti magari 3 minuti con la strofa e il ritornello, magari capito il singolo è di solito
0: una canzone facile, tra virgolette, passami il termine,
1: se così vogliamo dire, chiamarla. E quindi noi abbiamo deciso di fare un'altra scelta e puntare sulle cose sperimentali.
0: Venendo a Adela, come mai avete deciso di fare un brano in italiano?
1: Sempre la spontaneità al primo posto, perché è stato più che altro un'esigenza di Simone, il cantante, che ha sentito proprio di doverla cantare in italiano, e quindi non escludiamo che anche magari in futuro di fare un disco intero, chi lo sa, però appunto è una scelta data dall'emozione di quel momento di esprimersi anche nella nostra lingua, piuttosto che in una lingua come l'inglese, che è riconosciuto ovunque. E forse anche per la natura più personale magari di certe emozioni, o anche se sia appunto un bisogno artistico di parlare in italiano, di cantare in italiano.
0: Certo. Certo. Allora Tommaso, adesso l'album è fuori, su tutte le piattaforme digitali, che non starò qui a menzionare perché non voglio far pubblicità. Però immagino che con una copertina così bella ci sarà anche un supporto fisico.
1: Sì, allora arriveranno le copie grazie a Gräsile Record, che è un'etichetta austriaca che pensa sia interessata a noi proprio perché abbiamo scelto come terzo singolo nostro il brano più sperimentale, e sono rimasti colpiti, e da lì ci hanno chiesto di collaborare, e quindi ci daranno una mano con le copie fisiche che stamperanno loro, e quindi io credo che fra un paio di mesi, forse meno, avremo le copie fisiche che si possono trovare ai nostri concerti o sui nostri canali social, basta richiedere la copia, insomma, e noi la inviamo.
0: E questo semmai servisse a dimostrazione del fatto che l'onestà intellettuale paga sempre. Voi avete deciso di fare questa cosa e mettere un singolo molto sperimentale, insomma un'operazione coraggiosa, e questo vi è valso il contratto con un'etichetta.
1: Sì, esatto, un risultato, ecco, inaspettato, però magari anche l'audacia a volte paga.
0: Certo, no, assolutamente. E allora, parlavi di concerti, avete qualche tour, qualche data pronta per promuovere questo Red Carpet volume 2?
1: Sì, allora noi adesso stiamo lavorando, d'estate lavoriamo per l'inverno, il periodo invernale, quindi adesso stiamo cominciando a buttare giù un po' di calendario, che però al momento non posso svelare.
0: Ovviamente.
1: È in corso d'opera, e diciamo che da settembre pubblicheremo le nostre date per il periodo invernale.
0: E dove si può andare a vedere? Dove si può andare per restare aggiornati sulla vostra attività?
1: Beh, su Instagram basta digitare il nostro nome, che è unico, si trova subito, e Facebook e i soliti nostri canali social. Diciamo che Instagram probabilmente è quello più...
0: Quello più attivo, quello più attivo, certo. Va bene Tommaso, io ti ringrazio per questa bella chiacchierata. Abbiamo parlato con Tommaso dei Creepy Wag, hanno appena fatto uscire Red Carpet volume 2, il loro nuovo album. Tommaso, io ti ringrazio e ti chiedo con che canzone ci vogliamo salutare.
1: Allora dai, ci ascoltiamo un altro singolo, secondo me, che non è stato... chiamato in causa prima. Ci ascoltiamo Dumberson,
0: traccia numero 2 di questo Red Carpet volume 2. Grazie ancora Tommaso e a presto.
1: Grazie mille, un saluto agli ascoltatori e a Radio Onda d'Urto. Grazie mille,
0: ciao,
1: grazie.

ringraziamo Tommaso dei Criffy Wag per questa intervista in chiusura di questa puntata di Baraonda d'Urto, un breve live report. Un breve live report perché ieri sera si sono esibiti a Brescia all'arena di Campo Marte i mitici Europe. Europe che il 25 settembre faranno uscire il nuovo album Come This Madness. E, beh, che dire, io ero un po' preoccupato, devo dire la verità, perché insomma cominciano a avere una certa età gli Europe e insomma certe canzoni del passato non sono semplicissime da eseguire dal vivo. Probabilmente la maggior parte delle persone, quando uno nomina gli Europe, ha in mente solamente The Final Countdown, ma gli Europe hanno una carriera lunghissima alle spalle e prima di The Final Countdown avevano già fatto diversi album. Ebbene, mi sono dovuto ricredere, perché in queste due ore abbondanti di concerto hanno inanellato una serie di successi, alcuni del periodo pre The Final Countdown, specialmente due canzoni dall'album precedente, The Wings of Tomorrow. Hanno fatto proprio The Wings of Tomorrow e anche Screams of Anger, che sono due brani oltre ad essere effettivamente difficili come esecuzione per gente che ha superato i 60 anni, sono due brani poco orecchiabili, sono brani quasi power metal. È stata una scelta coraggiosa questa, che ha pagato, perché il pubblico pendeva veramente dalle labbra di Joey Tempest e dagli strumenti di tutti gli altri: John Norum, Ian Hoagland, Mick Mickeley e John Leven. La formazione originale sono proprio loro, non è cambiato nessuno. Il concerto si è aperto tra l'altro in maniera spettacolare con On Broken Wings, che è un brano che era la B-side del singolo di The Final Countdown, e si è chiuso ovviamente con The Final Countdown. Quindi questa operazione è proprio di chiudere il cerchio. On Broken Wings è una canzone che per tanto tempo gli Europe non hanno mai suonato dal vivo. Aprire il concerto con questo brano, diciamo che i fan più affezionati, come me per esempio, sono rimasti piacevolmente sorpresi. Non sono mancati comunque anche i brani più rappresentativi degli album successivi a The Final Countdown e a Out of This World, i due album più conosciuti degli Europe, che negli anni 90 erano veramente una delle band di punta della scena hard rock, quando l'hard rock faceva parte del mainstream. In effetti, se ci pensate, gli Europe sono passati per esempio dal Festival Bar, cioè assieme a Sting, quindi erano altri tempi. Ecco, adesso una band hard rock non potrebbe mai più passare dalle rassegne estive qui in Italia, ovviamente, con il loro hard rock che spesso sfocia nell'heavy metal. Davvero una prestazione incredibile. Un altro appunto da fare che mi ha lasciato piacevolmente sorpreso è il fatto che non hanno utilizzato basi registrate. Ormai lo fanno tutti, loro no. Tutto quello che il pubblico ha potuto ascoltare, che usciva dall'impianto del palco, era suonato o cantato da loro. E se pensate comunque ai brani degli Europe, che sono sempre stati super pettinati in studio, con tantissimi cori registrati, armonizzati, falsetti incredibili, eccetera eccetera, ebbene loro hanno deciso di non usare questo escamotage, che sarebbe stato molto semplice, appunto usare delle basi pre-registrate per i cori. E infatti il concerto è stato un po' più grezzo, ma al contempo più accattivante, perché ripeto, si capiva che non c'era trucco, non c'era inganno, erano loro nudi e crudi, i loro cinque nudi e crudi. Tutto quello che usciva dall'impianto era suonato da loro, con tutte le sbavature del caso, ovviamente un concerto live non può mai essere esattamente come il disco. Joey Tempest, 63enne, informissima, ha saltato e ballato e corso e tenuto in pugno il pubblico dall'inizio alla fine del concerto, ovviamente, ma non me l'aspettavo nemmeno, non ha più la potenza devastante che aveva negli anni 90 e nei primi anni 2000,
ripeto, ha 63 anni, ma la sua prestazione vocale è stata di tutto rispetto, assolutamente. Un plauso ovviamente anche ai tecnici, i suoni erano perfetti, si capivano perfettamente anche le parole, i testi delle canzoni, insomma Europe davvero in grande spolvero ieri sera. Usciranno, ve lo ripeto, il 25 di settembre con il loro nuovo album Camp This Madness. Hanno già fatto uscire due singoli estratti da questo album, One on One e The Cult of Ignorance, e io vi vorrei salutare proprio con The Cult of Ignorance. Grazie a tutte e tutti per essere state e stati all'ascolto, restate sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, come sempre buon divertimento se potete o se ve la sentite, ma soprattutto restiamo umani e senza pregiudizi. Un saluto a tutte e a tutti da Simone, ciao.

0: 17:21 minuti, Radio Onda d'Urto, il GR Flash del pomeriggio di venerdì 10 luglio. Fermi per ora gli attacchi dell'esercito statunitense nel Golfo di Iran dopo due giorni di bombardamenti. Il transito delle navi nello stretto di Hormuz è ripreso, ma è limitato alle imbarcazioni di stazza media o piccola, secondo diverse fonti. Nonostante la pausa armata, i contatti indiretti tra Washington e Teheran proseguono sui temi del nucleare e del pedaggio a Hormuz. Israele invece morde il freno. Il ministro della difesa di Tel Aviv, Katz, afferma di essere pronto a una terza guerra con Teheran. Per giustificare un'eventuale nuova campagna di attacchi, Katz ha trasmesso ai media la notizia di presunti preparativi iraniani per un attacco a Trump. Però è proprio dal presidente USA che al momento non arriva il via libera per altri bombardamenti. Intanto sempre Israele continua ad attaccare il Libano nonostante il finto cessate il fuoco e il memorandum d'intesa tra USA e Iran che prevederebbe la smilitarizzazione. 6 morti in 3 giorni a Nabatieh. Gli attacchi israeliani sono continui tra raid aerei, colpi di arma da fuoco e demolizioni di case. C'è poi la martoriata Palestina, almeno 6 morti ammazzati nelle ultime 24 ore nella striscia tra Nuseirat, Gaza, Khan Yunis. Il totale delle vittime ufficiali del genocidio israeliano a Gaza da ottobre 2023 è di 73.300, 1.100 dal finto cessate il fuoco di ottobre 2025 a oggi. In Cisgiordania invece i coloni fascisti affiancati dall'esercito oggi hanno attaccato ancora una volta la zona di Masafer Yatta vicino Hebron. Sempre in Cisgiordania i militari hanno ferito a colpi d'arma da fuoco 3 giovani durante un raid alle porte di Ramallah, città sede della cosiddetta autorità nazionale palestinese. Oggi in Italia un anniversario tragico e importante, il 50° dallo scoppio dell'ICMESA di Seveso vicino Milano, dove il 10 luglio 1976 il guasto a un reattore dell'azienda chimica sprigionò diossina che contaminò mezza Lombardia provocando l'abbattimento di 80.000 animali oltre a centinaia di intossicati anche ad anni di distanza. Lavorava in nero Teresa Tozzi, la 60enne morta mercoledì insieme al figlio 30enne Simone Colle, nella violenta esplosione avvenuta nella fabbrica di fuochi d'artificio di Torano di Borgorose in provincia di Rieti. Per questo i carabinieri hanno sospeso l'attività della VDS Fireworks, ex pirotecnica Mattei, dove secondo le indagini un terzo dei dipendenti non aveva un contratto. Ripresa del lavoro subito, con questo slogan 1200 tirocinanti napoletani hanno occupato il palazzo del Consiglio Comunale di Napoli chiedendo ancora una volta il rispetto della parola data dalle istituzioni locali, cioè il via ai tirocini formativi retribuiti che dovevano iniziare il 1° luglio ma che sono poi spariti tra errori procedurali e amministrativi dei vari enti coinvolti, a farne le spese ancora una volta i disoccupati. Confermate in appello le assoluzioni perché il fatto non sussiste a 23 fascisti imputati per aver risposto alla chiamata del presente con i saluti romani alla sfilata fascista che, come ogni anno, anche il 29 aprile del 2019 era stata organizzata dall'estrema destra milanese in memoria di Sergio Ramelli. La Commissione europea contesta in via preliminare a Meta una violazione della legge sui servizi digitali, ritenendo che il design di Instagram e Facebook sia studiato per creare dipendenza. Se le conclusioni saranno confermate, Meta rischia una multa fino al 6% del suo fatturato annuo mondiale. È attesa domenica sera al porto di Massa Carrara la Sea-Watch 5, la nave dell'omonima ONG, sta facendo rotta in queste ore verso lo scalo Apuano con a bordo 50 migranti soccorsi nelle acque del Mediterraneo meridionale. Ancora una volta le autorità italiane, su indicazione del ministro Piantedosi, hanno imposto un porto sicuro distante giorni di navigazione dal luogo del salvataggio. Il caso dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci è stata perquisita oggi l'abitazione di Gomes Clesio Tavares, factotum di Walter Lavitola, ritenuto intermediario con la banda che ha piazzato la bomba all'esterno dell'abitazione del conduttore di Report. Crisi climatica, ancora caldo torrido per tutta l'Europa occidentale, la situazione più grave è in Spagna con 12 morti nell'incendio di un bosco vicino ad Almeria in Andalusia, 19 i dispersi nel rogo fuori controllo provocato dalla caduta di un cavo elettrico. Chiudiamo con la guerra in Ucraina. Mentre i combattimenti e le vittime proseguono, lunedì è prevista a Parigi una riunione degli stati cosiddetti volenterosi, cioè quelli che vogliono mandare soldati in Ucraina, boots on the ground, guidati da Francia e Inghilterra. Il 13 luglio, lunedì, ci sarà anche il cancelliere tedesco Merz. Nel frattempo gli ambasciatori dei 27 stati membri dell'Unione Europea hanno concordato di avanzare nel processo di adesione all'UE dell'Ucraina e della Moldavia, aprendo il cluster 6 sulle relazioni esterne. È tutto per quanto riguarda questa edizione in breve del GR qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Il prossimo notiziario è quello della sera alle 19:20. Andrà ora in onda l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. A seguire lo spazio approfondimenti del pomeriggio.
1: Radio Onda d'Urto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di venerdì 10 luglio. 34esima festa di Radio Onda d'Urto da mercoledì 5 a sabato 22 agosto, come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di dibattiti, incontri, grande musica live con diversi palchi, nonché libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Per saperne di più sulla 34esima festa di Radio Onda d'Urto, visita il sito www.festaradio.org. Andiamo al cinema. Per venerdì 10 luglio il Cinema Nuovo Eden propone in sala 1 alle ore 17 il film Armaga Navidad, seguito alle ore 18 da Hen, Storia di una gallina, e alle ore 19:15 dal film Le bambine. In sala 2 invece, a partire dalle 19:45, verrà replicato il film Hen, una storia da gallina. Le proiezioni avranno luogo come sempre presso il Cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. Nel quadro invece della rassegna L'Eden d'estate, il cinema al museo, questa sera verrà proiettato il film Le cose non dette di Gabriele Muccino. L'appuntamento è alle ore 21:30 presso il parco del Museo di Santa Giulia in via dei Musei 81B, sempre a Brescia. Il Cinema Teatro CTM di Rezzato propone invece, sempre per questa sera ma alle ore 21, Romeria, il mare dei ricordi, un film di Carla Simon. Anche quest'anno la Federazione Sinistra Italiana di Brescia organizza la propria festa provinciale, che continuerà fino al 12 luglio a Nave presso il centro sportivo di Via Capra 4. Nel quadro della festa questa sera è previsto alle ore 19 Piazza della Loggia tra complicità istituzionali e la forza dell'antifascismo, un incontro che vedrà protagonista Carlo Alberto Romano, criminologo e docente dell'Università di Brescia, e Lucio Pedroni, presidente dell'Ampi di Brescia. A seguire musica con DJ Isacco Della. Sempre nel quadro della festa ricordiamo anche che domenica ci sarà il tradizionale pranzo con quest'anno la paella valenciana e la sangria, i cui proventi saranno destinati a sostegno del popolo cubano vessato dall'iniquo embargo americano. E chiudiamo con un'anticipazione per sabato 11 luglio dalle ore 16 ad Edolo. È infatti prevista la festa dei popoli per una montagna interculturale. Si aprirà alle ore 16 in piazza Nicolini e a seguire si toccheranno vari punti della cittadina, per poi chiudersi alle ore 22 in piazza San Giovanni con DJ set, con musiche dal mondo e DJ Beppe Miami. L'iniziativa fa parte del ciclo Riabitare le Terre Alte ed è promossa dal collettivo resistente Alta Valcamonica. Ed è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Io vi ricordo che per segnalarci le vostre iniziative basta mandare un'email a redazione@radioondadurto.org oppure contattarci direttamente al numero 030 45 67 0.

Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

Anche quest'anno scegli un'informazione indipendente antagonista. Dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamento di padrini e padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte, istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre quindi più prezioso il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi è il 7:30, nella sezione 5 per 1000 scrivi il codice 02 08 46 201 74.

0: Radio Nodurto, un buon pomeriggio, ben ritrovate ascoltatrici, un ben ritrovati ascoltatori. Come ricordava poco fa il nostro 5 per 1000, insomma, in epoca di propaganda bellicista, noi continuiamo le nostre analisi, non solo attraverso la cronaca quotidiana di quello che accade, ma anche con le analisi. L'abbiamo proposto stamattina, ve lo riproponiamo oggi in apertura di spazio approfondimenti e gli aggiornamenti dopo due giorni di bombardamenti statunitensi sull'Iran, e con Tara Riva, analista italo-iraniana, anche oggi tornata ai nostri microfoni. Ve lo proporremo tra poco e resteremo poi a continuare a raccontare del genocidio per mano israeliana in Palestina, in particolar modo a Gaza, con una preziosa corrispondenza del nostro corrispondente da Khan Yunis, Sami Abu Omar, cooperante internazionale che dal 7 ottobre e anche prima si trova nella striscia di Gaza. Dopodiché andremo ad occuparci di crisi climatica con gli incendi che hanno colpito oggi in particolar modo l'Andalusia. Vedete un po' le immagini e anche il numero di vittime che continua a salire, i dispersi nella regione sud della Spagna. Un ragionamento un po' su quello che accade in particolar modo in questo paese che è tra i più esposti in Europa sulla crisi climatica, con Rolando, un compagno che vive in Catalunya, ma che conosce bene l'intera realtà politica, sociopolitico spagnola, visto che in generale, visto che ci vive da ormai 40 anni. Il nostro altro prezioso corrispondente. Un po' questo è il nostro spazio approfondimenti, prima di lasciare la linea alla cassetta degli attrezzi che andrà a replicare una puntata di Ucciso l'angelo del focolare, dedicata al sex working. E poi alle 19:20 torna come sempre il giornale radio. E iniziamo allora, iniziamo da Tara Riva. Un buon ascolto a tutte e a tutti.
1: Radio d'Urto, intanto le armi tacciono, almeno per ora nel Golfo, dopo due giorni di violenti attacchi statunitensi contro l'Iran. Il transito delle navi all'interno dello stretto di Hormuz è ora molto limitato, dopo che per due giorni gli Stati Uniti hanno lanciato pesanti attacchi contro l'Iran, mentre si sono chiusi i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, sepolto dopo sette giorni di corteo funebre tra Iran e Iraq. Facciamo un aggiornamento rispetto a questi temi con Tara Riva, analista italo-iraniana di questioni internazionali. Un saluto e grazie per essere con noi.
2: Grazie mille a voi per l'invito.
1: Allora, che cosa è accaduto in questi ultimi giorni e come possiamo leggere questa delicata fase alla luce del memorandum d'intesa firmato tra Stati Uniti e Iran tre settimane fa, che doveva entro 60 giorni raggiungere accordi in merito in particolare allo stretto di Hormuz?
2: Beh sì, molto di quello che sta succedendo nasce un pochettino anche da diciamo alcune formulazioni che sono state piuttosto generiche nell'MOU, quindi nel memorandum in questione, perché la nuova escalation che c'è tra gli Stati Uniti e l'Iran nasce per lo stretto di Hormuz, proprio perché alcuni termini non sono stati definiti in maniera molto precisa, anche perché poi questo l'idea era quello di definirlo in un secondo momento, ma intanto chiudere il memorandum in questione. Come sappiamo, lo stretto di Hormuz è uno dei passaggi marittimi più importanti al mondo, perché è da lì che passa comunque un traffico energetico e commerciale piuttosto rilevante, e secondo appunto quelle che sono state le ricostruzioni, il tutto di questa nuova fase di escalation è ripartito quando alcune navi commerciali che hanno attraversato lo stretto non si sono coordinate con Teheran, e l'Iran da parte sua ha interpretato questo comportamento come una sfida alla propria autorità sulla zona, quindi alla propria sovranità stabilita sullo stretto, perché per l'Iran sostanzialmente uno degli articoli del memorandum riporta appunto che l'Iran ha una responsabilità quindi sullo stretto, e il termine responsabilità per l'Iran significa che in sostanza deve essere notificato e deve deve esserci una richiesta, ecco, quindi una responsabilità in un certo senso positiva, no? Ho un controllo sullo stretto, diciamo non solo la propria parte, quindi la parte più a nord, ma anche la parte, ecco, che invece passa per la parte dell'Oman all'interno dello stretto. Washington invece da parte sua sostiene che lo stretto debba rimanere aperto e che le navi possono transitare senza ottenere un'autorizzazione iraniana per quella parte specifica dello stretto, purché appunto venga garantita la sicurezza di navigazione. E quello che è successo è che questa divergenza interpretativa non è diventata solo una questione tecnica, diciamo, è stata lasciata aperta pur di intanto concludere il memorandum e poi magari risolverlo in un secondo momento, ma è passato da una questione tecnica interpretativa a una questione politica e strategica, perché è ovvio, come era anche francamente prevedibile, che per l'Iran mantenere il controllo dello stretto è una leva in questo momento fondamentale di deterrenza per mantenere la propria influenza regionale e per disincentivare ulteriori attacchi da parte degli Stati Uniti. Quindi uno dei problemi tecnici che c'erano all'interno di questo memorandum, ossia il fatto che la navigazione fosse meglio che appunto la navigazione venisse approvata in maniera congiunta da parte sia dei paesi del Golfo sia da parte dell'Iran, e poi questo aspetto, diciamo, non è stato del tutto consolidato nel memorandum. Questo problema è passato da essere una questione tecnica a una questione di sovranità e controllo strategico che può dar luogo a incidenti e poi a rischi di escalation. Quindi sì, sono state poi reintrodotte da parte degli Stati Uniti le sanzioni sulle vendite del petrolio iraniano, questo sicuramente aumenterà i prezzi, ma poi chiaramente adesso abbiamo di nuovo una fase di stallo, di nuovo adesso rientra in una fase complessa e quindi anche tutte le conseguenze sull'economia e sul commercio che ci potrebbero essere qualora l'escalation dovesse continuare a proseguire oppure se la navigazione dovesse rimanere di nuovo in una fase di maggiore incertezza. Diciamo, l'Iran da parte sua poi ha anche rivendicato degli attacchi contro varie installazioni e basi americane nella regione, e quindi non, di nuovo siamo davanti a un Iran che non abbassa la guardia ma risponde diciamo, una volta che gli Stati Uniti hanno risposto, l'Iran di nuovo ha risposto, quindi non siamo davanti a un Iran che sembra voler demordere, ecco, dalla volontà di voler mantenere un controllo sullo stretto. Il timore dell'Iran qui è che qualora ci fosse un corridoio che passa più per le acque omanite, qualora venisse stabilito questo territorio, venisse stabilito diciamo con la prassi, tramite il memorandum si stabilisse una prassi che c'è navigazione senza approvazione o controllo o diciamo anche congiunto iraniano, allora l'Iran perda il vero e proprio controllo sullo stretto e quindi perda questa leva importante che ha ottenuto proprio per disincentivare attacchi statunitensi. Quindi il timore dell'Iran è che, lasciando che si stabilisca un corridoio di questo tipo, poi questo in un secondo momento venga utilizzato da parte degli Stati Uniti proprio per non dover soffrire quanto hanno magari sofferto, o l'economia mondiale più che altro ha sofferto, ma questo ha portato poi a pressioni sugli Stati Uniti e sull'amministrazione di Trump, come è avvenuto appunto nella scorsa guerra.
1: Certo, un gioco di potere durante questa delicata fase negoziale. Inoltre aggiungo un tassello: c'è chi continua a violare costantemente il memorandum d'intesa, questo è ancora una volta Israele, quello che è l'articolo 1 dell'accordo, proprio l'articolo 1, cioè il ritiro delle truppe di occupazione israeliane dal Libano e lo stop delle aggressioni militari che proseguono comunque indisturbate quotidianamente. Questo è un altro delicato tema sul tavolo negoziale.
2: Sì, ci sono diverse controversie, non è solamente Hormuz, ma c'è anche la questione del Libano, e non sono questioni che sono periferiche, questi sono davvero elementi centrali che diciamo rappresentano per l'Iran dei calcoli strategici molto importanti. L'Iran non è nella posizione di poter abbandonare il Libano, non parliamo di questioni morali in questo contesto, ma di credibilità. È qualcosa che l'Iran non si può permettere di fare, e quindi diciamo da parte di Israele utilizzare questa leva per provocare è proprio per mettere l'Iran in una posizione in cui si ritrova a dover fare pressione e a dover diciamo bloccare processi diplomatici, proprio perché viene messo all'angolo, no? L'idea che ci tengo a dare non è tanto quella che diciamo la Repubblica Islamica, che se ne pensi indipendentemente dalle opinioni, abbia a cuore la sorte del Libano, che ci sia un aspetto umanitario. Il punto è che diventa un costo politico importante e di credibilità importante per l'Iran, soprattutto in un momento dove si è puntato tanto su questo questa unione, no? Su questo sentimento anche sciita, che durante i funerali di Khomeini, buttare via la credibilità in questo momento è un costo politico davvero rilevante che l'Iran non si può permettere di fare. Quindi è un modo per appunto mettere i bastoni tra le ruote da parte di Israele, che tecnicamente, a mio avviso, dovrebbe avere qualsiasi interesse nel calmare la situazione, perché comunque la tensione nella regione è alta, e dal punto di vista anche prettamente strategico non vedo quale possa essere l'obiettivo, la strategia ultima. Capisco gli obiettivi tattici di Israele, ma l'obiettivo ultimo è dove voglia andare a parare la loro strategia finale e come vogliano controllare poi i risultati di quello che raggiungono tatticamente, è davvero una domanda da porsi. Quindi sembra quasi che sì, hanno le capacità tattica magari di raggiungere determinati obiettivi, però la domanda è se strategicamente ha senso mantenere, diciamo, la regione nella situazione in cui è, e se questo sia a vantaggio degli stessi cittadini israeliani o degli interessi nazionali dello Stato di Israele.
1: Ecco, chiudiamo con i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, sepolto dopo 7 giorni di corteo funebre tra Iran e Iraq. Sono stati giorni di manifestazioni che hanno riunito almeno 15 milioni di persone in lutto in queste due nazioni. Teheran invece parla di 43 milioni di fedeli sciiti, quindi numeri altamente diversi. Ma che cosa si può leggere da queste giornate per la società iraniana, già fortemente polarizzata? Ricordiamo che prima della morte di Khamenei per mano di Israele e Stati Uniti il 28 di febbraio avevamo visto, e ne avevamo parlato anche con te durante l'inverno, ampie proteste di piazze in Iran contro la Repubblica Islamica e la crisi sociale.
2: Beh sì, è importante sempre sottolineare questo aspetto. L'Iran è un paese di 90 milioni di abitanti, quindi diciamo una popolazione molto molto ampia, quindi è chiaro che quando noi vediamo milioni di abitanti per le piazze o centinaia di migliaia di persone che manifestano da una parte o dall'altra, bisogna sempre metterlo in relazione quando si arriva a formule assolute che gli iraniani sono contro, gli iraniani sono a favore. Bisogna sempre metterlo in relazione a diciamo tutta la popolazione. È chiaro che diciamo ci sono delle questioni che sono opinabili, altre che sono dei fatti. I fatti sono che il sistema politico iraniano è un sistema autoritario, un sistema repressivo senza ombra di dubbio, ma c'è anche il fatto che c'è una percentuale della popolazione che non è da ieri e non è dalla morte di Khomeini che diciamo sostiene la Repubblica Islamica, ma che sicuramente si è ridotta negli anni, ma che esiste. Sin da dopo le elezioni, le ultime che ci sono state, la stima è circa attorno al 20% della popolazione, che sia per convenienza, perché magari hanno connessioni, legami o interessi politici, economici e quant'altro, o anche per motivi proprio di pensiero politico, di pensiero ideologico e quant'altro. 20% di 90 milioni non è poco, e quindi sì, c'è una parte della popolazione iraniana che sta con la Repubblica Islamica anche prima della morte di Khomeini, c'è anche una enorme parte della popolazione iraniana che invece è contraria a questo sistema. Poi come questi queste carte si mescolino e rimescolino in diciamo fasi così difficili, parliamo di un massacro che c'è stato a gennaio, quindi come si muove quel 20% davanti a questo massacro? Parliamo di una guerra che c'è stata e che a un certo punto ti fa chiedere magari forse in questo momento mi conviene dire difendiamo il paese e poi risolviamo i problemi interni in un secondo momento, perché qua si tratta proprio di difendere il paese. Per molti iraniani questa è stata una realizzazione, questo non sto dicendo una percentuale, maggioranza, minoranza, ma ci sono molti iraniani che hanno raggiunto questa conclusione, perché appunto è stato colpito non anche magari molti di coloro che erano a favore magari di un intervento statunitense, soprattutto dopo il massacro di gennaio, molti hanno voluto un tipo di intervento anche militare e quant'altro. Il punto però è che quando vengono colpiti i siti archeologici, i siti ospedali, centinaia di scuole, già dal primo giorno sappiamo della tragedia di Minob, e quando una guerra si conduce in questo modo non ci metti molto a realizzare che forse c'è qualche problema, quindi anche nelle modalità con cui questa guerra è stata condotta, con il linguaggio, diciamo, ricordiamoci che Trump ha minacciato anche di cancellare la civiltà iraniana, cioè stiamo parlando di un linguaggio genocidario. Bisogna comprendere che queste cose hanno un effetto, le opinioni delle persone variano anche in base ai contesti in cui si trovano, e certo davanti a un funerale di questo tipo è piuttosto c'era da aspettarsi che ci fossero delle folle importanti, e anche perché comunque magari c'è una parte della popolazione che non è così netta come opinione, magari in quel momento sente il proprio paese minacciato e viene ucciso un leader politico del proprio paese o anche della propria comunità religiosa, e questo ha un effetto importante. E soprattutto l'errore strategico che hanno fatto gli Stati Uniti, e che a mio avviso davvero è un autogol immenso, e non mi riesco a spiegare, perché diciamo è una delle prime cose che bisognerebbe comprendere dello scismo in generale, è per quale motivo hanno voluto martirizzare Khomeini, cioè è davvero un autogol da non poco, perché è chiaro che adesso l'Iran gioca molto, e lo ha fatto anche per i funerali, sulla retorica della resistenza, sulla retorica di essere quel sistema che comunque, nonostante le perdite anche dei loro, perché chiaramente con tutti i vertici che sono stati assassinati, loro resistono, loro rimangono, perché quello di fare un passo indietro e di cedere è un'opzione che loro non hanno, è proprio un'opzione che non hanno, perché è proprio, sarebbe la fine della Repubblica Islamica, sarebbe proprio se loro cedono. Quindi ritorna in auge la retorica della resistenza, l'imperialismo, la retorica anche del martirio, diciamo politicizzato, ma comunque di matrice, insomma, della matrice sciita, di quest'idea che ovviamente è politicizzata in questo caso, e quindi ritorna, ecco, ha rafforzato la retorica da questo punto di vista, e questo risuona in una parte della popolazione che magari era anche arrabbiata per molti aspetti, per la mala gestione da parte del sistema amministrativo iraniano, dello Stato, per le differenze socio-economiche, per vari aspetti anche, magari c'era dei problemi, ma questo chiaramente, per chi magari era suscettibile a questo tipo di retorica, è chiaro che è stata rafforzata, quindi non c'è da meravigliarsi di questo. E soprattutto un aspetto politico che è importante, che emerge a questi funerali, è che l'Iran ha voluto, diciamo, la Repubblica Islamica ha voluto mostrare una capacità di poter gestire folle di questa portata. 45 penso che sia un po' esagerato, francamente, però milioni, ecco, di persone che hanno processioni di milioni di persone in varie città diverse, non solo in Iran ma anche città importanti per lo sciismo in Iraq. Karbala, per esempio, è una di queste, e sono passati anche per Najaf, e poi in Iran ci sono state altre città per poi arrivare a Mashhad. Una settimana di amministrazione, di gestione di passaggi di questo tipo in una fase di sicurezza molto porosa, addirittura al punto che non è potuto esserci il figlio di Ali Khamenei, Moshav Khamenei, quindi non è potuto esserci la sua, per motivi di sicurezza. Se con una sicurezza così porosa, con un paese che comunque ha subito enormi danni, con tutte queste problematiche, ha voluto mostrare che ha la capacità ancora di controllare il territorio. Quindi noi possiamo ancora, abbiamo ancora una struttura statale che regge, che può controllare il territorio. Questo era una dimostrazione che l'Iran voleva dare in maniera piuttosto chiara ed esplicita, oltre al fatto che la presenza di delegazioni straniere ha sicuramente risposto a coloro che delegittimavano la forma di Stato e l'attuale sistema politico che c'è in Iran, per dire: vedete, ci sono queste delegazioni, questi stati che vengono qui perché noi siamo il sistema che c'è, per quanto Elon Musk voglia mettere la bandiera dell'Iran pre-rivoluzionario come emoji su Twitter, per quanto questo o quel leader voglia invitare Reza Pahlavi. Noi siamo, cioè, alla fine le delegazioni vengono qui perché noi siamo lo Stato legittimo, noi siamo rappresentanti legittimi dello Stato iraniano. Potete attaccare, cioè potete, è una violazione, ma possiamo avere il conflitto, possiamo essere in un confronto militare, ma siamo i rappresentanti legittimi di questo paese. Quindi sto parlando delle cose di rappresentazione che emergono e che meritano analisi, no? Di voler mostrare questi aspetti: controlliamo il territorio, veniamo riconosciuti dagli altri e riusciamo a gestire folle, non abbiamo paura di essere nelle strade. Certo, la protezione c'è per magari quell'ambito, quel moshavo in questo caso, ma non questa anche, diciamo, presenza, noi affrontiamo, noi resistiamo, e sì, questo funziona come retorica internamente ma anche esternamente, perché chiaramente molti hanno voluto seguire, sono stati particolarmente interessati ai funerali, insomma, hanno ottenuto l'attenzione che l'Iran sperava che ottenessero.
1: Chiaro. Tara Riva, analista italo-iraniana, grazie come sempre per essere stata con noi, un saluto dalla redazione.
2: Grazie mille a voi, buona giornata.

0: Rimpetto supercarcere.
1: Adesso però 99 poste che ci tengono compagnia e ci accompagnano nella martoriata striscia di Gaza. Andremo a proporvi tra pochissimo una corrispondenza da qui. Rimanete all'ascolto.
0: Operazione, gli israeliani in territorio repressato, esagerato.

testa e ci fosse risultati che mi potessero mantenere. A me, Giovanna Palestina, che manca Celerino in coppa stadio, ci fanno a correre appresso. Appresso, appresso, così Giovanna si immaginava che si impresa, senza sapere che l'aspettava ancora una bella sorpresa. E che ci vanno due strofe prima che Giovanna diventa palestinese.

Moro ogni mattina, canone secondigliano, è la Palestina, e allora pure sono palestinese, perché pure per me la vita è impresa, ma Giovanni non sapeva la sorpresa, e cacciamo ancora una strofa, prima che Giovanni diventò veramente palestinese.

0: Allora andiamo in Palestina. Migrazione, l'aggressione israeliana non conosce tregua, il genocidio non conosce tregua. Almeno 6 dei palestinesi uccisi solo nelle ultime 24 ore nella striscia di Gaza, tra Nuseirat, Gaza City appunto, e Khan Yunis. È stato aggiornato anche il totale delle vittime ufficiali dal 7 ottobre 2023 di 73.300. Dal finto cessate il fuoco di ottobre 2025 a oggi, 1.100 vittime civili palestinesi. Lasciamo così 99 posse, che saranno tra l'altro la festa di Radio Onda d'Urto quest'anno, come un graditissimo ritorno. L'8 di agosto saranno sul palco centrale in una serata con gli Asenda Foundation. E andiamo adesso a quindi nella striscia di Gaza. Abbiamo contattato il nostro corrispondente della striscia, si trova Khan Yunis già da quel 7 ottobre 2023, Sami Abu Omar. Lui è anche cooperante internazionale per diverse realtà e ci aggiorna sulla gravissima situazione che continua a vivere la popolazione palestinese nella striscia di Gaza.
1: Allora, io sto a Khan Yunis, praticamente in zona praticamente al sud della striscia di Gaza, vicino al mare, perché tutta la popolazione sta di quella sulla costa. Qui la situazione è ancora gravissima, anche dopo la tregua. È stata una tregua finta, soprattutto perché per la tregua non sono fermati bombardamenti, nemmeno le attacche, sono entrati l'aiuto umanitario. Oggi come oggi è una situazione gravissima, soprattutto con l'avanzamento di

0: i soldati israeliani dentro la striscia di Gaza, dove c'è quella linea gialla, dove le torture stanno aumentando, andando dentro. Oggi come oggi praticamente Israele controlla più il 70% dei territori della striscia di Gaza. Per il 70% dove ci sono questa linea gialla non ci sono i palestinesi, una terra praticamente di Israele. Quando stati israeliani sono territori tutti distrutti completamente, soltanto stanno solo a macere e tutti i giorni stanno bombardando con tanto di altre case che sono rimaste in piedi. Dall'altra parte che il 30% ci sono anche macere, ci sono dei sagrotti, tanto dove ci sono una popolazione, un'area di diciamo 120 chilometri, ci sono praticamente tra queste aree ci sono qualche edificio, sono altre istruzioni, strade tutte, stanno la popolazione, dove ci stanno 2.200.000 persone. Una situazione gravissima, soprattutto anche sulla situazione umanitaria, sulla mancanza di aiuti, mancanza di anche ovviamente di aiuti sanitari, perché il settore sanitario è stato distrutto completamente, ci sono, mancano le medicine, mancano le strutture, tutto quanto. E oggi come oggi viviamo una situazione molto grave, che anche abbiamo con questo estate che è già caldissimo, ci sono più di 30 gradi, 33 gradi, dove praticamente mancano l'acqua, perché ci sono anche, e abbiamo un carenza di acqua. Ci sono una media alla popolazione da 2 a 4 litri di acqua giornaliere, perché soprattutto l'acqua potabile, perché la maggioranza degli evaporatori si trovano nella zona dove c'è la linea gialla e non si può arrivare, così c'è sempre una carenza dell'acqua potabile alla popolazione con questo caldo. È una cosa gravissima, praticamente sulla raccolta dei rifiuti. Non ci sono le raccolte dei rifiuti straordinarie, perché sono i comuni, perché i comuni sono stati distrutti, anche i mezzi per la raccolta, i combattitori, le macchine, tutto quanto le tacche che raccogliono sono stati distrutti. Si fa una raccolta con il carrello della Piasini, però non c'è, sono nemmeno le discariche, perché le discariche si trovano nella zona est della striscia di Gaza, dove c'è la linea gialla, una situazione ancora più grave. Con questo come trovo tra le tende, tutto come le spazzature, tutto quanto che fa crescere praticamente i topi, praticamente rati, zanzare, mosche, tutto quanto, perché per la mancanza di igiene, mancanza di raccolta, troviamo un altro tipo di guerra, anche come queste parassite, tutto quello che si trova nei setti, anche dove altre cose, animali. Questa è la situazione andata, perché vuol dire anche gli uccidi non sono mai fermati fino ad oggi. Sono 1.100 persone da quando c'era la tregua sono state uccise, e ci sono altre migliaia di feriti. Poi ora non ci sono più le case distrutte, così bombardano anche i campi di sfollamento, dove erano gli stili praticamente sulle tende, si bruciano e lasciano la gente senza nemmeno un alloggio. Una situazione gravissima su tutti i livelli, anche soprattutto delle persone che sono malate, che devono essere evacuate. Finora non ci sono le evacuazioni dei malati, sono registrati più di 22.000 malati nella lista dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che non sono una chiesa di uscire. Con quelle tese sono già morte quasi 3.000 persone che aspettavano essere evacuati. Questa è la situazione. E un'altra cosa soprattutto grave ora, da un giorno all'altro, che i vari che sono chiusi, mancanza anche di generale alimentare, soprattutto poi se quelle cose che entrano che costano raggiunto un sacco di soldi. Un'altra situazione gravissima per il trasporto, che durante questi tre anni non ci sono entrate mai, questi ricambi, tutto quanto, perché sono alzate alle stelle, soprattutto anche per il trasporto, per muovere tutto quanto, anche le strade a volte non sono stanzando asfalto, niente, per mettere a posto queste strade, una situazione sempre più grave su tutti i livelli.
1: Sami, una situazione gravissima. Aiuti umanitari, ci dicevi, entrano praticamente col contagocce. C'è presenza di personale internazionale umanitario nella striscia? Qualcosa anche dal punto di vista?
0: Sì, ci sono praticamente qualche organizzazione, soprattutto quelle che rappresentano praticamente l'organizzazione della densità, sono quelle degli UNICEF, ci sono delle presenze, però sempre meno del passato, perché sono state praticamente legate all'entrata di 37 organizzazioni internazionali, tutto con lo staff che c'era prima è stato mandato via. Fino ad oggi, da quando ci sono tre anni, non è stato entrato nemmeno una giornalista straniera o internazionale per essere testimone praticamente. Voi quelli che stanno entrando si trovano in difficoltà, perché non è facile entrare a Gaza, soprattutto poi se li fanno entrare praticamente le danno un tempo limite massimo. E due mesi che alla persona o anche meno poi deve praticamente fare un altro, deve uscire via e fa entrare un altro quanto se lo fanno entrare. Questa è la situazione.
1: Situazione veramente grave. Infine, vabbè, sì. Cibo ce n'è poco, immagino, e quel poco che c'è costerà poco, tantissimo.
0: Sì, quelli che si trova tantissimo, poi anche se le compri non vuoi, praticamente non ci sai nemmeno. Nessuno c'ha il frigo, non c'ha niente, praticamente lavatrice, perché non esiste l'elettricità per caricare un cellulare, per caricare il telefonino, praticamente deve sempre pagare quelli che ce l'hanno, praticamente energia solare, qualcosa del genere. Per questo anche per conservare il cibo, per avere anche un goccio di acqua fredda o fresca non c'è, perché non ci sono il frigo, una situazione grave a questo caso.
1: E c'è molto caldo, appunto, tra l'altro, sì. Che grava la situazione, ci sono i rifiuti, si creano condizioni impossibili.
0: Sì, perché vive una tenda fatta dai ferri di plastica, così con questo caldo praticamente c'è ancora dentro più caldo, praticamente da fuori, dove c'è bolle dentro, diventa una incubatrice praticamente.
1: Certo. Sami, grazie di questa preziosa testimonianza, ci sentiamo presto.
0: Grazie a voi.
1: A presto. Sami Abu Omar, cooperante internazionale, il nostro collaboratore, corrispondente ormai da oltre 1000 giorni dalla striscia di Gaza, martoriata striscia di Gaza. 47 Soul dalle frequenze di Radio Onda d'Urto ci riportano in Europa. Ci riportano in Europa, in particolar modo nella penisola iberica, afflitta dagli incendi. Gli aggiornamenti parlano di 12 morti e 23 dispersi in Andalusia, o meglio in Almeria, provincia dell'Andalusia. Noi ne parliamo tra poco con un altro nostro prezioso collaboratore dagli esteri, Rolando, compagno di Area Libertaria, che si trova in Catalogna, da cui ci vive da 40 anni e che abbiamo contattato oggi per offrirci uno sguardo un po' allargato anche dal punto di vista politico su come la crisi climatica viene vissuta e affrontata, in questo caso nelle regioni spagnole, ma anche più in generale in intera penisola iberica. Con lui il ragionamento tra poco su tutto questo, rimanete all'ascolto.

0: Parliamo di crisi climatica, allargando lo spettro, andando oltre i confini italiani. Andiamo in Spagna, colpita da un gravissimo incendio nella zona dell'Almeria, ma non sono i primi, già altre regioni erano state colpite precedentemente. Per ora il bilancio nella zona sud, Andalusia e l'Almeria, zona regione in particolare, provincia particolare di questa regione, abbiamo 12 morti per ora e una ventina di dispersi. Una situazione molto grave, i vigili del fuoco sono al lavoro da ore. Noi cerchiamo di capirne di più e di parlarne con Rolando, compagno catalano, che più volte ai nostri microfoni ci ha offerto uno sguardo su quello che accade, insomma, in terra iberica. Ciao Rolando, grazie di essere con noi.
1: Ciao, grazie a voi.
0: Allora, questi incendi come vengono vissuti in Spagna, una regione spesso colpita da eventi estremi di questo tipo che si fanno sempre più frequenti con la crisi climatica in corso?
1: Certo, vediamo, diciamo che è un aggravante in questo caso, proprio nel caso andaluso, che è il governo che è, come sapete, di destra, estrema destra, Partito Popolare Vox, esattamente come lo era l'anno scorso in Castiglia-La Mancia, dove ci sono dei giganteschi incendi forestali che bruciarono decine di migliaia di ettari di boschi, tra l'altro ad alto valore ecologico. In quel momento dico che è un problema aggiuntivo, perché il negazionismo climatico è una delle caratteristiche dell'estrema destra e quella spagnola evidentemente non è un'eccezione. Quindi ci troviamo di fronte a una situazione che la Spagna, da tutti saputo, nel caso europeo è il territorio più esposto a fenomeni di desertificazione, di crisi di calore, onde di calore terribili. Questi giorni sono superati i 40 gradi più volte qui in Catalogna, ci sono state cifre record, ormai ogni estate ci sono cifre record, ed è una situazione veramente al limite. Si calcola che in zone d'Andalusia proprio si stanno desertizzando, proprio perché si brucia la parte superiore, diciamo, dello strato della terra, via, e diventa sterile. Proprio ormai sono fenomeni di questo tipo che stanno avanzando, e gli incendi su questo sono olio sul fuoco, no? Bene, in questo caso ci troviamo con un governo quindi che risponde dicendo che è chiaro, la situazione è complicatissima, perché queste zone sono piene di combustibile, come definiscono loro, perché sarebbe la scopa, no? Che è una cosa che si utilizzava molto nell'artigianato anche in Andalusia, che in questo periodo è secco sempre, no? Quest'anno ancora di più per questa onda di calore che sono arrivate, e oltretutto con dei venti abbastanza forti, 50 km all'ora. Evidentemente la situazione è obiettivamente grave, però quello che è incredibile è la frivolità del governo, in questo caso, ripeto, del Partito Popolare, che hanno competenze in questi casi. Pensa che l'anno scorso si scoprì che in Castiglia-La Mancia non avevano neanche dei vigili del fuoco fissi, professionisti, erano semplicemente gente contrattata per stagioni, no? A livello stagionale. Questo vuol dire, immagina, il livello di professionalità, no? Cosa che per esempio non è così in Catalogna, per questo la Catalogna riesce, anche se ci sono stati molti incendi simultanei e di grande intensità e virulenza, diciamo il corpo dei pompieri è ben articolato, ben strutturato e ancora è in grado di rispondere, anche se sempre al limite, no? Va bene, il problema, come dicevo, c'è questa frivolità, e che non è solo esclusiva, oltretutto, dell'estrema destra, perché qui in Catalogna abbiamo un governo socialista, dell'Illa, il presidente Illa, che offre soluzioni al problema degli incendi del tipo dobbiamo ridurre della metà la massa forestale. Io ricordo anni fa, quando mi sembra Bush fu il primo che disse questa genialità, che il problema era che c'erano troppi alberi e che quindi andavano tagliati e via, no? Si risolveva la metà del problema. Cioè, il livello è questo, cioè un governo che non parla neanche più, un governo socialista, adesso mi riferisco a quello spagnolo e a quello catalano, non parlano neanche più di mitigare le cause, no? Parlano proprio di affrontare come un dato di fatto questa nuova situazione, cercando di ridurre i rischi e appunto facendo così, togliendo combustibile dai boschi. Non c'è nessuna valutazione proprio sul modello disastroso, non di gestione dei boschi, proprio di convivenza con i boschi. Pensa che in Catalogna sono stato qualche mese fa un lavoro proprio sulla gestione forestale, io sono interprete, lavoravo come interprete in questo caso. Pensa che i boschi in Catalogna coprono il 65% del territorio ed è dedicata alla gestione, al mantenimento, alla difesa, alla protezione dei boschi l'1% del bilancio. Questa è un po' la percentuale, cioè, è veramente da l'idea dell'importanza che si dà a questa parte del territorio, no? C'è una cosa considerata come, quando va bene, come una riserva di legna, e soprattutto per un po' per lo svago, no? Per lo svago della gente, per i turisti e così via. Quando va bene, quando va male, proprio considerato proprio un problema da gestire tagliando. C'è il problema dell'agricoltura, l'agricoltura che molte volte viene indicata anche dalla stessa sinistra come la soluzione a questi problemi, o almeno una parte della soluzione, ma che in realtà, secondo me, secondo non solo diversi esperti, con il modello d'agroindustria che si è ormai esteso un po' ovunque, fa parte del problema. Pensa che dei grandi incendi che sono stati in Catalogna l'anno scorso, almeno due erano incendi agricoli, hanno bruciato centinaia, migliaia di ettari, con degli incendi tra l'altro molto molto violenti, molto veloci, molto rapidi, che creavano questi pironimbi, non mi ricordo come si chiama, che sono delle masse incredibili che lanciano incendi secondari a chilometri di distanza. Beh, una cosa da un punto di vista proprio della gestione, infatti qui i pompieri parlano di incendi di quinta, sesta generazione, no? Che sono ormai incontrollabili, non aspirano più a, semplicemente cercano di limitare i danni, no? Questo è un discorso che per logica la sinistra dovrebbe portare nel terreno del cambiamento urgente del modello. Non solo non si sta facendo, pensa che la Catalogna come governo, ma la Spagna in genere, è stata tra i paesi, evidentemente, l'Unione Europea che ha sottoscritto, ha firmato questi impegni per la riduzione delle emissioni di CO2, no? Attraverso le industrie, i consumi, eccetera, eccetera. Bene, che è successo? Negli ultimi due anni, a governo socialista fra l'altro qui, questa riduzione che aveva raggiunto un 3-4%, diciamo abbastanza significativa, si è ridotta all'1%, e non si parla nemmeno di tornare alle cifre che si era proposte, che sono state prese come impegno, no? Con questo voglio dire che si continua ad andare avanti a tutta macchina, cioè con un modello di sviluppo, qui si chiama desarrollista, no? Cioè che praticamente era quello degli anni 60, quello di Franco, no? Dire costruiamo, facciamo aeroporti più grandi, autostrade più larghe, incrementiamo il turismo, aumentiamo, cioè, capisci? C'è proprio un modello che è suicida, ormai da decenni si sta dicendo che è un modello suicida e che non viene messo nemmeno più in discussione. Beh, ma neanche ti dico da nessuno, cioè, perché anche le sinistre, ripeto, anche quel che rimane dell'estrema sinistra, si sta limitando a denunciare le cose più evidenti, no? Come le poche risorse destinate all'estinzione, ai pompieri, oppure al ripulire i boschi, che anche questo è il concetto del ripulire il bosco, è un concetto strano che bisognerebbe parlare con ecologi perché ce lo spieghino. E cose di questo tipo. Un altro fenomeno che abbiamo avuto nel caso dell'Almeria non è stato questo, no? Però qui in Catalogna può succedere perfettamente, infatti sono stati degli incendi, negli ultimi incendi sono state diverse urbanizzazioni proprio a grosso rischio, però la gente si lamenta, dice no, preferiscono, si abbandonano, no? cioè, il discorso di come sono state urbanizzate in modo selvaggio zone vastissime del territorio dagli anni 60 ad oggi, non viene nemmeno più abbordato, cioè questo, il discorso dell'urbanizzazione dispersa su un modello, diciamo, americano, territori molto più vasti e altre caratteristiche, non viene messo in discussione, perché vorrebbe dire mettere in discussione di nuovo tutto il modello economico, eccetera. Torniamo sempre lì, insomma, il discorso è che stiamo vedendo che senza un approccio veramente di base che vada alle radici di questi fenomeni, cioè non ci sono soluzioni, perché non ce ne sono, e nessuno sembra intenzionato invece a prendere il toro per le corna, come dicono qui, e rifare quel lavoro d'anticapitalismo proprio di base, di rivoluzionario, che è l'unico sensato in un momento di fronte a episodi e di fronte a fenomeni come questi, che sono ormai mettono in discussione proprio la sopravvivenza. Perché ora, diciamo, possiamo tirare avanti quanto si vuole, no? Però qui abbiamo già dimenticato che fino all'anno scorso c'era un episodio di siccità estrema, e questa è un'altra, cioè abbiamo avuto fortuna che l'anno scorso è piovuto, però avevamo avuto un periodo di 5 anni di piogge, le riserve idriche erano a minimi storici, e adesso, diciamo, più o meno le dighe sono più o meno piene, quindi c'è acqua anche per spegnere qualche incendio. Però ci possiamo trovare facilmente in una situazione senza acqua, territorio desertizzato, incendi che distruggono tutto, e quindi un territorio veramente inabitabile. E non è una cosa non prevedibile, perché, ripeto, le dimensioni degli incendi degli ultimi anni, in Spagna, in tutta la Spagna, prima ti ho detto della Castiglia, però stiamo parlando, sono arrivati in Asturias, cioè una zona che è sempre stata molto umida, come la Galizia del resto. In Galizia è un altro discorso, perché lì è endemico gli incendi provocati per speculazioni o per ragioni di pastorizia o per faide direttamente, no? Però in Asturias no, in Asturias che sono veramente tesori dal punto di vista ambientale, ci sono stati incendi spaventosi, assolutamente, che vengono spenti da soli, perché non c'era nessuna, non c'era né la capacità né la volontà né la disponibilità per frenare. Quell'altra cosa che personalmente voglio aggiungere, che fa un po' rabbia, perché qui si utilizzano queste tragedie, adesso sono in una zona che è proprio al limite di un parco naturale storico, che ha avuto un incendio 3 anni fa, io ero qui, quindi me lo ricordo. Cioè viene utilizzato, diciamo, questa la tragedia per fare nazionalismo spagnolo, cioè nel senso che ti mandano l'esercito con 4 aerei così, dopo averti smantellato le strutture tue, no? Di vigili urbani che erano attrezzatura, addirittura proibendo, qui siamo alla frontiera con la Francia e c'è un buon rapporto, diciamo, con i pompieri della parte francese, del Roussillon, che sono anche loro attrezzatissimi, perché è una zona con un'orografia complicata e che loro conoscono, no? E danno mezzi aerei, mezzi elicotteri e così via. Gli venne proibito da parte del Ministero di intervenire, e sono a 30 chilometri, capisci? Perché dovevano mandare gli aerei da Saragossa, che sono 300 chilometri. No, questo tipo di cose per dirti, veramente insistendo di nuovo sul concetto di frivolo, l'atteggiamento frivolo dei governi, e purtroppo devo aggiungere anche della critica al governo, perché, ripeto, si limita questa critica alle cose più evidenti e più contingenti, no? Cioè, è vero, i boschi sono ridotti che fanno schifo, anche perché sono frutto molto di abbandono rurale, cambiamento del modello dell'abitazione, dell'abitare il territorio, ma anche perché sono stati ripiantati con un criterio assolutamente, pensando che, non so, alle cartiere, per esempio, no? Cioè come legna da cartiere. Vabbè, è un po', non so se è stata un po' caotica come esposizione, però.
0: No, però è stata molto chiara, Rolando, ha messo tutti i punti che c'erano da mettere, sono un po', insomma, sovrapponibili a quello che leggiamo anche noi qui in Italia. Quindi certo. Noi ti ringraziamo della disponibilità e ci risentiremo presto. Intanto grazie davvero.
1: Grazie a voi, un abbraccio.
0: Un abbraccio, ciao, a presto, ciao.
1: forza.
0: Rolando D'Alessandro, compagno da 40 anni in Catalogna, compagno catalano, italo-catalano, diciamo così, e con un po' di musica catalana, Luigi Hack, la sua estacca ci accompagna tra poco. Sono 18.31, lasceremo la linea tra pochissimo alla cassetta degli attrezzi di quest'oggi, una lunga puntata di Ha ucciso l'angelo del focolare dedicata al sex working.

Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: L'uomo ti dà una casa. L'uomo ti fa lavare i piatti.
2: Ho ucciso l'angelo dal focolare.
3: La puttana rappresenta ciò che non dovremmo essere, colei che non dovremmo mai diventare. La puttana sfida l'assetto culturale patriarcale che ci vorrebbe come angeli del focolare, oggetti mai soggetti, prede mai predatrici. La puttana sfugge al controllo patriarcale e per questo fa paura. Incarna la moralità, la trasgressione, fa qualcosa che una donna non dovrebbe mai fare. Usa in modo autonomo il proprio corpo e ne trae profitto se lo fa di mestiere.
2: La voce che abbiamo appena ascoltato è quella di Giulia Zollino, educatrice sessuale, creator di contenuti per adulti e autrice del libro Sex Work is Work. Il frammento è parte di un talk intitolato Puttan è fiera, che l'autrice ha portato a Ferrara durante un TEDx di qualche anno fa per parlare dello stigma della puttana e dei suoi effetti sul mondo del sex work e, più in generale, sulla vita di tutte le persone femminilizzate. Sì, perché questo stigma ha ancora un peso specifico enorme, non solo quando è usato in termini dispregiativi per definire una donna o una soggettività femminilizzata, una dinamica patriarcale di cui abbiamo approfondito i contorni nella puntata dedicata all'hate speech. Questo stigma, infatti, grava soprattutto su chi ha scelto e continua a scegliere di fare del sex work la propria professione. Parliamo di scelta ed è fondamentale ribadirlo per tracciare e ribadire una volta in più un confine netto tra il sex work consensuale, di cui parleremo oggi, e quello frutto di tratta, ovvero basato su coercizione, violenza, inganno e sfruttamento. Guardandolo da un punto di vista di mercato, il sex work è un settore in forte evoluzione, con un giro d'affari che solo in Italia si stima raggiunga un totale di circa 4,7 miliardi di euro annui. Sex work, però, è una parola ombrello che definisce unicamente lo scambio consensuale di prestazioni sessuali, sia fisiche o virtuali, in cambio di denaro o altri beni. Se avviciniamo lo sguardo, scopriamo però un'infinità di servizi e professionalità, dalle escort alle performer del porno, dalle prestazioni sessuali in appartamento o per strada, a quelle che viaggiano lungo le linee telefoniche erotiche e, soprattutto negli ultimi anni, con l'affermarsi del digitale, tramite webcam o piattaforme come OnlyFans. Un mondo vivo e vibrante, che nel nostro paese però si scontra con un paradosso normativo e culturale. In Italia infatti il sex work non è illegale, ma non è nemmeno ufficialmente riconosciuto. Una contraddizione che, come vedremo in questa nuova puntata di Ho ucciso l'angelo del focolare, l'approfondimento quindicinale dedicato alle questioni di genere, parte della cassetta degli attrezzi, ha molto a che fare con lo stigma e il pregiudizio e molto poco con la realtà della professione. Ospiti della puntata saranno Ombretta di Ombre Rosse, collettivo transfemminista di sex worker e alleat, e Pia Covre, storica attivista per i diritti civili delle prostitute e tra le fondatrici dell'omonimo comitato, protagonista di battaglie politiche fondamentali per i diritti delle sex workers. A entrambe abbiamo chiesto innanzitutto di raccontarci qual è la condizione di chi pratica oggi il sex work in Italia dal punto di vista normativo, materiale, ma anche esistenziale. Ascoltiamole.
4: Il livello esistenziale è pessimo in questo momento, perché ci sono delle condizioni di lavoro, delle condizioni a cui comunque devi, come dire, sei costretta, devi patteggiare con qualcuno che o perché ti protegge, o perché ti procura una casa in modo clandestino, o perché insomma una serie di cose, e la condizione di lavoro è pessima, c'è poca, scarsa autonomia. A un certo punto ti costringono a dipendere da qualcuno che fa delle scelte per te e che ti aiuta, ma ti aiuta a pagamento, e quindi questa cosa non va bene. Se fosse decriminalizzato il favoreggiamento, secondo me già ci sarebbe molto, molto meno da pagare, molti picci di meno, molte più case da poter affittare e potremmo lavorare con più tranquillità. Dopodiché è vero, ma questo lo stiamo facendo in Italia, cioè stiamo facendo una una lotta alla criminalità organizzata che traffica le persone per uno scopo di lavoro sessuale, ma anche per lo scopo di altri lavori, che in Italia, come sappiamo, è uno dei problemi che ci troviamo a gestire, ma abbiamo delle buonissime leggi per combattere questo, non abbiamo bisogno di attaccarci alla legge sul lavoro sessuale, no? In senso molto, molto pratico, per chi non è addentro a tutta questa vicenda, io ad esempio apro un mio studio, no? Apro uno studio, tanto non può essere uno studio professionale associato. Posso avere la mia partita IVA, posso fare questo lavoro, ma non posso associarmi. Prendiamo gli avvocati o i dentisti o qualsiasi altro studio di professionista associato, può invece aprire uno studio dove lavorano 4-5 persone con la partita IVA, quindi è un lavoro autonomo ma associato per quanto riguarda lo spazio e la gestione degli uffici. Noi non lo possiamo fare perché è illegale. La legge Merlin non lo prevede, anzi lo proibisce, e quindi se noi lo facciamo veniamo denunciate immediatamente per causa di prostituzione e anche per favoreggiamento, finiamo in galera. Ce ne sono molte oggi che sono in carcere per questo, o perlomeno fanno magari come gli arresti domiciliari, in caso della Mignetti ad esempio, arresti domiciliari per favoreggiamento della prostituzione. È la stessa cosa che ci succede sempre. Ora, io non voglio mettere in discussione il caso della Mignetti, ovviamente è un caso ben diverso, ma se io, persona che lavora e voglio quindi fare un'economia sulla spesa del mio studio, del mio ufficio, voglio avere la salvaguardia di essere più di una persona, perché altrimenti corro dei rischi di aggressioni, rapine e così via, quindi essere in due o tre può aiutarci a proteggerci, perché non lo posso fare? Però devo comunque pagare le tasse, devo essere una libera professionista, ma non ho un luogo dove posso farla questa libera professione. Se ogni casa, ogni donna che si affitta una casa e la condivide con un'altra lavoratrice finisce in galera. Questo esempio è un esempio molto, molto parterre di quanto accade. Allora, questo è un diritto che mi manca, non si può pensare che questo lo tratto come un lavoro, una libera professione, però poi ti chiudo il tuo ufficio, ti chiudo il lavoro. Non parliamo delle migranti che magari hanno, come dire, qualche difficoltà. Ovviamente trovare le case è molto difficile, l'alloggio è uno dei problemi che abbiamo come tantissimi altri cittadini italiani. Noi, non avendo buste paga, non avendo cose da dimostrare, difficilmente riusciamo ad avere un contratto, per cui se una ha tutte le carte in regola per fare un contratto d'affitto, perché non può condividere l'appartamento con un'altra che queste carte non riesce a metterle insieme?
5: La situazione è questa: formalmente non sei criminalizzata, materialmente sì. Questa è la differenza tra, appunto, poi tra legalità formale e possibilità invece concreta di esistenza e di sopravvivenza. Il risultato è che molte persone, appunto, vengono spinte a lavorare isolate, in condizioni meno sicure, senza possibilità di costruire, appunto, redditi di protezione, se non in modo ovviamente auto-organizzato, come ce ne sono tantissime anche online di gruppi che possono supportare, appunto, che si supportano e rompono l'isolamento, e vengono spinte anche con maggiore esposizione alla violenza, con più difficoltà a denunciare abusi, se appunto poi la difficoltà è pure sentire, cioè farsi riconoscere come persona dalla polizia. Per chi lavora per strada, ovviamente, soprattutto per le persone migranti, per le persone trans, donne trans, persone razzializzate, la situazione è ancora più dura, perché la repressione passa attraverso controlli di polizia, identificazioni continue, multe, soprattutto adesso con lo zoning ci saranno tante multe, ci sono le ordinanze locali e anche tutta la questione, adesso non ne voglio parlare in questo momento perché poi non abbiamo parlato anche collettivamente, ma ci sarà ovviamente a giugno la Borderline Europe, che sarà un altro tassello di esposizione in sicurezza che vivranno soprattutto le persone che lavorano per strada. In Italia appunto la criminalizzazione del sex work si intreccia con la criminalizzazione della migrazione, e su questo è assolutamente importante che si faccia, che si sottolinei questo aspetto, perché appunto molte politiche che si presentano come protezione, contrasto, ovviamente l'articolo 18 per molte persone è appunto quello che è legato all'uscita dalla tratta, è una possibilità di poter in qualche modo creare percorsi per avere documenti, ma dall'altra si basa soprattutto, e qui sarebbe un po' da rifletterci su una questione anche importante, che è quella della vittimizzazione. Se sei vittima di tratta puoi accedere ai documenti, però se sei appunto, se non ti definisci tale non puoi, e anzi vieni ulteriormente discriminato per questo.

0: Ombretta ci hanno offerto esempi concreti di cosa significhi oggi lavorare come sex workers in Italia, mostrandoci anche i limiti della legge Merlin del 1958, la legge che di fatto ancora regola il sex work nel nostro paese. A queste contraddizioni, però, se ne aggiunge un'altra. A inizio 2025 è stato infatti introdotto un codice ateco specifico per il settore, inquadrato sotto servizi di incontro ed eventi simili, che include agenzie di escort, organizzazioni di eventi a sfondo sessuale e gestione di locali. La nuova classificazione fiscale Istat genera tuttavia un nuovo paradosso legale, poiché, come abbiamo sentito dalla stessa Pia, la gestione di locali o la partecipazione ai proventi, inclusa nella tassazione, è tecnicamente vietata, secondo quanto detta la legge Merlin. Ascoltiamo ancora Pia Covre e Ombretta di Ombre Rosse.
1: E quello che trovo scandaloso è che, per esempio, quest'anno l'Istat, nel 25, l'Istat ha deciso di fare una riscrittura dei codici ateco, prendendo dall'Europa un codice ateco anche per il lavoro sessuale, l'hanno pubblicato identico a quello che è europeo, non considerando che ci sono paesi diversi, quindi paesi dove questo è un lavoro e paesi come il nostro dove questo è un lavoro sconosciuto, e si mettono dentro e la risposta poi è stata un po' del tipo: ma noi abbiamo dovuto, cioè abbiamo adeguato i codici ateco per riqualificare, ricombinare il PIL. Quindi noi siamo PIL e non abbiamo alcun diritto, perché questo è. Hanno messo dentro con un codice ateco perché, come anche altre cose extra che non erano concepite, e solo perché dovevano aggiustare il PIL. Non sono arrivati al 3%.
2: Allora, la nostra posizione rispetto appunto al codice ateco eccetera è una posizione, diciamo, critica per quanto riguarda l'inclusione. Abbiamo detto che ci sono varie soggettività all'interno delle attività del sex work, come appunto soggettività molto marginalizzate, che ovviamente non verranno prese in considerazione, ed è per questo che non possiamo in qualche modo pensare alla lotta, ai percorsi di lotta della sex work all'interno appunto di un riconoscimento come quello, se vogliamo chiamarlo appunto riconoscimento come quello del codice ateco. Una delle problematiche maggiori della sex work è che ci sono dei buchi nel curriculum, quindi proprio perché stigmatizzato, invisibilizzato, abbiamo una completa invisibilizzazione del lavoro e delle competenze che si hanno. Quindi il codice ateco poteva essere, in maniera ovviamente anche generale, anche un punto di percorso di autodeterminazione. Avere ovviamente un lavoro riconosciuto permette anche la possibilità di accedere a degli affitti. Il problema fondamentale però è questo: nel momento in cui non si può fare per tutte quelle persone che non hanno la possibilità di poter in qualche modo avere codice ateco, che cosa se ne fa? Quindi il diritto alla casa è per poche persone o per tutte, il diritto al lavoro è appunto una condizione di autodeterminazione in generale, è una questione di poche persone o di tutte. Quindi le lotte ovviamente passano anche da questo ragionamento. Qui c'è una questione politica di fondo: non ci interessa essere riconosciute solo come soggettività tassabili, questo è un altro punto fondamentale. Ed è profondamente contraddittorio che lo Stato possa dirci: esistete abbastanza da pagare le tasse ma non abbastanza da avere diritti, sicurezza, autodeterminazione, diritto alla salute, diritto alla casa. Per noi appunto questo non è riconoscimento, quello che chiediamo non è una categoria fiscale, quello che chiediamo è decriminalizzazione del sex work, è decriminalizzazione della migrazione. La differenza quindi è diciamo sostanziale. Un codice ateco si inserisce dentro una classificazione economica, la decriminalizzazione cambia invece il rapporto tra Stato, lavoro sessuale, sicurezza e diritti. Non basta quindi la decriminalizzazione del sex work, e lo ribadiamo, serve anche la decriminalizzazione della migrazione, perché non può esserci autodeterminazione reale se alcune persone continuano ad essere considerate appunto marginalizzate, non considerate, negate e anche appunto illegali.
0: Thank you. un quadro giuridico e normativo, quello italiano in merito al sex work, estremamente difficile da gestire, che con la sua intelaiatura e ampiezza interpretativa svela chiaramente un cortocircuito. Con l'introduzione di un codice Ateco si chiede infatti alle sex worker di pagare le tasse, ma senza la prospettiva di una pensione o di quei diritti minimi garantite alle altre lavoratrici e agli altri lavoratori. La classificazione Ateco non ha infatti alcun effetto sulla legge vigente, con tutto quel che ne consegue in termini di aumento di esposizione al ricatto, alla violenza e all'emarginazione. Ma c'è di più. Da oltre 20 anni, infatti, lo Stato italiano prevede la cosiddetta tassa etica per chi lavora nel settore del porno. Una tassa, inserita in finanziaria dal governo Berlusconi nel 2006, che prevede un'addizionale del 25% su IRPEF e IRES, che si somma alle normali tasse che queste persone già pagano come qualsiasi altra o altro professionista. Una tassa che, ancora una volta, discrimina, punisce e giudica, anche secondo i radicali che dal gennaio del 2026 portano avanti una raccolta firme proprio per abolirla. Ma perché si torna a parlare oggi di tassa etica? Chi va a colpire e quali effetti ha sulle lavoratrici del settore?
1: Sulla produzione del porno misero questa tassa, quindi tutto quello che tu compravi, giornali, riviste, video, eccetera, aveva una tassa più alta, un po' come i profumi francesi, no? Quando si trova a voler usare qualcosa che piace, si fanno questa cosa. Ora però cos'è che è cambiato? Che con l'avvento del lavoro online attraverso le piattaforme come OnlyFans e altre, ci sono molte produttrici di autonome, produttrici di contenuti che pubblicano e quindi di fatto più paragonabili, come dire, a una libera professione di una sex worker, al di là di che poi ci sia un sesso fatto direttamente per contatto o soltanto online virtuale, e vengono colpite con la stessa misura di tassazione. Quindi il problema, secondo me, si sta amplificando. Se già prima era ingiusto, perché io trovo, come anche pensieri radicali, profondamente ingiusto che ci siano delle differenze, dell'ingiustizia sociale, questa cosa sulla tassa che sia diversa per un prodotto piuttosto che per un altro, tanto più che, come dire, non guarda a, cioè è anche una tassa che viene fatta di classe, nel senso che viene tassato in un certo settore, a differenza ad esempio della tassazione per i ricchi che non sono tassati. Insomma, è una cosa molto ingiusta, quindi io sono convinta che andrebbe fatta appunto una battaglia, e i radicali fanno bene a farla. Però il punto è che adesso, oltre a colpire le produzioni, le grosse produzioni che potevano essere una cosa aziendale, si va a colpire anche il soggetto individuale che produce il suo contenuto. Come fai a far pagare una tassa più alta piuttosto che, non ho capito, c'è una libera professione, una fa massaggi, un'altra fa un massaggio psicologico e lo fa online, beh, perché dovrebbe pagare di più? E se la massaggiatrice fa solo massaggi, deve pagare di meno di una massaggiatrice che fa qualcosa in più del massaggio? Se andiamo avanti così, finiremo col trovarci non solo tassate come esiste ora con il codice Ateco, ma anche tassate extra.
0: La tassa etica è quindi un'imposta pensata per un'industria fatta di DVD e riviste, che oggi non esiste più, o meglio, ha connotati molto diversi. E in questa miopia, se così la vogliamo definire, a pagarne il prezzo più alto non sono le multinazionali del settore, quasi tutte con sede all'estero tra l'altro, bensì le lavoratrici e i lavoratori indipendenti che usano internet e piattaforme come OnlyFans come mezzo di sussistenza economica. Ma cosa ci dice del nostro paese il quadro normativo attuale in materia di sex work? Quali le ricadute principali su chi opera in questo settore? Ed esiste in Europa una normativa capace di offrire un modello da seguire? Ascoltiamo le riflessioni di Ombretta di Ombre Rosse.
2: Il quadro normativo italiano ci dice moltissimo su come questo paese affronta appunto il sex work, il lavoro sessuale, non attraverso il riconoscimento dei diritti, ma attraverso appunto ambiguità, stigma e repressione anche indiretta, diciamo per le persone italiane, e stigma molto diretto per le persone razzializzate e provenienti da altri paesi. Spesso si dice: ma in Italia il sex work non è illegale. Formalmente è vero, con la, appunto, con la legge Merlin del lontano 1958, che abolisce le case chiuse regolamentate dallo Stato, non viene criminalizzata direttamente la persona che, appunto, vende prestazioni sessuali. L'intento storico dichiarato era appunto di superare un sistema di controllo istituzionale soprattutto sui corpi delle donne. Il problema è che quel modello ha lasciato in piedi invece un sistema profondamente ambiguo e che criminalizza in maniera molto indiretta, perché se da un lato non criminalizza formalmente appunto chi vende prestazioni sessuali, dall'altro criminalizza o rende rischioso moltissimo ciò che permette concretamente poi di lavorare in sicurezza, e questo è assolutamente importante. In Europa esistono approcci molto diversi. Ci sono paesi che adottano il cosiddetto modello nordico, cioè la criminalizzazione della cliente o anche la criminalizzazione parziale del lavoro sessuale, e spesso raccontato come una misura femminista, perché formalmente non punisce chi vende prestazioni sessuali, ma chi le acquista o chi, appunto, chi le richiede. Ma dal nostro appunto punto di vista, e da quello di moltissimi movimenti sex worker europei e non, questo modello non protegge davvero, anzi, perché nella pratica il lavoro sessuale non scompare, semplicemente viene spinto più nell'ombra. Se il cliente rischia sanzioni o controlli, gli incontri diventano più rapidi, più nascosti, meno negoziabili. C'è meno tempo per stabilire limiti, condizioni, pratiche, sicurezza. Diventa più difficile selezionare clienti problematici, oppure più facile ritrovarsi isolate. Quindi una politica

0: in questo momento è il modello svedese, entrato appunto per primo in Svezia, ma poi adottato in molti altri paesi europei, quali per esempio la Francia, l'Irlanda, e invece anche per quanto riguarda la Francia è stato cercato un po' di evidenziare quanto le condizioni delle sex worker siano peggiorate. Per questo guardiamo con più interesse a modelli di decriminalizzazione e non di legalizzazione come c'è in Germania. In Germania c'è un altro tipo di modello legislativo, che è quello appunto di legalizzazione del sex work, ma anche lì vediamo tutta una serie di problematiche, e che appunto sono da una parte di sfruttamento quasi legale delle persone che lavorano all'interno di un sistema capitalista, come quello appunto che si può trovare in Germania, ma anche appunto un sistema che non va veramente a lavorare sullo stigma e sull'isolamento e la sicurezza delle sex worker. Il Belgio è interessante perché ha scelto di cambiare appunto paradigma, non trattare automaticamente il sex work come una questione criminalizzata, ma affrontarlo in termini di diritti, sicurezza e di lavorare contro le discriminazioni. Uzzopi, il sindacato dei sex worker in Belgio, sostiene questo approccio proprio perché sposta il focus dalla repressione alla tutela concreta delle persone che lavorano appunto in questo settore. Quello che ci interessa di questo modello è proprio questo cambio di prospettiva: non chiedersi come controllare o scoraggiare il sex work, ma come ridurre precarietà, violenza e sfruttamento. Detto questo, per noi ovviamente di nuovo c'è un limite fondamentale che non possiamo ignorare, è la questione della migrazione, perché se le tutele valgono solo per chi è già in una posizione appunto riconosciuta, le persone migranti e senza documenti continuano a vivere sotto una minaccia di espulsione, di controllo di polizia e di ricatto istituzionale. E questo per noi è un punto politico centrale. Una politica è davvero emancipatoria e di autodeterminazione solo se mette al centro anche le persone più marginalizzate, non solo quelle che hanno diciamo, tra virgolette, anche dei privilegi, tra virgolette non troppo.
1: Per far fronte allo stigma e a un quadro legislativo così complesso e allo stesso tempo discriminatorio, le sex workers però si organizzano e non sono poche le associazioni e le realtà politiche auto-organizzate diffuse sul territorio nazionale. Per capire meglio l'importanza di sentirsi corpo collettivo e di politicizzare un tema come quello del sex work, abbiamo chiesto a Ombretta, del collettivo Ombre Rosse, come è nato il collettivo di cui fa parte, qual è il suo obiettivo e cosa significa guardare ed esercitare la professione di sex worker da un punto di vista transfemminista.
0: Ombre Rosse è un collettivo transfemminista di sex worker, ex sex worker e alleata attivo dal 2016. Come collettivo lottiamo contro lo stigma che colpisce le sex worker e per la decriminalizzazione del lavoro sessuale e l'abolizione delle frontiere. Appoggiamo pratiche di mutuo aiuto dal basso tra sex worker e siamo parte attiva del movimento transfemminista. Spesso diciamo la frase di Red Puta Bollonegra transfemminista: il femminismo sarà transterritoriale, trasformatore, transgenere, o non sarà. Ombretta è un nome collettivo che spesso utilizziamo e che ci siamo date perché racchiude in qualche modo la varietà delle esperienze, delle attività in strada, indoor o online, come lavoratrici e lavoratori sessuali che abbiamo vissuto, che viviamo, e tutti i vari percorsi appunto anche di lotta, di rivendicazioni che il sex work include. Lottiamo contro ogni forma di riduzione in schiavitù, tratta, discriminazione e sfruttamento nel nostro lavoro e in ogni ambito lavorativo, e contro la violenza sulle donne, cis e trans, buone e cattive, abili e disabili, e di ogni nazionalità, classe sociale, età ed etnia. Abbiamo partecipato alla manifestazione di Roma del 26 novembre 2016, e questa è stata un po', diciamo, la data d'inizio di Ombre Rosse, e appunto la manifestazione di Non Una di Meno contro la violenza maschilista sulle donne e di genere, ovviamente. E perché sappiamo che la violenza contro di noi è parte integrante

0: della violenza patriarcale, ma vogliamo essere appunto anche parte del movimento transfemminista e con una voce che è di una soggettività e di persone che vivono il sex work. Anche per questo l'identità clandestina, il nome collettivo evita anche l'esposizione che porta inevitabilmente a pregiudizi e stigma. Nel contesto attuale in Italia, anche se c'è un modello legislativo chiaramente abolizionista, ci troviamo a lavorare all'interno di un sistema stigmatizzante, repressivo e violento nei confronti di chi fa lavoro sessuale, appoggiato da una parte anche dal movimento femminista stesso. Il cosiddetto appunto femminismo abolizionista. Lo stigma e la criminalizzazione delle pratiche di mutuo aiuto e di solidarietà tra sex worker ci mettono in pericolo e ci isolano. Alcune di noi, specialmente tra chi lavora in appartamento online, possono ritrovarsi completamente isolate, senza conoscere nessun sex worker o realtà alleate a cui chiedere aiuto o supporto. La violenza appunto che si abbatte sulle sex worker viene esacerbata dalle oppressioni che vengono vissute quotidianamente, dalle varie oppressioni. Le sex worker trans, migranti, migranti e detenute vivono una stratificazione delle oppressioni che rende loro la vita impossibile, così come appunto accade anche per chi ha figlie ed è costantemente minacciata dalla possibilità di perderle, e da chi vive con disabilità o con malattie croniche e non ha o rischia di perdere la copertura delle spese sanitarie o la credibilità, perché appunto nonostante la facciata del sistema sanitario, prevenzione delle cure adeguate e specializzate di un pubblico appunto gratuito e garantito, è estremamente difficile se non impossibile avere accesso alla prevenzione quando si è sex worker, ancor di più se non si hanno i documenti richiesti da un sistema razzista e colonialista. Questo per alcuni di noi vuol dire zero pochi test, zero poche cure e l'aggiunta di un altro stigma, quello della malattia, che spinge spesso a lavorare in condizioni più a rischio, con tariffe inferiori, in luoghi più isolati, in modo non protetto, con clienti pericolosi, possedendo appunto insomma meno margini di tempo e di possibilità di scelta. E questo appunto per noi è per questo che lo stigma è un ombrello che va a raccogliere diversi lati e diversi appunto aspetti e facciate di questo lavoro e appunto delle condizioni che questo implica. E questo ovviamente non parlando appunto delle leggi e della polizia, è lungi dal proteggerci, non sono spesso fonte di violenza e ci spingono a nasconderci, obbligandoci a lavorare in condizioni degradate e a rischio. Ed ecco perché ombre, perché appunto ci si deve nascondere e questo implica tutta una serie di problematiche. Noi spesso diciamo lo stigma uccide e appunto questo non è una metafora. Di quello che ho detto della repressione della polizia ne sono un esempio le varie leggi sul decoro e i diversi DASPI urbani, ordinanze comunali che vietano a singoli individui o categorie di trovarsi o transitare in una determinata zona, città o quartiere, che spesso hanno colpito sex worker che lavorano in strada costringendole a spostarsi sempre più fuori dai centri urbani. Ed è importante poterlo sottolineare perché soprattutto nei mesi estivi lo zoning e le zone su cui poi la polizia si concentra di più, già ci sono state le prime ordinanze di quello che sappiamo qui vicino a Roma, ad Anzio, ma sicuramente ce ne saranno altre in giro per l'Italia ed è bene appunto tenere gli occhi aperti.
1: Siamo così giunte e giunti al termine di questa puntata di Ho ucciso l'angelo del focolare, dedicato a quella rosa di professioni e professionalità riunite sotto il termine di sex work. Lavori riconosciuti e tassati, ma allo stesso tempo osteggiati, criminalizzati e perseguitati in vari modi. Cosa servirebbe per cambiare davvero lo stato delle cose? Di cosa avrebbero bisogno le sex work oggi per migliorare la propria condizione? Vi lascio con le risposte di Pia Covre, storica attivista per i diritti civili delle prostitute e tra le fondatrici del Comitato per i diritti civili delle prostitute, e Ombretta del collettivo Ombre Rosse. Noi ci ritroveremo qui la prossima puntata.
2: Va decriminalizzato la prima parte della legge Merlin, quella che dice che non si può aprire una casa per lavorare al chiuso. C'è ancora una legge vecchia di 70 anni che dice che non si può fare la prostituzione chiusa. È legale farla, la prostituzione, sex work, ma non è legale farlo in una casa, in un appartamento, chiuso in un hotel. Questo è assurdo, va cambiata quella prima parte. E poi c'è questo reato di favoreggiamento, perché è ben diverso fare, come dire, il favoreggiamento se tu ne fai un business per favorire le altre, quindi hai vantaggi economici, ma se favorire è solo quello di ospitare un'altra persona che fa lo stesso lavoro, di condividere le spese di uno studio, fare queste cose non è possibile, quindi va eliminato l'articolo sul favoreggiamento.
3: Quello che penso è che prima di tutto bisogna smettere di parlare sopra le nostre vite. Troppo spesso il sex worker viene discusso senza sex worker, oppure solo attraverso appunto narrazioni che ci riducono a simboli, vittime da salvare, problemi di ordine pubblico, questioni morali, corpi da controllare, eccetera. Uzzopi, per esempio, il sindacato appunto belga, ha partecipato direttamente alla costruzione appunto del modello legislativo che è tuttora in atto di decriminalizzazione all'interno appunto del contesto belga. La prima cosa che serve ovviamente è la decriminalizzazione reale della sex work, ma non soltanto, perché appunto se parliamo dell'Italia ci troviamo in una situazione, come ho detto prima, profondamente ipocrita. E questo produce appunto precarietà, isolamento, vulnerabilità alla violenza di qualsiasi tipo, istituzionale e non istituzionale. Ovviamente anche in questo è importante poter in qualche modo trovare delle soluzioni, dei percorsi di lotta che possano essere intersezionali. E poi ovviamente serve una lotta reale contro lo stigma che non è soltanto appunto un pregiudizio culturale, ma che porta e produce conseguenze materiali molto concrete. Quindi serve un vero, dei veri percorsi di lotta che possano in qualche modo essere inclusivi di casa, sanità, welfare, di denuncia, di abusi, della violenza, della polizia, di chi ti sta attorno, di supporto materiale, perché l'abbiamo visto durante appunto la pandemia, le sex worker non venivano neanche citate all'interno appunto dei vari discorsi pubblici. La pandemia lo ha dimostrato in modo molto violento. Abbiamo bisogno di costruire delle reti mutualistiche, perché moltissime persone sono completamente escluse da ogni forma di tutela, e non soltanto all'interno di quello che è stato il Covid o appunto altre situazioni di emergenza. Quello che vogliamo sono politiche ovviamente costruite da noi, percorsi di resistenza che possano essere riconosciuti e che possa essere riconosciuta ovviamente una voce collettiva che proviene dalle persone che vivono il sex work. E questo è fondamentale. Quindi diritti, autodeterminazione, sicurezza, libertà di movimento e fine della criminalizzazione delle nostre esistenze.
4: Degli attrezzi, la cassetta degli attrezzi, strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione. L'uomo ti dà una casa, l'uomo ti fa lavare i piatti,
1: ho ucciso l'angelo del focolare.

19:13 minuti, radio Onda d'Urto. Bene, trasmissione di Ho ucciso l'angelo del focolare all'interno della nostra cassetta di attrezzi, replica dello scorso mese di marzo dedicata a sex working, come avete sentito. Musica che ci accompagna adesso agli aggiornamenti informativi alle 19:20, il giornale radio della sera. Rimanete quindi all'ascolto, tra poco.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
1: 19:20 minuti, Radio Onda d'Urto, il GR della sera. Subito i titoli per questa edizione. Inizieremo dalla martoriata Palestina, messa da parte, dimenticata da mesi, mentre prosegue però il genocidio per mano israeliana. Avremo una corrispondenza da Gaza del nostro storico collaboratore Sami Abu Omar. Tacciono intanto per ora le bombe statunitensi sul Golfo d'Iran. Washington e Teheran starebbero continuando a negoziare sul nucleare stretto di Hormuz. Sentiremo Tara Riva, analista di questioni internazionali. Intanto in Italia sono sempre peggiori le condizioni di vita di chi lavora, a cominciare dal calo del potere d'acquisto, il 6% in 5 anni, e delle pensioni. Con noi Andrea Fumagalli, economista, nostro collaboratore. 50 anni fa il disastro tossico di Seveso, con la conseguente nube di diossina che fu sprigionata su mezza Lombardia. Con noi Marino Ruzzenenti, storico dell'ambiente. 5 anni fa operai e operai della ex GKN di Campi Bisenzio a Firenze occupavano la fabbrica contro i piani di chiusura e licenziamento collettivo della proprietà. Previste iniziative nel fine settimana, ne parliamo con Dario Salvetti del collettivo di fabbrica ex GKN. Crisi climatica, il caldo estremo soffoca di nuovo l'Europa occidentale, la situazione peggiore è in Spagna, dove 12 persone hanno perso la vita nell'incendio dei boschi vicino ad Almeria. In Andalusia 19 i dispersi. Noi da Barcellona sentiremo il commento di Rolando D'Alessandro, compagno italiano che vive in Catalogna da 40 anni. Buonasera a tutte e a tutti dalla redazione di Radio Onda d'Urto. Iniziamo il GR dalla martoriata Palestina, dimenticata dall'inizio dell'aggressione israelo-statunitense all'Iran, ma dove prosegue il genocidio per mano israeliana. Almeno 6 i palestinesi morti ammazzati nelle ultime 24 ore nella striscia tra Nuseirat, Gaza e Khan Yunis. Il totale delle vittime ufficiali del genocidio israeliano a Gaza da ottobre 2023 è di 73.300, 1.100 dal finto cessate il fuoco di ottobre 2025 a oggi. Noi dalla striscia di Gaza sentiamo l'aggiornamento con il nostro corrispondente Sami Abu Omar.
2: Qui la situazione è ancora gravissima anche dopo la tregua, è stata una tregua finta soprattutto, perché per la tregua non sono fermate bombardamenti nemmeno da attacchi. Oggi come oggi è una situazione gravissima, soprattutto con l'avanzamento di soldati israeliani dentro la striscia di Gaza, dove c'è quella linea gialla, dove tutti i giorni stanno aumentando, andando dentro. Oggi come oggi praticamente Israele controlla più il 70% dei territori della striscia di Gaza, e tutti i giorni stanno bombardando con tanto di altre case che sono rimaste in piedi. Nell'altra parte, che il 30% ci sono anche macerie, ci sono delle strade rotte, una situazione gravissima, soprattutto anche sulla situazione umanitaria, sulla mancanza di aiuti, mancanza di anche ovviamente di aiuti sanitari, perché il settore sanitario è stato distrutto completamente, mancano le medicine, mancano le strutture, tutto quanto.
1: In Cisgiordania invece i coloni fascisti, affiancati come sempre dall'esercito, oggi hanno attaccato ancora una volta la zona di Masafer Yatta vicino Hebron. Sempre in West Bank i militari israeliani hanno ferito a colpi d'arma da fuoco 3 giovani durante un raid alle porte di Ramallah, città sede della cosiddetta Autorità Nazionale Palestinese. Per quanto riguarda l'Iran, sono fermi per ora gli attacchi dell'esercito statunitense nel Golfo dopo 2 giorni di bombardamenti. Il transito delle navi nello stretto di Hormuz è ripreso, ma è limitato alle imbarcazioni di stazza media o piccola. Secondo diverse fonti, nonostante la pausa armata, i contatti indiretti tra Washington e Teheran proseguono, in particolare sui temi del nucleare e del pedaggio a Hormuz. Israele invece morde il freno. Il ministro della difesa di Tel Aviv, Katz, afferma di essere pronto a una terza guerra con Teheran. Per giustificare un'eventuale nuova campagna di attacchi, Katz ha trasmesso ai media la notizia di presunti preparativi iraniani per un attentato a Trump, ma è proprio dal presidente USA che al momento non arriva alcuna via libera per altri bombardamenti. Gli ultimi attacchi sull'Iran, questi non sono stati rivendicati, si sono registrati nella notte tra ieri e oggi su un sito militare nella città meridionale di Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare operativa, e poi nella provincia sudorientale del Sistan-Baluchistan. Gli USA hanno smentito la paternità su questi due attacchi. Il commento sulla situazione con l'italo-iraniana Tara Riva, analista di questioni internazionali.
3: Molto di quello che sta succedendo nasce un pochettino anche da alcune formulazioni che sono state piuttosto generiche nell'MOU, quindi nel memorandum, perché la nuova escalation che c'è tra gli Stati Uniti e l'Iran nasce per lo stretto di Hormuz, proprio perché alcuni termini non sono stati definiti in maniera molto precisa, anche perché l'idea era quello di definirlo in un secondo momento, ma intanto chiudere il memorandum in questione. Come sappiamo, lo stretto di Hormuz è uno dei passaggi marittimi più importanti al mondo, perché è da lì che passa comunque un traffico energetico e commerciale piuttosto rilevante. Quindi il timore dell'Iran è che, lasciando che si stabilisca un corridoio, poi questo in un secondo momento venga utilizzato da parte degli Stati Uniti proprio per non dover soffrire quanto hanno magari sofferto, o l'economia mondiale più che altro ha sofferto. Questo ha portato poi a pressioni sugli Stati Uniti e sull'amministrazione di Trump, come è avvenuto appunto nella scorsa guerra.
1: Intanto sempre Israele continua ad attaccare il Libano nonostante il finto cessate il fuoco e il memorandum d'intesa tra USA e Iran che ne chiederebbe la smilitarizzazione. 6 morti in 3 giorni a Nabatè. Gli attacchi israeliani sono continui tra raid aerei, colpi di armi da fuoco e demolizioni di case. L'aggressione israeliana al paese dei Cedri, iniziata lo scorso 2 marzo, l'ultima di una lunga serie, ha provocato 4.321 morti e 12.204 feriti. Oggi il premier libanese Salam è in Turchia da Erdogan, mentre potrebbe slittare di una settimana il nuovo round negoziale a Roma tra il governo israeliano e quello libanese, da cui rimane sempre escluso Hezbollah. Le potenze capitaliste vanno alla guerra imperialista e le condizioni di vita dei lavoratori e delle lavoratrici peggiorano ogni giorno. In Italia sprofonda sempre più il potere d'acquisto. Secondo Istat, nel post-Covid è calato del 6% tra mancati rinnovi e inflazioni e, aggiunge OCSE, per il 2026 si prevede un altro meno 1%. L'INPS poi certifica che dal 1995 ad oggi l'età pensionabile è aumentata di oltre 7 anni e 3 mesi. Sentiamo l'economista e nostro collaboratore Andrea Fumagalli.
4: L'età pensionabile è aumentata di quasi da 55 a 65 anni, quasi 10 anni, negli ultimi 20 anni, negli ultimi 30 anni. In seguito a tutte le disposizioni legislative che hanno aumentato l'età pensionabile e il numero di anni necessari per arrivare in pensione. Questo fa sì che l'Italia è uno dei paesi in cui si va in pensione più tardi a livello europeo, 65,4 mesi. Nell'ultimo anno l'età pensionabile è aumentata di 3 mesi. E il problema è che probabilmente si arriverà a un'età pensionabile media nei prossimi anni che andrà a superare i 67 anni. Ricordo che mentre in Francia si va in pensione a 60 anni, è scoppiata la rivolta sociale quando il governo Macron aveva chiesto di aumentare l'età pensionale da 60 a 62, in Germania si va in pensione a 60 anni, in tutto il resto d'Europa si va in pensione a un'età pensionale inferiore a quella dell'Italia. Questo ha fatto sì che ha spinto l'occupazione, perché sono rimaste sul posto di lavoro le persone di maggiore età, quelli superiori nella fascia da 50 a 65 anni.
1: Ci occupiamo ora di lavoro, iniziamo da un anniversario, il 50° dallo scoppio dell'ICMESA di Seveso, vicino Milano, in Monza Brianza, dove il 10 luglio 1976 il guasto a un reattore dell'azienda chimica sprigionò diossina che contaminò mezza Lombardia, provocando l'abbattimento di 80.000 animali, oltre a centinaia di intossicati anche a danni di distanza. Nel servizio Marino Ruzzenenti, storico dell'ambiente, collaboratore della Fondazione Micheletti.
5: È un evento che fa storia, un evento in qualche modo che chiude un ciclo della storia dell'industria nel nostro paese e ne apre un altro, perché da quell'evento siamo costretti, come italiani, ad affrontare due problemi che vengono posti drammaticamente da quel disastro. Da un canto, la prevenzione degli incidenti industriali, delle industrie pericolose, delle industrie a rischio, appunto, come verrà detto, rilevante. Dall'altro, la necessaria bonifica dei disastri che queste industrie hanno prodotto sul territorio, nell'ambiente e quindi come effetto anche nella salute dei lavoratori. Sono i due grandi temi che da allora sono necessariamente l'attenzione del Paese, su cui però abbiamo ancora molto da fare. Abbiamo ancora molto da fare perché, beh, mi pare proprio l'altro giorno, è scoppiata una, c'è stato un incidente in un'azienda che recuperava ordigni bellici.
1: E parliamo proprio di questo. Lavorava in nero Teresa Tozzi, la sessantenne morta mercoledì insieme al figlio trentenne Simone Colle nella violenta esplosione avvenuta nella fabbrica di fuochi d'artificio di Torano di Borgorose, provincia di Rieti. Per questo i carabinieri hanno sospeso l'attività della VDS Fireworks ex Pirotecnica Mattei, dove secondo le indagini un terzo dei dipendenti non aveva un contratto. Ripresa del lavoro subito. Con questo slogan, 1200 tirocinanti napoletani hanno occupato il palazzo del Consiglio Comunale Partenopeo chiedendo ancora una volta il rispetto della parola data dalle istituzioni, cioè il via ai tirocini formativi retribuiti che dovevano iniziare il 1° di luglio, ma che sono poi spariti tra errori procedurali e amministrativi dei vari enti coinvolti. A farne le spese ancora una volta i disoccupati. A Campi Bisenzio, Firenze, da 5 anni è attiva l'occupazione dell'ex GKN da parte di operai e operaie. Un percorso di lotta che, nonostante silenzi e ostilità, prosegue e che nel fine settimana porterà alle porte di Firenze una lunga serie di iniziative tra musica dal vivo, tendata e domenica l'assemblea dell'azionariato popolare della rete solidale. Sentiamo nel servizio Dario Salvetti del collettivo di fabbrica ex GKN.
6: Questo disastro industriale, perché sono stati 5 anni non solo di chiusura dell'ex GKN, ma di crisi del settore tessile moda, di dismissione del settore dell'automotive, di apertura di una crisi senza precedenti nel settore dell'elettrodomestico con Beko e poi Electrolux, tutta questa crisi industriale è funzionale a tenere un paese sotto il ricatto psicologico, che quantomeno se arriva la Leonardo o se arriva qualche grosso player dell'industria militare che è in espansione perché i fondi pubblici la stanno espandendo, perché le guerre la stanno espandendo, dobbiamo anche ringraziare il fatto che forse così qualcuno di noi tornerà ad avere un posto di lavoro. E quindi l'assenza di alternativa di qualsiasi tipo, anche solo un'alternativa nell'immaginario, un piccolissimo esempio come siamo, come potremmo essere noi, è funzionale a tenere sotto ricatto psicologico un'intera società, un intero paese, in realtà un intero mondo.
1: Confermate in appello le assoluzioni, perché il fatto non sussiste, a 23 fascisti imputati per aver risposto alla chiamata del presente con i saluti romani alla sfilata fascista che, come ogni anno, anche il 29 aprile 2019 era stata organizzata dall'estrema destra milanese in memoria di Sergio Ramelli. Condannati invece attivisti e attivisti del centro sociale Pedro di Padova, che lo scorso 15 aprile erano stati fermati e aggrediti da alcune pattuglie dei carabinieri dopo un'assemblea pubblica. Nonostante i numerosi video che provano gli abusi in divisa nei confronti di compagni e compagni quella sera, il tribunale patavino ha deciso di credere sulla parola ai carabinieri che accusano attivisti e attivisti di resistenza pubblico ufficiale. La Commissione europea contesta in via preliminare a Meta una violazione della legge sui servizi digitali, ritenendo che il design di Instagram e Facebook sia studiato per creare dipendenza. Nel mirino finiscono funzionalità come lo scroll infinito, l'autoplay, le notifiche push e i sistemi di raccomandazione altamente personalizzati che, secondo l'esecutivo dell'Unione Europea, favoriscono un uso compulsivo delle piattaforme con rischi per il benessere fisico e mentale degli utenti, in particolare i minori e i vulnerabili. Se le conclusioni saranno confermate, Meta rischia una multa fino al 6% del fatturato annuo mondiale. Una 33enne è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno a Loreto, Ancona. L'allarme al 112 è arrivato da alcuni residenti che hanno visto l'uomo 35enne barcollante in strada che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. Invece Filippo Oldani, 20 anni, ha confessato il femminicidio della madre, Lorella Capano, 58 anni, avvenuto nella casa vacanze a Sanremo la sera del 6 luglio scorso. Il ventenne, accusato di omicidio volontario, aggravato dal vincolo della parentela. È attesa domenica sera al porto di Massa Carrara la nave Sea-Watch 5 dell'omonima ONG, che sta facendo rotta in queste ore verso lo scalo Apuano, con a bordo 50 migranti soccorsi nelle acque del Mediterraneo meridionale. Ancora una volta le autorità italiane, su indicazione del ministro Piantedosi, hanno imposto un porto sicuro distante giorni di navigazione dal luogo del salvataggio. Il caso dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci: è stata perquisita oggi pomeriggio l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di Walter Lavitola, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba all'esterno dell'abitazione del conduttore di Report. Intanto la televisione pubblica ha sospeso cautelativamente, questa l'espressione che si legge in una nota, le repliche estive della trasmissione. Crisi climatica, ancora caldo torrido per tutta l'Europa occidentale. In Italia durerà almeno fino al 20 di luglio, da lunedì previste temperature fino ai 43 gradi nelle aree interne della Sardegna. Al nord si toccheranno i 38 gradi con notti super tropicali, afa e umidità. Milioni di lavoratori e lavoratrici sono costretti a lavorare all'aperto in strutture senza raffrescamento, mentre si cerca di inseguire le singole ordinanze comunali o regionali senza che il governo reazionario della Meloni si degni di emettere linee guida a livello nazionale. Nel resto d'Europa la situazione più grave è in Spagna, con 12 morti nell'incendio di un bosco vicino ad Almeria in Andalusia. Le vittime sono rimaste bloccate in auto o a piedi lungo alcuni sentieri vicino a zone di villeggiatura durante la fuga. 19 i dispersi nel rogo fuori controllo provocato dalla caduta di un cavo elettrico. Da Barcellona sentiamo Rolando D'Alessandro, compagno italiano che vive in Catalogna da 40 anni.
7: Diciamo che siamo aggravanti in questo caso, proprio nel caso andaluso, che è il governo che è, come sapete, di destra, estrema destra, Partito Popolare Vox, è esattamente come lo era l'anno scorso in Castiglia-La Mancia, dove ci sono dei giganteschi incendi forestali che bruciarono decine di migliaia di ettari di boschi, tra l'altro ad alto valore ecologico. È un problema aggiuntivo, perché il negazionismo climatico è una delle caratteristiche dell'estrema destra, e quella spagnola evidentemente non è un'eccezione. Quindi ci troviamo di fronte a una situazione che la Spagna, da tutti saputo, nel caso europeo, è il territorio più esposto a fenomeni di desertificazione, ed è una situazione veramente al limite. Si calcola che in zone d'Andalusia proprio si stanno desertizzando, proprio perché si brucia la parte superiore, diciamo, della terra, via, e diventa sterile. Proprio ormai sono fenomeni di questo tipo che stanno avanzando, e gli incendi su questo sono olio sul fuoco, no?
1: Prosegue la guerra in Ucraina con attacchi e vittime da una parte e dall'altra. Intanto lunedì è prevista la riunione degli stati cosiddetti volenterosi, cioè quelli che vogliono mandare soldati in Ucraina boots on the ground, guidati da Francia e Inghilterra. Lunedì, il 13 luglio, ci sarà anche il cancelliere tedesco Merz. Nel frattempo gli ambasciatori dei 27 stati membri dell'Unione Europea hanno concordato di avanzare nel processo di adesione all'UE dell'Ucraina e della Moldavia, aprendo il cluster 6 sulle relazioni esterne. Chiusi invece in via provvisoria i capitoli negoziali su scienze e ricerca, istruzione e cultura, relazioni esterne per l'Albania, e i capitoli negoziali sulla politica della concorrenza e sull'unione doganale per il Montenegro. Si allarga l'inchiesta sulle donazioni sospette a Reform UK, formazione trumpiana britannica guidata da Nigel Farage, in testa da diversi mesi nei sondaggi. Dopo le accuse a Farage riguardo a mega contributi ricevuti e a redditi privati non dichiarati al Parlamento, ora in ballo ci sono le casse del partito. La polizia ha avviato un'indagine su 500.000 sterline versate in due tranche alla tesoreria di Reform UK nel 2024 dall'aristocratica Fiona Cottrell, madre del finanziere George Cottrell, da anni vicino a Farage e già chiamato in ballo per benefit sottobanco offerti al leader dell'estrema destra, fra cui l'uso di un lussuoso appartamento a Londra, condannato negli USA a 8 mesi di carcere per truffa e riciclaggio. Farage intanto si prepara all'elezione suppletiva a Clacton-on-Sea dopo aver annunciato le sue dimissioni a sorpresa da deputato per in realtà ricandidarsi e chiedere il giudizio del popolo sugli scandali. Chiudiamo il giornale radio andando in Sud America. Un attacco con droni esplosivi contro l'aeroporto di Tibú nel nord-est della Colombia ha causato 3 feriti e danni alle infrastrutture. L'esercito colombiano ha attribuito l'attentato all'esercito di liberazione nazionale, l'ELN, dispiegando carri armati in tutta l'area. Il tutto dopo che il neopresidente colombiano, il trampiano fascista Abelardo de la Espreia, ha dato fino al 7 agosto a tutti i gruppi guerriglieri presenti in Colombia per arrendersi senza condizioni, pena bombardamenti a tappeto. Infine al Venezuela, dove sale a quasi 3.889 il bilancio delle vittime del doppio terremoto che il 24 giugno ha colpito il nord del paese. Ufficialmente i feriti sono 16.740, mentre le autorità continuano a non fornire dati ufficiali sui dispersi, che per l'ONU sono tra i 30 e i 50.000. Sempre l'ONU ha lanciato un appello internazionale per finanziare aiuti e ricostruzione, mentre Caracas chiede lo sblocco di oro e asset venezuelani congelati dalle sanzioni internazionali, in particolare in Inghilterra e Stati Uniti d'America. È tutto per quanto riguarda questa edizione serale del GR di Radio Onda d'Urto di venerdì 10 luglio. Ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, a seguire la puntata di oggi di Storia di Classe e poi la programmazione del venerdì sera.

0: down to the bone, cause you can't take it with you when you go, ow!
1: Radio Andadurto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di venerdì 10 luglio. 34esima festa di Radio Andadurto da mercoledì 5 a sabato 22 agosto, come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di dibattiti, incontri, grande musica live con diversi palchi, nonché libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Per saperne di più sulla 34esima festa di Radio Andadurto, visita il sito www.festaradio.org. Andiamo al cinema. Per venerdì 10 luglio il Cinema Nuovo Eden propone in sala 1 alle ore 17 il film Armaga Navidad, seguito alle ore 18 da Hen, Storia di una gallina, e alle ore 19:15 dal film Le bambine. In sala 2 invece, a partire dalle 19:45, verrà replicato il film Hen, una storia da gallina. Le proiezioni avranno luogo come sempre presso il Cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. Nel quadro invece della rassegna L'Eden d'estate, il cinema al museo, questa sera verrà proiettato il film Le cose non dette di Gabriele Muccino. L'appuntamento è alle ore 21:30 presso il parco del Museo di Santa Giulia in via dei Musei 81B, sempre a Brescia. Il Cinema Teatro CTM di Rezzato propone invece, sempre per questa sera ma alle ore 21, Romeria, il mare dei ricordi, un film di Carla Simon. Anche quest'anno la Federazione Sinistra Italiana di Brescia organizza la propria festa provinciale, che continuerà fino al 12 luglio a Nave presso il centro sportivo di Via Capra 4. Nel quadro della festa questa sera è previsto alle ore 19 Piazza della Loggia, tra complicità istituzionali e la forza dell'antifascismo, un incontro che vedrà protagonista Carlo Alberto Romano, criminologo e docente dell'Università di Brescia, e Lucio Pedroni, presidente dell'Ampi di Brescia. A seguire musica con DJ Isacco Della. Sempre nel quadro della festa ricordiamo anche che domenica ci sarà il tradizionale pranzo con quest'anno la paella valenciana e la sangria, i cui proventi saranno destinati a sostegno del popolo cubano vessato dall'iniquo embargo americano. E chiudiamo con un'anticipazione per sabato 11 luglio. Dalle ore 16 a Dedolo è infatti prevista la festa dei popoli per una montagna interculturale. Si aprirà alle ore 16 in piazza Nicolini e a seguire si toccheranno vari punti della cittadina, per poi chiudersi alle ore 22 in piazza San Giovanni con DJ set, con musiche dal mondo e DJ Beppe Miami. L'iniziativa fa parte del ciclo Riabitare le Terre Alte ed è promossa dal collettivo resistente Alta Valcamonica. Ed è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Io vi ricordo che per segnalarci le vostre iniziative basta mandare un'email a redazione@radioondadurto.org oppure contattarci direttamente al numero 030 45 67 0.
2: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
3: E hanno ammazzato 5 persone, hanno ammazzato. Hanno ammazzato sotto il porticato e sotto gli alberi qui nei giardini pubblici e sulle scale della chiesa là in fondo.
4: Il 10 luglio del 1960 si svolgono a Palermo i funerali di Francesco Vella e Andrea Gangitano, due delle quattro vittime degli scontri scoppiati a Palermo solo due giorni prima. È un venerdì, l'8 luglio del 1960. La CGIL ha indetto uno sciopero generale in risposta ai fatti accaduti a Reggio Emilia il giorno prima, dove cinque persone vengono ammazzate brutalmente in piazza dalla polizia. Quel giorno in Italia si solleva un'enorme protesta che parte da Genova e da Reggio Emilia contro il governo Tambroni, che aveva imbarcato nella maggioranza che lo sosteneva anche l'MSI di Almirante e Michelini, i neofascisti. Le proteste si estendono anche ad altre parti d'Italia, tra cui la Sicilia. A Palermo il centro è presidiato dalla Celere fin dalle prime ore del mattino. Il corteo è scortato da ingenti schieramenti di polizia.
5: Il malcontento era generale. La Costituzione non veniva applicata secondo i principi che conteneva, di libertà e di democrazia. Noi, quando facevamo delle iniziative sindacali, ad esempio scioperi, erano legnate a botte da orbi, capisci?
4: Improvvisamente partono le cariche. La Celere assalta il corteo, caricandolo con le camionette, lanciate ad alta velocità. La risposta del corteo non si fa attendere. Vengono lanciati sassi, bastoni e tutto quello che si può recuperare per strada. La città si trasforma in un campo di battaglia. Al centro della strada viene eretta una barricata. È a questo punto che la polizia spara nuovamente sulla folla. Il primo ad essere colpito è un ragazzo di 16 anni, Giuseppe Malleo, che viene colpito al torace da una pallottola di moschetto. Giuseppe morirà in ospedale pochi giorni dopo. Dopo di lui muoiono Andrea Gangitano, giovane di 18 anni, colpito da una raffica di mitra, e Francesco Vella, operaio di 42 anni, organizzatore delle leghe edili, che viene colpito mentre soccorre un ragazzino colpito da un lacrimogeno. La polizia continua a sparare all'impazzata. La quarta vittima è una donna di 53 anni, Rosa La Barbera, raggiunta in casa da una pallottola mentre stava chiudendo le imposte. Alle 6 del pomeriggio viene prontamente indetta un'altra manifestazione davanti al municipio. La polizia respinge i manifestanti con l'impiego di lacrimogeni e nuovamente con l'uso di armi da fuoco. La mobilitazione durerà fino a tarda notte. Il bilancio finale della giornata è di 300 fermi, 40 persone medicate per ferite da armi da fuoco, di cui 5 in gravi condizioni, centinaia di feriti e di contusi, più i 4 morti. Saranno 71 i dimostranti arrestati. Seguiranno 3 diversi procedimenti penali, il più importante dei quali sarà quello di Palermo, che avrà inizio il 16 ottobre dello stesso anno. Tutti i 53 imputati saranno condannati dopo appena 12 giorni di dibattimento, a pene che vanno fino a 6 anni e 8 mesi di reclusione. I celerini che hanno sparato ed ucciso non saranno mai incriminati. Il 9 luglio si svolgeranno imponenti manifestazioni a Reggio Emilia, Palermo e Catania. Tambroni arriverà a collegare le manifestazioni ad un viaggio a Mosca di Togliatti, affermando che questi incidenti sono frutto di un piano prestabilito dentro i palazzi del Cremlino.

Aspetta la notte, Noiz Narcos torna in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

0: raggi del sole prima che sto giorno muore.
1: State ascoltando il brano Aspetta la notte di Noyz Narcos, che torna in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.
0: Fatto per andare in fondo, per succhiarmi anche il midollo, il beat martella finché non si sdroga il collo, so tutti in fila impoltronissima, per la mia prima, il mio fottuto cinema è da

Caua di Sarafine sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma sulla sito della festa, festaradio.org.

ascoltando il brano Caua di Sarafine, che salirà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

0: il punk rock made in Brescia dei Ricco Bellis, mercoledì 12 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Noi li ascoltiamo in questo brano che si intitola You Are My Baby on LSD.
1: Baby, baby, you're so wonderful.

punk rock protagonista mercoledì 12 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto con i Good Riddance, gli Adolescents e i Rico Bellis sul palco principale. Apertura cancelli alle ore 19, ingresso con sottoscrizione in favore della nostra emittente a 5 euro a partire dalle ore 20. Programma completo su festaradio.org.

Combat Reg, questi sono i 99 Posse, la band partenopea in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto sabato 8 di agosto. Nella stessa serata anche gli ASEAN Dub.

Combo Track 99 Possa alla festa di Radio Nodurto sabato 8 di agosto. Nella stessa sera anche gli Asian Dub Foundation. Tutto il programma della festa è su Festa Radio.

Alborosi sulle nostre frequenze e sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, in programma dal 5 al 22 agosto, come sempre presso l'area feste di Via Serenissima a Brescia. Alborosi chiuderà la 34esima edizione il 22 di agosto. Tutto il programma completo su www.festaradio.org.

0: 5, 22 agosto, festa di Radio Onda d'Urto, edizione 2026. Apriranno la programmazione musicale sul palco principale Sic Tamburo,
1: la luce dentro te, all'ombra,
0: e Cara Calma. Qui ascoltiamo i Sic Tamburo.

Sangue e Libertà dall'ultimo album dei Sic Tamburo, che presenteranno alla festa di Radio Onda d'Urto nella serata di apertura il 5 agosto.

Sic Tamburo. E ricordo che state ascoltando brani dei gruppi, degli artisti e delle artiste che suoneranno sul palco principale della 34esima edizione della Festa di Radio Onda d'Urto.

And you're like, hey, how are you?

La 34esima festa di Radio Nodurto si tiene da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto 2026, sempre in via Serenissima a Brescia.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
1: Mercoledì 12 di agosto in via Serenissima a Brescia, alla festa di Radio Onda d'Urto, sul palco principale Good Riddance Adolescence e Rico Bellis. Apertura cancelli alle ore 19, si paga dalle ore 20 5€ in favore della nostra emittente. Noi ci ascoltiamo questo brano che si intitola Ameba, loro sono gli Adolescence.

palco principale della festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 12 di agosto. Ci saliranno i Good Riddance, gli Adolescents che abbiamo appena ascoltato e Ricco Bellis. Il programma completo della festa è su festaradio.org.

La 34esima festa di Radio Onda d'Urto si tiene da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto 2026, sempre in via Serenissima a Brescia.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
1: Mercoledì 12 di agosto in via Serenissima a Brescia, alla festa di Radio Onda d'Urto, sul palco principale Good Riddance Adolescents e Rico Bellis. Apertura cancelli alle ore 19, si paga dalle ore 20 5 euro in favore della nostra emittente. Noi ci ascoltiamo questo brano che si intitola Ameba, loro sono gli Adolescents. Via!

palco principale della festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 12 di agosto. Ci saliranno i Good Riddance, gli Adolescents che abbiamo appena ascoltato e Ricco Bellis. Il programma completo della festa è su festaradio.org.

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Ricordatevi di venire alla festa di Radio Onda d'Urto con i mezzi pubblici. L'area feste è a poche centinaia di metri dal capolinea della metropolitana di Brescia, Sant'Eufemia Buffalora. Per tutto il programma www.festaradio.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni www.radioondadurto.org.
1: Aspetta la notte e noi Snarcos, che sarà la festa di Radio Onda d'Urto, per un nuovo grande concerto il 6 agosto. La

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/Via Brescia.

0: Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

Caua di Sara Fine sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma sul sito della festa, festaradio.org.

ascoltando il brano Caua di Sarafine, che salirà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

0: Questo a Brescia.
1: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
2: Punk rock made in Brescia dei Ricco Bellis, mercoledì 12 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Noi li ascoltiamo in questo brano che si intitola You Are My Baby on LSD. Baby, baby, you're so wonderful.

La 34esima festa di Radio Onda d'Urto si tiene da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto 2026, sempre in via Serenissima a Brescia.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
1: Mercoledì 12 di agosto in via Serenissima a Brescia, alla festa di Radio Onda d'Urto, sul palco principale Good Riddance Adolescents e Rico Bellis. Apertura cancelli alle ore 19, si paga dalle ore 20, 5 euro in favore della nostra emittente. Noi ci ascoltiamo questo brano che si intitola Ameba, loro sono gli Adolescents.

palco principale della festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 12 di agosto. Ci saliranno i Good Riddance, gli Adolescents che abbiamo appena ascoltato e Ricco Bellis. Il programma completo della festa è su festaradio.org.

Baby, let's go. Come on, baby, let's go. Come on, baby.

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Ricordatevi di venire alla festa di Radio Onda d'Urto con i mezzi pubblici. L'area feste è a poche centinaia di metri dal capolinea della metropolitana di Brescia, Sant'Eufemia Buffalora. Per tutto il programma www.festaradio.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni www.radioondadurto.org.
1: Aspetta la notte e Noise Narcos, che sarà la festa di Radio Onda d'Urto, per un nuovo grande concerto il 6 agosto. La festa quest'anno dal

get out of that speed.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 / Via Brescia.

0: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

Ua di Sarafine sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma sul sito della festa, festaradio.org.

state ascoltando il brano Caua di Sarafine, che salirà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

0: fascia.
1: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
0: Punk rock made in Brescia dei Ricco Bellis, mercoledì 12 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Noi li ascoltiamo in questo brano che si intitola You Are My Baby on LSD. Baby, baby, you're so wonderful.

punk rock protagonista a mercoledì 12 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto con i Good Riddance, gli Adolescents e i Rico Bellis sul palco principale. Apertura cancelli alle ore 19, ingresso con sottoscrizione in favore della nostra emittente a 5 euro a partire dalle ore 20.

Amici ascoltatori sintonizzati sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, bentrovati per questo primo, sicuramente di due special podcast che registrati per la puntata di stasera, ma che troverete anche in replica a rotazione durante la programmazione estiva di agosto, modificata per la festa di Rai Onda d'Urto. Sentirete anche qualche spot durante questo episodio. Dunque, tracce non commentate, vi leggo adesso la playlist. Luzic e Sharpies da Transistor Data 2 su Bonkers Records, Aliasing, il titolo della traccia. Ancora Ludwig da Raving Miles su Melomana Records con Collapsing Nature. Poi Buffy Nick Anzo Yaman da Baile Muerto EP su Belly Dance Service con Concrete e Jungle, Thomas Von Party Remix. Javier Ferreira da Organic Time sulla Side Up Works Records con Organic Time Thomas Jackson Remix. Poi due tracce di Tierra de Ovnis messicano, la prima da Vertigo EP su Veneno Records, Ela e Dance Ludwig Aerodactyl Remix, e la seconda da Sentiero EP su Physica Records, anche questa messicana, e Spazio Cibernetico. E poi Thomas Jackson con Psychotically Friendly da Fenestir Records, e per chiudere su Rich Merck, anche questa messicana, da El Tiburon EP, Persona RS e Maculei con No Pair, Martin Noise e Della Remix. Mi raccomando, fate qualche share del podcast che trovate sulla pagina dedicata al magazine, sul sito della radio, radioprodotto.org/palinsesto o trasmissioni. Ovviamente in trasmissione Brain Splatter e in palinsesto nella serata di venerdì, altrimenti post come tutti i venerdì su gruppo Facebook Brain Splatter Radio Magazine. La playlist è pubblicata anche sul mio profilo earthies.at, anche il link trovate sempre postato. Dunque, buon ascolto a tutte e a tutti. Ci sentiamo ancora venerdì prossimo e poi appunto a rotazione durante la programmazione estiva modificata per la festa della radio, di cui trovate qualche spot anche stasera. Ciao a tutte, ciao a tutti, grazie ancora. Music. Electro.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!